ascoltato gli amici di Molocchio, Taurianova e Palmi. Il Tiffany's Bar di Rignano Garganico balla con noi, con i gemelli del gol, Giuseppe e Michele. Ma non erano Graziani e Pulici i gemelli del gol? Dai, mettiamo un disco per Barbara di Civitavecchia che non riesce a dormire. Qua non chiudi gli occhi mai più, eh. Ciao Barbara.

Cervo. E poi gli amici del Lido Suria di Sellia Marina Catanzaro. E poi Bruno e Francesca, direzione Soverato, Calabria, partiti da Bologna.

caffè anche lui, da Palermo. E poi Filippo e Ale da Milano, direzione Salento. Adesso le braccia si alzano da sole, le mani anche, le mani e le braccia. Cioè, se tu alzi le braccia, di conseguenza alzi anche le mani. Si va.

Oh sì, oh sì. Eleonora e Fabrizio, che sono in viaggio in questo momento, anche loro, disco mobile, in viaggio a direzione Perugia, se non ho letto male, esatto, da Biella a Perugia. Buone vacanze. Ciao anche a Filippo e Ale da Milano, direzione Salento, e Gianni di Albano Sant'Alessandro, Bergamo, direzione Padova. È uno dei tanti cam-

segna frutta.

Under the Cash. A bello. A bello. A belli. Salutiamo anche Gianluca da Milazzo, mentre trasporta campioni biologici. Wella. Well,

cresciuto Lecco e lì davvero sono in difficoltà. Qualche idiota ha dato fuoco a uno dei polmoni di quella città meravigliosa.

Salutiamo Gennaro che manda a sua volta un saluto ai colleghi autisti di Afragola. Ragazzi, attenti ai pelli rossa, dice, attenzione, pelli rossa.

Un po' di languorino. Adesso darebbe qualsiasi cosa per un cornetto di Antonio il pasticcere.

0: La discoteca nazionale che vi rimanda tra 24 ore a mezzanotte per fare ancora festa insieme a voi, ma la festa qui su RTL 102.5 non si ferma mai. Da Andrea del Sabato è tutto, grazie a Mr. DJ Sauto Fau, tra poco Armando Piccolillo e Vanessa Gray con Malanotte No. Have a good night, ciao!
1: L'appuntamento con la discoteca nazionale è stato presentato dal vecchio amaro del capo.

0: Il capo, il momento ghiacciato.
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

0: Anche a Nave in provincia di Brescia sono le 3:01. Buonanotte.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buona nottata da Raffaella Coppola. Addio a Francesco Guccini. Il maestrone della musica italiana si è spento a 86 anni. È stato cantautore, scrittore, anche attore e autore di colonne sonore e fumetti. I funerali di Francesco Guccini sabato mattina in forma strettamente privata. La politica. Giuseppe Conte sfida la commissione sul Covid. Scavate pure, non troverete miei illeciti, afferma. Poi l'affondo sulla Premier Giorgia Meloni è la regista degli attacchi contro di me, mi affronti politicamente. La verità sul Covid è un dovere, non un processo politico, ribatte a stretto giro Meloni. A voi la verità evidentemente fa paura, la controreplica di Conte alludendo al caso del Mastro e Santanchè. I rapporti tra Italia e Svizzera si fanno di nuovo tesi sulla vicenda di Crans Montana. La procura di Sion respinge la richiesta dello Stato italiano di costituirsi parte civile nell'inchiesta sul rogo di Capodanno in cui sono morti 6 ragazzi italiani e 14 sono rimasti feriti, ma Roma ha già presentato ricorso. Nuoto. Storica impresa di Chiara Pellacani, la tuffatrice azzurra ha completato il suo unplein di ori europei vincendo il 5° su 5 gare disputate ai campionati continentali di Parigi. Pellacani ha chiuso il cerchio in coppia con Elisa Pizzini vincendo la gara di sincro trampolino da 3 metri. La premier Giorgia Meloni ha telefonato a Pellacani per esprimerle i complimenti da tutta Italia. Ed è tutto. Traffico.
1: Via Radio.
3: Buonanotte da Fabrizio Calcagni da Autostrade per l'Italia. La notizia principale riguarda la 14 Adriatica, dove si è resa necessaria la chiusura del tratto tra Pineto e Roseto degli Abruzzi per chi viaggia in direzione di Ancona a causa di un camion in fiamme. Restano di fuori del tratto chiuso 2 chilometri di coda a partire da Pescara Nord. Da Autostrade per l'Italia è tutto, allacciate sempre le cinture di sicurezza anche se siete seduti sui sedili posteriori e fate buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
4: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.

0: Ma la notte no, le 3-5 minuti, signore e signori, siamo tornati, siamo noi, quelli della versione Summer Edition di Ma la notte no, con lei. Ma chi sei? Vanessa Gray.
1: Buonasera amici, ci siamo pronti per affrontare queste tre ore insieme. Dai, forza, coraggio, sveglia.
0: Ce la faremo.
1: Carica. Fatemi salutare lui, l'unico, inimitabile, Armando Piccolillo.
0: Bello, profumato, lavato, docciato.
1: Bello, sì.
0: Oh, per noi adesso sono come se fossero le 8 del mattino, le 9 del mattino. Sì, abbiamo fatto colazione, o meglio, abbiamo preso solo un caffettino come voi, d'altronde che state iniziando a lavorare o avete appena finito e volete andare a dormire, ma con noi non se duerme,
1: Non se puede dormire. Allora 02 25 15 15, chiamateci e raccontateci la vostra notte, le vostre vacanze, la vostra mattinata.
0: Esatto, questa canzone deve piacere moltissimo. I

0: dicevo, i PTN, Pinguini Tattici Nucleari, alle 3:09, fatemi salutare insomma i colleghi della Discoteca Nazionale, qui in diretta dal Tourmaline di Lipari, c'era Sautu Fau, c'era Andrea De Sabato e adesso fanno pausa fichi. Insieme a Fabiola si stanno mangiando mezzo chilo di fichi, hai capito?
1: Hai capito, ragazzi? Bene, ma possiamo partecipare anche noi?
0: Scusami,
1: vuoi quei fichi?
0: No, fammi la domanda, chi ha trovato i fichi?
1: Chi ha trovato i fichi?
0: Io, Jack.
1: Ma scusami, e non li sempre offri? Non li offri la tua dolce collega? Non si fa, ragazzi,
0: allora,
1: mi dispiace.
0: Dolce ragazze che siete al telefono allo 02 25 15 15, Aurora, pronto?
2: Pronto, qua siamo.
1: Oh, chi c'è con te?
2: Simona, Aurora e Serena.
0: Allora, leggo la vostra scheda, siete di Palermo, Picciotte. Dove andate a quest'ora? Cosa fate?
2: Allora, in questo momento siamo a Terrafini, aspettiamo l'orario per andare in aeroporto.
1: E dove? Destinazione?
2: Ibiza.
0: Ha
2: lasciato le cinture.
1: Ma hai capito?
0: Cioè, in che modalità siete? Modalità distruzione totale oppure modalità relax?
2: Non stiamo già dormendo adesso, quindi figurati.
0: Siamo ancora
2: a Palermo.
3: Ma che relax, modalità divertimento.
2: Siamo ancora a Palermo e già ci siamo dimenticati i nostri nomi.
1: Ma modalità acchiappo o modalità
0: non acchiappo.
1: Tranquillità?
3: Un po', dai.
0: Ma siete fidanzate? Come ci andate? Ci andate fidanzate?
3: Single.
0: Quindi operazione, insomma, divertimento. Va bene, Aurora e tutte le ragazze, noi vi salutiamo. Se vi va anche da Ibiza, scaricatevi l'app di RTL 102.5, ok?
1: Mandateci le foto, come una notte da leoni, cioè così lo condividiamo insieme.
3: Sono quattro giorni da leone.
0: Va bene, vi salutiamo ragazze,
1: ciao.
0: Buone vacanze.
3: Ciao.
1: Bella. Ecco, vedi, quindi sono in aeroporto, stanno aspettando, già hanno dimenticato il loro nome. Ciao, ma come mi chiamo? Ma dove sto andando?
0: Sono cambiati i tempi, si andava da soli, la maggioranza erano sempre i ragazzi che andavano lì a Ibiza, no? E adesso sono le ragazze, evviva!
1: Ma, scusami, di Ibiza, evviva! A Ibiza si va a prescindere.
0: Brava.
1: Ibiza, arrivo!
0: Jamiroquai, sentiamo.

0: The World, The Coldplay su RTL 102.5 con Vanessa e Armando e voi allo 02.25 15.15. Ragazzi, vi sentiremo tra pochissimo le vostre voci, ma ascoltate RTL 102.5.
1: Sì, amici, mi raccomando, e votate su RTL 102.5 Play il vostro power hit dell'estate, perché potreste aggiudicarvi i biglietti per il grande evento del 1° settembre.
0: Esatto, tutti all'Arena di Verona. A fare cosa, dici? A consegnare il premio, sì? RTL 102.5 Power Hits Estate 2026 al vincitore.
1: Ecco, quindi non perdete tempo, andate sul nostro sito, ascoltate RTL 102.5, votate su RTL 102.5 Play.
0: Esattamente, adesso chiamateci se vi va, 02 25 15 15 e andiamo in onda!
1: Hai vinto!

0: 1025 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it. Disco
2: Sound. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
3: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Perché?
5: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
6: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
7: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
8: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
6: Perché? Ecco perché.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
9: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: Coca-Cola, la nuova di Tommaso Paradiso su RTL 102.5, sono le 3.24 del mattino, siamo già proiettati verso questo venerdì 7 di agosto, amore mio non ti conosco,
1: ma attenzione, se ci guardiamo meglio potremmo anche conoscerci.
0: Sì, chi c'è al telefono?
1: C'è Luca, ciao!
2: Ciao ragazzi, ciao!
0: Dove vai?
2: Stiamo andando a Bari, sono con la famiglia.
1: Oh, ma chi c'è? Figli, cane, gatti,
2: tua moglie? Mia figlia che dorme e mia moglie che è qua che mi fa compagnia.
1: Ciao, ma come si chiamano?
2: Mia moglie Barbara e mia figlia Anna.
0: Ma Barbara non dorme perché ha paura che tu possa prendere un colpo di sonno? Perché non ti fidi? Lo sai, io ti... L'ho percepita questa cosa, non so perché.
1: Però che brava, che ti dà una grande mano, esatto, a non dormire.
2: Brava, hai ragione. È il classico delle donne, stanno sveglie perché hanno paura dei mariti che vanno a sbattere.
0: No, senti, ti posso dire qual è invece la cosa? Potrebbe essere invece un'altra cosa, cioè che Barbara poi non vuole sentirsi dire: ah, io ho guidato e tu hai dormito. Invece così, capito?
1: Vero Barbara, confermi? Ah.
3: Sì, confermo.
1: Siamo alla Dove andate di bello?
2: Andiamo a Bari, facciamo qualche giorno a Bari e poi andiamo giù verso Brindisi e Otranto.
0: Quindi Puglia forever quest'estate?
2: Puglia forever, sì, sì.
0: Ok, ok, va bene.
1: Ma siete pugliesi doc o visitate questa terra perché vi piace?
2: Originari pugliesi, tutti e due.
0: E quindi tornate alle origini, parenti, amici, non spendete niente oppure albergo o villaggio?
2: No, spendiamo. Purtroppo spendiamo.
1: Purtroppo.
0: Vabbè, qualche giorno dai, sfruttate qualche amico, parente, insomma.
1: Infatti, almeno pranzi, cene.
2: Ci vorrebbe, sì, adesso magari ci inventiamo qualcosa, qualche cena magari la scrocchiamo.
0: Esa, bravissimo, scrocca, fatti sentire da qualcuno, glielo dici, no?

0: ciao, non ci vediamo da un sacco di tempo.
1: Ma da quanto tempo? Ma sapete quante volte abbiamo parlato di voi? Portiamo una bottiglia di vino.
2: La classica ciao. Sorpresa che fai ai parenti che non vedi da una vita.
0: Esatto.
2: Giusto. Senti, Luca e Barbara, vi stavo al brodino.
0: No, quello è impossibile. Quelli del sud, il brodino assolutamente no. Senti, Luca e Barbara, vi salutiamo, siete stati bravissimi. Ciao,
1: ciao,
0: a presto.
1: Buone vacanze.
0: Ciao, ciao, al sud, ma quale brodino?
1: È impossibile, assolutamente impossibile, no. Come fai? Good Charlotte.

0: sente care e tutti sente care. La nuova dei Nugenea, care su RTL 102.5. La nostra notte, scrivono, è al limite, sta sudando anche il ventilatore. Gian Gaetano e Massimo, ciao ragazzi da Iello Calabro, è bella bella a casa nostra.
1: Eh sì, dal panificio. E qualcuno risponde invece al nostro numero 378-378-1025: ma quale brodino al sud, melangiane, pasta, china, lasagne, parmigiana. E poi scusate, no, il brodino d'estate, cioè non si può. Se qualcuno
0: pasta chi, pipi.
1: Se qualcuno cucina per te, no, ha fatto i tortellini in brodo, non si può, grazie, rifiuto e vado avanti.
0: Vocali.
2: Non è vero, è lui che la tiene, la costringe a stare sveglia, perché gli dice fammi compagnia perché sennò mi cala la palpebra.
0: Giovanni, c'hai ragione. Dai, l'altro vocale.
3: Buonasera, buonanotte. No, mamma mia, stanotte fa troppo caldo. Mi sono girato nel letto e non riesco ancora a dormire. Marco di Asti, ciao.
0: Ciao.
1: Marco, lo so, ti giri e ti rigiri. Pensa all'acqua, al ruscello scorre.
0: Peggio.
1: A conta le pecore.
0: Basta.
1: Vabbè, ascolta RTL 102.5.
0: Andiamo con Imagine Dragons, Thunder.

0: Francesco, ma è Armando. Ciao Amelie, la sua nuova canzone. Le 3:38 minuti, siete su RTL 102.5, amici. Buona estate, ovunque voi siate.
1: Oh, e allora rendeteci partecipe, sì, della vostra notte, della vostra estate. Come? È facile, ci sono due numeri giusti da fare. O lo 02 25 15 15, una, sì, bella telefonata, oppure ce n'è anche un altro. Lo vuole dire lei?
0: Sì, 378 378 102.5, anche un video messaggio se vi va. Ok, a me il brodino piace gustarlo con la cannuccia, scrive Paola. Ma come?
1: Ah, Paola, oh Paola.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
3: Corri

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: E aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
5: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: Marie, quanto è bella. Napoleone su RTL 1025, sono le 3:44 minuti. Senti tesoro, corri al telefono.
1: Vado subito, ho alzato la cornetta e c'è Gigi. Buongiorno o buonanotte.
2: Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti.
3: Ciao,
0: ciao Gigi. Ciao, ma che bella famiglia allegra, ma dove andate?
2: Andiamo in direzione Vieste, sul Gargano.
1: Bello, andate anche al faro?
2: Certo, assolutamente sì.
0: Allora, da come parli non siete ancora andati a dormire?
3: No.
1: E a che ora siete partiti e da dove?
2: Siamo partiti da Trento in Val di Non un'oretta fa. Abbiamo ancora 7 ore di macchina, più o meno.
1: Ah.
0: Ma non avete dormito, scusami Gigi, ma poi fai il cambio.
2: No, mi sono addormentato presto ieri sera per riposare.
0: Ah, okay.
1: E infatti ti sentiamo bello attivo, anche perché quando si va in ferie non si vede l'ora di arrivare e di star bene.
2: Certo, esatto. Finalmente le ferie sono arrivate.
0: Sentite, adesso che andate in ferie, cambierà qualcosa della vostra routine quotidiana, cioè quello che mangerete? Ovviamente dormirete più tardi e lascerete andare sul cibo?
2: Assolutamente sì! Infatti facciamo tappa in un paesino che si chiama San Severo, da un macellaio che passiamo tutti gli anni. Perché ci sono i nonni che ci aspettano al mare.
0: Alla grande, quindi vai di bracciate, di cose certo. Da mettere sulla brace, alla grandissima.
1: Mamma mia, certo. Perché di notte si sogna anche il cibo.
2: Assolutamente sì,
3: tutto.
0: Va bene.
1: Bene, ma guidate tutte e due oppure solo tu, Gigi?
2: Guido solo io.
0: Molto bene. Ragazzi, vi auguriamo una buona estate. Rimanete
2: Posso
0: su RTL 102.5.
1: Sì, vai.
0: Però...
2: Saluto
0: Urla,
2: la mia figlia piccolina, Greta. Ciao, Greta.
0: Ciao.
1: Ciao. Quanti anni ha Greta?
2: 15.
0: 15
1: Amore.
0: Anni.
1: 15, non è proprio piccolina.
2: Ma per
1: noi...
2: me è sempre piccola, per me rimane
0: esatto.
2: Sempre piccolina.
1: Ma anche quando avrà 30 anni sarà sempre piccola.
2: Certo.
0: Va bene, ciao ragazzi, buone vacanze.
2: Ciao.
1: Amori, che bella famiglia.
0: Esatto.
1: Che bello entusiasmo.
0: Vi regaliamo Tina Turner e la sua splendida Typical Male.

0: maledetto me su RTL 102.5, pochi minuti alle 4 del mattino. Andiamo da Marta al telefono.
1: Sì, sei in viaggio? Benvenuta.
2: Ciao, sì, siamo in viaggio verso casa, torniamo da Lecce, siamo in Salento.
1: Oh, ma tornate quindi in vacanze finite?
2: E finiscono domani.
3: Domani finiscono.
2: Ritorno nella mia bella Sicilia.
0: Okay.
1: Quindi da Lecce tornate in Sicilia. Bene. Dove?
2: A Marsala, in provincia di Trapani.
0: Tu Marsala non mi basti.
1: Ma abbiamo sentito un'altra voce con te. Chi c'è?
2: Abbiamo Marco e Sofia.
3: Buonasera, sì. Buonasera, eccoci.
0: Abbiamo Marco e Sofia, cioè li hai raccattati per strada o sono tuoi parenti, amici?
2: No,
0: chi sono?
2: Siamo molto amici e okay. Ci siamo ritrovati in questa bellissima vacanza, in questi posti meravigliosi. E sono stati veramente dei giorni stupendi. Adesso un po' di malinconia, però.
0: Scusa, Marta, prima che piangiamo tutti, cioè ci siamo ritrovati e viaggiate insieme? Fate un viaggio insieme?
2: Sì, abbiamo fatto questo viaggetto insieme.
1: Ma siete coetanei, colleghi, cioè amici da sempre?
2: Allora, in realtà siamo dei cantanti e quindi ci siamo conosciuti molto tempo fa.
1: Ah, dai! Ma che genere cantate?
2: Pop, jazz, è un po'...
3: Tutto rock, pop, dipende.
2: È vario.
1: Ma okay. Avete anche una band e portate, insomma, un po' di musica in giro per l'Italia?
2: Sì, non insieme però, cioè lavoriamo singolarmente.
1: Okay. Vai, allora, Marta, chi è che canta tra i tre, che ci vuole far ascoltare qualcosa in diretta?
3: Tutti e tre.
1: Vai. Uno, forza. Due, tre.
2: Cosa facciamo? Vai.
3: Cosa cantiamo?
1: Quello che
3: facciamo, volete. Facciamo una bella albaghiara, dai, facciamo parte, okay. Sono tutti.
1: Dai, ok.
2: Respiri piano per non far rumore, ti addormenti di sera e ti risvegli col sole, sei chiara come un'alba, sei fresca come l'aria.
0: Basta, ragazzi, avete distrutto una canzone, l'avete fatta malissimo.
1: Non sono
0: proprio,
1: d'accordo, c'erano delle belle terze, ragazzi, provate a mettere
0: terze?
1: Su un trio e portatelo in giro, magari vi porta fortuna.
0: Io aprivo la botta. Apro la bottola o vi tiro i pomodori, io faccio questo.
1: Per me è sì.
0: Va bene, ragazzi, vi salutiamo, buona estate.
2: Ciao.
0: Ormai siamo tutti cantanti e coristi, bella, devi studiare.
1: Non è che solo
0: perché hai un microfono o non è che perché hai una padella ti senti Cannavacciuolo.
1: Sei uno chef, bisogna avere creatività inventiva.
0: Ciao. Sono io la tua inventiva.
1: Sono uno chef.
0: Lui è un vero cantante, un fortissimo, è Brian Ferry.

0: Don't Stop the Dance di Brian Ferry. Fatemi salutare tutti i ragazzi, ma tutti gli uomini, i mariti che si dedicano alla propria casa, a chi mette le piastrelle domani mattina in giardino.
1: Fatemi salutare il nostro regista David Bella, ma c'è anche Diego. Ciao Diego.
0: Diego è fortunato, per esempio, non è sposato, non deve mettere le piastrelle.
1: Non è vero, capito? Però se hai una fidanzata, una compagna, e che fai? Ha bisogno e non l'aiuti?
0: Ti chiami il muratore,
1: no,
0: ti chiami l'idraulico.
1: No, assolutamente.
0: Ma sei fidanzata, non sei sposata.
1: E quindi è la stessa cosa.
0: Ciao.
1: Aiutami, help me.
2: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
1: Anche a Norma, in provincia di Latina, sono le 4.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona nottata da Raffaella Coppola. L'Italia intera sta commemorando con messaggi, ricordi e affetto Francesco Guccini, il cantautore che si è spento ieri a 86 anni. Abbiamo respirato la stessa aria tra la Via Emilia e Roxy Bar. Ci mancherai, ha scritto sui social Vasco Rossi. Per il presidente Mattarella scompare un poeta. Meloni afferma che fu livoroso con lei, ma che continua a cantare le sue canzoni. Donald Trump ritiene che la guerra con l'Iran finirà piuttosto presto. Il presidente americano ha aggiunto: non credo che possano resistere ancora a lungo. Poi sulla richiesta di Patriot di Zelensky, il tycoon ha spiegato: servono missili anche a noi. Torniamo in Italia, altri 10 giorni di caldo estremo, anche se sono in arrivo temporali al nord. La tregua sarà comunque breve dopo il record di ieri con il bollino rosso per tutte le 27 città monitorate. Oggi 26 saranno in rosso, tutte salvo Bolzano. L'estate 2026 può superare il record assoluto di caldo del 2003. Infine il calcio. Gianni Infantino assicura ai suoi collaboratori che non ha alcuna intenzione di lasciare, ma le scuse per il caso del piano di privatizzazione del mondiale non bastano alla UEFA. Il boicottaggio delle competizioni FIFA resta, dice l'Europa. Non è cambiato nulla, non abbiamo fiducia in Infantino, ma l'Africa è con il presidente in carica. Ed è tutto. Traffico.
2: Via Radio.
4: Buona nottata da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. La notizia principale riguarda la 14 Adriatica, dove si è resa necessaria la chiusura del tratto tra Pineto e Roseto degli Abruzzi per chi viaggia in direzione di Ancona a causa di un camion che è in fiamme. Resta un chilometro di coda a partire già da Pescara Nord. Da Autostrade per l'Italia è tutto, allacciate le cinture di sicurezza anche se siete seduti sui sedili posteriori e fate un piacevole viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: Le 4 e 3 minuti, siamo ritornati, Vanessa, Armando e voi allo 02 25 15 15. Le vostre voci, i racconti, dove andate, quello che fate in questa splendida estate. Un po' calda, come dicono.
1: Un po' calda, sì. Temperature bollenti. Amici, noi siamo qui per riscaldarci attraverso la nostra musica. Allo 02 25 15 15 sapete che ci fa piacere ascoltarvi, sentirvi, sì, live, perché qui c'è sempre qualcuno, ricordatevelo.
0: Avete sentito poi il 2 settembre, sapete all'Arena di Verona che cosa c'è? Il Future Hits Live.
1: Dici molto bene, sei preparato e questo 2 settembre il cast sarà spettacolare, quindi acquistate subito il vostro biglietto, non perdete tempo.
0: Esatto, allora anche messaggi di testo, vocali al 378-378-1025. Tesoro, ma con questo caldo rinfreschiamoci con questa canzone.
1: Con un po' di musica, Moving to the Sun.

0: lato discografico interessante è quello di Ugel, Email Angel o Engel, insieme a Ultranate su RTL 102.5. Alle 4 e 6 minuti, Andrea allo 02 25 15 15, raccontaci subito com'è, come sarà, come è stata la tua estate.
1: Ciao!
2: Ciao, ciao ragazzi, sono Andrea, il prestinaio di Varsavia.
0: Cosa stai mettendo, le mattonelle?
2: No, sto facendo le paniotte adesso di grano duro, dopo faccio di avena, segale, di fare pane di ceciu, insomma, belle cose.
1: E da quanto tempo? Infatti, belle cose, da quanto tempo è che vivi a Varsavia?
2: Ormai da 10 anni che sono rientrato dall'Italia, che ho vissuto 20 anni a Milano.
0: È bravo, sei venuto in Italia, hai imparato il mestiere e
2: bravissimo.
0: Adesso stai facendo mangiare il pane italiano lì.
1: Giusto, così
2: bravo,
1: si fa.
2: Bravo.
0: Ma quanto lo vendi a 6-7 euro al chilo? Quanto lo vendi?
2: 19, intorno a 20 euro al chilo. Sì.
1: Quanto? 19-20 euro al chilo?
0: Ma un chilo di pane?
2: Sì.
1: Allora veniamo tutti a Varsavia.
2: Veramente pane speciale, eh?
0: Sì, ho capito, però tesoro, qui in Italia c'è la
2: farina di lenticchie, di miglio, di saracene, soprattutto pane
0: Andrea.
2: Senza glutine. Mi sono fatto 6 mesi di scuola veramente dura, cambiare totalmente cultura di fare il pane.
0: Sì, ma scusa Andrea, ma 20 euro al chilo è tantissimo, in Italia si arriva a 6-7 euro proprio massimo e prendi un pane speciale. Però forse lì
2: prova a vedere nel supermercato quanto costa un chilo di farina di ceci.
1: Ok, ok. Ma come vanno le vendite?
2: O farina di castagne.
0: La farina di castagne sì, costa tanto.
1: Andrea, ma come vanno le vendite?
2: Anche farina di ceci costerà su 5-6 euro al chilo di sicuro,
1: Allora ci riprovo di nuovo, Andrea, come vanno le vendite?
2: Benissimo.
0: Benissimo, molto bene.
2: Sono 5 anni che ho aperto a Varsavia questo panificio col nome di fornaio. Ho fatto 100% prodotto italiano. Avevo anche il sale italiano, olio tutto italiano. Dopo 3 mesi ho dovuto chiudere, cambiare il posto. Prima in 2 settimane, ogni giorno venivamo in negozio intorno a 100 clienti, tutti italiani. Perché a Varsavia vivono mi pare intorno a 6.000 italiani, 7.000 italiani.
0: Scusami, tu l'hai cambiato il nome perché non vuoi prendere solo italiani, vuoi prendere anche di più persone, vuoi più vendite, insomma, di pane. A quanto pare?
2: Purtroppo qua grano tenero non va, grano
0: non
2: duro
0: va.
2: Faccio poco e niente. Qua cercano senza glutine, pane biologico, ma soprattutto senza glutine, e questo va tantissimo.
1: Okay,
2: ho dovuto
1: fare
2: corsi, le scuole completamente diverse perché
0: abbiamo capito che
1: sei specializzato. Bravo,
0: sei bravissimo Andrea. Un'ultima cosa, senti, ma ce l'hai la villa 30 euro al chilo il pane?
2: Domenica notte parto con la mia compagna Agnieszka, che saluto, fra un po' arriva in panificio il nostro bambino Nicola. E andiamo a Cesimatico, 2 settimane di bella vacanza.
1: Va bene, buone vacanze allora, porta
2: buone
1: anche
2: vacanze
1: il pane.
2: Buone vacanze anche voi, un abbraccio, un bacione Vanessa.
1: E un bacione anche a te.
0: Ciao caro, grazie. Non ti preoccupare se non ti ricordi il mio nome. Adesso vado a piangere di là.
1: Cioè, 20 euro al chilo, niente male, però lui ha trovato una giusta strada, si è specializzato in qualcosa che serviva, hai capito?
0: Ci sono i garbage.

0: piace quando fa ciam, kimmi. Ed Sheeran con Sapphire su RTL 102.5. Dice: ragazzi, io abito a Napoli, zona Montesanto, c'è il panificio che vende le rosette a 20 centesimi, okay, un chilo di pane 2 euro. E il forno è a vista, si vede quando sforna il pane. Franco da Napoli. Vabbè, però ragazzi, siamo al nord Europa e il pane è speciale, ceci, castagne, la farina è particolare e quant'altro. Magari lì va.
1: Eh sì, perché se c'è richiesta, perché non certo, farlo, no? Devi farlo, se soprattutto poi lo fai e vendi.
0: Allora, Boccalino, vai.
2: Buongiorno ragazzi, buongiorno Vanessa, buongiorno Piccirito da Santino e Munditore. Io il pane con 19,20 euro, le prendo un paio di chili in Puglia, è anche buono in Puglia.
0: Sì, 19 euro, insomma, sì, ne prendi più di un paio di chili in Puglia, eh?
1: Poi, sì, insomma, infatti. Vabbè,
0: in Italia da noi è diverso. Per esempio, anche i fichi d'India, giù al sud, in Calabria, Sicilia, Puglia, addirittura si buttano.
1: Si buttano, li trovi ovunque.
0: Ce ne sono
1: ovunque,
0: tantissimi, mentre
1: certo,
0: invece al nord costano un botto di soldi.
1: Dipende dove vivi. Esatto. Hai capito? Io ho capito.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
5: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
6: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
7: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
6: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

0: Il coro: è vero, non tengo più dinero, e quello è proprio vero. Allora, ancora noi, grande RTL, Giorgia da Palermo. Ciao ragazzi, 378-378-1025 per i vostri messaggi
1: vocali,
0: bella,
1: oppure 02-25-15-15. Chiamateci, come ha fatto Lorenzo. Ciao Lorenzo, come stai?
2: Ah. Ciao ragazzi, tutto bene? Voi come state?
1: Forse, noi tutto bene, forse.
0: Forse, dove tu? Sei? Dove sei?
2: Tutto bene, io sono in macchina in questo momento, sono in Calabria, sto tornando a casa dopo una serata, ho fatto 2 ore di macchina all'andata e 2 al ritorno per una serata con degli amici.
1: Ma perché non li vedevate tanto tempo?
2: Sì, non ci vedevamo da tanto tempo, sì, loro stanno dall'altra parte della Calabria.
0: Cioè dove? Costa Ionica? Tu sei sulla costa Tirrenica?
2: Io sono nella costa Ionica, nella provincia di Reggio Calabria. Questi ragazzi stavano invece in provincia di Vibo Valentia, quindi vicino a Tropea.
0: Molto bene, molto bene. Ma... senti, qual è il metodo, insomma, per rinfrescarti in questi giorni di caldo lì da te?
2: Allora,
0: cosa usi?
2: Aria condizionata e mare, non è che ci sono altre soluzioni.
1: C'hai ragione.
0: Vabbè, magari c'hai una vecchia cantina in una casa del centro storico.
1: Cantina con vini?
0: Cantina anche senza vino, sennò poi fa caldo.
1: Cosa fai nella vita, Lorenzo?
2: Io sono uno studente fuori sede perché vivo a Torino, però quindi scendo in estate, purtroppo solo per un mese l'anno ormai.
0: Vedi, se vuoi farne di più di vacanze, non solo stai a Torino, non solo sei uno studente, un mese di vacanze gratis che ti campa la famiglia e ti lamenti pure.
1: Ma cosa stai studiando, Lorenzo?
2: Io studio ingegneria aerospaziale a Torino.
1: Ah,
0: cap de spritz, direbbe
1: bravo,
0: qualcuno.
1: Bravo. A che anno sei?
2: Sono all'ultimo anno della magistrale, quindi sono alla fine.
0: Va bene. Senti caro, ti salutiamo allora. Mi raccomando, non accendere allora troppo clima, che sennò poi ti
2: salutiamo tutti quelli che stanno viaggiando, che stanno tornando al sud per le vacanze. Salutiamo tutti voi di RTL, perché siete i miei compagni di viaggio, sia quando vado al mare, sia quando viaggio, quindi dalla mattina alla sera.
0: Scusa, aspetta però, Lorenzo, dimmelo in dialetto, vai, salutaci in dialetto, vai.
2: Salutiamo tutti gli amici che stanno viaggiando.
1: Va bene.
0: E ne vediamo. Vai,
1: ciao.
2: Ciao.
1: Ciao
2: ragazzi.
0: Ciao, e individimo.
1: Però no, da me si dice nividimo.
0: Però a Reggio forse in qualche parte dicono individimo.
1: Vabbè, il dialetto è bello perché cambia. Change.
0: Freed from desire. Gala.

0: che bello sto pezzo, la nuova Fire Files, Martin Garrix e U2 su RTL 102.5 alle 4.31 del mattino. Ma siete svegli, bravi!
1: Certo che siete svegli, siete anche in viaggio. Ad esempio salutiamo una coppia speciale per noi di RTL 102.5, Anna Maria e Luigi direzione Matera. Buona estate ragazzi!
0: Non vi fregate i sassi di Matera che vi denunciano, eh?
1: No, non si può!
0: E quella Anna Maria secondo me, quella vuole rubare il sasso di Matera.
1: No, ragazzi!
0: Sasso di Matera.
1: Ai sassi di Matera si fanno un sacco di foto belle, esatto. Soprattutto io penso voi uomini, sì. Cioè che state sempre lì per noi a fare le foto e noi guardiamo le foto e non siamo mai contenti,
0: esatto.
1: No, me ne puoi fare altre,
0: esatto.
1: Quindi un piccolo consiglio per tutti gli uomini: quando fate le foto, sì, almeno fate 10-15 scatti, sì, ok? Così una ci sarà.
0: Poi
1: giusta.
0: Glielo dici: amore, ma questa sei, non è che cambi in foto,
1: stai calmo,
0: sei questa,
1: stai calmo.
0: Vocale.
2: Signore e signori, buongiorno. Agostino in partenza al binario Savonese in direzione Milano. Arrivo previsto, poi rientro a casa questo pomeriggio e alla fine ferie. Oh. E tanto amate ferie estive, due belle settimane di mare, sole, bambini, sabbia, sudare sotto, sì, l'ombrellone e va bene così. Ciao ragazzi, buon proseguimento a tutti.
0: Ciao caro, io aggiungerei anche una fetta di anguria, come dice Harry Styles.
1: Bravo.
0: Watermelon Sugar.

È da un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo, tipo che è ora di un cambiamento e lasciarsi indietro il cattivo.

0: Buon mare, buon pranzo, buona colazione, insomma buon tutto. Giovanotti e Alfa su RTL 102.5. Spariamoci un vocale.
1: Vai. E noi ricambiamo i saluti da Brescia a Lorenzo. Ciao Lorenzo, buone vacanze.
0: Ciao, ma come ti chiami?
2: Ma scusa, che bello quando ci sono comunque vari saluti da diverse parti d'Italia, ma in the world, RTL sì. International. Salutiamo Brava. Tutti gli italiani che vivono all'estero e tutti gli stranieri che vivono in Italia.
0: Esatto, e poi il nostro amico di Brescia si sentiva che era calabrese.
2: Eh sì.
0: Indogore.
2: È difficile, difficile mentire, o meglio, non far sentire il proprio accento, no?
0: Torniamo con Angelina Mango, tra poco.
3: E quest'estate ha qualcosa in più.
4: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
6: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore su RTL 102.5. Andiamo da Maria in viaggio. Pronto?
2: Ciao.
3: Ciao, ciao.
1: Ciao.
2: Oh, ci piacciono queste voci allegre.
1: Sì.
2: State andando in vacanza?
3: Sì, stiamo andando in vacanza. Oh, più che vacanza stiamo tornando in Puglia, famiglia.
2: Ok, paese di origine?
3: Io sono nata in provincia di Bari, Terlizzi. E
1: okay.
3: Adesso viviamo in provincia di Milano perché mio marito è originario della provincia di Milano e quindi oggi torniamo a casa in Puglia.
1: Ma non ci credo, tuo marito in provincia di Milano avrà sicuramente un nonno che viene da giù,
3: no,
1: un bisnonno che viene da giù.
3: Milanese.
1: Senti, allontana il telefono dalla guancia perché sennò premi i tasti. Senti,
2: marito milanese doc.
3: Sì.
1: Mi piacerebbe sentire come si trova un milanese doc con una pugliese che vive da 20 anni a Milano.
3: Va bene, dici dai, come ti trovi?
4: Benissimo, mi trovo benissimo.
2: Bravo marito,
1: scusami.
2: È la giusta risposta da dare.
1: Ma marito, ma tu non hai un parente di giù? Qualcuno di giù?
4: No, assolutamente no.
1: Ma non dire bugie, qualcuno di giù c'è sicuramente.
4: La verità, non ho nessun parente giù.
1: Ma ti fanno il pacco di giù? Ti arriva il pacco di giù a casa?
4: I pacconi proprio.
2: Ma sei pronto adesso quando ritornate a caricare la macchina più non posso?
4: Sì, già, sto scendendo vuoto per tornare pieno.
2: Bravo.
1: Mi raccomando, poi non solo rientrerai pieno, ma anche il tuo fisico sarà pieno, prenderai quei 4 kg li prendi.
4: Quello li prendi.
2: Ecco, il piatto che ti manca di più quando sei su qual è?
4: Ma una bella parmigiana che fa mia suocera.
1: Senti, ma non andare giù e dire oh fatemi la bagna cauda,
2: ma
1: quella
2: che
1: roba
2: bagna
1: lì.
2: Quest'ora d'estate.
1: No, non quest'ora, vabbè, è milanese. Cosa mangia a Milano? La cotoletta alla milanese, zio.
4: La casera.
2: Ma scusami, il risotto con l'osso buco?
4: Che.
2: La polenta?
4: Basta, sì.
1: Lascia fare, lascia
2: possiamo
1: fare.
2: Possiamo fermarci qui con il cibo perché sennò vi dovete fermare per mangiare qualcosa.
1: Family, godetevi la Puglia, family, e rimanete su RTL 102.5. Ciaone.
3: Grazie, ciao.
1: Ciao. Ma secondo me lui ce l'aveva un parente di giù.
2: Ma ha detto di no, bisogna fare, non so, una sorta di ricerca dell'albero genealogico.
1: Senti, le 4:46 minuti live in diretta su RTL 102.5 e vi regaliamo Desiree.

0: Grande America, la Giara Nannini e Marrakesh su RTL 102.5, pochi minuti alle 5 del mattino, e l'Italia che va con le sue macchinine, brum brum.
1: Brum brum, buongiorno Italia, buongiorno Maria, ma buongiorno a tutti voi amici, perché a quest'ora alle 4.54 lo possiamo dire,
0: sì.
1: Siete in tanti a muovervi, ad andare in vacanza, ovviamente si respira tanta felicità nelle vostre voci.
0: Anche chi va a lavorare, tantissimi sono al lavoro, ma adesso è il momento di un vocale.
2: Ciao, un saluto da un milanese vero, Porta Venezia, e come si dice a Milano, buone vacanze a tutti.
0: Ciao, allegro, allegro, dai.
1: Vai, un altro vocale.
3: Ciao, bellissimi, Antonio da Urbino. Sto tornando in Puglia a recuperare l'auto che mi ha lasciato a piedi la settimana scorsa durante le vacanze, e quindi vado a riprenderla. 1500 euro di riparazione, ma vabbè, è stata un'estate fantastica, quindi va bene così. Ciao, grazie per la compagnia, vi voglio bene.
0: Anche noi, c'è sempre un prezzo da pagare quando una cosa è troppo bella.
1: Vabbè, non siamo...
0: No.
1: No, però che brutto quando ci sono degli intoppi, no? Durante le vacanze, certo. Quando la macchina ti lascia a piedi, mi raccomando, fate sempre i controlli prima di partire.
0: Io farei anche una grattatina, eh.
1: Bravo, anche. It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know.

0: to go. Father and Son, Cat Stevens su RTL 102.5. Allora, adesso siamo pronti a chiudere la nostra ora, sì? Per riaprire un'altra. Siete fortunatissimi.
1: Sì, perché c'è l'informazione e continueremo a stare insieme su RTL 102.5.
2: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
1: Anche a Racalmuto, in provincia di Agrigento, sono le 5. Buongiorno.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Ben ritrovati da Raffaella Coppola. Addio a Francesco Guccini, il maestrone della musica italiana. Si è spento ieri a 86 anni. È stato cantautore, scrittore, anche attore e autore di colonne sonore e fumetti. I funerali di Guccini si terranno sabato mattina in forma strettamente privata. Giuseppe Conte sfida la commissione sul Covid, che lo convoca in audizione per l'inchiesta parlamentare. Scavate pure, non troverete miei illeciti, afferma difendendo il suo operato. Poi l'affondo sulla Premier. Giorgia Meloni è la regista degli attacchi contro di me, mi affronti politicamente. La verità sul Covid è un dovere, non un processo politico, ribatte a stretto giro Meloni. A voi la verità evidentemente fa paura, controreplica Conte, alludendo al caso del Mastro e Santanchè. I rapporti tra Italia e Svizzera si fanno di nuovo tesi sulla vicenda di Crans Montana. La procura di Sion respinge la richiesta dello Stato italiano di costituirsi parte civile nell'inchiesta sul rogo di Capodanno, in cui sono morti 6 ragazzi italiani e 14 sono rimasti feriti, ma Roma ha già presentato ricorso. Infine il nuoto, storica impresa di Chiara Pellacani, la tuffatrice azzurra ha completato il suo emplein di ori europei vincendo il 5° su 5 gare disputate ai campionati continentali di Parigi. Pellacani ha chiuso il cerchio in coppia con Elisa Pizzini vincendo la gara di sincro trampolino da 3 metri. La Premier Giorgia Meloni ha telefonato a Pellacani per esprimerle i complimenti da tutta Italia. Ed è tutto traffico.
2: Via Radio.
4: Buona giornata da Fabrizio Calcagna ed Autostrade per l'Italia. La notizia principale riguarda la 14 Adriatica, dove si è resa necessaria la chiusura del tratto tra Pineto e Roseto degli Abruzzi per chi viaggia in direzione di Ancona a causa di un camion in fiamme. Infine c'è traffico intenso a Pineto per l'uscita obbligatoria. Da Autostrade per l'Italia è tutto, allacciate le cinture di sicurezza anche se siete seduti sui sedili posteriori e fate un piacevole viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School

0: è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
1: Siamo tornati, sono le 5 e 3 minuti. Buongiorno Italia, ben svegliati, siete su RTL 102.5. Ben svegliati anche ai mariti che controllano le auto, l'acqua, l'olio, ok, il motore, perché bisogna partire, bisogna fare i dovuti controlli, se no fai la fine del nostro ascoltatore che è rimasto e ha speso 1500 euro.
2: Sì, e poi lì ci sta anche ogni tanto la sfortuna,
1: perché
2: no?
1: Voi
2: magari
1: donne,
2: cosa vuoi?
1: Quando vi mettete alla guida non è che controllate, amore, ma c'è l'olio,
2: ma, no,
1: ma c'è l'acqua, ma voi girate la chiave,
2: non partite. È così, meno male che ci sono le macchine oramai che fanno tutto in automatico, che ti dicono no. Vai, fai, dici, manca, okay, ok, allora vado e capisco tutto.
1: Siamo, amore?
2: Sì, siamo, chi siamo?
1: Siamo Vanessa Gray e Armando Piccolillo fino alle 6. Si è accesa la spia, che spia è questa del motore?
2: No, quello è quando è rosso è impegnativo, giusto? Lo so.

0: Samurai J, Flamenco Paranoia su RTL 102.5, le 5 e 6 minuti. Adesso ce ne andiamo al telefono.
1: Sì, perché c'è Samuel. Buongiorno.
2: Sì, ciao, buongiorno.
0: Buongiorno Samuel, dove sei? Cosa fai?
1: Sei connesso?
2: Sì, siamo connessi, siamo a Ceglie Messapica, stiamo ascoltando RTL.
1: Oh, e siete svegli, devo dire che certo. Insomma hai una bella grinta stamattina, giusto?
2: Sì, sì, siamo qui, abbiamo fatto un po' di casino, stiamo ascoltando la vostra radio, la vostra musica, ci tiene compagnia.
0: Molto bene, allora, casino cosa vuol dire? Cosa avete fatto?
2: Siamo qui in vacanza, sì. In Puglia, siamo...
1: Un po' di amici, ma siete andati a ballare?
2: Stiamo ballando con la vostra musica.
0: Brava, scusami Gray, dove l'hai sentita la grinta del nostro amico?
1: No, ho sentito subito, no,
0: stanno dormendo, state dormendo, sveglia!
1: Ma chi c'è con te, Samuel?
2: Siamo tutti amici qua, stiamo ascoltando la vostra musica.

0: tutta Radio Gimineiro.
1: Va bene.
2: Molto okay. bene, Samuele. Vi auguriamo una buona estate. Grazie, ragazzi.
0: Grazie ciao. Mille, grazie mille.
2: Ciao, ciao. Scrivono al, 378-378-1025. Buongiorno, ragazzi. Buongiorno, sì. Armando. Io alla nostra macchina faccio tutto e sono donna, mio marito incarica sempre me.
1: Hai capito? Brava no. Elena, non è che si suol dire donna no. al volante, pericolo costante.
2: Io non l'ho
1: assolutamente
2: detto
1: no, bravo, perché
2: dire
1: sennò
2: di più, ma...
1: una testata, eh?
2: Bocalino.
3: Ciao Armando, ciao Vanessa, sì che siamo svegli. Andrea Pasticcioli di Venezia, finalmente anche un po' di fresco. Yahoo! Dai che si ma lavora come? Meglio. Ciao amici!
2: Ma ieri faceva caldissimo, yahoo! C'era l'umidità al 70%, oggi meglio, va bene?
1: Vabbè, la percezione è diversa. Rihanna e Drake. I heard you go.

0: If I Had a Gun, Noel Gallagher su RTL 102.5. Cosa c'è? La zanzara è arrivata.
1: C'è una zanzara?
0: Arrivata la zanzara. Vabbè, ma siamo pieni di spray, siamo protetti.
1: Vai.
0: Senti, ultimo giorno di lavoro, poi Sicilia e poi l'amata Calabria, Bagnara Calabra. Nel frattempo corsetta mattutina al parco. Ciao Enzo da Seregno. E poi c'è anche un'altra nostra amica Simona da Foligno che sta facendo ginnastica sull'attrezzo.
1: Perché dice è fresco, no? Ed sì, è tutta un'altra cosa, però insomma è lì con la tata, tre gemelli di 4 anni. Buona giornata a tutti voi, buona giornata a te.
0: Bene.
1: Ma adesso andiamo al telefono, sì, allo 02 25 15 15 c'è Vanessa. Oh, ciao.
2: Buongiorno RTL.
0: Ciao.
1: Piacere, sono Vanessa, tu chi sei?
2: Vanessa.
0: Ma non sei la Grey.
1: Vabbè, sei un'altra no. Vanessa, bello sentirti, dove sei?
2: Adesso siamo vicino a Roma, direzione Calabria, pure noi.
0: Ok, vabbè, sei bionda per caso, no?
2: No, sono scura. Ah.
1: Sei mora.
0: Sei mora.
2: Sei mora. Occhi azzurri e scura.
1: Uela. Hai capito? Wow! Occhi azzurri.

0: azzurri e scura. E lui quello che guida com'è?
1: Lui è castano, occhi scuri, sì. Anche lui classico mediterraneo del sud.
2: Ma, okay. Cosa ti ha convinto?
1: Vabbè, la bellezza, l'altezza.
0: Ah, è alto.
1: Alto, sì, sì. Ragazzi, sì. Alti sono...
0: Come si dice, altezza, mezza bellezza. Cioè, anche se sei bruttarello o bruttarella, però sei alta, quindi ci guadagni.
1: No, vabbè, la semplicità, l'umiltà.
0: Ma ce l'ha un nome?
2: Dai, diamogli un nome, Vanessa, come si chiama?
1: Si chiama Giovanni.
0: Giovanni.
2: Giovanni!
0: Va bene, vacanze, quanto dureranno? Quanto dureranno queste vacanze?
1: 15 giorni, sì.
0: Voi siete originari di dove?
1: Io siciliana e lui calabrese.
0: Quella, giga accoppiata.
2: Ma scusami, cosa fate? Andate prima in Calabria e poi in Sicilia oppure no?
1: No, facciamo tutto Calabria perché io sono in dolci attese, quindi i nonni vogliono vedere la pancia che cresce.
0: Esatto. Scusami, ma quelli siciliani non contano?
1: No, quelli siciliani sono su al nord da noi.
2: Ah, quindi li avete già visti. Quanti mesi?
1: Sono al sesto mese.
0: Sesto mese.
2: Avete scelto già il nome?
1: Sì, sì.
2: Si può dire o meglio di no?
1: No, meglio di no.
2: Ok,
1: dai.
2: Va bene.
0: Dai. Maschietto o femminuccia?
1: Maschietto,
0: dai. Allora, tu ti chiami Vanessa, chiamalo Armando, no? Così fa come noi.
1: Armandino.
2: Bravo, va bene.
0: Senti, tesoro, vi salutiamo. Grazie per averci chiamato.
1: Un saluto anche a voi, grazie mille.
0: Ciao.
2: Senti che bella voce che ha. Potresti fare radio,
0: brava,
2: Vanessa. Ciao Giovanni. Tu non lo so se potresti fare radio.
0: No, assolutamente no. Però vedi come siamo sfruttati noi uomini. Siamo sempre noi alla guida. C'è qualche donna alla guida in questo momento? Chiamateci 02 25 15 15.
2: Va bene, oppure 378 378 1025.

0: To You su RTL 1025. 5:22 minuti, dai messaggi che arrivano al 378-378-1025 si vince una cosa, sì. Almeno ho fatto questa analisi io, cioè se sono in coppia vanno al divertimento, ok? Quindi molto sud, molto mare. Se invece le donne che sono single, ok, vanno in paesi nordici, se ne vanno lì, se ne vanno in Norvegia, se ne vanno ad Amsterdam da sole, in solitaria, a trovare il proprio io.
1: Ma se sono amiche vanno ad Ibiza, a Formentera. Vabbè, ognuno sceglie le proprie destinazioni in base alle proprie esigenze. Vuoi ritrovare te stesso?
0: Sì.

0: l'ho detto io, ecco, adesso l'ho detto.
1: L'hai già ritrovato?
0: Sì, no, o può darsi che non lo troverai mai, chi può dirlo? Allora, vocali. Vai.
2: Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Io ho un'altra settimana di lavoro e poi il 14 vado in ferie e da Firenze con i amici e la famiglia, perché siamo in quattro, perché la bambina di un mese e la mia di 4 anni e la moglie. Quindi con gli amici andiamo a Bellaria Igea Marina. Solo una settimana di ferie, mi danno lavoro, quindi ce la godiamo al massimo, ce la riposiamo e via. Statevi bene, statevi, saluto. Ciao Nicolo da Firenze.
1: Ciao Nico.
0: Nico, fallo più breve la prossima volta il messaggio vocale.
3: Buongiorno ragazzi, buongiorno Luciano. Ciao. Dalla provincia di Potenza. Con tutti questi vacanzieri che stanno andando a rilassarsi per 15 giorni, mi viene voglia di tornare in vacanza un'altra volta. Purtroppo le ho fatte a luglio. Buona giornata a tutti quanti.
0: Oh, Luciano. Luciano,
1: con Luciano, ti capiamo, però il 7 d'agosto, dai, arriveranno di nuovo le vacanze, prima o poi.
0: Forse, chi può dirlo? Dai.
1: Un altro vocale.
4: Ciao, bellissimi, sto andando in Sicilia e mi sento male.
0: Perché?
1: Perché?
0: Ci sente male dalle cose che troverà, la bellezza.
1: Mamma mia,
0: ma città siciliana.
1: Immagina quanto cibo ti aspetta, qualche chilo in più, ma poi ritornerai e lo butterai giù.
0: E basta.
1: Cosa vuoi, la parmigiana? Non c'è. A dietro devi stare.

0: Peggy Gou e Ayra Starr con Woman. 5:31 minuti, andiamo subito al telefono da una nostra amica.
1: C'è Alessandro.
2: Ciao, ciao,
1: buongiorno.
2: Buongiorno, buon proseguimento a RTL anche mia.
0: Ciao. Bravo. Alessandro, pensavo fossi Alessandra, abbiamo sbagliato numero. Ciao, buonanotte.
1: No, scherzo. Okay, buonanotte, fossi ciao. Tu. Dove sei?
2: Siamo in viaggio, abbiamo iniziato le nostre vacanze, stiamo andando verso la Romagna.
0: Benissimo, avete già fatto colazione?
2: No, ancora noi abbiamo le nostre tappe, noi siamo partiti da Torino, ci fermeremo a Fiorenzuola a fare colazione e poi proseguiremo il nostro viaggio verso la Romagna.
1: Ah dai, ci sta, quindi di solito siete abitudinari nella vita?
2: No, nella vita no, però siccome andiamo in questo campeggio da 20 anni e più, ormai abbiamo le nostre tappe, le nostre tradizioni durante il periodo di vacanza. Ecco.
0: Ma che noia, ma cambiate, venite al mare, venite in spiaggia, venite in Sicilia, in Calabria, in Puglia, sempre lì 20 anni soli.
1: Ma come mai?
2: Guarda, ci verrei volentieri anche perché sono di origini siciliane, non vado in Sicilia da una vita e mezza, però prima o poi faccio un salto in Sicilia.
0: Bravi.
1: Dai, prima o poi magari, non so, ci sono...

0: più giorni di ferie, quindi potresti andare lì e poi anche in Sicilia.
1: Quello magari, il problema è che per, io sono, appartengo alla categoria delle partite IVA e perciò più giorni di ferie.
2: Anche noi siamo partiti IVA, quindi. Ma mai col senti, camper, tenda, come andate in questo campeggio?
1: No, abbiamo la roulotte già lì che ci aspetta e noi siamo partiti io, mia moglie, mia figlia Nicole, poi ci raggiungeranno mia figlia, mio genero e la nostra nipotina. Abbiamo il cagnolino Macchia con noi e ci facciamo Macchia. Due settimane di ferie, di vacanze nella nostra roulottina.
2: Molto bene.
0: Ma una curiosità, lì ci sono anche tanti amici da anni che vi aspettano e puntualmente un ritrovo, no? Ma
1: assolutamente sì, siamo un gruppo di amici che si ritrova lì da sempre, siamo sempre quelli, ci diverte, si festeggia, anche perché poi tra l'altro la prossima settimana è il mio compleanno, quindi si festeggia tutti insieme, e i ragazzi del bar della spiaggia che mi aspettano con i loro cocktail, quindi ormai siamo collaudati.
0: Direi che è perfetto. Allora facciamo così, prossima settimana, quando è il tuo compleanno, richiamaci così ti facciamo gli auguri in onda, va bene?
1: Va bene, ok, grazie.
2: Ciao Alessandro, grazie, ciao, grazie.
1: Ciao.
2: Evviva le ferie, evviva per chi può farle, invece chi non può farle, ragazzi, accontentatevi di quello che c'è, il fine settimana, spiaggia, sole, mare o montagna.
0: Sì, alcune volte magari, bravo, anche montagna, una piscina, magari visitare dei borghi, perché in Italia abbiamo dei posti meravigliosi.
2: Enrique Iglesias, intanto.

0: Addio Bresh, 5:41 minuti, RTL 102.5. Saluto il mio amico Tullio che in questo momento se ne va in vacanza in montagna, in Sila, dove ci sono 18 gradi.
1: Niente male. Io invece saluto Domenico, che è un musicista della provincia di Caserta ed è in vacanza a Capo Rizzuto con la famiglia. E poi, insomma, deve andare a Benevento per un concerto, un po' in giro.
0: Sbiascicavi un po'.
1: E sai, può capitare, no? Può capitare. Andiamo al telefono perché c'è Pasquale. Ciao!
2: Ciao, buongiorno.
0: Buongiorno Pasquale, sappiamo che tu sei un agricoltore, sei in procinto di andare a sistemare le tue cose nell'orto. Sai che nell'orto ci vuole un uomo?
2: No, ma non nell'orto, nel meleto, cioè in un frutteto. Io coltivo non ortaggi, ma piante da frutto, quindi in un meleto, diciamo così, specificamente la cosiddetta annusca, non so se è un prodotto tipico. Di noi qua al sud.
1: Ok, di dove sei proprio? Di dove sei?
2: Io sono della provincia di Napoli, di Villa Ricca. Però cioè, i terreni ce l'ho in provincia di Caserta, a Carinola. Quindi sto andando a Carinola.
0: Ok, bene, ci vuoi vendere un terreno? Ci vuoi vendere le mele a Nurca?
2: No, è giusto per colloquiare un po' con voi, visto che mi allietate durante il tragitto e ottimamente con informazioni.
1: Bravo, grazie.
0: Pasquale, non hai finito la frase. Nell'orto ci vuole un uomo?
1: Come
0: si dice? Si dice nell'orto ci vuole un uomo morto. Ci vuole un uomo morto perché lavorare l'orto è faticoso.
1: Non ci ha convinto Armando.
2: È la prima volta che lo senti. Comunque poi mi sfugge, a 73 anni, nonostante il mio liceo classico, nonostante altre cose, magari chiaramente.
0: Esci presto perché, scusami Pasquale, esci presto da casa perché ti trovi bene in questo meleto, insomma.
1: Ti piace? Ha

0: assai.
1: No, vabbè, è una cosa che ho dovuto fare di ripiego, perché magari io ero incamminato verso la laurea in medicina, poi essendo figlio di agricoltore ho dovuto un poco, essendo primogenito, ho dovuto un poco quindi diventare a 22 anni, diciamo così,
2: bello,
1: il capo della dieta. Quindi
2: Pasquale, è
1: una serie di cose, però chiaramente bisogna interpretare, io l'ho interpretato alla luce del mio piccolo
0: Pasquale,
1: essere cristiano.
2: Senti, sei un buon chiacchierone, Pasquale, richiamaci quando vuoi, va bene, ti dobbiamo salutare però, buona giornata,
0: ciao,
1: va bene,
2: ciao,
1: buon lavoro,
2: ciao. Mandaci un chilo di mele, insomma,
0: pure va bene, e vendi un terreno. Mark and Cremont, Partenope.

0: RTL 102.5, ma la notte no, Summer Edition con Vanessa e Armando e tutti voi. Ci avete fatto tantissima compagnia dalle 3 fino a quasi le 6, mancano pochi minuti. Erano i Red Hot Chili Peppers, ma ti piace quando sono così professional?
1: Mi piace tantissimo certo. E mi mancano le pillole di Armando Piccolillo, quelle musicali però, niente colorate, pillole insomma. Le faremo, ok. Allora volevo salutare Patti Antonio che sono partiti da Vicenza, direzione Taranto, sempre in nostra compagnia.
0: E adesso noi sentire un bel messaggio vocale.
2: Ciao da Sara da Bergamo, io finalmente è il mio ultimo giorno di lavoro. Sono super contenta, non vedo l'ora di andare in ferie con mio marito e il mio bambino. Un saluto, ciao ciao.
0: Ciao, vedi la felicità? Felicità! Alla grande.
1: Dai, ci sei quasi. Salutiamo anche chi ci scrive che non va in ferie da 6 anni e sta preparando la colazione per i suoi clienti dell'agriturismo. Un saluto da Poppy, quindi Poppy siamo con te.
0: E poi ci sono anche quelli che hanno fatto le vacanze a Natale e aspettano Natale per rifarle.
1: Va bene, dai.
0: Va bene,
1: il
0: dai.
1: Il mondo è bello perché è vario.
0: C'è J-Ax. 1, 2, 3.

0: musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Eccoci come al solito il Millennium che chiude ogni programma di RTL 102.5. Andiamo indietro nel tempo, c'è un po' di Calabria in questo gruppo storico. C'è.
3: E come se c'è, ma soprattutto ci sono loro. Un brano che dà un sacco di energia, di grinta perfetta per quest'ora. Loro sono i Toto Hold Line.

0: All the Line dei Toto su RTL 102.5, il Millennium Hit. Tesoro, allora hanno scritto anche: ma come mai è più alta stasera Vanessa? C'hai i tacchi?
1: Perché stasera ho messo i tacchi.
0: Non è che sono io basso, è lei che è più alta.
1: No, è certo, deciso, perché al mare questa, si sta anche, scusa, in ciabatte.
0: Manuel, questa è la base che mi piace.
1: David,
0: scusami.
1: Grazie David Bella, grazie a Diego Barbato.
0: Questa base è d'abbraccio adesso sulla spiaggia,
1: sì,
0: a fare
1: baci,
0: un bagno.
1: Abbracci, brioche, cornetti,
0: basta!
1: Vacanze, ce ne dobbiamo andare,
0: amici!
1: Il nostro tempo è finito.
0: Esatto, dai, tra poco c'è Giovanni Perria con l'informazione, tutta la squadra di Non Stop News. Grazie Vanessa Grey.
1: Grazie Armando Piccolillo e grazie a tutti voi.
0: Ciaone.
1: Ciao.
2: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Fedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
3: Anche a Berzano di San Pietro, in provincia di Asti, sono le 6 un minuto.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: È venerdì 7 agosto, ben ritrovati da Giovanni Perria. In primo piano la scomparsa a 86 anni di Francesco Guccini. I funerali si svolgeranno domani in forma strettamente privata per volontà del cantautore. Politica e istituzioni lo hanno ricordato ieri. Per il Presidente della Repubblica scompare Sergio Mattarella, scompare un poeta i cui brani hanno segnato questi anni. Ricordo anche della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, livoroso con me, ma continua a cantare le sue canzoni, ha dichiarato. Ma sentiamo Guccini in una recente intervista su RTL 102.5.
4: C'è stato il grande periodo dei grandi cantautori, quindi che è stato un periodo molto importante per la canzone italiana, che è stata una specie di rivoluzione nella canzone italiana. Quindi forse noi cantautori di un tempo siamo capitati nel momento giusto, nel periodo giusto.
3: Siamo alla politica. Giuseppe Conte ha sfidato ieri la commissione sul Covid che lo ha convocato in audizione per l'inchiesta parlamentare. Scavate pure, non troverete mia illecita, ha affermato difendendo il suo operato da ex presidente del Consiglio. Poi l'affondo sulla Premier. Giorgia Meloni è la regista degli attacchi contro di me, mi affronti politicamente, ha detto. La verità sul Covid è un dovere, non un processo politico, ha ribattuto a stretto giro la Giorgia Meloni. Meta Platform è stata condannata negli Stati Uniti a pagare oltre 567 milioni di dollari dopo che una giuria ha stabilito che l'azienda non ha tutelato i più giovani. La cifra si aggiunge a una sanzione civile da 376 milioni di dollari. L'azienda dovrà adottare specifiche funzionalità come l'impostazione predefinita che nasconde il numero di like sulle foto degli utenti minorenni. E siamo allo sport, parliamo degli europei di nuoto in corso a Parigi, storica impresa ieri di Chiara Pellacani. Allora sentiamo Enzo Tamborra.
5: È uno storico on plane quello di Chiara Pellacani, 5 gare, altrettanti ori, l'ultimo nella finale sincro 3 metri in coppia con Elisa Pizzini. Praticamente perfette le azzurre che hanno vinto per distacco. Pazzesca la Pellacani che a Parigi in pratica non ha sbagliato un tuffo, entrando in una dimensione mondiale nota solo alle tuffatrici cinesi. Mai nessun atleta nella storia della specialità ha fatto pocherissimo di trionfi nella stessa edizione degli europei. Salgono così a 19 le medaglie per l'Italia che allunga sulla Gran Bretagna nel medagliere. Nella gara tuffi piattaforma 10 metri giù dal podio Wang e Conte.
3: Massimo Lonigro, buongiorno.
6: Buongiorno Giovanni, buon mattino ai nostri veri normal people. Questa mattina, beh, non possiamo partire anche dall'apertura del tuo giornale, la scomparsa di Francesco Cuccini. Chiediamo a voi che siete all'ascolto, che parteciperete alla nostra linea diretta allo 02 25 15 15 di raccontarci il vostro ricordo del maestrone e se vi va anche di cantare un pezzettino di una sua canzone in diretta con noi, visto che la convivialità era un po' la sua cifra e quella che tanti oggi ricordano. Faremo un po' una carrellata anche dei ricordi che troviamo sui giornali, avremo ampia pagina in No Stop News con tante testimonianze che lo ricorderanno. Allora vogliamo partire proprio dalle vostre. Ci sentiamo tra poco in diretta.
2: Previsioni del tempo.
7: Una buona giornata da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nelle prossime ore inizialmente splenderà il sole sull'Italia, poi segnaliamo nella seconda parte del giorno dei fenomeni sui rilievi del nord, sull'Appennino centro-meridionale, ma con possibili sconfinamenti serali anche alla Valpadana centro-orientale. Le temperature minime diffusamente toccheranno i 25-27 gradi. Con questo è tutto, dettagli sull'app di Trevi Meteo.
2: Il meteo è stato presentato da Eurospin.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Ha fatto una scoperta elettrizzante. Qui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
2: Via radio.
9: Una buona giornata da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione in aumento sulla rete. Vediamo le principali notizie. Iniziamo dalla 1 Milano-Napoli a causa di due incidenti. Il primo ora risolto. Registriamo 4 km di coda tra la 1 direttissima e Calenzano verso Firenze. Tutte le corsie sono tornate disponibili al traffico. Mentre all'altezza di Parma un incidente tra due auto sta causando 2 km di coda tra la A15 Parma-La Spezia e Terra di Canossa Campegine in direzione di Bologna. Spostiamo sulla 14 Bologna-Taranto per il ripristino della sede stradale dopo un altro incidente avvenuto nella notte. È chiuso il tratto tra Pineto e Roseto degli Abruzzi verso Ancona. Sempre su questa autostrada per il traffico intenso ci sono code a tratti tra il raccordo di Casalecchio e Bologna-San Lazzaro sempre in direzione di Ancona. Per ulteriori informazioni ed eventuali percorsi alternativi potete contattare il nostro numero unico 803-111. È tutto, buon viaggio!
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: Buon mattino, 6 e 6 minuti, buon venerdì 7 agosto, oggi un pochino più soli dopo la scomparsa del maestrone di Francesco Cuccini. Ieri la notizia che ci ha colto di sorpresa mentre eravamo in redazione intorno alle 11, allora vogliamo celebrare il maestrone con voi in diretta, lo 0225 1515, la nostra linea diretta sarà dedicata a lui. Buongiorno Ludovica Marafini.
10: Ma buongiorno, buongiorno Massimo Lonigro, buongiorno a tutti voi che ci seguite anche in radiovisione con l'autoradio, streaming. Insomma, questa mattina vi vogliamo chiedere davvero che cosa ha significato Francesco Cuccini per il nostro paese, non soltanto sotto un punto di vista musicale, ma lo sappiamo, si è dedicato anche alla prosa, insomma è stato un intellettuale. I vostri ricordi, le vostre canzoni del cuore dedicate proprio a questo artista, i vostri messaggi al 378 378 1025.
6: Sono molte le persone che lo ricordano, intellettuali, cantautori, ma anche la politica ovviamente, che ha tributato a Francesco Cuccini un ricordo per il valore storico di quello che ha scritto, non solo delle sue canzoni. Allora dal Presidente della Repubblica alla Presidente del Consiglio tutti lo hanno ricordato. Vorremmo, dato che appunto, come scrivono in molti questa mattina sui giornali, la convivialità era un po' la sua cifra, il fatto di andare sul palco con un fiasco di vino, il fatto di concedersi sempre a una chiacchiera quando lo si incontrava, anche mentre era a cena, il fatto che la sua casa fosse sostanzialmente aperta a tutti coloro che volevano andarlo a trovare, si presentavano, bussavano, se era in casa faceva salire, offriva qualcosa. Ecco, allora vorremmo ricordarlo insieme a voi, se vi va, quella volta che lo avete incontrato, quella volta che avete ascoltato quella sua canzone in quel momento particolare, cosa vi ha colpito di lui, e se vi va ovviamente di canticchiare un momento di una sua canzone. Ci piacerebbe dare questa dimensione corale anche alla nostra linea diretta.
10: Vi promettiamo che vi aiutiamo, non vi lasciamo soli a cantare, quindi insomma non fatevi prendere dall'imbarazzo, anche perché lo dicevi, no? Un po' questo ricordo è conviviale e corale, che è quello che poi abbiamo visto da subito anche nelle immagini che arrivavano, ad esempio, da Bologna, dove qualcuno ha voluto mettere un suo disco nella via in cui ha abitato per tanti anni. Ieri sera in piazza, dove c'è stato un incontro proprio in cui sono state cantate le sue canzoni. Insomma, è una cifra che ci piace e ci farebbe piacere fosse un ricordo che arriva anche questa mattina qui su RTL 102.5. Vi ricordiamo il numero 02 25 15 15. Ovviamente ringraziamo la regia che oggi più che mai ci dà una mano.
6: È vero, grazie a David Bella, Diego Barbato che ci seguono in regia Milano, grazie a Fabio Romano qui sul track con noi. E cominciamo con la musica, c'è Antidroga, Emma e Fabri Fibra.

0: Antidroga, Emma e Fabri Fibra, alle 6:12, No Stop News, RTL 102.5, buon venerdì 7 agosto 2026 a tutti voi che ci seguite anche in radiovisione. Tra l'altro ricordavamo proprio in fuori onda che Fabri Fibra era stato tra gli ultimi forse ad avere un incontro che poi è stato rilanciato anche dai media proprio con Francesco Guccini, perché nel suo ultimo album ha fatto un campionamento dell'Avvelenata e quindi era andato a trovarlo a casa. E tra l'altro intervista molto simpatica che fece il giro del web, perché si parlò anche di vita quotidiana, compresi insomma ma cosa guardi in televisione, insomma un racconto molto pop.
1: Ecco, pare guardasse anche dei reality, per dire, insomma siamo arrivati a una deriva veramente bassa, però anche lì quello era colore. No, oggi su Repubblica Fabri Fibra racconta della sua fascinazione per l'Avvelenata. Dice: l'ho scoperta attorno ai miei 20 anni, confesso che ciò che mi aveva avvicinato alla sua musica inizialmente erano le parolacce, poi però chiaramente andando avanti comprendendo i testi, dice, mi ha fatto capire l'importanza di essere contro, che diciamo anche nel rap è una delle cifre che chiaramente era già in nuce nelle canzoni di Guccini, che poi ha trovato nuova forma anche, dicevamo, nel rap.
0: Sì, tra l'altro, se vogliamo, lo stesso Guccini ha fatto dei dissing un po', no? Diremmo oggi
1: con Lucio Dalla, per esempio, no? Se la prendeva
0: sì,
1: un
0: sì,
1: sacco.
0: Sì, certo, ma lo stesso Bertoncelli, che poi è stato tanto citato, no? Proprio in una delle canzoni. Torneremo su tanti aneddoti questa mattina insieme a voi allo 02 25 15 15. C'è Roberta, buongiorno.
2: Ciao ragazzi, buona giornata.
1: Buondì, raccontaci Roberta, intanto da dove chiami?
2: Io chiamo da Reggio Emilia e io direi solamente una cosa, che se ne stanno andando tutti i grandi che hanno segnato gli anni 80. Gli anni 80 sono stati degli anni molto molto belli, diversi da questi, e piano piano tra Battiato, Guccini e tanti, Lucio Dalla, vabbè Lucio Dalla se n'è andato già da tempo, però Guccini ha segnato proprio diverse certo. generazioni di quegli anni.
1: Roberta, ci sta venendo un po' di malinconia, no? Riprendiamoci,
2: cioè, ecco,
1: parliamo di qualcosa di bello, parliamo delle canzoni, che quelle rimangono e rimarranno sempre. C'è una canzone a cui sei più legata, un aneddoto che ci vuoi raccontare, dici tutto.
2: Ma io il primo concerto che ho visto di Francesco Guccini avevo penso 14 anni, 15 anni al palazzetto uh-huh. dello sport a Reggio Emilia, e appunto si è presentato sul palco con il suo fiaschetto, la sigaretta in bocca, e cantando Die Morto. Die Morto e Auschwitz, ce ne sono varie di canzoni molto belle, anche non troppo conosciute, tipo Sera Bolognese, bellissima quella canzone lì. Sera Bolognese Russia. E bisogna cantarle, bisogna
0: bravissima Roberta,
2: il sentimento esatto. era alto, ecco dove era.
0: Beh, insomma, ci hai fatto un racconto molto concreto, molto vicino, insomma, di come hai raccolto anche questa notizia. Grazie per avercelo portato qui in diretta. Buona giornata Roberta.
2: Ciao ragazzi, buona giornata.
1: Ciao.
2: A voi.
1: Grazie Roberta per aver partecipato. Andiamo da Giorgio, benvenuto. Lo recuperiamo tra poco. Allora facciamo così, andiamo con le ultime notizie e dopo ancora al telefono con voi in diretta. Addio a Francesco Guccini, ne stiamo parlando in linea diretta. Il maestrone della musica italiana è morto nella sua Pavana sull'Appennino tosco-emiliano, aveva 86 anni, è stato cantautore, scrittore, anche attore e autore di colonne sonore e fumetti. I funerali si svolgeranno domani mattina in forma strettamente privata, a settembre una commemorazione pubblica.
0: Cambiamo argomento, botta e risposta tra Giuseppe Conte e Giorgia Meloni in occasione dell'intervento del leader del Movimento 5 Stelle di fronte alla commissione parlamentare Covid. Lei la regista degli attacchi contro di me, ha affermato l'ex presidente del Consiglio. La verità sul Covid è un dovere, non un processo politico, ha ribattuto a stretto giro Meloni.
1: Meta Platforms è stata condannata negli Stati Uniti a pagare oltre 567 milioni di dollari dopo che una giuria ha stabilito che l'azienda non ha tutelato i più giovani. La cifra si aggiunge a una sanzione civile da 376 milioni di dollari.
0: Le 6:17 è tutto per questa edizione flash delle notizie, ma adesso arrivano tutti gli aggiornamenti di viabilità.
3: Via Radio. Una buona giornata da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia, circolazione in aumento sulla rete. Iniziamo dalla 14 Bologna-Taranto, dove per il ripristino della sede stradale dopo un incidente è chiuso il tratto tra Pineto e Roseto degli Abruzzi verso Ancona. Registriamo anche un chilometro di coda all'uscita obbligatoria di Pineto, mentre tra Roseto degli Abruzzi e Pineto in direzione di Pescara abbiamo code anche in questo caso di un chilometro. Invece a causa del traffico intenso, code a tratti tra San Lazzaro e il raccordo di Casalecchio in direzione della 1 Milano-Napoli. Ci spostiamo proprio su questa autostrada perché altri due incidenti, il primo ora risolto, stanno causando un chilometro di coda tra la 1 direttissima e Calenzano in direzione di Firenze e 3 chilometri di coda tra la 15 Parma-La Spezia e 3 di Canossa Campeggine in direzione di Bologna. Infine a Roma code dovute al traffico intenso sulla diramazione di Roma Sud, un chilometro tra Torre Nova ed il grande raccordo anulare. È tutto, fate buon viaggio.
1: Grazie, buon viaggio anche da parte nostra. 6:18, venerdì 7 agosto, ricordiamo Francesco Guccini, perché siamo una radio, la musica è sempre al primo posto per noi, allora sappiamo che da fini ascoltatori quali siete, ma sicuramente vorrete contribuire raccontandoci un po' un pezzetto di cosa è stato Francesco Guccini per voi. Oggi, tra l'altro, appunto, tra i vari ricordi che ci sono, stavo leggendo sul giornale Vittorio Macioce che ricostruisce un dialogo tra Francesco Guccini e De André. De André che gli chiede: scusa, ma io ti vedo quando fai i tuoi concerti, fai un sacco di monologhi, parli, dici, ma è vero che li improvvisi? Cioè sì, l'improvviso, ma come fai? Dice, io non riesco, andrei nel pallone, aveva detto De André a Guccini, per dire che anche lui ovviamente gli riconosceva la grandezza che gli va tributata. Giorgio, buongiorno.
4: Buongiorno.
0: Ciao Giorgio, da dove chiami?
4: Siamo da Brescia, buongiorno, RTL è anche mia.
0: Grazie, benvenuto. Grazie. E allora, qual è il tuo ricordo questa mattina?
4: Il mio ricordo del maestro mitico Guccini, io sono andato al suo concerto, avrò avuto 15-16 anni a Brescia, quando è arrivato sul filo, come ha detto l'ascoltatrice precedente, col fiaschetto di vino, gli finiva la canzone, gli dava un sorso di vino, poi la sua musica, io sono del 64, negli anni 80 così, sono canzoni che rimarranno per sempre nella storia, quelli di adesso che io le chiamo i cioccapadele perché non sono mica cantanti.
1: Perché fa così.
0: Vabbè, tranquillo, andiamo avanti Giorgio.
4: Poi le
0: insomma
4: canzoni,
0: ti sembra che
4: le canzoni ce ne sono tante, dalle più conosciute Autogrill, Il vecchio e il bambino, così, ma una che mi ricorda, che mi è sempre piaciuta, è L'albero ed io, quella che fa non è, aspetta, che l'ho cantata adesso, quando
0: è ripassata
1: a casa, la sapeva,
4: verrà quando il mio ultimo sguardo sul mondo, non voglio pietra su questo mio corpo perché pesante mi sembrerà, cercate un albero giovane forte, quello sarà il posto mio, voglio tornare anche dopo la morte in questo regno che chiaman di Dio.
1: Bravissimo Giorgio, bravissimo, grazie per questa interpretazione.
4: Sugli album fra Via Emilia e l'West, La signora Bovary, mm-hmm, due anni dopo, sono capolavori che rimarranno. Mi emoziono solo, mi spiace veramente che se ne sia andato un pezzo della mia gioventù.
1: Certo. Grazie Giorgio per aver condiviso con noi questo, per aver cantato, per aver dimostrato anche una certa competenza tra la produzione musicale di Guccini. Ti era capitato anche di leggere qualche suo testo,
4: no,
1: qualche suo romanzo?
4: No. Però ho sentito ieri da voi che uscirà il suo sì, suo libro, qualcosa che si chiama qualcosa di pera, intitolato qualcosa del genere, a settembre.
0: Uscirà a settembre, sì.
4: Ecco.
0: Sì.
4: Non mi ricordo il titolo, però lo voglio andare a prendere.
0: Avrai il modo, leggere, senz'altro, di ritrovarlo, insomma, anche tra quelle pagine. Grazie Giorgio, abbiamo sentito
4: grazie
0: tanto
4: mille,
0: cuore nel tuo racconto.
4: Grazie a voi. Grazie. Buona giornata, buon lavoro.
1: Grazie
0: buona,
1: Giorgio.
0: Buona giornata a te.
1: Calde le pere, questo è il titolo, uscirà il 27 agosto per Giunti Editore, insomma sarà sicuramente l'ultimo in realtà di una lunga produzione, perché lo ricordiamo, l'abbiamo ricordato in queste ore, da tanti anni ormai Guccini non scriveva più canzoni, non faceva più concerti, però si dedicava alla scrittura di testi, questo per dire che quando qualcuno qualcuno ha qualcosa da dire e continua ad avere qualcosa da dire, poi la forma la trova, però insomma, che sia un testo, che sia una canzone, ecco, poi quelle robe lì arrivano lo stesso.
0: Tra poco continuiamo ad ascoltare i vostri ricordi allo 02 25 15 15 qui in No Stop News.
5: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
6: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
7: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: e aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
1: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
0: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
2: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
1: Ecco perché.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
4: Disco Sound. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
5: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAIG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: Adele ci accompagna alle 6:29 minuti in No Stop News RTL 102.5. Buon venerdì 7 agosto 2026. In questa mattinata in cui ricordiamo Francesco Guccini anche insieme a voi nei vostri messaggi al 378-378-1025. Giuseppe scrive: era il cantautore di un tempo in cui nelle canzoni entrava la vita sociale, non solo quella amorosa. E poi c'è Bruna che scrive: abito a pochi chilometri dalla casa di Guccini. Per me era normale incontrarlo per strada o al ristorante in cui era solito andare. Ci mancherai, maestro.
1: E allora tra poco continuiamo ad ascoltare le vostre voci, stanno arrivando tantissimi messaggi, anche tante chiamate di gente che vuole cantare un pezzettino di una canzone di Guccini. Abbiamo pensato che questo sia il modo migliore per ricordarlo tutti insieme. Rimanete con noi, ascoltate RTL 102.5, perché tra l'altro, ve lo ricordiamo ogni mattina e oggi ci fa ancora più piacere, potete andare su RTL 102.5 Play per votare il vostro Power Hit dell'estate.
0: E potreste aggiudicarvi i biglietti per il grande evento del 1° settembre all'Arena di Verona. Consegnare il premio RTL 105 Power Hits Estate 2026 al vincitore, cioè il vincitore potreste premiarlo proprio voi.
1: E allora fatelo, votate e noi ci torniamo ad ascoltare tra pochissimo. Arrivano tutte le ultime notizie con Giovanni Perria.
2: Voto e risposta tra Giuseppe Conte e Giorgia Meloni in occasione dell'intervento del leader del Movimento 5 Stelle di fronte alla Commissione parlamentare Covid. Lei è la regista degli attacchi contro di me, ha affermato l'ex presidente del Consiglio. La verità sul Covid è un dovere, non un processo politico, ha ribattuto a stretto giro Meloni. Innumerevoli messaggi di cordoglio per la scomparsa di Francesco Guccini. Secondo il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, scompare un poeta. Domani i funerali in forma privata. Una sparatoria avvenuta in una scuola di una provincia a nord della capitale thailandese Bangkok. Secondo le prime informazioni, 2 persone sono morte, almeno 10 i feriti. E siamo allo sport. Il tennis, alterne fortune per gli azzurri al Master 1000 di Montreal. Luciano Darderi approda agli ottavi di finale dopo aver sconfitto in 3-7 il cinese Zhong Zheng, mentre nella notte Lorenzo Musetti è stato sconfitto in 2-7 dallo spagnolo Jodar, 6-4, 6-3 il risultato finale. È tutto per adesso, a dopo.

0: settimane.
1: Settembre, due settimane alle 6:35 minuti. Buon mattino dalla squadra di Non Stop News in diretta dalla Calabria, dal TH Resort qui a Praia Mare. Ci piace ricordare Francesco Guccini attraverso le vostre voci, i vostri ricordi. Andiamo subito da Elena in diretta allo 02 25 15 15. Buongiorno, benvenuta.
2: Ciao a tutti, scusate, sono un po' emozionata.
1: No, ma ti sentiamo bella allegra e questa cosa ci fa piacere. Dici tutto, Elena, dove ti trovi intanto?
2: Allora, siamo dal mio posto di lavoro, dalla mia pasticceria a Lonigo, in provincia di Vicenza.
3: Lonigo che non è Lonigro,
1: no,
3: non è un omaggio.
1: No, è un'altra cosa. Esatto, siamo qua a Praia Mare, se vuoi mandare delle cose, ancora in tre giorni le spedizioni veloci arrivano, no, lo dico a beneficio di tutta la squadra di RTL in trasferta. Elena, dicevi sei sveglia dalle 4?
2: Eh sì, perché bisogna infornare i cornetti, bisogna preparare la pasticceria.
3: Stiamo immaginando il profumo che c'è in questo momento nei dintorni del luogo in cui ti trovi. Senti, ma invece qual è il tuo ricordo legato a Francesco Guccini questa mattina?
2: Io ho tantissimi ricordi legati a Guccini, perché Guccini e mio padre insieme vanno a mano a manina nel mio cuore. Me l'ha fatti scoprire mio padre, questi cantautori, Fabrizio De André, Guccini, Bertoli. Di Guccini devo dire che anche mio papà mi ha portato a casa sua insieme ad altri 400 matti.
1: Vedi, allora raccontaci un attimo questa cosa, Elena, perché io lo dicevo prima, perché parlando con degli amici loro mi raccontavano, sai, che tu potevi andare serenamente lì, bussavi, se lui era in casa ti apriva e faceva volentieri due chiacchiere. Andava un po' così, a te è andata così oppure?
2: Esattamente.
1: Vedi,
2: quando
1: raccontaci.
2: Avevo 17 anni, adesso ne ho 40, sono andata con mio padre, mia madre e mio fratello minore a Bologna a fare una gita e poi abbiamo detto: perché non andiamo a trovare Guccini? Sapevamo, meno certo, male che abitava a Favana. E abbiamo suonato al campanello, lui è uscito, una persona gentilissima, squisita, abbiamo fatto due chiacchiere e mi ha firmato anche un CD che avevo appena comprato a Bologna. Ed è veramente una persona squisita. Poi c'è da dire che io ho partecipato insieme ai 400 matti, hanno intitolato anche i giornali, a Locomotiva Day il 12 ottobre del 2014. Praticamente
1: Locomotiva Day,
2: esatto.
1: Cioè avete preso una locomotiva e siete andati a schiacciare. No, no,
3: no,
1: come era nella canzone, no, cos'era il Locomotiva Day?
2: No, no, siamo ancora tutti qua. Praticamente tramite internet e social ci siamo radunati più di 400 persone da tutta Italia e anche fuori, e ci siamo ritrovati a Bologna, dove c'era una locomotiva a vapore che ci aspettava, ci ha portato a Porrette Terme, dove c'era anche la banda che ci aspettava, e poi con due bus russi degli anni 70 siamo arrivati a Favana, dove c'era la Proloco che ci aspettava, ci hanno dato le maglie e ci hanno dato anche dei biglietti commemorativi che da qualche parte devo avere ancora a casa. E dopodiché è apparso lui, il mitico Guccini, non ha cantato purtroppo, però insomma ha fatto un comizio, le solite battutine. Ecco, e io

0: flaco.
1: Meravigliosa. Durante quell'esperienza lì con voi 400 scalmanati avete cantato per tutto il tempo La Locomotiva, tu mi insegni, perché sarebbe stato quantomeno coerente, no?
0: Beh sì, La Locomotiva, ma abbiamo cantato anche canzoni Dio è morto, ho scoperto addirittura delle canzoni che non conoscevo, tipo Le Cinque Anatre, non le avevamo mai sentite.
1: Certo, guarda, c'è un bel racconto oggi, lo stavo leggendo prima, di Luca Fazzo sul Giornale a proposito delle Cinque Anatre. Pare che Guccini non amasse particolarmente quando le persone andavano da lui a chiedere spiegazione, cioè sui testi. Maestro, ma lei, e dice lui, insomma, gli è capitato di assistere a delle situazioni, lui per prima andava a chiedere lumi su alcuni passi del testo e lui rispondeva molto scocciato, cioè per la serie, io ho scritto il testo, puoi capirlo, è mestiere tuo, ecco,
0: non
1: faccio... Brava, le poesie non si spiegano. Grazie Elena per essere stata con noi, un abbraccio.
0: Grazie a tutti voi, ciao.
1: Ciao, grazie mille. Messaggi al 378-378-1025. Amarezza per chi nota come tanti artisti di qualche decennio fa se ne stiano tanti andando, però per fortuna possiamo dirlo, ce ne sono nuovi che comunque, per quanto diciamo la statura anche intellettuale sia difficile da raggiungere in certi casi, però comunque ci fanno compagnia e sicuramente hanno percorsi di maturazione che possono arrivare a belle vette.
2: Ma sì, ma poi le canzoni restano sempre quelle come stiamo ascoltando anche in questi minuti, le ascolteremo sempre, anche quelle che cantate voi allo 02 25 15 15 tra poco.
3: L'estate addosso, la musica nel cuore. Fino al 22 agosto RTL 102.5 è la colonna sonora delle tue vacanze. Seguici in diretta.

0: 102.5 Play con Eurospin.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta ha fatto una scoperta elettrizzante. Qui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
2: Stai viaggiando in autostrada e vuoi fare un pieno con solo 5,95 euro? No, non è una bufala, è una focaccia. Basta fermarsi in un'area di servizio Sarli e gustare la proteica. La focaccia farcita con giusto, lo squisito tacchino al forno di Cometa. Un pieno di proteine con solo l'1% di grassi. Ma soprattutto, un pieno di gusto. Solo con Cometa, solo da Sarli.
3: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

0: Botta e risposta tra Giuseppe Conte e Giorgia Meloni in occasione dell'intervento del leader del Movimento 5 Stelle di fronte alla commissione parlamentare Covid. È lei la regista degli attacchi contro di me, ha affermato l'ex presidente del Consiglio. La verità sul Covid è un dovere, non un processo politico, ha ribattuto a stretto giro Meloni.
1: Cambiamo argomento, nuove tensioni tra Italia e Svizzera sulla vicenda Kram Montanà. La procura di Sion ha infatti respinto la richiesta dello Stato italiano di costituirsi parte civile nell'inchiesta sul rogo di Capodanno in cui sono morti 6 ragazzi italiani e 14 sono rimasti feriti, ma Roma ha già presentato ricorso e insiste perché sia ammessa la costituzione di parte civile.
0: Lo sport, il nuoto, storica impresa di Chiara Pellacani, la tuffatrice azzurra, ha completato il suo amplen di ori europei vincendo il 5 su 5 gare disputate ai campionati continentali di Parigi. Pellacani ha chiuso il cerchio in coppia con Elisa Pizzini vincendo la gara di sincro trampolino da 3 metri. La premier Giorgia Meloni ha telefonato a Pellacani per esprimerle i complimenti da tutta l'Italia.
1: Le 6:47 minuti, No Stop News, RTL 102.5, una mattina in cui cerchiamo di ricordare insieme a voi Francesco Guccini, scomparso ieri a 86 anni. Cerchiamo di farlo in maniera tridimensionale, se dicevamo, insomma, è molto molto difficile quando si tratta di personaggi così grandi, e quindi insomma cerchiamo anche di farlo attraverso la musica, attraverso le canzoni. Un ricordo che vi chiediamo allo 02 25 15 15 c'è Antonio, buongiorno.
2: Buongiorno, ciao.
0: Eccoci. Antonio, metti il telefono all'orecchio senza viva voce, così ti sentiamo bene, e raccontaci un po'. Intanto, da dove chiami?
2: Tu, ce l'ho l'orecchio, mi sentite bene?
0: Più o meno, vai, vai, dici da dove?
2: Chiamo da Pavia, chiamo da Pavia.
0: Ok. E che volevi dirci su Guccini?
2: Ma io mi sento quasi in dovere di raccontare questo episodio. Si tratta del 1975, avevo 16 anni e diciamo che ero legato ad un ambiente rivoluzionario. Insomma, in quegli anni a Pavia avevamo occupato un collegio abbandonato, abbiamo fatto un mini centro sociale, no? Non violento, naturalmente, no? E

0: nell'autunno venne Guccini a fare un concerto al Teatro Fraschini.
1: Certo,
0: l'abbiamo
1: bellissimo.
0: Invitato, qualcuno di noi è riuscito a invitarlo a venire a trovarci. Insomma, potete immaginare una 400 matti in uno stabile abbandonato, no? È venuto, finito il concerto.
1: Com'è andata? Raccontaci.
0: È andata che noi, conoscendo diciamo il personaggio, avevamo fatto una colletta, abbiamo tirato su qualche mille lire e abbiamo comprato una cassetta, un po' di vino, insomma, no? Un po' di vino rosso.
1: E ti ha preso il carburante, ecco.
0: Il carburante. E niente, io poi quella sera ero lì che vagavo, diciamo, senza meta nei corridoi di questa struttura e me lo trovo davanti.
2: E che gli hai detto?
0: Era tutto affannato, camminava veloce, mi ferma, mi dice: come ti chiami? E io: Peyote, hai visto dove andate all'Emiliana? Stava rincorrendo l'Emiliana con in mano un bottiglione.
1: Benissimo, aveva già capito, scena di convivialità.
0: Sì, sì.
2: Antonio, lasciaci con una canzone a cui sei particolarmente legato.
0: Ma guarda, proprio parlando di, appunto, di quei tempi, la nostra canzone simbolo era la locomotiva. Rappresentava un po' il riscatto sociale, insomma, che noi ci rappresentava veramente.
1: E sembra dire ai contadini curvi, vai Antonio,
0: che si spande in aria, fratello non temere, intorno al tuo dovere, dice.
1: Io dove?
0: Trionfi,
1: sì,
0: la giustizia proletaria. Ma guarda.
1: Grazie Antonio.
0: Va bene, niente.
1: Che volevi aggiungere? Sì.
0: Qualche anno fa è venuto poi lì a fare un concerto e l'ho aspettato fuori. Non l'ho incontrato, ma se l'avessi incontrato gli avrei detto: oh Francesco, guarda che mi devi un bicchiere di vino, andiamo in osteria, paghi tu sto giro.
1: E probabilmente, guarda, ti avrebbe accompagnato.
0: Ma
1: giusto, per
0: sono certo, appunto, che avremmo fatto mattina. Era un ieri ho provato proprio dispiacere fisico, proprio dispiacere. Ma
1: un sentimento che ci sta accomunando tutti, quello del dispiacere. Grazie Antonio per averci accompagnato in questa lunga serie di racconti che ti hanno visto, insomma, incontrare Guccini. Un abbraccio Antonio, grazie.
0: A voi, grazie,
2: buona giornata. Intanto c'è Luciano 02 25 15 15, benvenuto.
3: Buongiorno, benvenuti, grazie a voi, scusa.
1: Ecco, eccoci Luciano, vai, raccontaci il tuo ricordo di Guccini.
3: Sono emozionato, però diciamo sono rimasto molto male perché io ero molto affezionato, insomma, a Guccini. Ricordo un po' la mia gioventù, ecco, l'impegno politico, queste cose qua. Sono rimasto malissimo, purtroppo.
1: La canzone Luciano a cui sei più legato qual è?
3: Canzone di Notte 2 del Long Plain, via Paolo Fabbri. Ce l'ho ancora, anche se molto consumato, però quella racchiude un po' tutta, diciamo, la storia del cantatore, quel disco.
2: Ecco, ma sai, in tanti stanno scrivendo proprio: ah, mi ricorda la mia gioventù, un periodo che per me è stato molto bello. Ma poi sei riuscito a trasmettere questa passione a qualcun altro?
3: Sì, e cerco di trasmetterla, però i tempi sono cambiati e non c'è più quella diciamo quella coscienza sociale, non c'è più, è scomparso, è inutile. C'è tutto consumismo, tutto fretta e furia, insomma.
1: Però Luciano, le canzoni, quelle belle, rimangono. Hai fatto riferimento a Canzone di Notte numero 2. Ti va di accennarne un pezzettino ino in onda?
3: Non so se ci riesco.
1: Prova.
3: Vabbè, ci provo. Ma i moralisti hanno chiuso i bar e le morale ha spento i nostri cuori, ha spento i nostri ardori. È bello ritornare normalità, è facile tornare come tante stanche pecore bianche. Lo so, io non mi pongo a questa schiera, morrò pecora nera.
1: Meraviglioso. Grazie Luciano, grazie mille per aver partecipato alla nostra linea diretta, grazie per aver cantato con noi.
3: Grazie.
1: Ci sembra il modo insomma più bello per ricordare il maestrone, quello di diciamo dare suono a quella dimensione di convivialità che lo ha sempre caratterizzato. Un po' dualistica questa cosa, da un lato un

0: molti lo descrivono come un po' burbero, così eccetera, e dall'altro lato si fa mattina bevendo dei bicchieri di vino, giocando a carte e scrivendo canzoni.
1: Eh beh, lo dicevamo, non è facile da raccontare, per questo stiamo scegliendo di farlo attraverso la musica. C'è Selene che scrive: io mi aspettavo di ascoltare le sue canzoni stamattina, e infatti ti accontentiamo, Selene, perché c'è un brano che insomma è stato storico e che sicuramente ha segnato un'epoca più di altri. Arriva proprio Francesco Guccini, questa è Dio è morto.
2: Ho visto la gente della mia età andar via,

0: Francesco Guccini, Dio è morto, a chiudere quasi questa prima ora di Non Stop News. Oggi molti ricordavano, per esempio, sempre in questi parallelismi tra De André e Guccini, e quindi parallelismi con altri cantautori, che De André ci ha messo un po' di anni ad arrivare a fare dei live, un po' a goderseli anche. Guccini da subito, invece, da subito amava questa cosa, e non a caso abbiamo scelto questa versione di Dio è morto fatta dal vivo, come insomma lo amiamo ricordare, in mezzo alle persone.
1: Ancora qualcuno dei vostri messaggi al 378-378-1025. C'è Damiano che dice: io sono un po' controcorrente, un amante della musica a 360 gradi, ascolto davvero di tutto. Devo ammettere che Guccini non mi ha mai preso, non c'è una sua canzone che mi sia rimasta davvero impressa, però riconosco il suo grandissimo valore come autore e sto vivendo insomma il rispetto che in tanti stamattina gli portano.
0: Ecco, giustamente sono arrivati tanti messaggi vocali, magari cominciamo ad ascoltarne uno.
2: Buongiorno RTL, sono Rosalba. Certo, naturalmente Francesco Guccini, per quanto mi riguarda, ha segnato la mia adolescenza, cioè conoscevo a memoria tutti i suoi testi. Una canzone alla quale sono particolarmente legata, che la trovo bellissima, è Autogrill, che non viene sempre e spesso citata, ma è una, secondo me, delle canzoni più belle, ma poi tutto il resto è fantastico. Ci mancherà, perché comunque era un grandissimo intellettuale e con uno spessore più unico che raro. Buona giornata.
0: La ragazza dietro al banco mescolava birra chiara e 7 Up. E adesso continuate voi, mentre noi facciamo ascoltare un altro messaggio vocale.
3: Ciao ragazzi, Max da Milano. Io ho iniziato ad ascoltare Guccini che avevo 16 anni, adesso ne ho 52, e ho visto 14 concerti tra Milano, Novara e Pavia. Ho anche avuto il piacere di stringergli la mano al Forum d'Assago mentre uscivo da un suo concerto, e vi racconto questo aneddoto veloce. Ero andato a recuperare la macchina con mia moglie, ho visto il suo batterista Ella De Bandini, e allora gli ho chiesto se sarebbe uscito da lì Francesco. Lui mi ha detto di sì, è sceso tranquillo dopo il concerto, è venuto incontro a tutti noi, eravamo una capannella di 30 persone, e ha fatto foto, autografi a tutti prima di andarsene, e poi ci ha chiesto gentilmente: fatemi andare.

0: perché devo andare a mangiare. Una persona fantastica.
1: Ascoltiamo ancora qualche vocale in questa linea diretta che tra poco si conclude, arrivano tutte le ultime notizie, forse c'è il tempo per qualche altra canzone, sentiamo.
2: Sì, un

0: solito locale, ma il bere non si paga e non fa male. I miei amici veri, purtroppo o per fortuna, non sono vagabondi o abbaia luna. Per fortuna, purtroppo, ci tengono alla faccia. Quasi nessuno batte o fa il magnaccia. Grandissimo Guccio, grandissimo. Ciao, buon viaggio Guccio, ciao ciao.
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con Autostrade per l'Italia. Libertà è movimento.
2: RTL 102.5 Time.
3: Anche a Laurenzana, in provincia di Potenza, sono le 7.
4: RTL 102.5 Giornale Orario.
3: È venerdì 7 agosto, ben ritrovati da Giovanni Perria. Subito partiamo dalla politica con il duro botta risposta di ieri tra Giuseppe Conte e la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in occasione dell'audizione del leader del Movimento 5 Stelle alla Commissione d'Inchiesta Parlamentare sul Covid. Ci racconta tutto Raffaella Coppola.
5: Culmina in un duello a colpi di post sui social tra Giuseppe Conte e Giorgia Meloni la questione dell'inchiesta parlamentare sul Covid. Ieri il leader del Movimento 5 Stelle è stato convocato in commissione e al termine dell'audizione in cui ha difeso l'operato del suo governo durante l'emergenza sanitaria ha lanciato l'affondo contro la Premier, accusandola di essere la regista degli attacchi contro di lui e chiedendole di affrontarlo politicamente. La verità sulla pandemia è un dovere, non un processo, ed è un diritto degli italiani, ha ribattuto Meloni, ma in risposta allo stesso post su Facebook Conte ha controreplicato alla Premier: a noi la verità piace, a voi evidentemente fa male, con esplicito riferimento al caso delle chat di Delmastro, alla vicenda dell'ex ministro Santanchè e quella delle regioni di centrodestra che, ha sottolineato il leader pentastellato, avete scudato dalle domande sulla gestione Covid.
3: Si terranno domani in forma strettamente privata i funerali di Francesco Guccini, scomparso a 86 anni. Sergio Gadda.
6: È morto la notte tra il 5 e 6 agosto a Pavana, frazione del comune di San Buca Pistoiese, nell'Appennino Tosco-Emiliano. Aveva 86 anni compiuti lo scorso 14 giugno. Francesco Guccini se n'è andato circondato dall'affetto della moglie Raffaella e della figlia Teresa. Soprannominato il maestrone della musica, è stato il principe della canzone d'autore. I suoi brani sono entrati nella memoria collettiva. Dio è morto, La locomotiva, La velenata, tanto per citarne alcuni. Francesco Guccini è stato anche autore e scrittore. La sua ultima fatica letteraria, Calde le pere, uscirà postuma. Il suo pubblico lo ricorda portando fiori e bigliettini in via Paolo Fabbri 43 a Bologna, nella sua storica dimora dove le sue canzoni si ascoltano a tutto volume. Tanti anche i fan che hanno raggiunto Pavana, dove sabato mattina si svolgeranno i funerali, ma saranno in forma strettamente privata. A settembre verrà organizzata una cerimonia commemorativa.
3: Andrà avanti almeno altri 10 giorni il caldo estremo sull'Italia, anche se sono in arrivo temporale, in particolare al nord. Dopo il record di ieri con il bollino rosso per tutte le 27 città monitorate, oggi saranno 26 in massima allerta, tutte tranne Bolzano. L'estate 2026 dunque può superare il record assoluto di caldo del 2003. E ora una notizia arrivata poco fa dall'estero riguardo una sparatoria avvenuta in una scuola di una provincia nord della capitale.

0: capitale thailandese Bangkok. Le informazioni sono ancora incerte, ma pare che uno studente tra i 14 e i 15 anni abbia aperto il fuoco e abbia ucciso due insegnanti prima di togliersi la vita. I feriti sarebbero una quindicina. E siamo allo sport, parliamo in particolare del tennis, perché al Master 1000 di Montreal nella notte Lorenzo Musetti è stato sconfitto in due set dallo spagnolo Rafael Jodar, 6-4, 6-3 il risultato finale. Va agli ottavi di finale invece Luciano Darderi, che ha battuto in tre set il cinese Shang Junzheng. È tutto per adesso, abbiamo detto del caldo, allora grande attenzione alle informazioni sul meteo e poi arriva la viabilità. A voi.
1: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM, fresco, cremoso, buonissimo. E per te che dici addio al lattosio ma non vuoi rinunciare al gusto, c'è il formaggio spalmabile fresco cremoso Exquisa senza lattosio, più digeribile, perfetto per tutti, anche per chi è intollerante. Exquisa, la bontà va condivisa.
2: Previsioni del tempo.
3: Una buona giornata da Daniele Berlusconi. Nelle prossime ore l'anticiclone, pur rimanendo presente, subirà un lieve indebolimento al nord. Dunque avremo una maggiore variabilità sulle regioni settentrionali, con dei temporali sparsi in transito già dal mattino su Alpi e Prealpi, poi sconfinamenti anche sulle zone pianeggianti, soprattutto tra sera e notte. Qualche temporale di calore anche sulla dorsale appenninica, con clima sempre molto caldo, anche se valori massimi in lieve calo al nord. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Via Radio.
4: Una buona giornata da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. La circolazione è sostenuta su gran parte della rete. Iniziamo dalla 14 Bologna-Taranto per il ripristino della sede stradale dopo un incidente avvenuto nel corso della notte. Registriamo 2 chilometri di coda tra Teramo, Giulianova Mosciano e Pineto verso Pescara. Sempre su questa autostrada all'altezza di Bologna ci sono code a tratti dovute al traffico intenso tra San Lazzaro e il raccordo di Casalecchio verso la 1 Milano-Napoli, e sulla A13 Bologna-Padova da Interporto in direzione della città. Ci spostiamo lungo la 1 Milano-Napoli, un incidente ora risolto causa code per 3 km tra la 15 Parma-La Spezia e Parma verso Bologna, mentre per il traffico intenso code a tratti tra Firenze Sud e l'incisa Regello in direzione di Roma e tra Calenzano e la 1 direttissima verso Bologna. Infine a Roma per lavori sul tratto urbano del 24, code da via Fiorentini in entrata verso la città. Fate buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
6: Ed eccoci, cominciamo la seconda ora di Non Stop News, 7-7 minuti. Galletti è arrivato con l'Eskimo stamattina e quindi per celebrare i Guccini. Buongiorno Enrico.
7: Buongiorno, buongiorno a voi. Che estate, dico solo questo, mi limito a dire questo, che estate impegnativa anche dal punto di vista degli addii. Oggi insomma Francesco Guccini, che avete ricordato nella prima ora tra le 6 e le 7, lo ricorderemo con l'intervista, insomma un altro grandissimo della musica, ma non solo, è vero che ci viene a trovare.
8: Eh sì, magari non vi diamo troppi spoiler, arriveranno nel corso della prossima ora. Ora tra poco anche la rassegna stampa con Davide Giacalone. Intanto però vi dobbiamo ricordare anche che il 2 settembre all'Arena di Verona torna Future It's Live.
7: Eh sì, anche il 2 settembre il cast sarà spettacolare, allora non aspettate, acquistate subito il vostro biglietto. Ci sentiamo tra poco con Davide Giacalone.

0: L'opinione di Davide Giacalone.
1: E allora 7:11 minuti, pronti come ogni mattina per collegarci con Davide Giacalone e leggere insieme i quotidiani in edicola. Buongiorno Davide.
2: Buongiorno, bentrovati.
1: E allora, nelle fotonotizie, in tutte le fotonotizie, la foto di Francesco Guccini, addio Guccini, maestro e poeta della canzone d'autore, così titola oggi il Corriere della Sera, e ci arriveremo proprio anche con te in rassegna stampa. L'apertura del Corriere torna a parlare di Covid. Perché? Perché c'è una vicenda che va seguita, che va commentata. Conte accusa Meloni, un diritto cercare la verità, scontro in commissione. Fratelli d'Italia dice fa comizi, il leader consegna ai PM una lettera anonima sulle mascherine. E poi leggiamo che cosa scrive Repubblica: Conte accusa il governo, 100 milioni per mascherine finte. Di che parliamo, Davide, e quali possono essere i risvolti di questa situazione?
2: Allora, intanto parliamo di una commissione parlamentare d'inchiesta che viene istituita con apposita legge. Le commissioni parlamentari d'inchiesta sono una delle funzioni importanti, sarebbe una delle funzioni importanti del Parlamento, perché i commissari e in sede di commissione si ha gli stessi poteri dell'autorità inquirente, quindi del magistrato, del pubblico ministero. Ovviamente non si emettono sentenze, non si stabilisce chi è colpevole o chi è innocente, ma si prova a costruire una rappresentazione della realtà, cioè a dare gli elementi della realtà. Poi se ci sono profili di reati tocca alla magistratura naturalmente procedere. Dico sarebbe perché la storia delle commissioni parlamentari d'inchiesta in Italia, nel Parlamento italiano, non è particolarmente esaltante. Ce ne sono alcune, come quella, la commissione parlamentare sulla mafia, che è lì, cioè, praticamente è diventata un'istituzione, cioè rimane, diciamo, ferma nei secoli dei secoli, però, insomma, non si

0: non si ricorda, diciamo, operazioni particolarmente che si siano distinte, ma neanche di altre commissioni parlamentari d'inchiesta. Perché? Perché lo spirito della commissione parlamentare d'inchiesta dovrebbe essere quello di maggioranza e minoranza che sono mosse insieme, sia pure ovviamente con punti di vista diversi, dalla voglia di accertare la realtà. Se voi vi andate a prendere le commissioni parlamentari d'inchiesta fin qui esistite e prendo scommesse fin da adesso, anche questa finisce con tre o quattro mozioni, una di maggioranza, un'altra di minoranza, un'altra ancora di una minoranza che si distingue. E allora a questo punto è inutile fare la commissione, diciamo, dimmelo prima. Secondo, l'ansia di verità è un fatto positivo, volere sapere come sono andate veramente le cose è un fatto positivo. Quando però la ricerca della verità tende a cancellare la realtà, c'è qualcosa che non funziona. La realtà dei fatti è che l'umanità, noi italiani, che in Europa, non so se diciamo, la memoria è completamente cancellata, ma siamo stati quelli che hanno avuto il non invidiabile privilegio di essere i primi a vedere arrivare il Covid, noi come umanità abbiamo vissuto una pandemia devastante. Nel mondo sono stati milioni le persone che hanno perso la vita. Ne siamo usciti il più velocemente possibile e ne siamo usciti più velocemente che in ogni altra stagione della storia. Ne siamo usciti grazie a un trionfo di collaborazione scientifica internazionale. Ricordo la figura dei due turchi emigrati in Germania che lavoravano in un laboratorio di ricerca collegato con un'impresa statunitense. Beh, la comunità scientifica mondiale ha funzionato benissimo. Abbiamo ottenuto il più velocemente possibile, quindi in brevissimo tempo, il vaccino. La campagna vaccinale è andata molto bene, e ne siamo usciti in fretta. Questa è la realtà, no? Poi adesso, se vogliamo provare di tutto per infangarla, facciamolo. In Italia la campagna vaccinale fatta dal generale, curata dal generale Figliuolo è andata benissimo, è stato un prodigio di regolarità, funzionava come un orologio. Tra l'altro vorrei ricordare, tra parentesi, il generale Figliuolo, gli auguriamo, almeno gli auguro una buona estate, ce ne fossero, voglio dire, protagonisti di grandi successi che poi tornano a fare quello che stavano facendo senza bisogno di raccontarci le loro memorie e i loro pensieri sul futuro, che avrà sicuramente, ma cioè, non è il mestiere che fa, era un altro servitore, ce ne fossero servitori dello Stato di questo tipo. Quindi cerchiamo di non sporcare quello che è stato un grande successo, come del resto, e chiudo, stanno facendo negli Stati Uniti, perché questa cosa che c'è anche oggi sui giornali, ma c'era già ieri, di Fauci che viene incriminato per oltraggio al Congresso, ci si dimentica di dire che come direttore della sanità negli Stati Uniti e quindi responsabile e consigliere di sei presidenti, non uno, Fauci ha risposto al Senato su questa materia almeno una sessantina di volte. Poi è cambiata la maggioranza al Senato, hanno detto che lo scopo era quello di riuscire a incriminarlo e ha risposto ai sensi del quinto emendamento, mi avvalgo della facoltà di non rispondere, ma mi pare assolutamente ovvio. Da questo a voler raccontare questo passaggio come se ci fosse una storia occulta che deve essere nascosta al popolo. Queste sono cose che lasciatele dire ai Novax che si sono distinti per non riuscire a riconoscere un trionfo della razionalità e della solidarietà.
1: 7:18 minuti, tra poco ripartiamo dalle parole di Papa Francesco ieri in visita ad Assisi. Prima la viabilità.
2: Via Radio.
3: Ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. La circolazione è ancora intensa su gran parte della nostra rete. Iniziamo dalla 14 Bologna-Taranto, dove per il ripristino della sede stradale dopo un incidente avvenuto nel corso della notte sono 2 chilometri di coda tra Teramo, Giulianova Mosciano e Pineto degli Abruzzi in direzione di Pescara. Sempre su questa autostrada, per il traffico intenso, registriamo code a tratti tra San Lazzaro e il raccordo di Casalecchio in direzione della 1 Milano-Napoli e sulla A13 Bologna-Padova da Interporto in direzione di Bologna.

0: Bologna. Ci spostiamo sulla 1, un incidente ora risolto causa code per 3 km a Firenze e Parma verso Bologna, mentre per il traffico intenso code a tratti tra Firenze Sud ed Incisargello in direzione di Roma e tra Calenzano e Barberino del Mugello verso Bologna. Infine a Roma per lavori sul tratto urbano della A24 code tra via Fiorentina e tangenziale est verso la città. Con questo è tutto, fate buon viaggio.
1: Grazie, buon viaggio anche da parte nostra. Ripartiamo, come detto, dalle parole di Papa Leone, non Papa Francesco, oltre un anno dalla sua scomparsa, insomma ancora i lapsus rimangono. Allora, siamo nel taglio basso del Sole 24 Ore, la prima pagina. Il Papa, due punti, i potenti della terra vogliono dominare gli altri, ad Assisi. Con i giovani ha proferito queste parole. Nelle pagine interne qualche dettaglio in più al Go Franciscan Youth Meeting 2026, dice sottrarsi alla cultura della potenza, questo l'invito. Sulla stampa, in taglio centrale, il Papa contro i potenti della terra. Inventano fantasmi e nemici per umiliare gli altri, pericoloso intrecciare religione e nazionalismo.
2: Naturalmente, diciamo così, le parole di Clivos, assurto a capo della cattolicità, possono essere ascoltate e lette dai fedeli, come le parole del loro pontefice, possono essere ascoltate da tutti gli altri, diciamo mettendoli in relativo rispetto a una coscienza che parla dei problemi del mondo. No, certo, quando il capo della cattolicità si ferma su un punto fondamentale, e cioè dice che l'intreccio fra la religione, cioè il suo mestiere, la sua attività, tra la religione e il nazionalismo è velenosa, è pericolosa, poi sta dicendo una cosa molto precisa, perché è in nome della fede che si ammazza. Ed è in nome della fede che si rivendica terra e sangue di altri. Ne sa qualcosa Putin, ne sa qualcosa il capo della Chiesa ortodossa, che, come diceva il predecessore di Prevost, il chierichetto di Putin, e ne sa qualche cosa chi si fanatizza. Tant'è che ieri a Assisi, rivolgendosi ai ragazzi, diciamo, ha detto: voi siete l'opposto del fondamentalismo, perché la fede non impedisce di ragionare.
3: Davide, cambiamo argomento, torniamo a parlare del rogo di Capodanno a Cran Montanada, la prima del Messaggero. Cran, ennesimo affronto della Svizzera, Roma non può costituirsi parte civile. L'apertura del giornale titola Vergogna Svizzera. La Procura elvetica respinge la richiesta italiana di costituirsi parte civile nell'inchiesta sulla tragedia. Morirono 6 nostri ragazzi e 14 rimasero feriti.
2: Non c'è argine, non c'è limite all'ignoranza del diritto e quindi al mettere fuori strada l'umanità. Che c'entra la Svizzera? Questa è la procura. Perché se i giornali confondono un paese con la sua giustizia, in questo caso manco la giustizia, e con la procura di Sion, e attribuiscono a un paese l'opinione, la decisione espressa dalla procura di Sion, peraltro ricorribile, già ricorsa dallo Stato italiano, quale che sia l'esito del ricorso, ti dice di un paese che non ha mai imparato il diritto, non è mai riuscito a cogliere, che non è questione di studiare i codici, le pandette, e perdersi l'idea, non è questo, è capire la logica del sistema. Il giudice non è il portavoce di un paese, questi manco sono giudici e sono i procuratori, i quali hanno sostenuto rispetto alla richiesta di parte civile, cioè cos'è la parte civile? È un estraneo al processo, non è l'imputato, non è l'accusa, ma che chiede di partecipare al processo perché ritiene di poter sostenere le accuse e al tempo stesso di chiedere la remunerazione, che può essere risarcimento economico, ma non solo, anche semplicemente la condanna, per il danno subito. La tesi della procura di Sion è: ma il fatto che le vittime siano in gran parte dei cittadini italiani non è elemento sufficiente alla costituzione di parte civile, cioè essere parte processuale per lo Stato italiano. Giusto o sbagliato, c'è il ricorso e di quello si parla nel mondo del diritto. Dire vergogna Svizzera, schiaffo svizzero, decisione svizzera significa essere analfabeti.
4: Allora Davide, prima di salutarci, lo accennavamo all'inizio di questo collegamento, tra la Via Emilia e l'infinito, così titola oggi La Stampa nel raccontare l'addio a Francesco Guccini, che ha fatto cantare tutte le generazioni e poi

0: Maria Corbi, sempre sulla stampa, un rivoluzionario senza la rivoluzione. Ci sono poi i giornali che la buttano, no, in politica, sia da una parte sia dall'altra. Leggo ad esempio Il Giornale, il compagno che conquistò il cuore della destra. A te, Davide.
1: A parte che Francesco Cuccini non è mai stato comunista e forse manco compagno, alcune sue canzoni, che forse qualcuno ricorderà, si descrisse in tutti i modi possibili, compreso fascista, ma non intendeva dire che sono fascista, tendeva a dire sono estraneo alle vostre definizioni, non mi ci voglio ritrovare. Personalmente, della enorme produzione di Guccini, di Francesco Guccini, Preferisco le sue composizioni, le sue canzoni sentimentali, perché sono molto più profonde. Autogrill, 5 anatre, il vecchio e il bambino, il pensionato, che era l'ultima canzone dell'LP, quando esistevano gli LP di via Paolo Fabbri 43. Guccini era tutto questo. E c'è un altro aspetto però di Guccini che è più generale, cioè di una persona che ha all'evidenza una vocazione nella vita, ha una vocazione e ha una dote, che lui stesso descrisse. Io che dicevo che era uno scherzo sapere usare o meno un certo metro, cioè comporre le canzoni, era la cosa più facile che gli potesse capitare, no? E poi a un certo punto la perde. A un certo punto della vita la perde, ma questo non significa che smette di vivere, comincia a cercare di esprimersi in un altro modo. Infatti ha scritto dei libri, uno peraltro è in uscita, cioè non ha fatto a tempo a vederlo, ma rispetto a tutto questo, i nostri ascoltatori sono smagati, lo sanno che nei giornali è in uso questo che si chiama il coccodrillo. Il coccodrillo è quello che notoriamente mangia e poi piange per la digestione. Il coccodrillo sono i pezzi che si preparano nei giornali in vista della morte di una persona che è ancora viva. Francesco Guccini stava poco bene da molto tempo, era abbastanza fiaccato da tempo e quindi erano preparati i coccodrilli. Nonostante il tempo, la rincorsa ai coccodrilli, guardate i giornali di oggi, sono quasi tutti uguali, comprese le canzoni. Dio è morto, la locomotiva, l'avvelenata. Quelle canzoni che lui stesso diceva non sono quelle che mi sono venute meglio, perché ancora una volta era fuori in qualche modo dallo stesso coro guccinista che lo circondava.
2: Termina qui oggi la rassegna stampa di Davide Giacalone. Davide, grazie, ci ritroviamo domani.
1: Grazie a voi e buona radiovisione a tutti.
3: A domani, Davide, grazie. Andiamo sui titoli sportivi. La Gazzetta dello Sport che apre con un'intervista esclusiva a Pippo Inzaghi. Milan, fidati di Ramos. L'Inter riparte da favorita in un campionato equilibrato, dice Inzaghi, porto su il mio Palermo. E poi le soddisfazioni agli europei di nuoto. Chiara, dammi il 5, Pellacani nella storia dei tuffi, il quinto oro europeo, stavolta in coppia con la Pizzini. Stesso tema che troviamo di spalla sul Corriere dello Sport, Pellacani manita d'oro. Ne parliamo tra poco in Non Stop News.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
5: Stai viaggiando in autostrada e vuoi fare un pieno con solo 5,95 euro? No, non è una bufala. È una focaccia. Basta fermarsi in un'area di servizio Sarni e gustare la proteica. La focaccia farcita con giusto. Lo squisito tacchino al forno di Cometa. Un pieno di proteine con solo l'1% di grassi. Ma soprattutto un pieno di gusto. Solo con Cometa. Solo da Sarni.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat, con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
2: Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

Sono numerosi messaggi di cordoglio per la scomparsa di Francesco Guccini. Secondo il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella scompare un poeta. Ricordo anche di Giorgia Meloni, livoroso con me ma continua a cantare le sue canzoni, ha affermato la Premier. Abbiamo respirato la stessa aria tra la Via Emilia e Roxy Bar, ci mancherai, ha scritto invece sui social Vasco Rossi. Botta e risposta tra Giuseppe Conte e Giorgia Meloni in occasione dell'intervento del leader del Movimento 5 Stelle di fronte alla Commissione parlamentare Covid. Lei, la regista degli attacchi contro di me, ha affermato l'ex presidente del Consiglio. La verità sul Covid è un dovere, non un processo politico, ha ribattuto a stretto giro Meloni. Andrà avanti almeno altri 10 giorni il caldo estremo sull'Italia, anche se sono in arrivo temporale al nord. Dopo il record di ieri con il bollino rosso per tutte le 27 città monitorate, oggi 26 saranno in rosso, tutte tranne Bolzano. L'estate 2026 dunque può superare il record assoluto di caldo del 2003. All'estero, una sparatoria è avvenuta in una scuola di una provincia a nord della capitale thailandese Bangkok. Uno studente di 14 o 15 anni ha aperto il fuoco e ha ucciso 2 insegnanti prima di togliersi la vita, almeno 10 i feriti. Meta è stata condannata negli Stati Uniti a pagare oltre 567 milioni di dollari dopo che una giuria ha stabilito che l'azienda non ha tutelato i più giovani. La cifra si aggiunge a una sanzione civile da 376 milioni di dollari. L'azienda dovrà adottare specifiche funzionalità come l'impostazione predefinita che nasconde il numero di like sulle foto degli utenti minorenni. E siamo al tennis, alterne fortune per gli azzurri al Master 1000 di Montreal. Luciano Darderi approda agli ottavi di finale dopo aver sconfitto in 3-7 il cinese Jun Zheng, mentre nella notte Lorenzo Musetti è stato sconfitto in 2-7 dallo spagnolo Jodar, 6-4, 6-3 il risultato finale. È tutto, a dopo.

0: L'oroscopo di Donna Moderna, a cura di Stefano Vichi.
1: Ben ritrovati all'appuntamento con le stelle. Cari Ariete, concedetevi di parlare con la luce per ottenere chiarimenti, per capire meglio il senso di certe realtà che non sempre amate o apprezzate. Datevi la possibilità di capire. Amici del segno del Toro, sarete premiati dalle iniziative materiali. Da tutto ciò che deciderete di fare e di iniziare in questo momento, vi basterà seguire l'istinto facendo le vostre mosse. Cari Gemelli, questa luna vi connette facilmente alla bellezza, agli altri e a una seduzione sempre vissuta in punta di stelle. Sentitevi finalmente liberi di amare. Cari Cancro, vivete di una logica facile e gentile che Mercurio, unico pianeta che abita nel segno, sembra regalarvi e concedervi. Usate soprattutto la testa e non fate niente di strano. Cari Leone, bellissimo questo trigono che unisce il Sole, felice nel vostro segno, ad un Saturno che esita e che ha bisogno di voi. Percepite di essere più forti, quelli che decidono. Vergine, vi piacerà dare retta ad una luna che si preoccupa per mille cose e che non lascia mai niente al caso perché pensa a come poter fare meglio e di più. Spontaneità. Bilancia, la luna aggiunge ottimismo e leggerezza alle buone energie che Venere ha da poco

ho iniziato a regalarvi. Dunque, per questo vivrete bene il presente con le giuste intenzioni. Cari Scorpione, niente sembra veramente frenarvi o convincervi a rinunciare, a non essere visti,

0: osservatori. Acquario, bellissima la connessione che il cielo vi regala, unendo Sole e Saturno, una vera promessa per amori che funzionano e per intese che danno risultati concreti. Infine, cari Pesci, mettetevi in gioco con qualcuno ammettendo i vostri limiti e gli errori, accettando certe debolezze per poi amare meglio e di più. Solo così potrete incontrare.
1: 7:39 minuti, allora torniamo in diretta. Sapete che durante questa esterna, durante le puntate estive di Non Stop News, ci piace un po' girare l'Italia, andare a collegare, no, anche quelle che sono le realtà che fanno cose, i sindaci che organizzano delle iniziative che poi arrivano anche a far discutere. Allora, oggi vi portiamo nel paesino di campagna, siamo in provincia di Salerno, per raccontarvi una tradizione molto particolare che però sta suscitando anche qualche polemica. Non è piccolissimo, è un comune che ha circa 17.000 abitanti, ma ci facciamo spiegare tutto dalla sindaca di campagna Adela Moruso, che è collegata con noi. Grazie, benvenuta, buongiorno.
2: Salve, buongiorno, grazie mille.
3: Buongiorno sindaca, ci racconti un po', perché abbiamo visto dei video anche diventare virali sui social, abbiamo visto una città che in qualche maniera si allaga in qualche modo, ci racconta bene come funziona?
2: Sì, certo. Allora, la Chiena nasce in realtà da una tradizione che non è di tipo folcloristico, in realtà in passato il fiume Tenza, che attraversa il nostro territorio, veniva in parte deviato per pulire la città, e negli anni poi questa tradizione è diventata un momento ludico. In realtà viene parzialmente deviato il fiume, attraversa quest'acqua il corso principale del nostro centro storico per poi ritornare nell'alveo del fiume, quindi non c'è alcuna dispersione di acqua, è semplicemente un giro che l'acqua fa e poi ritorna nel suo corso e tragitto naturale.
1: Cioè, dunque si cammina scalzi con l'acqua alle caviglie e si organizzano i gavettoni?
2: Sì, in realtà consiste in due momenti. C'è una prima parte dell'evento che è la passeggiata, quindi si cammina nell'acqua ed è un momento un po' più tranquillo. Poi nel pomeriggio, di solito la domenica, viene dei mesi di luglio ed agosto, ci sono le cosiddette secchiate, e in realtà diventa un momento un po' più divertente perché ci sono dei gavettoni, però fatto tutto nel pieno rispetto della sicurezza, perché abbiamo dei secchi apposta fatti in un materiale molto delicato, quindi diciamo ci sono delle regole precise e ferree da seguire per chi poi partecipa, ecco, per rendere tutto sicuro.
3: Certo, certo. Immagino che anche dal punto di vista pratico ci sia una preparazione da seguire, perché non lo so, quest'acqua che arriva e scorre, immagino che bisogni in qualche maniera proteggere magari l'ingresso dei negozi, perché poi quella è una strada, come posso dire, di grande afflusso anche normalmente per le persone che passeggiano,
2: sì,
3: è vero?
2: Sì, in realtà poi l'acqua che viene immessa non è altissima, quindi diciamo i negozi con dei cordoletti laterali vengono tranquillamente protetti, non entra nulla perché il flusso, chiaro, è molto molto basso, ecco, è alla caviglia, diciamo. Quindi
1: lei ha detto, sindaca, che è una festa ormai diventata internazionale, cioè da dove arrivano i visitatori, i partecipanti?
2: Ovunque. Domenica scorsa abbiamo registrato tantissime presenze,
1: okay,
2: intorno ai 5.000 visitatori, quindi vengono da ogni dove, anche dall'estero.
1: Però dicevamo che ci sono delle polemiche, no? C'è polemiche di chi vi accusa di sprecare l'acqua e insomma altre cose in realtà. Come rispondete?
2: Sì, sì, come dicevo prima, in realtà non c'è nessuno spreco, perché l'acqua viene semplicemente deviata, poi a un tratto del corso ritorna e quindi viene rimessa tranquillamente nel corso regolare del fiume. Spreco di acqua non ce n'è affatto, ecco. È solo
1: ma non c'è sapone, c'è solo acqua, no? Questi gavettoni non diciamo, non c'è sapone, cose del genere.
2: No, assolutamente.
1: Non diventano schiuma a parti. Okay.
2: No,
1: sono polemiche, lei dice, pretestuose a fronte di quella che è per voi una tradizione che continua da anni.
2: Sì, no, assolutamente. Facciamo il controllo delle acque, vengono lasciate intatte, ecco, non ci sono né sprechi né tantomeno vengono contaminate da materiali esterni. Questo è certo.
1: Cioè, tra l'altro, leggevo anche un filtro, no? Nei tombini, per poi farla rientrare nel corso del fiume senza senza che porti con sé, non so, mozziconi di sigaretta, rifiuti. È così.
2: Esatto, c'è tutta una preparazione molto molto complessa dietro l'evento.
3: Certo.
2: E con l'impegno di tante associazioni, soprattutto

0: della Proloco. Ovviamente.
1: Sindaca, salutiamoci ricordando che esiste anche una figura che si chiama Chienamen, che l'ha detto a deviare il canale, è vero? Come viene scelto Chienamen? È sempre una persona oppure si fa un bando pubblico?
0: No, in realtà è nato da una prassi consolidata ed è sempre da anni ormai la stessa persona, che è un ragazzo tra l'altro molto giovane, che conosce bene la procedura per deviare il fiume, e quindi è lui.
2: Sì,
0: che tra l'altro lavora anche fuori da campagna, ma rientra appositamente per darci il suo supporto qui durante l'evento. E lo
2: certo, detto che poi si cresce, no? Perché leggo i giornali che intervistano dei partecipanti, dicono: io prima partecipavo sia alla passeggiata sia alla secchiata, ora l'età avanza, preferisco rinfrescarmi solo i piedi, che di questi tempi comunque è già qualcosa. Grazie sindaca.
0: Grazie a voi tutti, buona giornata, grazie.
2: Grazie, torneremo naturalmente a parlarne, a seguire queste tradizioni che si organizzano, no, un po' in giro per l'Italia. Questa è davvero originale.
3: Eh sì, e sono probabilmente quelle che caratterizzano anche l'estate di tanti italiani. Leggiamo anche i vostri messaggi al 378-378-1025. Tra poco si parla ancora di acqua in qualche modo, che però in alcuni casi invece manca, perché il caldo sta mettendo in difficoltà anche gli agricoltori.
2: E allora cercheremo di capire anche quali sono i riflessi, le conseguenze possibili sulla produzione, guardando anche ai prossimi mesi, a quello che potrebbe accadere. State con noi, pubblicità, e poi torniamo in diretta.
4: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Disco Sound. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
9: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
10: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
11: I weekend esagerati non ti bastano mai? Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione solo in negozio con carta My Expert.
12: Expert, gli esperti sempre con voi.

0: C'è Anna su RTL 102.5 alle 7.50, buon venerdì 7 agosto, siamo in diretta dalla TH Resorts in Calabria, a Praia Mare. Allora, citavamo poco fa quelle che sono, no, le conseguenze del forte caldo sul settore agricolo. Ci sono dei dati che parlano, più di mille parole, perché ci dicono che ormai oltre il 60% del territorio nazionale è colpito dalla siccità, con situazioni ovviamente di diversa intensità, tra allerta lieve, moderata e anche grave. Ed è evidente che tutto questo possa avere poi un impatto sulla produzione, cioè su ciò che vedremo nei prossimi mesi.
1: Esatto, ci sono ovviamente delle produzioni che sono più in difficoltà di altre, ad esempio mais, riso, in difficoltà i pascoli, soia, poi c'è l'uva, le olive che citavamo anche ieri, la questione olio, la frutta, la produzione di latte calata del 20%, insomma sono dei dati che sicuramente sono molto forti. Alle stelle sembra anche i costi poi per irrigare, parlavamo poco tempo fa ad esempio del livello del Po, che è sceso molto, insomma la siccità che sta colpendo l'Italia.
0: È una situazione che, dice Coldiretti, conferma l'urgenza di investire nella realizzazione di un piano nazionale degli invasi con sistemi di pompaggio che possano produrre energia elettrica. Se ne parla molto, ovviamente questa forse sarà un'estate da un certo punto di vista decisiva, no? Perché con questo caldo sarà quasi impossibile, no? Non prendere decisioni fronteggiando quella che da un'emergenza potrebbe diventare, dicono molti esperti, la normalità.
1: Eh sì, li sentivamo anche ieri parlando ad esempio con un esperto dell'INAIL, diciamo che questo deve cambiare probabilmente anche il modo in cui concepiamo il lavoro, perché evidentemente potremmo ritrovarci sempre di più in situazioni di questo tipo, e quindi se non possiamo direttamente intervenire sul clima, forse dobbiamo cambiare il nostro approccio ad alcune attività.
0: Detto che a tutto questo si somma l'aumento dei costi, aumento dei costi che riguarda anche le aziende dell'agricoltura, le aziende agricole, a cominciare da quello del gasolio necessario per l'attivazione dei sistemi di irrigazione. La crisi dettata da quanto accaduto nello stretto di Hormuz, con un blocco prolungato anche per diverse settimane, è evidente che può avere dei riflessi anche sul settore agricolo. Torniamo a parlarne tra poco, ci fermiamo qui.

0: E non la gay, le 7:55 minuti, non stop news, RTL 102.5, buon venerdì 7 agosto 2026. E l'avete sentito, ve lo abbiamo anticipato, dobbiamo parlare del caldo che sta influenzando anche il settore agricolo. Alcuni dati ve li abbiamo già raccontati, ma vogliamo andare nello specifico con Lorenzo Bazzana, responsabile economico di Coldiretti, che ci raggiunge in diretta. Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno, allora mentre attendevamo il collegamento abbiamo fatto un po' lo scenario, no? Allarme siccità per oltre il 60% del nostro territorio, del territorio italiano. Veniamo alle possibili soluzioni, che cosa bisognerebbe fare per far fronte a questa situazione?
1: Ma noi sono anni che diciamo che bisogna realizzare quel piano di invasi che è stato progettato ed è stato anche presentato. In alcune regioni qualcosa è stato fatto, dove è stato fatto vediamo che ci sono i risultati, perché ricordiamo che in Italia piove, non è che non piova più, piove in maniera diversa, più concentrata, più violenta, più pericolosa. Noi facendo degli invasi riusciremo a smorzare la violenza e la pericolosità di queste precipitazioni, di queste vere e proprie bombe d'acqua, e conservare quell'acqua che invece in certi periodi come questo manca e assolutamente deve essere appunto trattenuta. Ricordiamo certo. che il nostro paese intercetta soltanto l'11% delle precipitazioni che cadono sul paese.
2: Certo, per essere estremamente chiari, si tratterebbe di un sistema che consente di trattenere l'acqua piovana non per un determinato periodo, ma per tutto l'anno, proprio per far fronte a queste situazioni.
1: Più l'acqua noi la teniamo a monte e più può essere distribuita verso valle. Ricordiamo che l'acqua che piove, che ruscella, che va verso il mare, poi non può più essere utilizzata. Se noi invece con un sistema di laghi, di laghetti, di invasi, senza cementificare, utilizzando materiali naturali, riusciamo a trattenere quest'acqua, diventa meno pericolosa e quindi ci saranno meno smottamenti, meno disastri e probabilmente anche meno morti, perché ricordiamo che l'acqua può anche uccidere, e avremo questa risorsa per poterla utilizzare per l'agricoltura, ma anche per usi civili, per la produzione di energia idroelettrica, eccetera, eccetera.
2: Senta, la produzione quanto risentirà, in che forma, in che termini della situazione che stiamo vivendo?
1: Ma è difficile dare una dimensione, però noi abbiamo situazioni dal -20-30% che può essere individuato ad esempio per un prodotto di punta del Made in Italy come il riso. Abbiamo grosse preoccupazioni per i foraggi, quindi per il mais, in alcune zone -70% addirittura come conseguenza delle fortissime grandinate che ci sono state a cavallo fra Lombardia e Emilia Romagna. In altre situazioni ancora c'è un danno che è relativo alla qualità, i prodotti si sono lessati o sono stati grandinati come anguri e meloni. Quindi diciamo che la geografia dell'Italia e le produzioni italiane verranno sostanzialmente modificate da quello che è l'andamento climatico, senza dimenticare che oltre 75.000 ettari sono stati interessati da incendi, quindi anche da questo punto di vista l'acqua e la risorsa idrica sono fondamentali per intervenire contro questa situazione.
0: Insomma, è importante senz'altro parlarne. Ringraziamo Lorenzo Bazzana, responsabile economico di Coldiretti, per averlo fatto insieme a noi, averci fatto questo quadro. La ringraziamo e le auguriamo un buon lavoro.
1: Grazie a voi, soltanto.
2: Grazie, a presto. 7:58, adesso le ultime notizie in redazione con Giovanni Perria, poi la terza ora di Non Stop News.
3: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
4: Con Avis, la più grande associazione italiana di donatori di sangue e plasma, dal 1927, insieme per salvare vite.
5: Anche a Villanova Monferrato, in provincia di Alessandria, sono le 8.
6: un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Ha fatto una scoperta elettrizzante. Qui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
3: RTL 102.5, giornale orario.
5: È venerdì 7 agosto, ben ritrovati da Giovanni Perria. Partiamo dalla scomparsa di Francesco Guccini, innumerevoli messaggi di cordoglio per lui e tra poco lo ricorderemo anche in Non Stop News, ma sentiamo Max Vigiani.
7: I funerali si svolgeranno a Pavana, in Toscana, dove viveva sabato mattina in forma strettamente privata. Vi parteciperanno solo familiari e amici più cari. A settembre, invece, una cerimonia commemorativa pubblica. Francesco Guccini si è spento a 86 anni proprio a Pavana. Era nato a Modena il 14 giugno del 1940. Bologna è stata tappa fondamentale per la sua vita artistica e personale. Un barista gli diede il soprannome, che gli è rimasto, di Maestrone, per il suo fisico importante, per il fatto che insegnasse oltre a scrivere canzoni. Canzoni che sono nella storia della musica italiana, come Dio è morto, La locomotiva, L'avvelenata, Canzone per un'amica, Il vecchio e il bambino. Guccini fu anche un apprezzatissimo scrittore di romanzi. L'ultimo, Calde le pere, uscirà postuma a settembre.
5: Passiamo alla politica, con le tensioni tra Giuseppe Conte e Giorgia Meloni in occasione dell'audizione del leader del Movimento 5 Stelle di fronte alla commissione parlamentare d'inchiesta sul Covid. Raffaella Coppola.
8: Botta e risposta senza esclusione di colpi tra Giorgia Meloni e Giuseppe Conte. Il focus dall'inchiesta parlamentare sulla gestione della pandemia, che ha visto il leader pentastellato impegnato nella difesa all'epoca dell'operato del suo esecutivo e nella sfida alla commissione scavate pure non troverete miei illeciti, è sfociato nell'affondo di Conte a Meloni. È la regista degli attacchi contro di me, mi affronti politicamente, ha detto il presidente dei 5 Stelle. Il lavoro della commissione non è un processo a una persona, ma un dovere verso una nazione che ha pagato un prezzo altissimo. La verità non è un attacco politico, è un diritto degli italiani, la replica a setto giro di Meloni. Io ci sono, tu hai 5 minuti per rispondere all'Italia, ha controbattuto Conte, che ha insistito. Dove sono le chat di Del Mastro? A noi piace la verità, a voi fa male.
5: In Thailandia cresce il bilancio delle vittime della sparatoria avvenuta in un liceo della provincia di Notaburi, poco distante da Bangkok. Sono 6 le persone morte e circa 15 quelle rimaste ferite. L'assalitore, uno studente di 14-15 anni, trovato morto in un'aula, si sarebbe tolto la vita. E ora l'ondata di caldo sull'Italia, saranno 26 le città sulle 27 monitorate che oggi saranno contrassegnate dal bollino rosso del Ministero della Salute. Nonostante siano in arrivo temporale al nord, per avere una tregua bisognerà aspettare una decina di giorni e tra poco avremo gli aggiornamenti sul meteo. Prima però lo sport con gli europei di nuoto, sentiamo Enzo Tamborra.
9: Mai nessuna come lei. Con il trionfo nel sincro 3 metri in coppia con Elisa Pizzini, Chiara Pellacani è diventata la prima atleta a vincere 5 medaglie d'oro su 5 gare nella storia dei tuffi ai campionati europei. Un'impresa clamorosa, corredata da prestazioni semplicemente perfette, affrontate con classe e serenità glaciale. Grazie al suo pokerissimo, l'Italia può allungare nel medagliere nei confronti della Gran Bretagna, che ha 1 oro e 7 medaglie in meno rispetto agli azzurri. Nella piattaforma 10 metri, ottima prestazione di Wang, che al debutto agli europei è giunto quarto.
5: È tutto per adesso, ora come detto meteo e traffico.
3: Previsioni del tempo.
10: Una sola domanda che attanaglia tutta l'Italia: quando è che finisce questo caldo? Abbiamo aggiornamenti, Paolo Corazzon, buongiorno.
11: Se io prendessi anche solo 1 euro per ogni volta che mi è stata fatta, ecco, questa domanda in queste settimane, sarei ricco. Ebbene, quando finisce, non dico mai perché non sarebbe giusto, ma è ancora lunga, mannaggia, perché questa ondata di caldo avrà una vera fine dal 18 agosto in poi, non prima. Wow. Però questo weekend il nord Italia, solo il nord, avrà un 3-4 gradi in meno. Arriveranno infatti oggi dei temporali sul nord Italia, ce ne sono già un po' al nord-est, anche in Piemonte, sull'alta Lombardia. stasera arriveranno in pianura padana, tra stasera e stanotte, e così il nord avrà un weekend non sopra i 35 gradi, che è già un obiettivo, detto niente. Il centro-sud invece non cambia nulla, ma settimana prossima anche al nord ripuntiamo verso i 38, quindi ti ripeto, il 18 agosto è la data che sembra confermata per un ritorno a condizioni più normali. Aggiungo però che è terminata l'estate solare, esistono tre estati, quella solare che sono i tre mesi in cui il sole sta di più nel cielo, quindi le giornate sono più lunghe, quella meteorologica che finirà il 31 agosto e la classica astronomica che invece finisce al 21 di settembre. Una di queste estati ce la si è lasciata alle spalle, ma il caldo, come vedi, non molla, quindi si va avanti, si va avanti.
10: Grazie, grazie al nostro Paolo Corazzon, Trebimete, un abbraccio, torniamo a sentirci prestissimo.
11: Grazie, ciao.
3: Via Radio.
12: Ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione intensa sulla rete, iniziamo dalla 14 Bologna-Taranto per il ripristino della sede stradale dopo un incidente. Si registrano 5 km di coda tra Teramo, Giulianova Mosciano e Pineto verso Pescara. Al momento si transita su una sola corsia, un chilometro di coda anche in direzione opposta tra Pescara Nord e Roseto degli Abruzzi verso Ancona. Ci spostiamo sulla 1 Milano-Napoli, traffico intenso, code a tratti verso Bologna, tempi di percorrenza di un'ora tra Fiorenzuola e Terre di Canossa Campegine e di 40 minuti tra Parma e Modena Nord. Ci vogliono invece 20 minuti tra Firenze Sud e Incisa Reggello in direzione di Roma. È un veicolo fermo in avaria a causa delle code per un chilometro tra Calenzano e la 1 direttissima verso Bologna. Infine sulla 30 Caserta Salerno, traffico sulla viabilità esterna, 2 chilometri di coda tra Mercato San Severino e raccordo Salerno-Avellino verso Salerno. Buon viaggio!
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 Power It's Estate 2026. Dall'Arena di Verona scopriremo il vero tormentone dell'estate. Chi sarà il vincitore di RTL 102.5 Power It's Estate 2026? Venite a scoprirlo.
13: Raggiungete Verona con Telepass Sempre. Avete un anno gratis e fino a 200 euro di cashback sui pedaggi e rifornimenti. Attivatelo subito in app Telepass.
3: Martedì 1 settembre dalle 21, in diretta ovunque. In radio su RTL 102.5, in TV canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play.
2: Otto e sette minuti, questa è la terza ora di Non Stop News. Allora vogliamo fare un applauso ai nostri azzurri, le nostre azzurre, che agli europei di nuoto hanno portato a casa 5 ori in 5 gare. Ieri Chiara Pellicani in coppia con Elisa Pizzini sono entrate nella storia, perché insomma nella loro ultima giornata di gara hanno conquistato il gradino più alto del podio, quindi un applauso veramente
10: la manita
2: molto
10: la
2: manita. Molto molto sentito.
0: Eh sì, in particolare Pellicani emblem di ori europei, il quinto su 5 gare.

0: più.
1: Noemi su RTL 102.5 alle 8:10. Allora continuiamo a parlare di musica, perché vogliamo ricordare un gigante della musica italiana che ci ha lasciato ieri, Francesco Guccini, scomparso a 86 anni. Allora, tra poco ci raggiungerà, insomma, avremo anche un bel ricordo, non vogliamo anticiparvi nulla, però cominciamo tratteggiando, no, un po' il profilo, la carriera, il percorso di Francesco Guccini con Gianni Sibilla, direttore del Master in Comunicazione Musicale dell'Università Cattolica, giornalista di Rocolla. Grazie per essere con noi, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie per l'invito.
3: Buongiorno Gianni, partiamo magari dalla scena musicale in cui si inserisce all'inizio della sua carriera Guccini, una scena musicale che vede per la prima volta, no, la parola cantautore. Poi ci torniamo sulla parola cantautore, come la concepiva, sentiremo la voce di Guccini. Partiamo da qui, Gianni.
2: Innanzitutto Guccini inizia come autore, una delle prime canzoni, poi c'è la storia meravigliosa di Dio è morto, che lui scrisse per il nome di Caterina Caselli, però quelli sono gli anni 60, sono gli anni in cui si prova a fare anche in Italia delle cose che in America, nel cantautorato americano, penso Dylan, si facevano già sostanzialmente, quindi c'è proprio un cambio generazionale, c'è poco per volta c'è una separazione tra quella che al tempo veniva chiamata la musica di consumo e quella che poi un po' dopo verrà chiamata la canzone d'autore. Guccini esordisce, nasce in questo periodo, il suo primo album si chiamava Folk Beat, quindi Folk Beat volume 1, quindi con l'idea che poi si potesse fare anche in Italia dei generi di musica diversa rispetto a quella che si sentiva a Sanremo, per l'appunto, no? Quell'idea del folk e del beat erano strettamente legate. Guccini è stato e ha incarnato, come accennavi, l'idea del cantautore. Lui e De André sono stati i due grandi giganti della canzone d'autore, il maestrone, come veniva chiamato affettuosamente dai suoi fan.
3: Sentiamo un pezzetto di Guccini che parla proprio dell'idea del cantautore, sentite.
4: Cantautore è una brutta parola, inventata da giornalisti che hanno fretta. Il cantautore è come la vecchia parola camelopardo, no? Quando non sapevano cos'era la giraffa l'hanno chiamata camelopardo, che è un po' il cammello, un po' il leopardo, insomma. Cantautore è uno che fa una canzone che è slegata dagli schemi, o dovrebbe essere puramente commerciali, dovrebbe avere soprattutto un testo significante, cioè un testo che non è fatto per l'estate, per l'inverno, per la neve, ma un testo significante per la gente, raccontando o storie o parlando di problemi, di cose, insomma.
1: E allora Gianni Sibilla, in questa definizione c'è tantissimo.
2: Sì, anche se poi in realtà la parola cantautore non ben inventata dai giornalisti, era una parola usata soprattutto nell'ambito discografico. A rivendicare l'origine della parola fu Vincenzo Micocci, che era discografico dell'RCA. Serviva, come diceva giustamente Guccini, a identificare qualcosa che al tempo era completamente nuovo, completamente distinto, certo, da quello che, dalla musica che girava intorno, per citare un altro grande cantautore. Però poi la cosa giustissima che dice Guccini è il peso specifico della parola, no? In un periodo in cui in realtà poi la canzone pop, la canzone di consumo commerciale era fondamentalmente orientata al sentimentalismo, era davvero musica leggera, arriva qualcuno che prova a dare un peso diverso alle cose che dice, un'intenzione, anche un afflato generazionale. Dio è morto è una canzone generazionale che poi è stata anche fraintesa per molti motivi, però quello era l'idea proprio di separare, e poi in realtà si sono proprio separate le dimensioni, no? Da una parte Sanremo, dall'altra parte il Tenco. Il vero momento poi di cambiamento è stata la morte di Tenco Sanremo, e da lì in poi la figura del cantautore è diventato, ha idealizzato e interpretato qualcosa di alto rispetto alla musica di consumo commerciale, come veniva chiamata.
1: Allora, prima di salutarci, veniamo proprio a Dio è morto, la storia di una delle sue canzoni più celebri, che in qualche modo è una storia che tocca anche la radio.
2: Sì, io la racconto sempre a lezione, è una storia meravigliosa. In realtà Dio è morto, il titolo prende spunto da Nietzsche, ma alla Rai del tempo, nella serie dei Nomadi, non venne trasmessa, perché era contraria all'idea di musica leggera, sostanzialmente, che era lo spazio che veniva dedicato in radio in quel periodo a quel tipo di musica. Venne però trasmessa da Radio Vaticano, perché Radio Vaticano aveva colto dentro quella canzone un afflato spirituale e generazionale che effettivamente c'era. Poi la canzone in realtà partiva da Ginsberg e dall'uno di Ginsberg, quindi si riferiva al beat, però c'era questa idea del trovare una dimensione alta rispetto alla vita normale, agli stereotipi. Quindi è una canzone che racconta molto di come funzionava la musica in quel periodo e del grande salto generazionale di cui Guccini è stato sicuramente uno degli interpreti, se non l'interprete più forte in quel periodo.
3: Grazie, grazie a Gianni Sibilla, direttore del Master in Comunicazione Musicale dell'Università Cattolica, giornalista di Rocol. Torniamo a sentirci presto. Buon'estate, Gianni.
2: Grazie, grazie a voi, buona giornata.
0: Sono tantissimi ricordi arrivati in queste ore anche di altri artisti che hanno conosciuto bene Francesco Guccini. Chi forse l'ha fatto più di altri è Roberto Vecchioni che ci raggiunge in diretta. Buongiorno e grazie per essere qui in questa giornata senz'altro particolare. E allora
5: buongiorno,
0: forse abbiamo qualche
5: è un pochino esagerato per quello che abbiamo perso. Sono qui per testimoniare, perché è anche il caso di testimoniare. Non basta mettere canzoni, dischi, parlare di cose in politica, strapolitica, eccetera. Dobbiamo anche nobilitare quelli che sono i nostri poeti, perché in realtà i De André, i Dalla, i Guccini sono stati i poeti della nostra epoca e hanno insegnato un sacco di cose ai ragazzi che li hanno voluti ascoltare e sono personaggi di grande valore. Francesco è la mia pietra nel cuore. Io sono tristissimo perché ho incominciato con voi 50 anni fa, non ci siamo mai persi di vista, ce ne siamo dette di tutti i colori, ci siamo presi in giro, eppure ci siamo voluti bene e in fin dei conti abbiamo anche cantato insieme tante volte, quindi non c'era questo. E mi ha fatto sentire vivissimo, cioè quando Francesco aveva il suo bel vino ingozzato a non finire, era sempre l'allegria in persona, anche quando cantava canzoni tristi, anche quando cantava l'impossibilità di scoprire la verità nel mondo, che questa è una cosa che gli non gli frega proprio niente, che forse gli frega di più dell'amore, che va benissimo, ma anche cercare qualche spiraglio di verità farebbe bene.
3: E allora sentiamo proprio un frammento particolarmente prezioso, Francesco Guccini con Lucio Dalla e Roberto Vecchioni.

0: E allora, come vi eravate conosciuti? Torniamo a quel momento.
1: Ci siamo conosciuti alle dame, alla serie delle dame, perché io avevo saputo che a Bologna c'era questo, adesso non ci sono più queste cose, c'era questa osteria dove si cantavano cose diverse dal solito, e infatti c'erano Lolli, Guccini e altri, dopo cui ho perso il nome, e sono andato da Milano là con la mia chitarra e ho cantato delle canzoni con loro, lì ci siamo conosciuti, e Francesco era già diventato celebre per la locomotiva, io non ero celebre per niente, però comunque cantavo con loro. Quindi, poi ci siamo visti per 30 anni al Festival Tenco, quindi sempre insieme.
2: È stata la generazione, ne abbiamo parlato anche prima, possiamo dire un po' semplificando, dei cantautori, ma che periodo culturale è stato e che cosa è rimasto?
1: Il periodo culturale era un post-guerra, post-bellico e post-Modugno. Era un periodo in cui c'era una fascia di cantautori fortemente politicizzati, anche di gruppi fortemente politicizzati, e di altri invece molto esistenzialisti. Direi che De André era un esistenzialista, si faceva passare per un anarchico, ma lui era un continuo combattimento con l'esistenza. Anche Dalla era esistenzialista, pur essendo più semplice, e lo era anche Francesco. Noi di tutti quanti degli anni 70, non confondiamo con i rock, perché il più grande di tutti è chiaramente Vasco Rossi, ma Vasco Rossi è un rocker, non è un praticamente un cantautore, cioè uno che prende dal dentro e in mille parole discute di sé. È il più grande di tutti, ma in un altro genere. Noi ci siamo conosciuti così, e poi al Tenco siamo diventati sempre di più, eravamo 10 alla fine, siamo andati avanti e pensiamo di aver fatto una buona cosa per lo spettacolo.
0: E allora lei lo ha detto, perché in questo contesto, no, e in mezzo a questi nomi, Guccini è stato un unicum della musica italiana?
1: Innanzitutto perché Guccini è un contadino che non ha studiato tantissimo, è il primo però a studiare della sua generazione. Guccini è un realista, Guccini non è la locomotiva, perché quella è l'unica canzone politica che ha scritto e non pensava nemmeno di avere così tanto successo. Guccini è il ripiegamento su se stessi, è il pensare in modo crepuscolare, romantico la vita, e cercare varchi nell'esistenza dove ci sono solo montagne, cercare varchi per capire un po' le cose, e l'ha fatto per tutta l'esistenza, con canzoni bellissime, con metafore straordinarie e con una capacità di accoppiare la musica semplice a parole complesse.
2: Ne sentivamo un estratto anche poco fa, avete cantato insieme tante volte, nel 2018 avete lavorato a Ti insegnerò a volare, ma c'è una canzone a cui Roberto Vecchioni è più affezionato?
1: Beh, tante cose di Francesco, soprattutto del primo Francesco, perché chiaramente sì, L'isola non trovata, tutto quel disco lì che per il primo io lo adoro, Il frate, eccetera. Poi naturalmente Incontro. Incontro è una canzone meravigliosa, perché è di amore e non di amore. Però è di vita e rifugio che se ne va, è triste, molto triste, è una canzone, possiamo dire, parigina impressionista, è così, che è la storia di lui che torna a casa e vede le case illuminate dalle finestrine del treno e pensa, il pensiero che sarà suo per tutta la vita, che la verità è quella, cioè sono luci interviste dal treno per un momento.
0: E allora grazie davvero di cuore a Roberto Vecchioni per averci regalato questo ricordo questa mattina in diretta su RTL 102.5. Un grande abbraccio e a presto.
1: Grazie a voi, ciao.
0: Lo sentivate, sono innumerevoli i messaggi di cordoglio per la scomparsa di Francesco Guccini. Secondo il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, scompare un poeta, ricordo anche di Giorgia Meloni, livoroso con me ma continuo a cantare le sue canzoni, ha affermato la Premier, abbiamo respirato la stessa aria, ci mancherai, ha scritto sui social Vasco Rossi.
2: Cambiamo argomento, si va verso un fine settimana di grandi spostamenti per le partenze verso le mete di vacanza, da oggi bollino rosso sulle autostrade, domani in mattinata sarà nero con le ore di massima criticità per il traffico.
0: Siamo allo sport, il calcio. L'UEFA pronta a dare battaglia per il passo indietro del presidente della FIFA Gianni Infantino, ha annunciato il boicottaggio di tutte le competizioni della federazione dopo il progetto fallito per cedere ai privati i mondiali. Il leader della federazione esclude di voler lasciare.
2: Le 8 e 23 minuti è tutto per questa edizione flash delle notizie, ma arrivano tutti gli aggiornamenti sulla viabilità.
3: Via Radio.
4: Una buona giornata da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. La circolazione è intensa sulla rete. Iniziamo dalla 14 Bologna-Taranto per il ripristino della sede stradale dopo un incidente avvenuto nel corso della notte. Sono 6 i chilometri di coda tra Teramo, Giulianova Mosciano e Pineto verso Pescara. Al momento si transita su una sola corsia e un chilometro di coda in direzione opposta tra Pescara Nord e Roseto degli Abruzzi verso Ancona. Ci spostiamo lungo la 1 Milano-Napoli per il traffico in intenso, code a tratti verso Bologna. Tempi di percorrenza di un'ora tra Fiorenzuola e Terre di Canossa Campegine e tra Parma e Bologna. Ci vogliono invece 20 minuti tra Firenze Sud ed Incisa Reggello in direzione di Roma e tra Calenzano e la 1 direttissima verso Bologna. Infine sulla 30 Caserta Salerno traffico intenso sulla via Beta esterna, 2 km di coda tra Mercato San Severino e il raccordo Salerno Avellino verso Salerno. Buon viaggio.
5: Grazie, buon viaggio anche da parte nostra. Allora, oggi tanti giornali hanno inviato dei giornalisti a Pavana per raccontare queste ore. Il bravo Filippo Fiorini della Stampa ha ricostruito una dinamica. Guccini, pensate, era talmente appassionato del suo dialetto che quello di Pavana in particolare ha tutta una serie di differenze rispetto al resto del dialetto emiliano-romagnolo. Ecco, lui, Guccini, andava a lezione da una nonna del posto che lo bacchettava ogni volta che sbagliava a pronunciare qualcosa. Per esempio si dice andava in Pavana, non a Pavana.
0: Vedi, la saggezza, no, di altri tempi. Pubblicità, poi vi portiamo al cinema, state con noi.
6: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
7: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
8: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Hai caricato le valigie?
4: No.
3: Hai controllato il traffico?
4: No.
3: Hai fatto il pieno?
4: No.
3: Perfetto, partiamo.
4: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su BYD.com.
3: Ma hai prenotato?
4: No!
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Anche in vacanza guarda RTL 102.5 al canale 36 di TV Sat. Per vedere TV Sat, la TV via satellite con oltre 70 canali HD e 4K, bastano un decoder o una cam collegati alla propria TV. Per avere tutta la qualità del satellite non serve internet né un abbonamento mensile. Per maggiori informazioni vai su tvsat.tv.
8: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Ragazza magica Jovanotti su RTL 102.5. Allora, 8:33 minuti, è il momento di parlare anche di cinema, perché c'è il weekend in arrivo. Molti magari approfittando anche delle tante iniziative nei luoghi di vacanza, cinema sotto le stelle, cinema all'aperto, vogliono godersi un bel film. E vediamo anche com'è andato il mese di luglio, dove c'era molta carne al fuoco. C'è Sergio Perugini, critico e studioso di cinema, collegato con noi. Buongiorno, bentornato Sergio.
1: Ciao Enrico, buongiorno. Ciao Ludovica, ciao Massimo. Bentrovati a tutti gli ascoltatori di RTL.
2: Grazie, grazie Sergio per essere qui insieme a noi. Allora, lo abbiamo un po' anticipato, è stato il miglior luglio di sempre per gli incassi, è vero? E poi perché?
1: Sì, Ludovica, hai detto benissimo, nel senso, hai fatto un'ottima fotografia, perché un luglio pazzesco per i titoli, per afflusso, ma soprattutto anche per i dati, cioè per gli incassi. Partiamo dal dato più evidente: in una settimana, 29 luglio, è uscito Spider-Man Brand New Day, il quarto titolo della saga con Tom Holland e Zendaya. In 5 giorni è riuscita a raggiungere in Italia la soglia di oltre 22 milioni di euro. Si è posizionato in tutto il mondo a oltre 1 miliardo 188 milioni. Per Spider-Man la Sony ha brindato, perché è una joint venture Marvel-Sony, è il miglior incasso di sempre di Sony, è il miglior debutto in generale per un film in Italia a luglio nel 2026, ma a luglio in generale della storia del cinema italiano, ed è ovviamente uno dei titoli che ha iniziato appena adesso la sua marcia. Insomma, è davvero un dato interessantissimo, se lo affianchiamo a un altro titolo di punta dell'estate. A metà luglio è uscito infatti il colossal d'autore Odissea di Christopher Nolan, che in Italia viaggia tranquillamente sopra i 41 milioni di euro, nel mondo siamo intorno alla soglia del miliardo. Che dire?
0: Infatti si commentano da sole, no, queste cifre. Sergio, sai che in molti casi, soprattutto ad agosto, andare al cinema d'estate, luoghi di vacanza, lo dicevamo all'inizio, è l'occasione anche per vedere quel film che ci siamo persi durante questa prima metà abbondante dell'anno. Che cosa consiglieresti? Ecco, c'è un titolo secondo te per rivedere una pellicola che è stata particolarmente fortunata o apprezzata dalla critica proprio in questo periodo estivo?
1: Allora, guarda Enrico, è molto curioso, guarda, sono andato proprio in vista del nostro collegamento a riguardarmi un po' i dati fino adesso degli incassi, e ho visto con piacere che molti titoli anche della primavera o di gennaio sono ritornati in classifica, perché chiaramente le sale sono attive e danno questa possibilità. Penso al film del norvegese Sentimental Value, che è stato uno degli outsider protagonisti all'Oscar, che è uscito lo scorso gennaio e che abbiamo rivisto rientrare nella top 10 in questi giorni degli incassi italiani. Ma soprattutto guardiamo la primavera, i biopic Michael o Il Diavolo Veste Prada, che sono entrati a gamba tesa, perché parliamo di titoli con più di 25 milioni di incasso, Michael e oltre 32 Il Diavolo Veste Prada. Ma quello che è il dato interessante è che anzitutto l'animazione sposta gran parte del pubblico, le famiglie, Toy Story 5, Super Mario Galaxy, Minions and Monsters è uscito a luglio, nessuno pensava forse che riuscisse a tenere il passo dei precedenti, e invece viaggia splendidamente sopra i 7 milioni. Ricollegandomi alla domanda di Ludovica prima, la cosa interessante è sembrato quasi che questo luglio particolare, singolare, richiamasse quello di 2 anni fa, 2023, quando era uscito Oppenheimer da un lato e Barbie dall'altro. Anche quello è una stagione straordinaria che aveva fatto fare veramente cassa ovviamente agli studios hollywoodiani, perché il grande problema è che si brinda per gli incassi del cinema, ma c'è poca Italia.
2: E su questo, Sergio, magari apriremo poi un'altra parentesi, avremo tanto tempo sicuramente per parlarne. Intanto ci hai dato un po' di spunti per gli amici cinefili e non, che potranno approfittare magari di un po' di tempo libero per andare al cinema. Grazie Sergio Perugini per essere stato insieme a noi, buon lavoro.
3: La polizia ha arrestato e portato in carcere un sedicenne italiano di origine straniera residente nel Comasco con l'accusa di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo internazionale, di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. Il provvedimento è stato eseguito nel Corsettano, dove il giovane era in vacanza con la famiglia. E cresce il bilancio delle vittime della sparatoria avvenuta in un liceo della provincia di Notaburi, poco distante da Bangkok. Sono 7 le persone persone morte e circa 15 quelle che sono rimaste ferite. L'assalitore, uno studente di 14-15 anni, è stato portato in ospedale. Trovate altre due persone morte nella sua abitazione. Andrà avanti almeno altri 10 giorni il caldo estremo sull'Italia, anche se sono in arrivo temporale al nord. Dopo il record di ieri con il bollino rosso per tutte le 27 città monitorate, oggi saranno 26 quelle in rosso, dunque tutte tranne Bolzano. È tutto per adesso, a dopo.

0: Si intitola Baby Step, New Hit di Olivia Dean alle 8:41 minuti in No Stop News su RTL 102.5, quando dobbiamo spostarci anche in Inghilterra.
1: Esatto, estate, è bello vedere bambini, ragazzini che giocano in giro. Certo, non è facile fare come succedeva una volta, no? Anche tanti nostri ascoltatori ci raccontano, si giocava per strada col pallone, adesso è un po' più complicato. Ebbene, a Leeds, dicevamo, in Inghilterra, hanno scelto di chiudere, il comune ha scelto di chiudere alcune strade e lo fanno regolarmente per permettere ai ragazzini di scendere fisicamente nelle strade dove normalmente passano le macchine per giocare col pallone, con i gessetti.
0: Non so quanto siano felici gli automobilisti, ma l'iniziativa mi sembra molto bella.
2: L'estate addosso, la musica nel cuore. Fino al 22 agosto RTL 102.5 è la colonna sonora delle tue vacanze. Seguici in diretta ogni giorno dal TH Resort, Praia Mare in Calabria e dal Tourmaline di Lipari, per vivere insieme tutte le emozioni della stagione più attesa. E la notte, la festa.

0: 102.5 Play con Exquisa.
1: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM, fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa, la bontà va condivisa. Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, articoli per l'ufficio e accessori per smartphone a 7,99€ e torre di apprendimento a 39,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
3: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99€. In negozio, app e sul sito.
4: Chase.

0: Tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
2: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV.

0: OLED. Cogli questa occasione solo in negozio con carta My Expert.
1: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Via Mare, informazioni per chi naviga, in collaborazione con la Guardia Costiera.
3: Buongiorno a tutti gli ascoltatori dalla Guardia Costiera. Bentornati all'appuntamento odierno con i consigli per vivere il mare e i laghi in sicurezza. Se si vogliono visitare grotte o relitti, è opportuno frequentare corsi specialistici per acquisire le necessarie competenze al fine di non perdere l'orientamento. In caso di emergenza in mare, contattate la Guardia Costiera al numero 1530 oppure il numero unico di emergenza 112, dove il servizio è attivo. Per oggi è tutto, buone vacanze dalla Guardia Costiera.
2: Via Mare, www.

0: Cabana Irama su RTL 102.5, 8:48 minuti, ultimo spazio di puntata per commentare i fatti del giorno. E allora siamo felici di avere in collegamento Beppe Severgnini, editorialista del Corriere della Sera e al timone di Severgnini alle 8, che insomma tornerà dopo l'estate qui su RTL 102.5. Ciao Beppe, buongiorno.
1: Eccomi qui al timone con Barbara Sala, naturalmente.
0: Naturalmente. Che fra l'altro ci raggiunge tra qualche giorno, è previsto il suo arrivo dalla prossima settimana proprio per Non Stop News in diretta dalla Calabria, dove siamo noi in questi istanti. Allora Beppe, cominciamo dall'attualità che ci porta ad occuparci ancora una volta di una stagione che vorremmo dimenticare, la stagione del Covid. Ieri Giuseppe Conte, di fronte alla commissione, si è difeso, è andato al contrattacco, è un plotone di esecuzione contro di me, ma io in quel momento difficile ho salvato l'Italia. Poi c'è stato un botta e risposta con la Presidente del Consiglio Meloni via social. Che idea ti sei fatto di questa questione?
1: Allora, l'idea che mi sono fatto è che quella commissione non fosse strettamente necessaria e diventasse una resa dei conti politica era evidente, ma da subito. Ho capito anche che Giuseppe Conte ha usato l'occasione, diciamo che lui ci è andato pure volentieri, perché si è presentato

0: come leader della coalizione, quindi gli è servita questa cosa, è andato un po' lunghetto, da quello che ho, giuro che non ho ascoltato le tre ore di, ho letto quello che è accaduto, ho ascoltato qualche pezzo. Questa è la seconda cosa. Se poi vuoi un giudizio rapidissimo su quella stagione, credo che inesperto com'era, veramente era veramente inesperto di politica, di governo, di tutto, cioè lui si è comportato bene nella prima parte, è stato capace e non so neanche come abbia fatto. Poi però ha cominciato a pasticciare, il piano vaccinale era veramente caotico, le vaccinazioni erano necessarie, adesso possiamo raccontarci quello che vogliamo, ma io sono di Crema e noi sappiamo a Crema, Cremona, Brescia, Bergamo cos'è stata quella stagione e i morti li abbiamo contati, quindi non vogliamo neanche sentir parlare di la pandemia era una bufola, scemenze. E purtroppo Giuseppe Conte non era all'altezza per il piano vaccinale. Mario Draghi è arrivato perché lì lui era andato un po' in confusione, un po' tanto. Io non lo ricordo, è un libro che è uscito insieme, è arrivato con l'invasione dell'Ucraina, quindi l'hanno letto in pochissimi, ma ho scritto un libro al commissario Figliolo, conosco la questione anche dall'interno, l'ho approfondita. Veramente Giuseppe Conte è andato in confusione il piano vaccinale, Draghi era necessario in quel momento.
1: Beppe Severgnini, cambiamo decisamente argomento, parliamo di calcio. Archiviati i mondiali, ieri la FIFA ha confermato il pieno sostegno Infantino dopo tutte le polemiche, la UEFA invece conferma di voler boicottare le competizioni della FIFA. Insomma, come analizzi questo momento per il calcio così complicato?
0: Beh, io credo che Infantino deve prendere atto che la UEFA non sono solo 55 federazioni, sono anche le squadre più forti, c'erano 3 squadre su 4 in semifinale, la Spagna ha vinto i mondiali, ci saremmo anche noi, ricordo che ne abbiamo 24, c'è il Portogallo, c'è tutto il resto, quindi non è pensabile che un presidente FIFA contro l'Europa, non va da nessuna parte, dovrebbe prendere atto e lasciare. Effettivamente il suo servilismo verso Donald Trump, la famosa revoca del cartellino rosso per il centravanti degli Stati Uniti, questi hydration break che anche quando non faceva caldo, quell'intervallo extra large che sembrava il Super Bowl, cioè ancora un po', non lo so, si vestiva con la bandiera a stelle e strisce, andava col cappellino e le pantofole a stelle e strisce, no. Quindi io sono d'accordo con la UEFA, secondo me Infantino ha fatto il suo tempo.
2: Allora Beppe, prima di salutarci, oggi i giornali, insomma anche noi, devo dire da ieri, ricordiamo, tratteggiamo il profilo di Francesco Guccini che ci ha lasciato a 86 anni, poco fa su RTL 102.5 il ricordo di Roberto Vecchioni. Qual è il tuo?
0: Il mio è il ricordo di tutti quelli, perché lui è stato il poeta della nostra generazione. Noi in Italia abbiamo letto poca poesia ed è un peccato, i poeti italiani sono speciali e lo sono stati per tutto il Novecento, perché c'erano i poeti in musica, c'era Guccini, c'era Lucio Battisti appena prima, c'era Battiato, c'era De Gregori, c'era De André, ti dico solo questi 5. E Guccini particolarmente per noi è stato fantastico, canzoni come L'Avvelenata, ma anche la mia preferita era Incontro, due ragazzi che si trovano e capiscono che il tempo è passato, è una canzone è una poesia meravigliosa. E conoscevo Guccini come tanti di noi, siamo incrociati 3 o 4 volte, non lo conoscevo bene, ma era un uomo colto, intelligente e soprattutto era un poeta e ha regalato poesia a diverse generazioni, quindi deve essere, dovunque sia, penso che sia orgoglioso e sa che noi ci ricordiamo di lui.
1: Grazie, grazie a Beppe Severgnini, editorialista del Corriere della Sera, e ovviamente ti aspettiamo presto nuovamente su RTL 102.5. Buona estate Beppe.
0: Ciao a te, ciao.
3: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
4: La più bella musica di sempre.
3: Interagisce con te.
4: La più bella di sempre.
3: E adesso ti sblocca un ricordo.
5: RTL 102.5.
2: 8:55 minuti, allora il gran finale di oggi di Non Stop News è dedicato a Francesco Guccini, ne parlavamo prima.

0: di questo pezzo fu Radio Vaticana la prima a trasmetterlo, perché da altre parti lo censurarono, non cogliendo nel senso.
1: Ecco, stiamo parlando di un grande classico che lui forse a un certo punto non amava più tanto, perché diceva: sì, questa è una delle mie più famose, ma hanno scritto anche altre. Dio è morto.
2: Ho visto la gente della mia età andar via.

0: Dio è morto, Francesco Guccini, a chiudere le tre ore di Non Stop News di oggi.
1: Allora, ringraziamo tutti gli ospiti che sono stati in diretta con noi, da Adela Moruso, sindaca di Campagna in provincia di Salerno, grazie a Lorenzo Bazzana di Coldiretti, abbiamo ricordato Francesco Guccini con Gianni Sibilla e con Roberto Vecchioni, e poi abbiamo parlato di cinema con Sergio Perugini, e infine ovviamente siamo tornati sui fatti del giorno con Beppe Severgnini.
2: E allora grazie in regia a Milano, solo se si mostrano in radiovisione, vediamo, eccoli lì, Ricky Aristarco e Pio Ingenio, grazie naturalmente a Fabio Romano dalla Tra in Calabria, e torniamo domani puntuali alle 6 per una nuova puntata di Non Stop News con Massimo Lonigro,
1: con Ludovica Marafini,
0: ma con Enrico Galletti.
2: E allora domani, grazie.
3: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
4: Con MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. Un ecosistema integrato per la logistica e-commerce.
5: Buongiorno anche a Stelmezzano, in provincia di Potenza, sono le 9 in punto.
3: RTL 102.5, giornale orario.
6: È venerdì 7 agosto, ben ritrovati da Giovanni Perria. Partiamo da una notizia di cronaca arrivata poco fa e che riguarda l'arresto di un giovane di 16 anni di origine straniera accusato di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo internazionale.

0: nazionale di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale. L'arresto, su ordine della Procura dei Minori di Milano, perché residente nel Comasco, è stato eseguito nel Grossetano, dove il giovane era in vacanza con la famiglia. Sul suo profilo online gli agenti hanno trovato chiari riferimenti allo Stato Islamico e diverse chat dove condivideva contenuti di matrice jihadista, neonazista e antisemita. E aveva tra i 14 e i 15 anni. Il responsabile della sparatoria avvenuta in un liceo della provincia di Notaburi, poco distante da Bangkok, in Thailandia, in cui 6 persone sono morte, altre 15 sono rimaste ferite, in cui ha trovato la morte anche l'adolescente. Nella sua abitazione sono stati trovati i corpi senza vita dei nonni del giovane. Si va verso un fine settimana di grandi spostamenti per le partenze verso le mete di vacanza. Da oggi bollino rosso sulle autostrade, domani mattinata sarà addirittura nero, con le ore di massima criticità per il traffico. E ora diamo uno sguardo ai numeri della borsa di Milano. Apertura leggermente positiva questa mattina con il FTSE MIB che segna più 0,25%. Chiudiamo con lo sport, il tennis e il Master 1000 di Montreal, alterne fortune per gli azzurri. Allora ci racconta tutto Enzo Tamborra.
1: 16esimi di finale in agrodolce per gli azzurri al Masters 1000 di Montreal. Avanti Luciano Darderi, semaforo rosso per Lorenzo Musetti. Il numero 11 del mondo, così come la scorsa settimana a Washington, ha dovuto segnare il passo al cospetto dell'emergente Rafael Hodar. Cercava la rivincita l'azzurro ed invece è arrivata una sconfitta secca. 6-4-7-3 il punteggio in favore dello spagnolo contro Musetti, assai discontinuo. Avanza invece agli ottavi di finale Luciano Darderi, che in rimonta ha domato il cinese 4-6, 6-1, 6-4 il punteggio in suo favore. Prossimo avversario il portoghese Borges. Oggi proverà a demularlo Arnaldi, che affronterà l'olandese Griekspoor.
0: Grazie ad Enzo Tamborra. Non ci sono altre notizie per il momento. Ora arriva il meteo, poi tutte le informazioni sulla viabilità.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
3: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
2: Colombo, navigando sull'app Family,
4: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, pasta di Gragnano IGP assortita, 500 grammi, amo essere eccellente, a 69 centesimi.
5: Previsioni del tempo.
6: Una buona giornata da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nelle prossime ore inizialmente il contesto sarà stabile sull'Italia, poi segnaliamo dei fenomeni sui settori alpini, prealpini, sull'Appennino centro-meridionale, qualche rovescio di pioggia verso sera anche sulla Valpadana centro-orientale. Il caldo sarà ancora intenso, seppur le temperature massime saranno in lieve calo al centro-nord. Con questo è tutto, dettagli in merito sull'app di Trevi Meteo.
5: Via Radio.
7: Una buona giornata da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione intensa sulla rete. Apriamo con la 14 Bologna-Taranto per il ripristino della sede stradale dopo un incidente avvenuto nel corso della notte. Registriamo 8 km di coda tra Teramo, Giulianova, Mosciano e Pineto verso Pescara. Al momento la circolazione avviene su una sola corsia. Ci spostiamo in Lombardia, code sulla 4 Milano-Brescia tra Trezzo e Cavenago verso Milano per un incidente ora risolto, e code sulla A9 Lenate-Chiasso per le operazioni doganali tra Monte Olimpino e Chiasso in direzione della Svizzera. Sulla 1 Milano-Napoli traffico molto intenso, code a tratti in direzione di Bologna, tempi di percorrenza fino a un'ora tra Fiorenzuola e Terre di Canossa Campegine, a seguire tra Parma e Bologna. Infine sulla 30 Caserta-Salerno traffico sulla viabilità esterna, 1 chilometro di coda tra Mercato San Severino e raccordo Salerno-Avellino verso Salerno. Buon viaggio!
5: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. L'estate addosso, la musica nel cuore. Fino al 22 agosto RTL 102.5 è la colonna sonora delle tue vacanze. Seguici in diretta.

0: Possiamo fare buongiorno, bentrovati, buon venerdì 7 agosto, c'è la sigla! Nanna, Luca, Sara, Jay, Nanà!
1: Yeah, buongiorno, buongiorno a tutti!
0: Dai, dai, ce la possiamo fare anche se oggi è bollino rosso, avete sentito? Bollino rosso per le strade, e l'ha detto anche il nostro Giovanni Perria, e poi da domani sarà black, total black, cioè nero, nero, nero per il traffico.
1: Questa mattina io, sfidando il bollino rosso, ho preso la bicicletta alle 7 del mattino per raggiungere il centro di Praia Mare e ho visto un sacco di gente che correva e man mano passavano i minuti diventavano sempre più rossi in faccia perché la temperatura è già molto alta.
2: Ma cosa ci facevi in cui... bici così presto?
1: Cose segrete.
0: Sì.
1: Però io mi auguro che siano tornati tutti a casa perché li vedevo veramente affaticati.
0: Sì, il caldo c'è e resiste e persiste, ma ci siamo anche noi, i tre quinti della famiglia Joel Nord. Buongiorno Jennifer Pressman.
3: Buongiorno a tutti, it's Friday, as they say, thank God it's Friday, venerdì, yahoo!
0: Brava Jay, l'hai letto bene, perché ormai noi perdiamo la cognizione totale del tempo, siamo in onda da più di 15 giorni e quindi sai com'è, un po' sbarellaos. Viscardi, allora scopriremo che cosa hai combinato stamattina in giro con la bicicletta, ma buongiorno anche a te.
1: Buongiorno, buongiorno, grazie da Praia Mare, dal TH Resort che ci sta coccolando in questi giorni, mentre a Milano a presidiare il fortino, non provate neanche ad avvicinarvi perché sarà lei a tenere sotto controllo tutto quanto, ladies and gentlemen, la donna che parla alle zanzare, Sara Calogiuri.
0: Ormai ho appiccicato addosso questa cosa, c'è poco da fare. I nostri due lavoratori, Ricky Aristarco e Pio Ingegno, eccoli lì in regia da Cologno Monzese, chi c'è lì a Praia?
1: Abbiamo Fabio Romano e attenzione perché anche oggi il nostro ospite d'onore è Grana Padano, il formaggio DOP più consumato al mondo.
0: Vero, e non solo perché Grana Padano è buono, e questo lo sappiamo, ed è ricco di proteine, vitamine e sali minerali, ma anche perché è un'emozione interamente italiana da condividere con tutti.
3: Grana Padano è love, un amore che porta benessere e bontà nel mondo.
1: Poi se volete vi racconto anche un piccolo aneddoto legato a Grana Padano della giornata di ieri, che ce lo siamo gustati in una forma veramente meravigliosa.
0: Certo. Sempre a magnà stai, mi raccomando, eh.
1: Che devo fare? 102.5
4: Power Hit. Salida del vuelo con destino a la ciudad.

Parlerò di un uomo ucciso, non da una coltellata, bensì da un sorriso. Dovrebbero studiarlo bene nei licei.

0: tutti insieme, dai.
1: No, dai.
0: Voi no, perché no, no, visca, mannaggia. Poi c'è pure un po' di ritardo da Praia a Mare. Tananai, avvisale, RTL 105, siamo noi in questo venerdì 7 di agosto. Oh, vi voglio dire subito una cosa, ragazzi. Cioè, vai. Oggi 7 agosto è il primo giorno della seconda metà dell'estate. Astronomicamente parlando.
2: È complicato.
0: Cioè, in pratica, dal punto di vista astronomico, il giorno centrale dell'estate è stato il 6 agosto. Quindi oggi è il primo giorno completo della seconda parte dell'estate.
2: Quindi domani fresco, no? Cioè, nel senso, da domani tutti con i pantaloni lunghi, le giacche un po' più pesanti e le

0: Carpe.
1: Cioè stiamo vicini a Natale, sì, adesso,
2: 148
1: e diventerà sempre più buio,
2: sì,
1: adesso.
2: Bravo, un po', questo è vero, Jay. Mancano anche 148 giorni alla fine dell'anno. Cioè, pensate l'ansia che ho io che finisca sto caldo. E appunto ci sono delle correzioni in corso da fare, no, ragazzi, sul discorso del meteo. Non possiamo dire che ci capiamo sì, poco e niente.
0: Allora, ieri sono arrivate le correzioni per dirci che entro il 15 d'agosto doveva essere il 9, adesso è diventato il 15, questa calura molto intensa scenderà leggermente, ma subito dopo, diciamo, il momento di calma del 15 agosto arriverà la famosa quinta ondata, quindi insomma è un inferno.
2: Sì, cioè
1: dobbiamo abituarci.
2: Sì, sì, a Bari si dice è lungo sto mese, ecco, è lunga quest'estate, questo è il senso. Vi diamo un suggerimento anche per rinfrescare, Jennifer, per avere un po' di freschezza, che arriva da New York.
1: Vabbè, se vi capita di essere da quelle parti, certo, a New York,
0: certo, chi non ci va domani?
1: Però, magari vi va. E c'è un corso di yoga che non solo fa rinfrescare su un alto, ma ti fa anche star bene fisicamente.
2: Dove si,
1: c'è un corso al One World Observatory, che è il grattacielo più alto dove puoi fare lo yoga nel mondo.
0: Allora attenzione, perché domani vi aspettano per la prima lezione, $44 la lezione, ma il tappetino ve lo danno loro, sì, e anche un buono di $10 per il caffè.
2: Vabbè.
0: Domani facciamo il gruppo famiglia?
2: Sì, sì, cioè, sì, sì.
1: Io ci sto.
2: Sì, sì.
0: Ci vediamo lì sotto?
2: Sì, sì, sì, io sono d'accordo. Però guarda che è un'idea, cioè tanta gente che va a fare sport al caldo, lo dicevi anche tu prima, però se lo fai in alto, certo, se soffri la vertigine. Però adesso arriva anche l'acqua gym, senti qua, vedi la testa gym.

0: Guarda la precisione della nostra programmazione musicale. The Weeknd in arrivo è Dancing in Flames, cioè, capito, col caldo che c'è, giustamente la sottolineatura del fuoco. Balliamo nel fuoco.
1: Allora, attenzione, ascoltate RTL 102.5 e votate su RTL 102.5 Play il vostro Power Hit dell'estate.
2: Eh sì, perché potreste aggiudicarvi i biglietti per il grande evento dal 1 settembre all'Arena di Verona e consegnare il premio RTL 102.5 Power Hit Estate 2026 al vincitore.
0: Oh, a proposito invece di freschezza, di frescura, 378-378-1025, disgraziati, oggi sono al mare in Francia, Sable-sur-l'Olonne, ci sono 16 gradi. Dice Aldo di Milano.
1: Brava, ecco. Occhio allo tsunami. No,

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
3: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da €99,99. In negozio, app e sul sito.
4: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

0: Castello, da oltre 50 anni.
1: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione solo in negozio con carta My Expert.
1: Expert, gli esperti sempre con voi.

0: Pa.
1: Certo che entrare dopo Mina, veramente, lo so, è un sacrilegio. Blanco e Mina, però è così, ragazzi. Buongiorno, bentrovati, sono le 9.34 di questo venerdì al volo. Salutiamo anche chi rientra fra le varie, al 378-378-1025, tipo Ale e Family. Rientrano dopo la compagnia di RTL, della nostra radio, sempre costante attraverso le tortuose strade garganiche e baresi. Quindi ha fatto un po' di giri, un po' di cose.
2: Pensate che tornerete a casa e sarete soli, praticamente non avrete nessuno con cui litigare per il parcheggio. Sarete i primi al semaforo sistematicamente. Cioè, potrete anche addormentarvi al semaforo senza che nessuno vi suoni alle spalle. Bello.
0: Sì, vero. Perché tu ti addormenti?
2: Io al semaforo ogni tanto faccio una pennichella.
1: Non è vero, diciamolo ufficialmente per gli amici delle forze dell'ordine. Viscardone, lo scienziatone di RTL 105 della famiglia giù al nord, dai subito, visto che ce l'hai, allora, come raffreddare
2: giorni,
1: la camera da letto, dai.
2: In questi giorni sappiamo delle temperature alte, qualcuno ha dato raccomandazioni su come raffreddare la camera da letto. Sì. È un'opera da fare prima di tornare in camera da letto. Fondamentale, chiudete le tapparelle durante il giorno, tenete la camera da letto al buio. Sì. Dopo il tramonto aprite le finestre, se avete doppia camera, cioè più finestre in casa, cercate di generare la famosa

0: corrente d'aria, e se mettete un ventilatore dentro la camera da letto, non sparatelo verso il letto, ma fate in modo che il ventilatore prenda l'aria che c'è dentro la camera e la butti fuori dalla finestra, o se c'è fresco fuori prenda l'aria dalla finestra e la butti dentro.
1: Ok, quindi bagnate il dito, vedete la corrente da che parte va, se da fuori a dentro, da destra, da sinistra, cioè, e lì regolate il ventilatore. Questo
0: no, ma tu sei capace di farlo?
1: Che cosa? Del bagnare il dito?
0: Sai che io bagno il dito e continuo a non capire dove va il vento? Cioè, se non c'è una bandiera nei dintorni non ce la faccio comprendere.
1: Jennifer, che ne pensi di mettere il ventilatore dentro il letto invece?
2: No, io dico di no, ma bagnare il dito sì, solo per girare le pagine dei giornali.
1: Lei, perché lei si informa sulle cose, noi siamo più cialtroni, lo bagniamo per il vento, capito? Questo è...

0: New Hit RTL 102.5 con Malcolm Todd. Secondo me ce lo portiamo ancora per qualche mese, fino all'autunno, sto pezzo, per fortuna direi anche.
1: Bello, bellissimo. Ma ragazzi, attenzione, se vi dico love, benessere, condivisione, bontà, che cosa vi viene in mente?
0: Io penso subito a Grana Padano, il formaggio DOP più consumato al mondo.
1: Ma certo che è Grana Padano, buono, ricco di proteine, vitamine e sali minerali, naturalmente senza lattosio, insomma perfetto per l'alimentazione di tutti.
2: Grana Padano è un love tutto da condividere.
0: Allora io ve lo dico, come fa love Jennifer Pressman non lo fa nessuno, quindi seguiteci anche in radiovisione.
2: Amore, love.
3: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Stai viaggiando in autostrada e vuoi fare un pieno con solo 5,95 euro? No, non è una bufala, è una focaccia. Basta fermarsi in un'area di servizio Sarni e gustare la proteica. La focaccia farcita con giusto. Lo squisito tacchino al forno di Cometa. Un pieno di proteine con solo l'1% di grassi. Ma soprattutto, un pieno di gusto.

0: 5 pollici scontato del 15%, tuo a 1.248,65 €. Approfittane subito in negozi online. Medioport.
1: C'è chi vede un viaggio come una tappa di un lungo percorso. Per Chef Express è l'occasione per portare qualità, varietà e accoglienza in ogni sosta. Il tuo viaggio, con noi, ha un nuovo sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.
2: Perché?
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
6: Perché?
3: Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
8: Siete pronti per l'imperdibile novità di MaxiBon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo MaxiBon pistacchio. È irresistibile.

0: Macklemore, RTL 105 Viscardi, non puoi parlare così col microfono aperto. Io mo te lo dico, cosa stavi dicendo? Raccontaci.
1: No, stavamo raccontando il fatto che noi qui all'ETH Praia Mare siamo praticamente, diciamo, in una zona del resort in cui siamo tutti vicini. Quindi quando la mattina ci affacciamo alla finestra, al terrazzo, è un po' come essere in un condominio, sì, in cui a un certo punto, come butto tutto a fuoco, voglio tutto. E quindi è una grande famiglia.
2: Vi ricordate la pubblicità? Egoista, con le finestre aperte.
1: Uguale,
0: mi hai sbloccato un ricordo, Jennifer. È vero, pubblicità bellissima di un famosissimo profumo, esatto, tra l'altro, che c'è ancora, ovviamente, una grande marca. Sono le 9.50 di questo venerdì e ci occupiamo di coppie d'amore, perché è un dato di fatto, ormai sono anni che si dice, d'estate è così, cioè è matematico, dai dati che ci sono, la coppia scoppia, cioè si litiga di più e dopo le vacanze, quindi da settembre in poi, spesso ci si separa, insomma le notizie non sono belle in questo senso, però noi guardiamo.
1: Sai che c'è un metodo, no, perfetto per non litigare in vacanza,
0: cioè?
1: Che è
0: incredibile. Separate.
1: Certo. Sì.
0: Hai ragione. Vabbè, no, però cerchiamo invece di volerci bene e di trovare la quadra. Quali coppie funzionano? Secondo voi qual è il segreto?

0: segreto di una coppia che funziona. Jay, dai.
1: Allora, le nozze in età avanzata aumentano, stanno sposando sempre di più quelli più grandi. 5.971 ultra settantenni si sono sposati nel 2023, che è 238% in più rispetto al 2004.
2: Quindi vuol dire che per andare d'accordo con qualcuno ti devi sposare solo a 70 anni, perché io avevo un metodo diverso, sposandoti prima, sì. Cioè tu, caro amico all'ascolto, di sempre sì, cioè nel senso, non andiamo oggi al mare, va benissimo, sì. Andiamo, no, ma, oggi la montagna, va benissimo.
1: Ma non è solo questo, no. Ci sono anche i divorziati che stanno riprovando di tornare insieme.
0: Ah, vedi.
2: L'hanno fatto una volta, hanno sbagliato e riprovano.
0: A volte funziona.

0: c'è Cher su RTL 102.5, quasi in chiusura della prima ora. Posso darvi io una cosa che ho letto, mica roba mia, ovviamente, non è farina del mio sacco, una soluzione per le coppie quando la coppia funziona. Cosa dicono quelli bravi? Dicono che quando c'è amore, passione, bonci. Poi equilibrio nei bisogni personali, sociali, psicologici, quindi no, tutti e due devono tenere presente le esigenze dell'altro, questo è il concetto. E poi attenzione, le coccole, ma devono essere a sorpresa.
1: Cioè, quando uno meno se l'aspetta, tu arrivi con la coccola. Sì. Cioè, nel senso, lei si sta truccando per uscire a cena la sera, arrivi lì, tracco una coccola. Sì, vi assicuro che un cazzottone in faccia non ve lo toglie nessuno.
2: È bellissimo, invece,
0: No, allora, in generale, ma non è che devi venire a disturbarmi mentre mi sto truccando, però la coccola.
1: Ecco, quindi non è a sorpresa.
2: Quindi, sono quei momenti più belli.
1: A sorpresa, ma solo quando la sorpresa la voglio io. Cioè, è sempre. Voi dite sì.
2: Uno sta cucinando, arriva.
0: Brava, brava.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
2: Ancora buongiorno anche a Mottola in provincia di Taranto, sono le 10 in punto.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: È venerdì 7 agosto, buona giornata da Giovanni Perria. Partiamo dal caldo che anche oggi farà boccheggiare l'Italia e la tregua è ancora lontana. Massimiliano Mantiloni.
5: Altri 10 giorni di caldo estremo fin dopo Ferragosto, dopo il record di ieri con il bollino rosso per tutte le 27 città monitorate. Oggi 26 saranno in rosso, domani scenderanno a 21, ma la temperatura percepita resterà sopra i livelli di guardia. L'estate 2026 potrebbe superare il record assoluto di caldo del 2003 a Gorizia, 40 gradi, temperatura mai raggiunta in Friuli Venezia Giulia, a Napoli addirittura 48 gradi, a Firenze 9 giorni con

0: consecutivi di codice rosso. Allarme in siccità soprattutto al nord, dimezzata la riserva idrica in Lombardia, il Po a livelli critici e ai minimi storici gli altri fiumi e laghi. L'AFA continua a favorire gli incendi in varie regioni, bruciano i boschi in alcune zone della Toscana, emergenza fuoco nell'Aquilano con un rogo divampato a Rocca di Cambio, un incendio da due giorni sta devastando i boschi del Monte Moregallo in provincia di Lecco. Nelle prossime ore tuttavia l'allerta sarà anche per i temporali di calore, in particolare sulle regioni settentrionali.
1: A 16 anni il giovane arrestato nel Grossetano, dove era in vacanza con la famiglia, accusato di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo internazionale e di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale. Sul suo profilo online gli agenti hanno trovato chiari riferimenti allo Stato islamico e materiale di matrice jihadista, neonazista e antisemita. A causa dell'attività vulcanica dell'Etna e di una nube che si alza dal cratere Voragine, all'aeroporto di Catania fino a mezzogiorno sono stati sospesi gli arrivi, mentre le partenze sono regolarmente consentite, ma soltanto delle aeromobili già presenti nello scalo. E siamo ai numeri della Borsa di Milano. Andiamo quest'oggi da Alessia Maggi. Buongiorno a te.
2: Buongiorno. Le borse europee aprono l'ultima seduta della settimana senza grandi spunti. Piazza Affari al momento poco sopra la parità, il FTSE MIB guadagna lo 0,10%. In controtendenza troviamo il FTSE Italia Mid Cap, cresce dello 0,35%. Fra le borse CIP attualmente bene Leonardo con più 2,10%, seguito da Diasori che guadagna l'1,60%. Sul fronte opposto troviamo Stellantis con meno 2,70%, seguito da Unipol Assicurazioni che cresce dell'1,30%. Sfra BTP Bund a quota 77 punti. Buona giornata da Essec Data Analytics.
1: È tutto, viabilità.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, scegli il melone retato coltivato in Italia a 1,09 euro al chilo e permetterai a Eurospin di sostenere Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro. Info su eurospin.it.
6: Via Radio.
7: Ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Apriamo il nostro collegamento con la 14 Bologna-Taranto. Vi ricordo che per il ripristino della sede stradale dopo un incidente avvenuto nel corso della notte sono 11 km di coda tra Val Vibrata e Pineto verso Pescara. Al momento si transita su una sola corsia. Per ulteriori informazioni e percorsi alternativi potete contattare il nostro call center al numero 1803111. Mentre per il traffico intenso ci sono code a tratti tra Civitanova Marche e Grotta a Mare, sempre in direzione di Pescara. Ci spostiamo sulla 1 Milano-Napoli, ancora per i flussi intensi, code a tratti, tempi di percorrenza di 25 minuti tra Fidenza e Terre di Canossa Campegine verso Bologna. In Lombardia per le operazioni doganali code sulla 9 Lenate-Chiasso, tra Monte Olimpino e Chiasso in direzione della Svizzera, e infine sulla A30 Caserta-Salerno. Traffico sulle viabilità esterne, 3 km di coda da Mercato San Severino verso Salerno. Fate buon viaggio.
6: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
8: La vostra radio sempre con voi, RTL 102.5, ma anche i tre quinti della famiglia giù al nord. Con Jay, con Luca e con Sara rimettiamo. Buongiorno. Nanna, Luca, Sara, Jay, Nanà.
9: Yeah, avete sentito? Il 2 settembre all'Arena di Verona torna il Future Hits Live.
10: Anche il 2 settembre il cast sarà spettacolare. Acquistate subito allora il vostro biglietto per Future Hits Live.
8: Mi raccomando, allora, segnatevelo e fate subito quello che va detto Jay, che sennò poi lo sapete che
10: esauriscono.
9: Allora io voglio salutare tutti i distributori di acque minerali del mondo in questo momento, perché ce ne segnalano uno a Roma con la musica così alta all'ascolto di RTL 102 5, che si sente al terzo piano.
8: Perché così l'acqua si rinfresca. Cioè, quando c'è la radio, c'è la nostra musica, pam, in un attimo diventa fresca. Quindi un abbraccio.
9: Così le bollicine, tac, bro.

0: Giorgia, RTL 102.5, le 10.11 minuti, io fra tanti, prima anche The Bausa con la famiglia giù al nord, è arrivato questo messaggio, scusate, parlavamo di coppie che funzionano e delle coccole a sorpresa, ok? Per sì. far così, no? Per dare uno zing in più al rapporto a due, dice: tutto vero, sono 30 anni che uso la stessa tecnica, appunto la coppia dove lei è malinconica ma interessante, lui nervoso e pignolo, nel giro di 5-6 giorni si arriva quasi sempre ad ama.
1: No, aspetta un attimo. Cioè, vuol dire che c'è uno che furtivamente si aggira in località di vacanza, sta lì a spiare le coppie per tradurre i loro comportamenti nel tentativo di insediarne la resistenza e la compattezza.
0: Sì, e si chiama Franco perché si è anche firmato al 378-378-105. Però in questo caso la coccola la fa un outsider, cioè un terzo, certo, che arriva e trac e ne approfitta. Attenzione, guardatevi le spalle, questo è il consiglio. Ma secondo voi è vero che la coccola sorpresa funziona? Lo chiediamo anche ai nostri veri normal people.
2: A me fa impazzire.
0: Vedi?
1: Allora, 378-378-1025, vorrei insomma sapere da voi se in effetti il momento coccola sorpresa vi è gradito oppure vi scombina i programmi e quindi vi innervosisce.
2: Ma le cose programmate non vanno bene, soprattutto le coccole.
0: Esatto, esatto. E tra l'altro vi segnalo, sapete che sono esperta e appassionata di giornate, che la giornata mondiale delle coccole ormai è passata purtroppo, ma è il 25 giugno, quindi segnatevelo per l'anno prossimo.
1: Niente, andate. Lo so. Bisognerà aspettare. L'anno prossimo, quindi.
0: Però c'è da dire una cosa interessante, visto che abbiamo anche detto in questi giorni che siamo tutti più nervosi, eccetera, quindi stai su di dosso, questo è il senso, che in realtà per un italiano su due la coccola è il vero antistress, cioè quando sei un po' sbatti, tac, quindi.
1: Bello, poi in questi giorni quando sei bello sudato, no? Cioè dopo magari un po' qualche ora sotto il sole, cioè che sei lì bello appiccicaticcio, è proprio l'ideale.
2: Beh, fate la doccia insieme poi.
1: Oh. Questa mi sembra una bella idea.
0: Ma vedi?
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Get up, Jason Derulo, prima anche romantica. Beh, parlando d'amore ci sta qui su RTL 102.5.
1: Attenzione, perché qui c'è una missione che è stata compiuta. È venuta a trovarci Emanuela, che è stata mandata qui da Roberto, che invece è ad Acqui Terme, quindi provincia di Alessandria. Missione compiuta, abbiamo ricevuto tutti i saluti. Ciao Roberto, ciao Emanuela.

0: Ma cioè ci sono i messaggeri che vi vengono a trovare lì nello, certo, nel vostro, nel track della nostra radio per salutarvi, ma che bello. Cioè poi quando uno dice vi chiamate la famiglia giù al nord, chissà perché, no? La risposta è questa qui, perché senza di voi davvero non saremo famiglia.
1: È che ci vogliono bene.
0: È vero, bello, molto.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama, ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: L'estate addosso, la musica nel cuore. Fino al 22 agosto, RTL 102.5 è la colonna sonora delle tue vacanze. Seguici in

0: 1025 Play con Eurospin.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Ogni giorno una grande scoperta. Albert ha scoperto che tutto non è relativo, ma semplicemente conveniente. E riempie il carrello. Certe scoperte ti cambiano la spesa. La spesa!

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
2: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
3: Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Let's go!
5: Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato LG, scontato del 20%. Tuo a 679,20 €. Approfittane subito in negozio online. MediaWorld.
6: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
7: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: RTL 102.5, Pinguini Tattici Nucleari, con ricordi prima anche Madonna, per shakerarvi un pochino in questo venerdì 7 di agosto. Fateci anche salutare gli amici che ci mandano le foto. Foto bellissime di panorami, quindi panorama, quindi gente che è in giro, grazie. Al 378-378-105 c'è anche Ignazio. Non ho capito se è in edicola, lavora in un'edicola, ha un'edicola insieme al suo cagnolino, quindi foto.
1: Evviva le edicole!
0: Hai ragione, Jay, verissimo.
1: Evviva i cani anche.
0: Tutte e certo. Due, le cose che amiamo di più, c'è poco da fare.
2: Evviva i giornali! Sì. Così, andiamo avanti.
0: Sosteniamo, poi. Questo è importante. Vocali invece in tema di coccole, dai.
3: Buongiorno, a me più che coccole a sorpresa, era una sorpresa se ne facevi le coccole.
0: Storia triste, ancora?
4: A me è andata alla grande, tre coccole a sorpresa, tre figlie.
2: Ecco.
0: Vedi, a volte
1: cioè, ne so qualcosa.
0: Sì, poi ce ne sono degli altri, adesso li scarichiamo. Nel frattempo vi dico, la volete la classifica delle coccole più amate?
1: Sì.
2: Vai.
0: Al primo posto i massaggi, in assoluto. Via, così.
1: Certo. Sì, ma anche voi trovate quello che dice, ma dai, va bene, due
2: allora,
1: secondi
2: guarda,
1: poi finisce.
2: Secondo me il massaggio di solito, nei primi due o tre giorni di fidanzamento, no? Di solito un uomo si offre di fare il massaggiatore.
0: Sì.
2: Dopo una settimana dice, beh, vediamo, lo facciamo domani. Dopo due settimane comincia a dire di avere l'artrite alle mani.
0: Malissimo. Non abbiate l'artrite alle mani come pezza, soprattutto giustificativa, perché anche i grattini e le carezze alla testa. Trac, trac, trac, vieni qua. E rilassa tantissimo.
1: Beh, a me piace i piedi, ma non so perché.
0: Sì, è così. O la testa o i piedi, quello è il tema. Le due estremità, e non dite cose, per favore. Abbracci avvolgenti, anche questo, però un abbraccio vero, no? Non di quelli, vabbè, tac, tac, proprio, vieni qua che ti strizzo un po'. Tenersi per mano e le coccole di gola, cioè. Condividiamo, che ne so, una crema buona, un gelato, la panna, queste cose così.
2: Cioè io ordino un tiramisù e dovrei condividerlo con qualcuno.
0: Mamma, la mischia, però!
2: Ma veramente mi state dicendo questo?
1: Ma certo.
2: Lascia stare.

0: Martin Garrix, YouTube, Fireflies. Viscardi, dici due cose su questo video che è passato anche in radiovisione.
1: Meraviglioso, al Tomorrowland nella versione 2026, veramente una cosa incredibile quella che abbiamo visto in radiovisione.
0: Straordinario. Dai, vocale, sentiamo, volo.
2: Viscardi, presidente, non si condivide niente con nessuno,
1: bravo,
2: specie con le mogli.
0: Ah no!
1: Bravo!
0: Oh.
1: No, dai, senza esagerare.
3: Noi abbiamo detto sharing is caring.
0: Okay. Esatto, cioè condividere,
3: condividere e
0: prendersi cura dell'altro.
3: Sì,
0: è così. Segna, Visca.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi mozzarella da 125 grammi a soli 79 centesimi e riso arborio da un chilo, 100% italiano, a 2,49 euro. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
9: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: Ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io

0: Sicurato la mia auto con Prim. Così, Giuseppe Prim.
1: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia.

0: così, giusto, mi sono presa la licenza su Sabrina Carpenter, prima anche Somber RTL 102.5. Ci chiedete, giustamente, visto che siamo in estate 2026, scusate, ma un po' di sano gossip sotto l'ombrellone o sotto l'ombrello che si usa in città per ripararsi dal sole, che non lo facciamo?
1: Allora. Ci penso io con Temptation Praia.
0: Non farti fatti.
1: Non posso svelare gli altarini. No, ok.
2: Scavi il portinaio della zona.
0: I fatti dei colleghi della radio. No, abbiamo il momento del gossip di Jennifer Pressman.
2: Allora, si stanno sposando un sacco di persone in questo periodo. Allora, Gigi Hadid, la fotomodella, e Bradley Cooper, l'attore, si sono sposati in grande segreto a New York l'altro ieri. Sì. Un matrimonio molto schiscio, molto tranquillo. Niente.
1: Erano solo 200, c'erano pochissimi.
0: Scusa, schiscio è un termine inglese, vero, no?
1: Sì, è newyorkese.
2: Una cosa tranquilla, molto tranquilla. Mentre Zendaya e Tom Holland si sono sposati l'altro ieri in Inghilterra, per in un matrimonio da mezzo milione.
1: Beh, avranno avuto problemi economici visto questi due filmetti che stanno girando adesso, per cui insomma hanno guadagnato niente.
0: Sì, Odissea e Spider-Man.
2: Esatto, e stamattina si sono stati avvistati in giro con i loro cani e le fedi nuovissimi. Poi c'è un'altra notizia che non c'entra con il matrimonio, invece c'entra con il divorzio. Shakira contro Piqué, vi ricordate?
1: Certo.
2: Che si sono lasciati. Perché è tutto colpa della marmellata, ti ricordi, Luca?
1: Certo.
2: Sì, vabbè. Comunque c'è Vendetta, ha già fatto 3 canzoni che parla di questo amore andata male.
1: Shakira. È una che non la prende male Shakira, cioè proprio se la fa passare liscia.
2: Ma a quanto pare ce ne sono altre in arrivo, quindi adesso arriva
0: quindi,
2: qualche
0: questo
2: canzone di
0: è lo scoop.
2: Vendetta.
0: Cioè che Shakira farà delle altre, ancora, però sta ancora lì dopo anni, cioè voglio dire,
2: non lo
0: è
2: so.
0: Un po'.
1: Ma secondo voi troverà un altro Shakira? Perché secondo me qualunque uomo è terrorizzato del fatto che lei faccia una collection di album di Vendetta.
2: Secondo me non fa fatica a trovare. Secondo
0: vabbè,
2: me.
0: Mettiamo una canzone. Nel frattempo direi che magari Shakira, ti consigliamo Viscardi, che è un tipo tranquillo.
1: No, sono impegnato, mi spiace.
3: Mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Oggi siamo arrivati alla fine di questa famiglia giù al nord in versione 3/5, Jay, Luca e Sara. Fateci salutare anche Mattia che dice: fermi sulla 14 all'altezza di Pescara, 12 km di coda. E ci ha mandato anche la foto, altro che bel panorama, perché c'è la fila di macchine ovviamente. Mattia e Moira da Treviso direzione Puglia, e purtroppo l'abbiamo detto, però anche in via radio l'avete sentito, lo sentirete anche nelle prossime ore dopo il giornale orario, cioè oggi bollino rosso, domani black.
3: Sì, bisogna davvero pazientare, però avete l'occasione per ascoltare più a lungo RTL 102.5 e ad esempio un bel pezzo. Millennium Hit, quello bellissimo di Rino Gaetano, A mano a mano.
2: Bellissimo questo pezzo.

0: Beh, volendo è una cosa che vale, anche un motto che vale per chi è davvero nel traffico, come dicevamo prima, cioè a mano, piano piano, lemme lemme, si arriva anche a destinazione.
1: Sì. L'importante non misuri in chilometri, no. Allora, ma mani. Esatto. Allora, quanto hai fatto? Ho fatto 3 mani, sì, cioè sì. 20 centimetri. Sì, sì. In un'ora.
2: Una delle cose più belle di viaggiare è fermarsi, no?
1: Certo.
2: Cioè, fai le tappe.
0: Vero, l'importante è appunto, cioè, come dicono quelli, che non è la destinazione la cosa più bella, ma è il viaggio. Quindi fatelo, certo, insieme a noi di RTL 102.5 e con calma, cautela e prudenza. Ci raccomandiamo, anche perché uno arriva, come si dice, a fine corsa, no? Prima delle ferie, un po' sui gomiti, quindi c'è, certo, stanchezza. Quindi ci raccomandiamo.
1: Poi, insomma, Jennifer, è bello quando ti fermi, ma se lo decidi tu, non se lo decidono gli altri con 12 km di coda. Quindi sì, vai, resistete, sì, tenete, cioè, duro. Senti, noi siamo
0: e
1: vicini.
0: Mi raccomando, non condividete il tiramisù, ricordatevi anche quest'altra massima di Miscali.
1: Mai.
2: Sempre la bella musica di RTL 102.5.
0: Sempre.
1: Assolutamente.
0: Grazie, allora, grazie a Ricky e grazie a Pio in regia.
1: Grazie anche a Fabio Romano qui a Praia Mare, ma soprattutto ringraziamo Grana Padano, che è con noi in questi giorni e che porta tanto love e tanto benessere nella nostra splendida estate.
0: Sì, e li porta ogni giorno anche sulle tavole in Italia e nel mondo, perché è buono, è ricco di nutrimenti e di nutrienti che fanno bene a ogni tipo di alimentazione. È perfetto anche per le diete senza lattosio.
2: Grana Padano, un'emozione italiana.
1: È un'emozione love, che ripeteremo domani.
2: Love.
0: Sì, domani è l'ultimo giorno che c'è Viscardi, DJ. Poi possiamo fare il trenino io e te domenica. Perché siamo da sole.
1: Quasi quasi resto anche domenica. Ciao! Oh.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. In collaborazione con Intesa San Paolo e Gallerie d'Italia.
2: RDL 102.5 Time.
3: Di nuovo buongiorno anche ad Arnesano, in provincia di Lecce, sono le 11 in punto.
4: RTL 102.5 Giornale Orario.
5: Buona giornata, ben ritrovati da Giovanni Perria. Venerdì 7 agosto, drammatico il bilancio della sparatoria avvenuta in una scuola superiore in una regione a nord di Bangkok, dove un giovane tra i 15, tra i 14 e i 15 anni ha aperto il fuoco e ha ucciso 6 persone, 22 quelle rimaste ferite, alcune in condizioni critiche. Perde la vita anche l'attentatore che poco prima dell'assalto alla scuola avrebbe ucciso anche i suoi due nonni. Si svolgeranno domani in forma strettamente privata i funerali di Francesco Guccini, scomparso ieri a 86 anni, l'esequo nella sua pavana, dove da ieri continua il pellegrinaggio dei fan per lasciare un fiore o un biglietto del cantautore. Abbiamo parlato questa mattina con Roberto Vecchioni, che lo ha definito un unicum nella musica italiana. Sentiamolo.
6: Innanzitutto perché Guccini è un contadino che non ha studiato tantissimo, è il primo però a studiare della sua generazione. Guccini è un realista. Guccini non è la locomotiva, perché quella è l'unica canzone politica che ha scritto e non

0: pensava nemmeno di avere così tanto successo. Guccini è il ripiegamento su se stessi, è il pensare in modo crepuscolare, romantico la vita, e cercare varchi nell'esistenza dove ci sono solo montagne, cercare varchi per capire un po' le cose, e l'ha fatto per tutta l'esistenza, con canzoni bellissime, con metafore straordinarie e con una capacità di accoppiare la musica semplice a parole complesse.
1: I numeri della Borsa di Milano, il FTSE MIB segna più 0,19% e chiudiamo con lo sport, gli europei di nuoto, andiamo da Enzo Tamborra.
2: Non sempre si può vincere, come invece è accaduto a Chiara Pellacani 5 su 5 nei tuffi, ma il bronzo conquistato da Ginevra Taddeucci nella knockout sprint 3 km femminile vale quasi quanto un oro, visto che l'atleta toscana era reduce dei trionfi nella 5 e nella 10 km in acque libere. La gara è stata vinta dalla fortissima tedesca Isabel Gose davanti all'ungherese Bettina Fabian, ma la prestazione della Taddeucci è stata ancora una volta di altissimo livello. Per l'Italia è la 20ª medaglia a Parigi a consolidare la leadership nel medagliere.
1: Grazie, non c'è altro per il momento, ora arriva la viabilità.
3: Via Radio.
4: Buongiorno da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Confermate le previsioni da Bollino Rosso. La notizia principale riguarda la 14 Bologna-Taranto, dove tra Val Vibrate e Pineto verso Taranto abbiamo 15 km di coda per ripristino incidente. Il traffico scorre su una corsia ed è in atto la distribuzione dell'acqua agli utenti in coda. Sulla 1 Milano-Napoli invece tra il bivio con la 1 direttissima e Sasso Marconi Nord verso Bologna 3 km di coda per un tamponamento tra 5 auto. Siamo adesso sulla 30 Caserta-Salerno, dove tra Mercato San Severino e il con il raccordo di Salerno Avellino verso Salerno sono 2 km di coda per traffico sulla viabilità ordinaria. Vediamo la situazione ai valichi di frontiera. Sulla 23 Palmanova Tarvisio tra Pontebbe e Ugovizza verso Tarvisio c'è 1 km di coda per traffico congestionato, e sul traforo del Monte Bianco dal piazzale francese verso l'Italia i tempi di attesa sono di circa mezz'ora. Analoga situazione anche nel senso inverso. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio.
1: Grazie, non c'è altro, a più tardi.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
6: Buongiorno, buongiorno a tutti, sono le 11:04, è il 7 di agosto e collegati con noi da Milano ci sono Jessica Brugali e Paola Di Benedetto.
7: Buongiorno. Buongiorno Italia, buongiorno Very Normal People,
8: buongiorno Angelo Baiguini.
6: Buongiorno.
8: Buongiorno, come
7: allora,
8: state? Come va?
7: Questo occhiale cosa ci
8: vuole
7: dire?
8: Sei in after?
6: No, un po' di, come si dice... sintomatico mistero. non lo so, mi sono semplicemente dimenticato di toglierli.
7: Oh, eccolo, guarda, tutta un'altra storia senza occhiale.
6: Ah, così sì, è tutta un'altra storia, effettivamente. Perché avendo le lenti polarizzate, sapete che effetto fanno? Fanno l'effetto Caraibi. Cioè ovunque
8: sì,
6: tu
8: certo.
6: sia, anche a Milano, il 2 novembre, sembra di essere ai Caraibi. Figurati qui in Sardegna, al Teatro Ressos di San Teodoro, che cosa potevo vedere io sino a poco fa.
7: Com'è andato, sì. Angelo, il fluo party, ci hai detto che c'era ieri sera?
6: Fluo party, molto bene, tutto bene, un sacco di persone, caldo, giustamente. Oh, ma avete sentito che questa storia del caldo, a parte quello che diceva Jessica ieri, che nei prossimi anni rimpiangeremo questa calda estate,
8: esatto,
6: perché sarà ancora più calda.
8: No,
6: questa storia va avanti ancora per altri 10 giorni, così tanto
8: ma
6: per
8: certo
6: dirvelo.
8: Fino al 17 agosto, se non sbaglio.
6: Bene, tutto a posto.
8: Vabbè, agosto vai.
6: Yeah, mal comune mezzo Claudio, dicevano una volta.
7: più o meno.
6: Ma noi vogliamo continuare ad aprire le proloco dei

0: End of the World di Miley Cyrus, le 11:12 di questo 7 di agosto. Ci siamo talmente presi a parlare di nuovo di caldo e di quanto tempo durerà che ci siamo dimenticati una cosa, la nostra canzoncina.
1: È
0: prego
1: vero,
0: Ricky.
1: Dai,

0: dillo tu, Paola.
1: Perché ieri qualcuno ci ha scritto che siamo delle galline stonate.
0: Sì, esatto.
1: Quindi noi ci siamo un po' offese, l'abbiamo presa un po' sul personale, sì. E oggi non vogliamo
0: detto,
1: cantare.
0: Non lo facciamo più, non lo cantiamo più.
2: Permalose, permalose.
0: Un pochino. Vabbè, allora, sera, dai.
2: Ricominciamo il nostro viaggio nelle bellezze italiche, perché ieri ci siamo lasciati con questa idea così un po' buttata lì. Abbiamo chiesto, fate da proloco alla cittadina, al paese, alla località che vi ospita e invitate, se siete al nord, gli amici del sud a venirvi a trovare per scoprire le bellezze del nord e viceversa, se siete al sud, per invitare gli amici del nord a raggiungervi e scoprire posti magari non famosissimi ma super belli e possibilmente anche economici, perché no?
1: Certo. Esatto, poi sì, sì, in realtà la stiamo prendendo un po' sul personale, perché allora invitare quelli del nord ad andare al sud, tanti già lo fanno, quindi passatemi, è un po' più facile. Quindi
0: sì,
1: chiediamo a tutta la gente del nord, anche con un po' di orgoglio, cerchiamo, sì, di convincere anche la gente del sud che al nord ci sono tante cose belle da vedere, tipo a Vicenza.
2: Per esempio, a Vicenza, cosa succede?
0: Cosa c'è a Vicenza? Se vogliamo sentire che c'è a Vicenza.
1: A Vicenza tante cosa cose succedono, sì, aspettate.
3: Vicenza.
0: Sì.
3: Quanto è bella Vicenza? Dilli che cosa c'è di bello a Vicenza.
4: C'è di bello le luci, Babbo Natale, i sassi.
1: Non solo,
0: non
1: però.
0: Non solo, però, Vicenza, ma sapete perché non solo? Perché è uscita la classifica delle città italiane dove si tradisce di più. E signore e signore, Vicenza è al primo posto.
1: No,
0: un applauso. Vabbè. Allora, ovviamente una classifica.
1: Meno male che non ci vivo più.
0: Però al terzo posto si trova Bergamo,
1: pure,
0: quindi
1: è al secondo?
0: Al secondo Sassari.
1: Allora, però sì, la domanda sorge spontanea. Come hanno fatto questa sorta di censimento, diciamo?
0: Allora, questa classifica è stata diffusa da una piattaforma dedicata agli incontri extraconiugali.
2: Quindi
0: in base esatto alle iscrizioni.
2: Quindi i vicentini ci danno dentro, diciamo,
0: capito,
2: a frequentare quantomeno la piattaforma, poi non si sa se si concretizza. Va bene, allora al 378-378-1025. Andiamo tutti in vacanza a Vicenza, non solo per quello.

0: 102.5, 11 e 22 minuti. Jessica, Paola e Angelo, come sempre, in diretta fino alle 13, tutti i giorni di questo mese d'agosto vi accompagniamo nelle vostre faccende. E attenzione, attenzione, perché in questi giorni avete tempo libero, potete votare il vostro Power Hit dell'estate andando su RTL 102.5 Play.
1: Eh sì, perché potreste aggiudicarvi i biglietti per il grande evento del 1° settembre all'Arena di Verona e consegnare il premio RTL 102.5 Power Hit Estate 2026 al vincitore.
2: Allora, facciamo due conti. Siamo al 7 di agosto, sì. Il Power Hit è il 1° settembre, quindi mancano... Vabbè, pochi
1: mancano
2: giorni,
1: pochi
2: dai.
1: Pochi giorni.
0: 24.
2: Grazie, Baiguini.
1: Grazie.
0: Forse.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
5: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, articoli per l'ufficio e accessori per smartphone a 7,99 euro e torre di apprendimento a 39,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

C'è chi vede un viaggio come una tappa di un lungo percorso. Per Chef Express è l'occasione per portare qualità, varietà e accoglienza in ogni sosta. Il tuo viaggio, con noi, ha un nuovo sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.

0: Laura Palmer, Bastille, RTL 102.5 alle 11.31, sempre Jessica, Paolo e Angelo, i vostri messaggi al 378-378-1025. Riceviamo messaggi vocali, messaggi scritti, clippini video, perché possiamo anche vedere dove siete, che cosa state combinando. Vogliamo sentirne uno di una signora che ci sta descrivendo una situazione alla quale a molti piacerebbe partecipare.
1: Dai, sì, volentieri. Dai, sì.
2: Io vi invito a venire a Valgoglio, a Salvadagnone, che è una zona delle valli orobiche, delle Alpi orobiche, scusate, perché veramente oggi c'è un temporale pauroso, quindi ci si rinfresca. Venite, venite.
0: Ci si rinfresca. E sì, a dimostrazione della verità di questo messaggio abbiamo anche le immagini e il sound del temporale in corso in tempo reale. Eccolo qua.
1: Sentite che frescura. Mi sento già più fresca, sì.
3: Sì.
0: E guardate anche che bel posto.
1: Meraviglioso.
0: Bene, adesso che ci siamo rinfrescati, cosa vogliamo fare?
1: Ho sentito il brividino lungo la schiena io comunque. Abbiamo altre voci, sentiamo.
4: Miei amici di RTL, allora sbarcate al Lido di Venezia, vi prendete una bella bicicletta, vi fate tutta l'isola, io sono 12-13 km, non di più, passando per i Murazzi, anche se in teoria non sarebbe ciclabile, ma la usano tutti come via ciclabile, arrivate fino alle spiagge libere in fondo agli alberoni, che è alla fine dell'isola, dove praticamente sono le barriere del Mose, e lì praticamente c'è un chiosco che si chiama Macondo, dove se passate 3 ore vi sembra che siano passati 3 giorni, come la tana del bianconiglio.
0: Attenzione, attenzione, chissà quali sono le pozioni magiche che vengono servite al Macondo.
1: Ma chissà, chissà, chi può mai dirlo? Vediamo, comincio io. Allora, vai, primo posto uno spritz Aperol, secondo me.
3: E al secondo Beguini, vai, vai.
0: Non posso.
3: No, non puoi, non si può.

0: volta.
1: È come un tuono, Rosville in su RTL 102.5. Attenzione, facciamo una combinazione di videoclip e audio insieme della stessa persona che ci descrive un luogo da visitare. Sentite. Dai, qua.
2: Sì. Amici di RTL, buongiorno. Ad una manciata di chilometri da Praia a Mare, dove state voi, troverete questa bellissima perla della Costa Viola in provincia di Reggio Calabria. Qui siamo a Scilla, come potete vedere questa mattina il mare è bellissimo. Qui eravamo intorno alle 8, 8 e mezza.
1: Che spettacolo!
3: Bellissimo! Che spettacolo.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno.

0: Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate continua da Decathlon.

0: Tombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Via Mare, informazioni per chi naviga, in collaborazione con la Guardia Costiera.
1: Buongiorno a tutti gli ascoltatori della Guardia Costiera. Bentornati all'appuntamento odierno con i consigli per vivere il mare e i laghi in sicurezza. Durante un'immersione subacquea, segnalate sempre la vostra presenza mediante la prevista bandiera di colore rosso con striscia diagonale bianca. In caso di emergenza in mare, contattate la Guardia Costiera al numero 1530 oppure il numero unico di emergenza 112, dove il servizio è attivo. Per oggi è tutto, buone vacanze dalla Guardia Costiera.
0: Via Mare, www.guardiacostiera.it per l'emergenza.

0: Peaches, Justin Bieber, This Is A Given. RTL 102.5, mancano 11 minuti a mezzogiorno, sempre Jessica, Paola, Milano. Buongiorno, io sono Angelo e vi parlo da San Teodoro, dal TH Resorts. È una splendida giornata, però per rinfrescarci, ragazze, sentite soltanto l'audio di questo clippino che ci ha mandato una nostra ascoltatrice. Attenzione, anche voi tutti che in questo momento siete magari in mezzo a caldo torrido, pioggia e le campane delle mucche.
1: Sì, sono le mucche queste. Ah, beh, quindi ci arriva da qualche parte in montagna o comunque in...
0: Sì, dalle Alpi, è la stessa amica che ci ha mandato il clipino prima.
2: Temporale.
0: Ha aggiunto un pezzo.
1: Sì, che meraviglia. Ci scrivono anche che qualcuno, Giacomo, sta andando in Folgaria a pescare le trote in montagna con il cugino Alberto. Possiamo dire che pescare, come la possiamo definire? È una di quelle attività sottovalutatissime per rilassarsi.
2: Sì, è un vero e proprio molto hobby, rilassante. Visto che adesso gli hobby un po' stanno sparendo. Secondo me il pescare, esatto, rimane un hobby.
1: Ma proprio che... per quanto riguarda il rilassamento. Non si sente mai nessuno dire, mi devo rilassare, vado a pescare. Perché più nessuno va a pescare?
0: È un'attività secondo me molto carina da fare anche con i bambini.
1: Sì, perché
0: poi i pesci che peschi, la pesca sportiva in questo caso, non è che te li tieni, te li mangi, li ributti.
1: No, li ributti.
0: Però è soltanto, certo, è soltanto il gusto di passare il tempo e di catturare una preda, se vuoi.
1: Ecco, a un bambino anche insegna anche il gusto dell'attesa, no? Certo. Prima di pescare qualcosa, aspettare.
2: Esatto, ma tra l'altro sì, sì. Dici, Angie. Sì.
0: Da bambine, ecco, facevate i braccialetti con le perline,
2: sì,
0: gli Scooby-Doo?
2: Sì,
1: certo,
2: certo.
1: Ai centri estivi, ma esistono ancora queste cose? I bambini li fanno ancora?
2: Non stanno sempre attaccati agli smartphone, spero, no?
0: Allora, sì, per favore aiutatemi, perché io ho detto braccialette con le perline e Scooby-Doo, però non so esattamente come si fanno e di che cosa si tratta. Volete descriverli brevemente, velocemente?

0: E Bacco per Bacco di Zucchero su RTL 102.5. Jessica, Paola, Angelo e i nostri ascoltatori fantastici al 378-378-1025. Vogliamo continuare un po' il giochino degli effetti speciali?
1: Eh sì,
0: sentite questo messaggio.
1: Dai,
0: dai.
1: Sì.
2: Cos'è?
1: Cos'è?
0: Cos'è?
2: C'è chi si rinfresca e io nella mia lavanderia mi riscaldo stirando.
0: Ah, mamma mia!
1: Mi è tornato caldo, mi ero rinfrescata e sì, mi è tornato caldo. Vabbè.
0: Solo al pensiero.
1: Sì. Beh,
0: vogliamo
1: visto
0: invitare
1: che,
0: anche qualche chef di cucina a farci sentire come bolle l'acqua in pentola.
1: Volentieri,
0: per rimanere in
1: oltre volentieri. Che caldo, fame pure.
3: Ne approfittiamo per ringraziare tutti coloro che stanno lavorando anche in questo periodo, certo, per permettere a chi è in vacanza comunque di godere ancora meglio le vacanze, quindi grazie.
1: Certo,
3: tipo
1: certo,
3: noi comunque, aperte chiusa, vabbè, più o meno.
1: Più o meno. Beh, comunque poi Scooby-Doo, torniamo sugli Scooby-Doo.
3: Ah, giusto, che dobbiamo insegnargli.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
2: Anche a Francavilla di Sicilia, in provincia di Messina, mezzogiorno.
1: RTL 102.5, giornale orario.
3: È venerdì 7 agosto, ben ritrovati da Giovanni Perria. Subito la cronaca, partiamo dall'arresto di un sedicenne accusato di terrorismo e propaganda jihadista. Ci racconta tutto Max Viggiani.
4: La polizia di Milano, in collaborazione con la procura per i minori, ha arrestato nelle scorse ore un sedicenne italiano di origine straniera residente vicino Como. Il minorenne, che era in vacanza nel Grossetano, è stato portato in carcere ed è accusato di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo internazionale e di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. Sul profilo internet del ragazzo sono stati trovati chiari riferimenti allo Stato islamico e chat dove aveva condiviso contenuti di matrice jihadista, neonazista e antisemita.
3: Si va verso un fine settimana di grandi spostamenti per le partenze verso le mete di vacanza. Da oggi bollino rosso sulle autostrade, domani in mattinata sarà addirittura nero con le ore di massima criticità per il traffico. E secondo uno studio di Federalberghi, quest'estate quasi un italiano su due non farà le vacanze. Sono infatti poco più di 24 milioni quelli che trascorreranno le ferie nella propria casa. A pesare in particolare la situazione economica familiare nel 52% dei casi, ben il 67% delle persone che resteranno a casa sono anziane. E diamo uno sguardo ai numeri della Borsa di Milano, che è positiva col FTSE MIB più 0,29%. Chiudiamo con il tennis e il Master 1000 di Montreal. Sentiamo su questo Enzo Tamborra.
5: Sedicesimi di finale in agrodolce per gli azzurri al Masters 1000 di Montreal. Avanti Luciano Darderi, semaforo rosso per Lorenzo Musetti. Il numero 11 del mondo, così come la scorsa settimana a Washington, ha dovuto segnare il passo al cospetto dell'emergente Rafael Hodar. Cercava la rivincita l'azzurro ed invece è arrivata una sconfitta secca. 6-4-7-3 il punteggio in favore dello spagnolo contro Musetti, assai discontinuo. Avanza invece agli ottavi di finale Luciano Darderi, che in rimonta ha domato il cinese 4-6, 6-1, 6-4 il punteggio in suo favore. Prossimo avversario il portoghese Borges. Oggi proverà a demularlo Arnaldi, che affronterà l'olandese Griekspoor.
3: E ora ascolti televisivi.
6: La ruota della fortuna di Canale 5 si conferma il programma più visto della serata. Sfiora i 4 milioni di media spettatori e raggiunge il 28,1% di share. Su Rai 1 l'eredità Summer 2,3 milioni e 16,2%, terzo posto in classifica per Battiti Live Compilation su Canale 5 con 1,5 milioni e 17,1%. Su Rai 1 la serie Doc in replica 1,2 milioni e 13,3% di share, su Rai 3 Un Posto al Sole 1,1 milioni e 7,7%, su Rete 4 Zona Bianca 7% di share, sulla 7 in onda 6,6%. Marco Castoro, RTL 102.5.
7: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM, fresco, cremoso, buonissimo. E per una carica di vitalità, prova il nuovo fresco cremoso Exquisa Vitality, con solo il 4% di grassi e il 10% di proteine. Fresco cremoso Exquisa Vitality, la tua nuova scelta di benessere con gusto. Mmm, Exquisa. La bontà va condivisa.
1: Via Radio.
8: Buona giornata da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Confermate le previsioni da Bollino Rosso. Partiamo subito dalla A14 Bologna-Taranto, dove tra Civitanova Marche e Pineto verso Taranto il traffico intenso causa tempi di percorrenza di circa 2 ore. Poi risalendo ancora in A14 tra Imola e Castel San Pietro verso Bologna sono invece 3 chilometri di coda per un incidente tra 4 auto. Sempre in A14 tra Bologna Fiera e Imola verso Taranto occorre più di mezz'ora per percorrere il tratto. Anche sulla 1 Milano-Napoli riscontriamo traffico intenso tra il bivio con la 24 Roma-Teramo e Anagni verso Napoli. Vediamo la situazione ai valichi di frontiera. Sulla 23 Palmanova-Tarvisio tra Ponte Beugovizza verso Tarvisio 1 chilometro di coda per traffico congestionato, mentre sul traforo del Monte Bianco dal piazzale Francese verso l'Italia i tempi di attesa sono di circa 1 ora. Analoga situazione nel senso inverso. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio.
3: Grazie, non c'è altro, a più tardi.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 Powerizz estate 2026. Dall'Arena di Verona scopriremo il vero tormentone dell'estate. Chi sarà il vincitore di RTL 102.5 Powerizz estate 2026? Venite a scoprirlo.
9: Raggiungete Verona con Telepass Sempre. Avete un anno gratis e fino a 200 euro di cashback sui pedaggi e rifornimenti. Attivatelo subito in app Telepass.
1: Martedì 1 settembre dalle 21, in diretta ovunque. In radio su RTL 102.5, in TV canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play.
10: Mezzogiorno e 5 minuti del 7 di agosto, c'è già un bel po' di traffico come abbiamo sentito, domani sarà veramente bollino nero ma ci saremo noi ad accompagnarvi verso le vostre mete, che siano a nord, a sud, al centro, in tutti i luoghi, in tutti i laghi.
2: Esatto. Noi chi intanto? Chi? Angelo Baiguini intanto a capitanare. Buongiorno. La squadra di Viva l'Italia, Jessica Brugali e Paola Di Benedetto. Tutti i giorni insieme dalle 11 alle 13.
11: Ecco, ricordiamolo ogni tanto. Allora, ci siamo lasciati con questi Scooby-Doo che Angelo ci ha chiesto, ma cosa sono gli Scooby-Doo?
2: Ma come fai a non ricordarti, Angelo, cosa sono gli Scooby-Doo?
11: Ma non li facevi ai tuoi tempi?
10: Io? Sì. Parli con me?
11: Sì, certo.
10: Sì. Io, sai cosa? Facevo più, sembrerà strano, quelli con le perline. Che mettevi 3-4 fili insieme e riuscivi anche a fare le scritte con le perline, sai, quelle piccole colorate.
2: Quindi voi degli anni 60, braccialetti con le perline. Ok.
10: Sì.

0: Wake me up, Avicii, RTL 102.5, mezzogiorno e 13. Ok, ragazze, Jessica, Paola, svegliatemi quando avete finito di descrivere come si fanno gli Scooby-Doo.
1: Dai, ma dai, quei cosini con i fili di plastica,
2: sì, certo, intrecciati, allora, semplicemente. Già, sì.
0: Scusa, cosini, cosa vuol dire così?
2: Braccialetti.
1: Che poi gli Scooby-Doo possono essere anche dei portachiavi, dei decora.
2: Sì, attaccati anche sugli zaini.
1: Io
2: di
1: ce l'avevo sull'ISPAC, te lo ricordi?
2: Certo,
1: l'ISPAC.
2: Lo zaino di scuola, sì, sì.
0: Ma allora, si fanno con delle corde.
2: Sono dei cordini molto, molto piccolini, cordini, di plastica. Okay.
1: Colorati,
2: gomma plastica, esattamente, si intrecciano, si prendono due o tre colori diversi, si intrecciano, che onestamente non mi ricordo in che modo si intrecciano.
1: Ecco, dovessimo rifarlo adesso, non ne saremmo in grado.
0: Era molto invece carino. Quelli con gli elasticini come si fa?
2: Quali sono quelli con gli elasticini?
0: Ah, vabbè, ma allora, ragazze!
2: Non sono così pronte, preparate. Quali sono?
0: Allora, vendono delle confezioni già pronte con tanti elasticini colorati di piccole dimensioni, del diametro, che so, di mezzo centimetro, e poi sempre con una serie di nodi e di intrecci si possono fare dei braccialetti.
1: Ecco, ricordi? Abbiamo fatto un'ottima domanda per i nostri ascoltatori, perché non ne abbiamo la più pallida idea. Stiamo invecchiando anche noi, Angelo.
2: Secondo me sono braccialetti degli anni 60, degli anni di Angelo. Scherzo, dai.
0: Allora, siccome in questo momento è in corso una vendita proprio lì da voi in studio, andate a chiedere come si fanno e chiedete a Beatrice, che li sta facendo, come si fanno gli Scooby-Doo, che forse abbiamo bisogno tutti di un ripasso, perché quelli che facevo io con le perline sono complicatissimi, ma questi con gli elasticini mi sembrano super
2: semplici. Se volete, ho cercato su internet esattamente come si fanno gli Scooby-Doo. Allora, bisogna scegliere 3-6 fili colorati, bisogna fare un nodo all'estremità e fissare i fili a un tavolo con del nastro adesivo. Io questo problema l'avevo rimosso, completamente rimosso, sì. E i fili vengono annodati uno sull'altro seguendo uno schema. Sì, mi ricordo che c'era anche all'interno un bigliettino. E ripetendo i nodi si crea lentamente il disegno, quindi righe, diagonali, zigzag, cuoricini, eccetera, eccetera.
1: Madonna, ma che chiaro? Che bel viaggio nei ricordi che stiamo facendo. Che bel viaggio indietro negli anni.
0: Vedevo sul tuo volto, Paola, un punto interrogativo.
1: No, perché il ricordo è bello, un po' sgranato, però, ecco, non nitido, diciamo così. E vabbè, sono passati anni, amici, che ve devo dire?
3: Encore un dimanche, je dis à chère. Encore un dimanche.

0: Proprio così, senza scappare mai più, Tiziano Ferro, mezzogiorno e 21, sempre RTL 102.5, in diretta 24 ore su 24. Vi accompagniamo nei vostri viaggi, nelle vostre vacanze, ma anche se state lavorando. Poco fa ci è arrivato un messaggio di un amico che lavora ancora tutta la settimana prossima, quindi fino a oltre Ferragosto, per garantire la fornitura di olio combustibile alle navi da crociera. Quindi lavora per noi.
1: Certo. Grazie, grazie, grazie. E tu, Angelo Beguini, quando pensi di tornare dalla Sardegna? Chiedo per un amico.
2: Sì.
0: Beh, te lo, il 23 di agosto, per esempio.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: L'estate addosso, la musica nel cuore. Fino al 22 agosto, RTL 102.5 è la colonna sonora delle tue vacanze. Seguici in

0: 1025 Play con Exquisa.
1: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM, fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così Giuseppe prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: C'è chi vede un viaggio come una tappa di un lungo percorso. Per Chef Express è l'occasione per portare qualità, varietà e accoglienza in ogni sosta. Il tuo viaggio, con noi, ha un nuovo sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.
5: Disco Sound. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.

0: meglio deve ancora venire Ligabue, questa è RTL 102.5. Buongiorno. Sono le 12.31, il 7 di agosto, sempre noi, Jessica, Paola e Angelo, quelli di Viva l'Italia. E i nostri ascoltatori, Gabriele in particolare, ci pone un quesito.
1: Sì.
0: Si dice elastichini o elasticini?
2: Toro, toro, toro. Ma usa un suono della tua, nella tua tastiera,
1: esatto,
2: Angelo.
1: Dai, un effetto.
2: Non c'è un... No, cos'è,
0: aspetta,
2: il grillo?
0: Dov'è,
2: no,
0: qua?
2: Aspetta. No, no.
0: No. Questo
2: qua. Perfetto, perfetto. Non lo so.
1: Secondo me elasticini, no?
3: Elasticini.
1: Elastici.
0: E perché? Come arrosticini. Non si dice arrostichini.
1: No, al plurale elastici, quindi elasticini.
2: Elastici.
0: No. Va bene.
2: Vabbè, ma poi è così problemi, importante.
1: Ma,
2: nel
1: no,
2: senso.
1: Ma chi se ne
2: fai fare?
0: Ma no, ma perché ne parlavamo per il fatto che c'è la versione degli Scooby-Doo o dei braccialetti che si fanno per passare il tempo durante l'estate, fatta appunto con gli elasticini colorati che si incrociano.
2: Carini,
0: ma siete andati
2: carini
0: da Bea a vedere quelli che fa lei?
1: Scusa, certo.
2: Sì, certo, sì. Abbiamo fatto l'ordine, Angelo.
0: Ah, ok, bravi.
2: Capiterà nel pomeriggio.
0: Ah, ok, perfetto.
2: Intanto, cari amici di regia, abbiamo qualche vocalino.
4: RTL, sono Carlotta.
2: Ciao.
4: Io sto andando nei Paesi Baschi spagnoli con la mia famiglia. Vi auguro una buona estate. Ciao.
2: Ciao,
0: a te e alla tua famiglia.
2: Grazie.
0: E chissà se nei Paesi Baschi si fanno gli Scooby-Doo o i braccialetti con gli elasticini, come si
2: aridaglie.
1: Dai, abbiamo un'altra voce.
5: Ciao, buongiorno, Giovanni Parma. Sì, li facevo anch'io i braccialetti con le perline, con i nomi.
1: Ah.
5: E usavo le scatole da scarpe come telaio. E allora quello vuol dire? Pensate di essere capaci solo voi donne di fare
2: no.
5: Sentiamo,
2: no,
5: ciao, ciao.
2: No,
0: a difesa,
2: anzi,
0: delle ragazze che hanno la memoria più corta della mia.
2: Ecco,
0: io dicevo, li facevo insieme a mia sorella, insieme alle mie amiche, eccetera eccetera, ma non era semplicissimo, quelli lì con le perline minuscole, perché bisognava fare tutta una serie di fili, di intrecci, anche disegnare un po', perché scrivere un nome o comunque fare una specie di lavoro al telaio non è così semplice.
2: No, già che ci sia un telaio sa di roba complicata comunque.
1: Esatto.

0: sempre la canzone giusta al momento giusto, come questa di Olivia Dean, 12:37 in questo momento. Belli, tranquilli, rilassati all'ascolto di RTL 102.5. Siete d'accordo, ragazze?
1: Sì, una serenità, sì, una tranquillità.
2: Siamo in chill questo. Sì, esatto, siamo proprio in chill.
1: Oh, ma qua proprio stiamo esagerando con questi termini da giovani, eh?
2: È che non lo siamo più nemmeno io e te, quindi dovremmo smetterla, no?
1: Sai che penso che i giovani ad oggi non dicano più neanche siamo chillati, siamo nel chill. Credo che sia già una cosa vecchia.
2: Sì, e che dicono?
1: Non lo so, però questo ci fa capire quanto scorre tutto molto veloce.
2: Questo sì. A tra poco.

0: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
4: Stai viaggiando in autostrada e vuoi fare un pieno con solo 5,95 euro? No, non è una bufala, è una focaccia. Basta fermarsi in un'area di servizio Sarli e gustare la proteica. La focaccia farcita con giusto. Lo squisito tacchino al forno di Cometa. Un pieno di proteine con solo l'1% di grassi. Ma soprattutto, un pieno di gusto. Solo con Cometa. Solo da Sarli.
5: Eccolo, Exquisa. È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa.

0: Only the Horses, Sister Sisters su RTL
1: 102.5.
2: Chi ci riesce vince un premio, Sister Sisters, devi dirlo un po' di volte.
0: Gratis.
2: Ma l'esperienza ma amiche, quasi sempre tutta. Sì, sì, caro.
0: Amiche, sì. Mancano 12 minuti all'una.
2: No! Anche già. Oggi, anche oggi.
0: Un attimo.
2: Ma fortunatamente, allora, se vuoi, ci sono un po' di voci da

0: sentire prima che questa volentieri puntata finisca.
1: Dai, dai, sentiamo. Dai.
2: Sì. Sto andando ad Otranto con la mia famiglia. Vi auguro a tutti una buona estate. Ciao.
1: Ma grazie.
0: Ma cuoricina,
1: ciao.
0: Grazie. La voce dei bambini, ciao, mette carino, sempre di buon umore, vero?
3: Sì. Sveva. Sveva, che bel nome, tra l'altro. Sì, complimenti. Io vorrei salutare Maria e Salvatore che ci hanno scritto da Caulonia Marina, provincia di Reggio Calabria. Buona
1: ciao,
3: estate.
1: Un saluto allora.
0: Saluti,
1: un saluto.
0: Amici.
1: C'è
0: abbiamo
1: un'altra voce?
0: Infatti.
4: Buongiorno, sono Marina da Palermo, vi ascolto sempre tutti i giorni, mi fate tantissima grazie compagnia e RTM anche a me. Se vi può consolare, io sono davanti ai fornelli a fare la pasta con i tenerumi, il pelato e le melanzane fritte con 42 gradi. Guarda, non è accettabile, ma intanto si deve pur mangiare. Buona giornata e RTM anche a mia.
1: Grazie, grazie.
3: Buona giornata. A te e a tutti quelli che avranno la possibilità di assaggiare questa specialità, vero, perché non è una cosa che si trova dappertutto questo piatto. Cioè, a proposito di saluti, anche Marco da Recanati vuole salutare tutti gli amici di Grotta a Mare.
1: Un saluto, ciao. Allora, un saluto
0: amici
1: a
0: di Grotta a Mare, ciao. E vabbè, mo mi è venuta fame però,
1: Ma è sempre così.
0: Incredibile com'è.
1: Sono le 13.
0: Noi italiani non rinunciamo a cucinare le melanzane fritte, le melanzane alla parmigiana, tutte queste cose buonissime fritte, manco con 40
1: anche
0: gradi.
1: Con 40 gradi, 42 per
0: cioè,
1: la
0: le tradizioni
1: precisione.
0: Sono tradizioni, sì.
3: Paola, tu che sei di origini siciliane,
0: sì,
3: i teneruni sai cosa sono?
0: Ma sai che no, che figuraccia, cosa sai
1: sono?
0: Che figuraccia, ora guarda, cosa sentiamo sono? Un pezzo e mi documento subitissimo, te lo prometto.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Io posso dare solo un paio di consigli, non richiesti, ma insomma accettateli.
3: Grazie, grazie.
2: Fate due bei respiri profondi col naso e poi espirate. E godetevi i Pink Floyd.

0: E come si fa adesso? Come si fa a rientrare dopo questo viaggio pazzesco?
1: Un altro sospirone come quello di prima.
0: Sì, con i Pink Floyd, Great Gig in the Sky. Siamo arrivati alla fine della nostra puntata di questo venerdì 7 di agosto. E grazie a tutti per averci accompagnato. Noi lo rifaremo ancora domani e dopodomani e tutti i giorni fino alla fine di agosto, sempre tra le 11 e le 13. Grazie a Ricky Aristarco e Pio Ingegno nella parte tecnica, ma soprattutto
1: grazie.
0: No, prego.
1: No, volevo dare un bacino a Ricky e Pio. Grazie, ragazzi.
2: Grazie.
1: Angelo, domani siamo io e te da soli.
0: Bene.
2: Io torno lunedì.
0: Ti ricordi che siamo io e te da soli? Non è che ti devo puntare la sveglia.
1: No, tranquillo, mi ricordo.
0: Allora, quindi buon weekend a Jessica. Grazie, io e Paola torniamo domani mattina. Ciao a tutti, baci.
1: Ciao, grazie. Ciao Paola, grazie.
0: Ciao.

0: avanti. Capo! Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
2: E anche a Pietrabruna, in provincia di Imperia, sono le 13 in punto.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Ogni giorno una grande scoperta. Albert ha scoperto che tutto non è relativo, ma semplicemente conveniente. E riempie il carrello. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
4: La spesa intelligente!
1: RTL 102.5, giornale orario.
5: È venerdì 7 agosto, ben ritrovati da Giovanni Perria. Subito partiamo da una notizia che arriva proprio in questo istante in redazione, perché il governo spagnolo ha chiesto all'Italia di revocare entro domenica i controlli alle frontiere reintrodotti il 1 agosto dopo la crisi migratoria a Ceuta, e avverte che in caso contrario adotterà una misura di risposta proporzionale. In una nota ufficiale l'esecutivo di Madrid definisce la decisione italiana ingiusta, contraria agli interessi dell'Unione e discriminatoria nei confronti della popolazione spagnola. Ultima pagina, si va verso un fine settimana di grande traffico sulle strade italiane per le partenze verso le mete di vacanza. Manco a dirlo, saranno accompagnate dal grande caldo che per giorni ancora non darà tregua. Sentiamo Massimiliano Mantiloni.
6: 26 città da bollino rosso oggi sulle 27 monitorate, domani scenderanno a 21, ma le temperature rimarranno comunque alte, anche perché sono previsti altri 10 giorni di caldo estremo sull'Italia fino almeno a Ferragosto. L'estate 2026 può superare il record assoluto di caldo del 2003. Secondo Coldiretti, il 60% del territorio italiano è colpito dalla siccità, soprattutto al nord, dimezzata la riserva idrica. In Lombardia il Po a livelli critici, ai minimi storici gli altri fiumi e laghi. Sotto la canicola scatta il secondo fine settimana dell'esodo estivo. Elevati flussi di traffico verso le località turistiche sono attesi già a partire da oggi e per l'intera giornata di domani. Il clou domani mattina contrassegnato

0: Dal bollino nero. Secondo l'osservatorio di ANAS, fino a domenica sono attesi 25 milioni di spostamenti di autoveicoli. Sono quasi 20 milioni gli italiani che hanno programmato una vacanza d'agosto. Il mare guida le preferenze nazionali.
1: E ancora all'estero, per una strage avvenuta in una scuola in Thailandia, un adolescente ha aperto il fuoco e ha ucciso 8 persone prima di togliersi la vita. Max Vigiani.
2: Si sta indagando sul movente della strage avvenuta in una scuola di Nonthaburi, vicino a Bangkok, in Thailandia, dove un minorenne, probabilmente di 14 anni, ha ucciso, sparando con la pistola del nonno, 6 tra insegnanti e studenti, almeno 30 i feriti, 9 in gravi condizioni. Con la stessa arma in precedenza aveva ucciso 2 nonni. Il ragazzino, che ha sparato 26 colpi e altri 34 proiettili sono stati trovati nella scuola, si è poi suicidato. Secondo la testimonianza di un amico, il giovane omicida era sotto pressione a scuola. Il premier thailandese Anutin Charnavirakul ha parlato di un attacco pianificato.
1: I numeri della borsa, FTSE MIB più 0,46%, e ora la pagina sportiva, Tamborra.
3: In apertura agli europei di nuoto a Parigi, dove mattinata è arrivata la 20ª medaglia per Italia con il bronzo di Ginevra Taddeucci nella 3 km no down. La Toscana, lo ricordiamo, è stata oro 2 volte nella 5 e nella 10 km in acque libere. La 21ª medaglia invece è stata solo sfiorata nella stessa specialità a livello maschile da Gregorio Paltrinieri, quarto al fotofinish. Per il calciomercato, a tenere banco è l'interessamento del Napoli per l'attaccante brasiliano dell'Arsenal Gabriel Jesus. Grande entusiasmo invece a Firenze per l'arrivo dell'argentino Franco Mastantuono. Per il tennis, fuori Lorenzo Musetti ai 16esimi di finale del Masters 1000 di Montreal, l'azzurro è stato sconfitto in 2 set dallo spagnolo Odar. Oggi in campo Arnaldi, che se la vedrà con l'olandese Griekspoor. In questo momento invece prendono il via sulla pista di Silverstone le libere in vista del Gran Premio d'Inghilterra della MotoGP.
1: E ora mette traffico.
4: Previsioni del tempo.
5: Ben ritrovati da Daniele Berlusconi. Nelle prossime ore un lieve indebolimento dell'anticiclone permetterà un po' più di variabilità al nord, con acquazzoni temporali non solo sui settori montuosi, ma tra questa sera e questa notte potranno sconfinare localmente anche sulle zone pianeggianti. Qualche temporale di calore anche sull'Appennino centro-meridionale. Ancora sole e caldo sul resto del centro-sud, con punte di 37-39 gradi. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
4: Via Radio.
6: Buon pomeriggio da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Confermate le previsioni da Bollino Rosso. Partiamo dalla 14 Bologna-Taranto, dove tra Imola e Castel San Pietro verso Bologna ci sono 7 km di coda per un incidente risolto. Consigliamo comunque di uscire a Faenza e rientrare in autostrada a Castel San Pietro. E anche sulla 1 Milano-Napoli, tra Tigliano e Orte verso Napoli, 4 km di coda per un altro incidente da poco risolto. Tornando in A14, tra Grottamare e Pescara Nord verso Taranto, i tempi di percorrenza sono superiori di circa 1 ora e mezza. E analoga situazione anche, tornando ancora in A1, tra il bivio con la A24 Roma Teramo e Anagni in direzione di Napoli. La situazione ai valichi di frontiera sulla A23 Palmanova Tarvisio, tra Ponte Beugovizza verso Tarvisio, 3 km di coda per traffico congestionato in corrispondenza del traforo del Monte Bianco. Dal piazzale Italiano verso la Francia i tempi di attesa sono di circa 2 ore. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza.
1: Non c'è altro, a dopo.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
7: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.

0: mamma mia,
1: miseria e nobiltà.
0: Mi piace tum, ah, ah, ah. Mi ripiace tutto tum, ah, ah, ah, ah. Sembra incredibile,
1: ma siamo pazzi.
0: Essendo oggi venerdì, cosa sì. faremo?
1: Venerdì si parla di oroscopo e non quello che, ecco appunto, non quello che dite voi di solito, che siete dei misi.

0: Miseria esatto. Nobiltà col Conte Galè e Virginia Chang per le prossime due ore di questo venerdì, in cui appunto parleremo di oroscope, delle cinque verità più scomode su ogni segno zodiacale.
1: Esatto, ma intanto buongiorno, un saluto, noblesse oblige, comment ça va bien?
0: Très bien, merci beaucoup. Prima di iniziare con la musica, avete già pensato al pranzo di oggi? Se vi dicessimo formaggio spalmabile, fresco, cremoso, exquisa?
1: Genuino, naturale, buonissimo, ideale con ogni tipo di verdura ed è perfetto per preparare un ottimo piatto, piatti freschi, originali, quello che volete.
0: Quindi non vi resta che scegliere il vostro fresco, cremoso, exquisa preferito, gli ingredienti che più vi piacciono e il pranzo è risolto. Exquisa, la bontà va condivisa. Bene Conte, allora è pronto?
1: Andiamo.
0: Con l'Ariete anche oggi già mettiamo le mani avanti, i segni saranno tutti a caso tranne l'Ariete, che ovviamente è il primo che diremo.
1: Gli altri via.

0: apposta, è proprio oroscopo di Calcutta.
1: No, ma
0: e
1: ragazzi, allora i nostri programmatori musicali ci leggono nel pensiero.
0: Assurda,
1: sono delle
0: cosa.
1: Streghe, delle veggenti.
0: Ma sì, ma perché hanno detto il venerdì questi sicuro parlano di oroscopo. E allora
1: quindi
0: partiamo con le 5 verità più scomode sui segni zodiacali. Partiamo dal nostro,
1: da
0: l'Ariete.
1: No, perché anche se tutti gli altri vengono poi a caso, ecco, però il nostro è sempre il primo.
0: Giustamente.
1: Oh, ma è un ritratto perfetto anche oggi di noi due e di noi tre, perché anche Matteo è Ariete. Allora, l'Ariete dice di non essere geloso, ma conosce anche l'ultimo accesso.
0: In pratica non fateci ingelosire,
1: esatto,
0: questa è la verità.
1: Non siamo gelosi, ma guai a voi se ci fate gelosire.
0: E siamo anche molto bravi a stalkerare.
1: Esatto. Eh? Allora, la seconda, ama la stabilità, sì, finché non cambi qualcosa nella sua routine,
0: ecco,
1: perché poi...
0: Cioè qui quindi deve intervenire qualcun altro per,
1: certo,
0: darci fastidio, giustamente.
1: Esatto. E poi è super gentile, ma se lo ferisci ti fa il funerale emotivo in silenzio. Questa è meravigliosa, sta frase.
0: Ah, funerale emotivo.
1: Emotivo, cioè noi siamo sempre super gentili, ma dentro se ci feriscono,
0: chiuso,
1: praticamente
0: croce sopra,
1: ammazziamo dentro di noi qualcuno e,
0: esatto,
1: gli facciamo anche il funerale, capito?
0: A gusti semplici, vuole e pretende solo il meglio. Ah, semplicissimi.
1: Very normal people, siamo,
0: esatto,
1: proprio l'emblema dei very normal.
0: Vada, l'ultimo.
1: E preferire testarlo? No.
0: Ma va.
1: Che sei tu che non capisci.
0: Giusto, ma sono d'accordo con questa affermazione.
1: È il nostro ritratto, perfetto.
0: È veramente, veramente scritto bene. Allora, 378-378-1025. Tra poco andiamo avanti con tutti gli altri segni zodiacali. Fateci sapere nel frattempo se vi riconoscete in queste 5 cose oppure no. Scriveteci.

0: Måneskin.
1: Mamma mia, che belli tutti insieme.
0: Lo so,
1: erano
0: Conte, che le piacciono, però su Damiano ormai l'ha tradita.
1: No, ma poi ci sarà la reunion e magari lascia quella lì prima ancora di sposarla. Da detto questo,
0: sì, dica.
1: Ascoltate RTL 102.5, votate su RTL 102.5 Play il vostro Power Hit estate, perché potreste aggiudicarvi i biglietti per il grande evento del 1° settembre all'Arena di Verona, naturalmente, e consegnare il premio RTL 102.5 Power Hits estate 2026 al vincitore, proprio voi.

0: 102.5 Play in streaming e on demand. Puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Eccolo, Exquisa. È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
2: Stai viaggiando in autostrada e vuoi fare un pieno con solo 5,95 euro? No, non è una bufala, è una focaccia. Basta fermarsi in un'area di servizio Sarli e gustare la proteica. La focaccia farcita con giusto, lo squisito tacchino al forno di Cometa. Un pieno di proteine con solo l'1% di grassi. Ma soprattutto, un pieno di gusto. Solo con Cometa, solo da Sarli.

0: tanti momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
2: Tecnomat, più professionale, meno caro.

0: descrizione di queste verità scomode dei segni.
1: Abbiamo detto l'Ariete.
0: Esatto.
1: Passiamo però al Sagittario, perché ne abbiamo tanti, abbiamo tante verità scomode da,
0: ma c'è anche un sacco di messaggi da leggere.
1: Buongiorno
0: Virginia Conta, confermo quello che avete detto sul segno dell'Ariete, mi riconosco in tutto. Ciao da Nadia dalla provincia di Milano. Ciao ragazzi, Caterina questa. Ho l'ascendente Ariete e mi rivedo in quello che avete detto, in particolare se qualcuno mi fa un torto chiudo definitivamente con questa persona, insomma, e ho i gusti semplici, dice, però poi preferiamo sempre il meglio anche se abbiamo i gusti semplici. Invece il Sagittario dice vuole libertà ma non vuole che tu t'allontani, ma lo sa che
1: è
0: un
1: controsenso vivente,
0: sono
1: però
0: dei controsenso viventi.
1: Ama l'avventura ma fugge dalle responsabilità,
0: anche questo è un po' vero.
1: È vero che amano l'avventura, è sicuro? L'avventura non lo so, sicura... visto l'esempio che lei ha di quel del Sagittario.
0: Vabbè, non sono tutti uguali i Sagittari. Ma fugge dalle responsabilità un po' sì.
1: Ride sempre ma dentro ha pensieri che non racconta.
0: Oddio.
1: Questo è vero, è un po' introspettivo.
0: Sì, sono molto introspettivi.
1: Magari un pochino.
0: Sì, non sai mai veramente quello che gli frulla nel cervello.
1: E infatti
0: cambia idea come cambia treno.
1: Quindi di continuo.
0: E ti conquista con una frase e poi sparisce per trovare se stesso. È perfetto, lo sa.
1: È una cosa realmente accaduta questa.
0: Sì.
1: Sì.
0: Devo sparire per un po' per trovare me stesso. Bene, quando l'hai trovato,
1: Faccelo sapere. Squillo. Dai, diciamo al volo anche il Capricorno. Sì. Ti legge l'anima prima ancora che tu parli. Dice non mi interessa, ma ha già fatto una ricerca su di te, anche un po' stalker. Passionale, sì. Ma anche sospettoso fino al midollo.
0: Esatto, ti ama con tutto e per tutto, ma se lo tradisci puntini.
1: Vuole tutto ma non chiede mai se ci arrivi bene, altrimenti amen. Quindi non ti viene a dire le cose,
0: no.
1: Cioè le devi capire tu da solo e ti devi anche un po' svegliare.
0: Esatto.

0: La voce di Ultimo in Supereroi. Sì. Allora, prima di tornare a parlare delle verità scomode sui segni zodiacali, certo, abbiamo un momento cibo.
1: Assolutamente. È ora il momento ricetta con il formaggio spalmabile, fresco, cremoso, Exquisa. Cosa prepariamo di buono oggi, cara?
0: Conte, uno dei miei piatti preferiti, pancake di ceci con fresco cremoso Exquisa Light. Ecco. Allora, mescolate la farina di ceci con l'acqua per ottenere una pastella liscia, poi aggiungete il fresco cremoso Exquisa, sale e anche un po' di erba cipollina. Cuocete i pancake in padella 4-5 minuti per lato e farcite con fresco cremoso Exquisa, rucola e ceci.
1: Ah, ma che bontà! Trovate questa e tutte le altre ricette con il fresco cremoso Exquisa su exquisa.it. Exquisa, la bontà come va condivisa.
0: E bravo Conte, non sì, gli è già rivenuto un certo languorino, anche no, se abbiamo mangiato un'oretta fa.
1: Mi scappa a ridere perché avevamo scritto Jessica sul
0: gobbo
1: invece di Conte. Sono diventato Jessica.

0: Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
1: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: Tonight, John Legend, cosa combinerà lei tonight con te?
1: Infatti.
0: Dica la verità.
1: Non si può dire, ma niente, qua sono un angioletto io. Eravamo rimasti alla bilancia o sbaglio?
0: Sì, verità scomode sulla bilancia,
1: esatto.
0: Sentiamo.
1: Esatto, ha sempre bisogno di brillare. Anche se predica umiltà,
0: okay.
1: Quindi un po' un controsenso anche questo.
0: Ama tanto e davvero, ma pretende di essere amato uguale.
1: Se lo ignori impazzisce, se lo adori si monta la testa, insomma non si sa come fare allora.
0: Orgoglioso? Tanto, però con stile.
1: Ma con stile, certo. Dice che non ha bisogno di nessuno, ma ama un sacco sentirsi capito.
0: Lo sappiamo, è un po' così. Abbiamo anche dei vocali, sentiamo.
1: Sì, sentiamo,
2: so
1: Angelone.
2: Tutto ciò, però calza a pennello tutto.
1: Ecco.
2: Ci sono proprio
0: È
2: dubbi.
0: Perfetto. Ecco. Bene, calza pennello allora. Non stiamo dicendo cavolate, ma effettivamente anche noi ci siamo riconosciuti nel nostro segno zodiacale.
1: Molto.
0: Tra poco le verità scomode sul leone. Vogliamo già dirne una? Vive in un mondo tutto suo. Tu sei solo un ospite temporaneo. Perché loro sono un po', no,
1: esatto,
0: al centro del mondo.
1: E poi diremo il resto.
0: Esatto, arriva Bruno Mars.

0: Primavera in anticipo, Laura Pausini, e noi con questa proprio clima primaverile che c'è in questo momento, questi 49 gradi all'ombra, esatto, molto primaverili, andiamo avanti a raccontare le verità scomode, questa volta del leone, abbiamo già detto la prima, andiamo avanti.
1: Me le sono lette tutte, ma com'è vero, perché insomma abbiamo avuto anche una persona del leone, vive in un mondo tutto suo, tu sei solo un ospite temporaneo.
0: Esatto.
1: Poi ti fa sentire amato, ma poi si perde nei suoi drammi interiori.
0: Ecco. È romantico, sensibile, lunatico e tostissimo da comprendere.
1: È vero.
0: Dice, vada.
1: Vai.
0: Vado io. Sì. Dice di essere fragile, ma ha vinto tempeste che non dice. E infine?
1: Non ti chiede nulla, ma si aspetta che tu capisca tutto.
2: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Anche a Sorso, in provincia di Sassari, sono le 14.
2: RTL 102.5, giornale orario.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati da Raffaella Coppola. In apertura, le tensioni tra Madrid e Roma dopo che il nostro paese ha sospeso il trattato di Schengen. Oggi la Spagna intima all'Italia di riaprire i confini. Sentiamo Massimiliano Mantiloni.
3: Il governo di Pedro Sanchez chiede all'Italia di revocare entro domenica i controlli alle frontiere reintrodotti il 1 agosto dopo la crisi migratoria a Ceuta e avverte che in caso contrario adotterà misure di risposta proporzionali. Il governo di Madrid definisce la decisione italiana ingiusta, contraria agli interessi dell'Unione Europea e discriminatoria nei confronti della popolazione spagnola. Il governo Sanchez ribadisce che i migranti entrati in maniera irregolare a Ceuta la scorsa settimana non hanno potuto né possono entrare liberamente nello spazio Schengen poiché la città autonoma ha un regime speciale con lo stesso. Madrid sottolinea che la quasi totalità di loro è già entrata in Marocco. Attualmente sono 1.342 minori migranti censiti a Ceuta. Sarà data priorità al ricongiungimento familiare, ha assicurato la ministra per la gioventù e l'infanzia spagnola.
1: Ora torniamo sulla scomparsa di Francesco Guccini. Sono innumerevoli i messaggi di cordoglio. Secondo il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, scompare un poeta. Abbiamo respirato la stessa aria tra la Via Emilia e Roxy Bar. Ci mancherai, ha scritto sui social Vasco Rossi. Domani si terranno i funerali in forma strettamente privata. Voltiamo pagina. Oltre 10 tonnellate di carburante irregolare con sanzioni per oltre 20.000 euro e circa il 20% degli impianti controllati risultato irregolare. È il bilancio degli ultimi due giorni di controlli condotti dalla Guardia di Finanza della Capitale in stazioni di rifornimento prese a campione proprio tra Roma e provincia. Controlli scattati dopo la denuncia dei giorni scorsi di molti meccanici che ricevono nelle loro officine auto e moto danneggiate da benzina e diesel non a norma, mai così tanti negli ultimi 50 anni. E siamo allo sport. Dopo lo stop di un mese a Silverstone torna la MotoGP che riparte dalle libere prequalifiche di oggi. Andiamo con ordine e facciamo il punto in diretta con Enzo Tamborra. Buon pomeriggio Enzo.
4: Sì, buon pomeriggio. Giro più veloce di Alex Marquez nelle prime libere del Gran Premio di Silverstone che segna il ritorno della MotoGP dopo la pausa estiva. A proposito di ritorni, un ritorno molto incoraggiante quello di Marco Bezzecchi che dopo il lungo infortunio è tornato in sella e ha chiuso con un ottimo secondo posto. Bezzecchi su Aprilia davanti ad Acosta, terzo tempo nonostante una caduta. Poi sulla seconda fila virtuale Fernandez di Gianantonio e Marc Marquez, ottavo tempo per Morbidelli alle spalle di

0: Jorge Martin, decimo tempo per Bagnaia, ma un test più attendibile. Sicuramente lo avremo alle 17, quando prenderanno il via le prequalifiche. È tutto per il momento, linea allo studio.
1: Grazie Enzo, e noi le seguiremo. È davvero tutto, arrivano le informazioni sul traffico.
2: Via Radio.
3: Grazie Raffaella, un buon pomeriggio da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Confermate le previsioni di traffico da Bollino Rosso per quanti sono diretti verso le principali località turistiche. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove si sono formate code a tratti tra il bivio con la 24 Roma-Teramo e Colleferro verso Napoli. Il tratto si percorre in un'ora, 45 minuti in più del normale. Situazione simile anche tra la Complanare di Firenze Nord ed il bivio con la 1 direttissima per chi viaggia verso Bologna, con tempi di percorrenza di mezz'ora. Trafficata anche la A14 Adriatica, dove il tratto tra Grotta Mare e Pescara Nord verso Pescara si percorre in un'ora e 10 minuti. Code anche tra Bologna San Lazzaro e Imola verso Ancona, con tempi invece di mezz'ora. Andiamo infine sulla 23 Palmanova Tarvisio, ci sono 5 km di coda tra Pontebba e Ugovizza verso Tarvisio per il traffico congestionato, con tempi di 40 minuti. È tutto per il momento, buon viaggio.
1: Grazie, è tutto.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
4: Contenuto, non vedo l'ora, vai!
5: Non si può, piccolo.
1: Miseria e nobiltà.
5: Ta-ta-ta, mamma mia. Fatto bene a mano con questa manina d'artigianino fiorentino piccolo.
1: Avete sentito? Il 2 settembre all'Arena di Verona torna al Future It's Live. Anche il 2 settembre il cast sarà spettacolare. Acquistate subito il vostro biglietto.
5: Ecco, ma avete sentito che stiamo oroscopando oggi, che è venerdì, come di solito facciamo?
1: Eh sì, 5 verità scomode su ogni segno al momento dello scorpione.
5: Dello scorpione, diciamo la prima.
1: Vai.
5: Odia i conflitti, ma quando esplode lo fa sempre con tanta classe. Bene.
1: Non prende mai posizione finché non è troppo tardi.
5: Ama piacere a tutti, anche se questo a volte lo fa star male.
1: È elegante, educato e tremendamente indeciso.
5: In amore ci mette una vita a scegliere, ma poi si incolla e non tradisce. Beh, questo è buono.
1: Però sono tremendini gli scorpioni, da quel che so io.
5: Ma tanto affascinato.

0: Love Never Felt So Good, Michael Jackson e Justin Timberlake.
1: Oh, comunque tutti ci confermano che insomma
0: è
1: tutto vero. Anche Caterina dice: vi scrivo per dirvi che sono del Capricorno e quello che avete detto prima è azzeccatissimo. Siamo alle verità scomode del Toro.
0: Eh sì, ama l'umanità ma fa fatica con gli esseri umani.
1: Vuole indipendenza ma si incazza, c'è proprio scritto qua,
0: non è... si arrabbia
1: se non lo cerchi.
0: È originale, imprevedibile e spesso emotivamente sfuggente.
1: Dice cose profondissime ma ha il vizio di sparire nel nulla, dal nulla.
0: Non ti dice che ti ama ma te lo dimostra a modo suo, quindi più con i gesti che con le parole.
1: Sì,
0: forse. Dai,
1: adesso
0: meglio così, allora.
1: Andiamo al segno di Angelone.
0: I gemelli.
1: Infatti sembrano in due, vista la stazza sembrano due in
0: la
1: uno.
0: La prima vuole sempre avere ragione anche quando ha torto.
1: È verissimo, lo sappiamo che è verissimo. Scatta come un fulmine ma poi si stanca subito.
0: Ma non ha resistenza.
1: Questo non lo posso sapere.
0: Non ha mai testato. Dice di essere diretto ma spesso è solo impulsivo.
1: Ti ama oggi e domani ti blocca, però poi ti ama di nuovo.
0: Ecco, non ha pazienza ma pretende che tu ne abbia per lui.
1: Ecco.
0: Quindi serve per stare di fianco a Gemelli doppia pazienza. Lei, Conte,
1: oppure...
0: ha una doppia pazienza per poter stare con Angelone?
1: No, io ce l'ho tripla. Oppure ti scrive ti amo ma in un modo particolare.
0: Dica.
1: Invece che ti amo...
0: Aspetti che sta parlando. Si sta dissociando da tutto, ci ha anche messo giù il telefono in faccia. Ma non si permetta.
1: Una ci ha riattaccato in faccia, ma
0: non è carino.
1: No.
0: È vero. Comunque, tra pochissimo arrivano invece i pesciolini, che questa volta non abbiamo lasciato per ultimi, perché ogni volta nelle nostre classifiche sono sempre ultimi. Va bene che sono gli ultimi dell'oroscopo, però nelle nostre classifiche casuali vanno bene anche in mezzo.
1: Poi lo leggiamo su.

0: Il bene nel male, madama, alle 14.21 su RTL 102.5. Siamo arrivati ai pesci.
1: Ai pesci.
0: E tra l'altro abbiamo proprio qui in studio un ospite che è dei pesci.
1: Esatto, una signora. Come si chiama la signora?
0: Anna.
1: Allora, Anna, i pesci, sembra freddo, ma è solo protetto da 1500 livelli di autodifesa. Il pesce
0: non si apre facilmente, ma quando lo fa è per sempre.
1: Ecco, ambizioso tanto al punto da dimenticare che ha anche un cuore.
0: Pretende tanto da sé, ma anche dagli altri.
1: Dice: non mi serve nessuno, ma vuole tremendamente qualcuno di fianco. E vabbè, ma allora
0: confermiamo, Anna, è giusto?
1: È un po' tutto sì, giusto. Dice, fa sì con la testa.

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
2: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
3: Chris in bone, rende più croccante la tua vita quando dici un'ora.

0: diretta nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
1: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione solo in negozio con carta My Expert.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.

0: nothing holding me back, dice Shawn Mendes.
1: No, la la.
0: Allora, verità scomode sull'acquario.
1: L'acquario, però prima mi faccia leggere una cosa.
0: Oh,
1: perché
0: mamma, cosa deve leggere?
1: Ci viene in aiuto Simona, ah. Dice ciao cari. Con il gemelli ci vuole tanta, ma tanta pazienza. E hai voglia fargli capire che sbaglia, è solo fiato sprecato, capito Angelo? Ma sono così fascinosi e creativi che gli si perdona tutto. E se becchi il gemello giusto, sono adorabili e anche generosissimi.
0: E se becchi l'altro gemello, come fai?
1: Se becchi quello sbagliato, sei rovinato. Andiamo fine. All'acquario, che è meglio.
0: Parla tanto e ascolta poco, ma sa farti sentire speciale, ma solo se vuole.
1: Eccoci.
0: Poi dice tutto il contrario di tutto e ha sempre una scusa pronta. Questa non è una bella cosa.
1: Questa
0: .
1: No. Ti fa ridere, ma poi si confonde e poi boh, ti manca.
0: In che senso?
1: Ah, non lo so.
0: Odia le regole e ama le novità, anche quelle sentimentali.
1: È sempre connesso, tranne quando deve rispondere a te. Questa non mi piace come cosa,
0: Allora,
1: acquari...
0: io un acquario non potrei mai averlo, perché è esattamente l'opposto di ciò che una persona cerca.
1: Ma soprattutto la prima e l'ultima. La prima era parla tanto, ascolta poco, ma sa farsi sentire speciale se vuole. L'ultima è sempre connesso, tranne quando risponde. Risponde a te.
0: Acquario, cercate di difendervi al 378-378-1025, perché sennò qua questo tour qua di Ariete che abbiamo qua dentro impazzisce a sentire certe cose.
1: Qui facciamo scintille in tre.
0: Arriva il new hit.

0: Alanis Morissette con la sua Guardian.
1: Me lo faccio dire Morissette.
0: Dai, verità scomode sui Vergine.
1: Sui Vergine, ma sa che sull'acquario si sono scatenati con vocali,
0: ah, sì? E dopo li sentiamo, dai.
1: Allora, la Vergine
0: nota tutto e te lo fa notare anche se non glielo chiedi.
1: È tanto perfezionista, spesso al punto da arrabbiarsi da solo, quanto è vero, anche se solo se ho l'ascendente così.
0: Se ti aiuta è perché non si fida di come lo faresti tu. Ma
1: è verissimo, è tanto razionale ma pieno di pensieri che non dice a nessuno.
0: E l'ultima dopo.
2: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
5: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
6: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
5: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché?
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
7: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione solo in negozio con carta My Expert.
8: Expert, gli esperti sempre con voi.
9: Attenzione, prego. Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
10: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99 euro. In negozio, app e sul sito.

0: Every Breaking Wave, gli U2, gli U2 su RTL 102.5. Verità scomode sulla Vergine, ci mancava soltanto l'ultima.
1: L'ultima,
0: ama il controllo e odia l'imprevisto, ma
1: esatto,
0: poi se ne esce sempre. E ora il Cancro, Conte.
1: Cancro. Sembra freddo all'inizio, ma dentro c'è un reality emotivo.
0: Temptation Island.
1: Spero non quello di reality.
0: Si offende sempre anche per una virgola messa male.
1: Eccoci. Ama profondamente, ma non dimentica neanche il

0: errori del 2001,
1: ah,
0: 25 anni fa,
1: cioè, dice che non vuole niente, in realtà vuole tanto.
0: Se ti allontani soffre in silenzio, se ti avvicini troppo si nasconde. No,
1: vabbè, ma sono veramente degli indecisi.
0: Fate pace
1: allora,
0: col cervello, anche voi del cancro, come noi dell'Ariete, della Vergine, come
1: tutti,
0: ascendente,
1: in realtà tutti,
0: tutti perché... se inizio a cercare dei problemi, insomma,
1: esatto.
0: Ecco,
1: allora 378 378 1025, sono arrivati tantissimi sia messaggi scritti che vocali, ascoltiamone qualcuno, sentiamo.
0: Sì. Angelo?
2: Purtroppo sono acquario e confermo tutto, e purtroppo non ci possiamo smentire perché noi siamo questi, quindi prendetelo o lasciate.
1: Aia.
0: O ci prendete così,
1: aia,
0: o niente, acquario.
1: Aia, acquario.
3: È vero,
1: ah,
3: sono dei gemelli così, ed è anche il toro, come l'avete descritto. Io sono 26 anni che sono insieme a un toro, sono un capricorno. E veramente è dura, perché è proprio quello che avete detto voi. Però essendo un capricorno riesco a gestirlo.
1: A bilanciare.
0: A gestirlo, certo.
1: Brava. Bene. Allora ci scrivono anche sull'acquario, è vero, a metà, avevamo detto acquario,
0: sì,
1: difendetevi.
0: Sì, sì, sì.
1: Non ci piacciono le regole perché siamo spiriti liberi, ma diamo l'anima alle persone che amiamo e le azzeriamo dalla nostra vita se ci fanno soffrire. Ma noi acquario diamo l'anima per gli altri. E
0: ecco.
1: Dice, o almeno io, cioè parla per se stessa.
0: Certo,
1: per
0: certo.
1: Me.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.

0: tra pochissimo arrivano i Queen. Prima leggo questo messaggio. Ho anche notato una cosa: il fatto di essere cuspidi, ovvero nati all'inizio o alla fine del segno, influisce tanto.
1: Tanto, sì.
0: Quindi, vabbè, dovremmo fare una cosa diversa, un oroscopo diverso, tutto sui cuspidi.
1: Esatto.
0: I Queen con I Want It All.

0: I mitici Queen con I Want It All in chiusura di queste due ore di miseria.
1: Oh, Virgi,
0: ma mi dica,
1: ma ci danno ragione su tutto quello che hanno scritto riguardo ai segni e a,
0: oh,
1: e
0: questa
1: quant'altro.
0: Volta vi
1: l'abbiamo azzeccate tutte, non l'abbiamo scritte noi, però insomma vi ci riconoscete molto bene.
0: Dal primo all'ultimo ci hanno scritto,
1: esatto.
0: È vero, anch'io mi riconosco,
1: esatto.
0: Oppure il mio compagno, l'amica, l'amico, quello con cui sono stato quattro estati fa.
1: Solo uno sull'acquario aveva scritto qualcosa che non era d'accordo,
0: sarà
1: ma
0: cuspide.
1: Uno su mille proprio.
0: Oppure un ascendente,
1: ecco.
0: Molto
1: sarà
0: forte,
1: sarà cuspide, è esatto. Vero, cuspide, ecco.
0: Ringraziamo Xquisa che con il suo formaggio spalmabile fresco cremoso ci offre tutto il gusto del buon latte fresco.
1: Ecco, e per chi cerca il perfetto equilibrio tra piacere e leggerezza c'è il nuovo fresco cremoso Xquisa Vitality, attenzione perché con il 10% di proteine e solo il 4% di grassi.
0: La giusta carica per affrontare al meglio le vostre giornate. Provate il nuovo fresco cremoso Xquisa Vitality. Xquisa, la bontà va
1: condivisa! E noi andiamo a provare Xquisa adesso.
0: E certo, e a condividerlo con tutti. Grazie ai nostri registi sia da Praia che da Colonia.
1: Ciao
0: grazie
1: Angelo!
0: Ciao!
1: Ciao!

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
2: Anche a Rignano Flaminio, provincia di Roma, sono le 15.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: È venerdì 7 agosto, buon pomeriggio da Max Viggiani. Era pronto ad arruolarsi con l'ISIS, il sedicenne di origine straniera, residente a Como, arrestato con l'accusa di terrorismo internazionale. Alessandra Giannoli.
5: Il sedicenne di origine straniera è finito dietro le sbarre con l'accusa di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo internazionale, propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. Il ragazzo, nelle conversazioni intercettate, ha manifestato più volte la volontà di unirsi, una volta raggiunta la maggiore età, ai combattenti dell'ISIS, obiettivo a cui si stava preparando con la visione di video sul confezionamento di ordigni esplosivi. Si legge nell'ordinanza di custodia cautelare del GIP dei minori di Milano eseguita stamani in provincia di Grosseto, dove l'adolescente residente nel Comasco era in vacanza. È stato acclarato, si legge nel provvedimento, come il sedicenne si sia inserito stabilmente in gruppi di condivisione di materiale di matrice jihadista, neonazista e antisemita, intrattenendo conversazioni con utenti di spiccato allarme sociale. Il GIP ha anche sottolineato, riguardo alla pericolosità dell'indagato, il fatto che l'adolescente abbia condiviso sulle chat contenuti via via sempre più violenti attinenti a una partecipazione attiva alla guerra santa.
4: È giallo a Portici, provincia di Napoli, dove i cadaveri di un uomo di 43 anni, nipote di un'altra vittima, una donna di 82, sono stati trovati in un appartamento, da chiarire le cause della morte di entrambi. Cambiamo ancora argomento. Domani sarà una giornata di traffico molto intenso per l'esodo dei vacanzieri. Ad accompagnarlo, per quasi tutti, il caldo intenso di questa estate, che sta condizionando anche il nostro ecosistema. Massimiliano Mantiloni.
6: Secondo fine settimana di agosto di esodo sulle strade per i grandi spostamenti, circa 25 milioni per le vacanze estive. L'ANAS ricorda che bollino nero domani mattina alle direttrici maggiormente interessate: la 1 Milano-Napoli, la 14 Adriatica, la 22 del Brennero. Sono quasi 20 milioni gli italiani che hanno programmato una vacanza ad agosto. Il mare guida le preferenze nazionali. Intanto scendono a 19 sia domani che domenica le città da bollino rosso, mentre oggi sono 26. Le temperature comunque rimarranno elevate, anche perché sono previsti altri 10 giorni di gran caldo sull'Italia. A Firenze superati i 40 gradi e codice rosso fino a domenica, si allunga a 10 per il capoluogo toscano la striscia di giorni consecutivi con la massima allerta. Le temperature superficiali del Mediterraneo registrano 33 gradi, un valore che assume particolare rilievo per la quantità di calore e umidità che il mare può trasferire all'atmosfera.
4: Infine gli europei di nuoto in Francia, ancora soddisfazioni per l'Italia. Andrea Salvati, a te.
7: Con Gineva Tadeucci che ha agguantato la sua terza medaglia in questi europei di nuoto di Parigi, la campionessa azzurra ha già oro nei 5, nella 10 km, nella Senna ha conquistato lo splendido bronzo nella 3 km knockout, gara vinta dalla tedesca Isabel Goz. Beffa invece per Gregorio Paltrinieri con l'azzurro che si è piazzato al quarto posto nella 3 km knockout maschile.
4: Grazie, c'è il traffico in Via Radio.
3: Via Radio.
8: Un buon pomeriggio da Enrico Campagnoli da Autostrade per l'Italia. Lo avete ricordato nel corso del giornale orario, sono quindi confermate le previsioni di traffico da bollino rosso per quanti sono diretti verso le principali località turistiche. Partiamo dalla 14 Adriatica, dove segnaliamo code a tratti per i flussi intensi tra il raccordo di Casalecchio e la 1 Milano-Napoli verso quest'ultima, con tempi di 15 minuti, il doppio del solito. Trafficata anche la 1 Milano-Napoli, dove il tratto tra il bivio con la 24, Roma Teramo e Colleferro verso Napoli si percorre in 1 ora e 10 minuti, 50 minuti in più del normale. Andiamo ora sulla 23, Palmanova Tarvisio, ci sono 4 km di coda tra Pontebba e Ugovizza verso Tarvisio per il traffico congestionato con tempi di mezz'ora. Andiamo infine sulla 9, Lainate Chiasso, dove si sono formati 4 km di coda tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera per lo svolgimento delle operazioni doganali. I tempi di percorrenza sono di 25 minuti. È tutto.
4: Grazie, ora la ZAC.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 Poweriz estate 2026. Dall'Arena di Verona scopriremo il vero tormentone dell'estate. Chi sarà il vincitore di RTL 102.5 Poweriz estate 2026? Venite a scoprirlo. Raggiungete Verona con Telepass Sempre. Avete un anno gratis e fino a 200 euro di cashback sui pedaggi e rifornimenti. Attivatelo subito in app Telepass. Martedì 1 settembre dalle 21, in diretta, ovunque. In radio su RTL 102.5, in TV canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play.
2: Le 15:05 minuti, buon pomeriggio, buon venerdì 7 di agosto 2026. Io sono la Zacca e saremo insieme per le prossime 2 ore. Come sempre, la musica grandissima protagonista, vabbè, sempre su RTL 102.5, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni all'anno e 24 ore su 24, non so se l'avevo detto, comunque sia ancora di più all'interno di The Flight. Per le prossime 2 ore avremo musica, curiosità, novità anche musicali e soprattutto nella seconda ora daremo un'occhiata, però stavolta senza le posizioni, non cercate di, c'è sempre qualcosa che cerca di corrompermi per sapere in anteprima, no, perché a mezzogiorno si sono chiuse le votazioni per questa settimana numero 10 di Power Hits Estate, quindi le posizioni sono definitive dopo tutti i vari calcoli, voti eccetera, e quindi oggi ascoltiamo soltanto un po' di canzoni che di sicuro troveremo nell'appuntamento di domani e dopodomani per la Power Hits Estate, la classifica settimana numero 10. Salutiamo Telepass.

Cesare Cremonini con il comico su RTL 102.5. Cesare è uno degli artisti che hanno voluto dedicare un bel post a Francesco Guccini. Tra le cose che ha scritto, ha detto: vorrei che le canzoni di Guccini venissero studiate nelle scuole insieme ai grandi poeti italiani. E non è l'unico che ha fatto un ricordo, da Ligabue, da Vasco Rossi, anche Fabri Fibra, che ha messo il video di quando lui ha campionato un pezzo di Guccini, oppure Frankie Energy MC, che ha fatto un racconto della prima e unica volta che l'ha incontrato, di quello che gli ha risposto Guccini. Veramente fa troppo ridere, non ve lo posso dire perché è poco radiofonico, ma andatelo a cercare, Frankie Energy MC, ricordo di Francesco Guccini. Sono le 15:14 minuti su RTL 102.5, è ora di Hit Parade con Gianni Morandi e L'Amoroso. No,

0: Lenny Kravitz in tutto il suo splendore con Five More Dirty Summer su RTL 102.5, che dovete ascoltare ma anche votare per la classifica RTL 102.5 Play, e il posto giusto per andare a votare proprio il Power Hits dell'estate. Potreste aggiudicarvi non soltanto i biglietti per il grande evento del 1° di settembre all'Arena di Verona, ma consegnare anche il premio RTL 102.5 Power Hits Estate 2026 al vincitore. Mi sembra una bellissima occasione. Vi ricordo che da mezzogiorno sono chiuse le votazioni per quanto riguarda la classifica di questa settimana, ma sono sempre aperte per la classifica generale.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
2: Quest'estate puoi fare la coda al casello oppure saltarla in un bip. Puoi perdere tempo per pagare il pieno oppure farlo in un click e risparmiare. Attiva Telepass Sempre. Hai un anno gratis e fino a 50 euro di cashback sui pedaggi e 150 sui rifornimenti. Hai tempo fino al 9 settembre. Attivala ora in app Telepass. E con Telepass Sempre raggiungi l'Arena di Verona il 1° settembre e ti godi la serata finale di RTL 102.5 Power Hits Estate 2026.
3: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat. Con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
4: Tecnomat. Più professionale, meno caro.

0: tanti momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen. C'è chi vede un viaggio come una tappa di un lungo percorso. Per Chef Express è l'occasione per portare qualità, varietà e accoglienza in ogni sosta. Il tuo viaggio, con noi, ha un nuovo sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.
1: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione solo in negozio con carta My Expert.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.

Ferrari della Houston Gautier featuring Kimbra su RTL 102.5. Ancora buon venerdì 7 di agosto 2026. Sono le 15:31 minuti. Da qui fino alle 16, curiosità, informazioni, eccetera. E poi dopo entreremo nel mondo della Powerhits estate 2026. I giochi sono fatti, nel senso che a mezzogiorno si è chiusa ufficialmente la votazione per quanto riguarda la classifica. Tra l'altro, arrivata a un punto importantissimo, alla decima settimana. Roba che normalmente negli anni precedenti alla decima settimana avremmo finito, invece no, quest'anno abbiamo voluto esagerare perché abbiamo cominciato questo appuntamento un po' prima del solito, esattamente il 31 di maggio, con un grande spettacolo a Roma, e chiuderemo questa fase il primo di settembre all'Arena di Verona.

È uscita proprio oggi una raccolta dei numeri uno di Whitney Houston, che sono parecchi, tra cui anche questo I Will Know. Invece tra un paio di giorni, in quello che sarebbe stato il compleanno proprio di Whitney Houston, uscirà invece una Barbie ispirata al periodo. Il periodo è sempre lo stesso, di I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me. Non so se avete presente quel vestito color lavanda, questa acconciatura un po' cotonata, insomma proprio uguale, identica come nel videoclip. Ci sarà appunto questa bambola così celebrativa che uscirà per i collezionisti, per coloro che vogliono avere un oggetto così particolare, il ricordo di una grande artista che purtroppo non è più tra di noi. Restate con noi, perché tra poco c'è ancora la grande musica di RTL 102.5. RTL

0: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
1: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da €99,99. In negozio, app e sul sito.
3: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, smartphone Motorola Moto G57 256 giga, scontato del 25%, tuo a €246,75. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
4: Disco Sound. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
6: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: Perché?
8: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
9: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
10: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
11: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
12: Perché? Ecco perché.
11: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
13: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
14: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

canzone che mette il buon umore, questa Dynamite dei BTS su RTL 102.5. Ci sono molti artisti che scelgono poi a un certo punto della loro carriera di cantare in inglese per raggiungere un pubblico sempre più vasto, ed è toccato anche a Karol G. Ne parlavamo ieri dell'uscita di questo suo nuovo album e per la prima volta canta in inglese, canta proprio tutta una canzone in inglese, perché sì, c'è un featuring con Drake, ma lei canta sempre in spagnolo, mentre c'è la canzone con Bruno Mars dove lei canta completamente in inglese. Ha detto è parte anche del mio pubblico, quindi volevo dare a loro qualcosa di assolutamente accessibile.

Una canzone alla quale non servono le parole, l'atmosfera che crea è veramente incredibile ancora oggi a distanza di tutti questi anni. E poi ricordo del grande Robert Miles, la canzone Children su RTL 102.5. Tra l'altro proprio due ore fa la famiglia invece di William Orbit ci ha fatto sapere che purtroppo è passato a miglior vita lo scorso 23 luglio, lui collaboratore di Madonna per esempio, ma anche di tantissimi altri gruppi, soprattutto inglesi, ha fatto tantissime cose di grande successo. Appunto due ore fa la famiglia ha diramato questo comunicato ufficiale facendoci sapere appunto della prematura di partita di William Orbit. Amici, ci sono le ultime notizie con la nostra redazione anche sul traffico, direi oggi particolarmente importante. Ci sentiamo subito dopo per la Power Hits Estate.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri.
2: Anche a Montebello di Bertona, provincia di Pescara, sono le 16.
3: Eccolo, Exquisa. È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
1: RTL 102.5, giornale orario.
4: È venerdì 7 agosto, buon pomeriggio da Max Viggiani. Proprio questo pomeriggio era esploso il caso diplomatico tra Italia e Spagna, accesosi dopo la decisione del nostro paese di sospendere per un mese il trattato di Schengen sulla libera circolazione di persone all'interno dell'Europa. Questo per l'esodo di migranti dal Marocco all'enclave spagnola di Ceuta. C'è una reazione italiana di pochi istanti fa. Raffaella Coppola, buon pomeriggio anche a te.
5: Buon pomeriggio Max. In effetti Madrid ha chiesto a Roma di riaprire i confini entro domenica, altrimenti si è detta pronta ad adottare una misura di risposta proporzionale. Poco fa il ministro dell'interno Matteo Piantedosi ha detto che dopo Ferragosto si valuterà se ci sono le condizioni per la revoca della sospensione del trattato di Schengen. Ricordiamo che la sospensione della libera circolazione tra i due paesi, l'Italia l'ha adottata il 1 agosto, proprio come dicevi tu, dopo la crisi migratoria esplosa a Ceuta. Una decisione ingiusta e discriminatoria nei confronti degli spagnoli, ha tuonato il governo di Sanchez, ribadendo che nessuno dei migranti arrivati irregolarmente a Ceuta la scorsa settimana, circa 72.000, poteva o può entrare liberamente nello spazio Schengen e che praticamente tutti hanno ormai fatto rientro in Marocco. Madrid ha puntato il dito contro i controlli aerei e marittimi che, ha sottolineato, hanno inciso sulla mobilità di migliaia di passeggeri nel pieno di questa stagione estiva. Ed è tutto.
4: Grazie, ci trasferiamo adesso in Thailandia, che è stata teatro di una strage compiuta da un minorenne. Massimiliano Mantiloni.
6: Bossoli sparsi sul pavimento in un liceo a nord di Bangkok, in Thailandia, mentre gli agenti della polizia scientifica lavorano sulla scena della sparatoria, costata la vita a 6 tra studenti e insegnanti. Un adolescente di 14 anni ha ucciso anche i propri nonni di 73-74 anni prima di recarsi nella sua scuola e aprire il fuoco. Secondo le autorità, il ragazzo si è poi suicidato. Il bilancio è dunque di 9 morti, aggressore compreso. La polizia ha precisato che la pistola usata nella scuola apparteneva al nonno, esplosi 20 secondi colpi, mentre altri 34 proiettili sono stati rinvenuti nell'edificio, oltre 30 feriti, 9 in gravi condizioni. Il giovane era sotto stress a causa dei suoi studi e aveva pianificato l'attacco, ha riferito il premier thailandese. Tutti si sono nascosti, ho sentito moltissimi spari, sono rimasta nascosta per molto tempo e la situazione non accennava a calmarsi, ha raccontato una studentessa.
4: Non ci sono altre notizie che arrivano sulle nostre agenzie, ascoltiamo gli aggiornamenti sul traffico, naturalmente con Autostrade per l'Italia.
1: Via Radio.
7: Grazie Max, un buon pomeriggio da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Confermate le previsioni di traffico da Bollino Rosso per quanti sono diretti verso le principali località turistiche. Partiamo dalla 14 Adriatica, dove segnaliamo code di 5 km tra Pescara Sud e Lanciano verso Bari per un incidente nel quale sono rimaste coinvolte due auto, con il traffico che circola sulla sola corsia di marcia. Andiamo sulla 1 Milano-Napoli, dove le code per il traffico intenso tra Firenze Firenze Nord e la 1 direttissima verso Bologna si percorrono in 20 minuti, 10 in più rispetto al normale. Sulla diramazione di Roma Sud, le code tra il grande raccordo anulare e la 1 Milano-Napoli verso quest'ultima si percorrono in 30 minuti. Infine sulla 9 Lainate-Chiasso si sono formati 3 km di coda tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera per le operazioni alla dogana con tempi di circa mezz'ora. È tutto, buon viaggio.
4: A dopo!
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
8: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
2: Pronti? Power hits estate. Ehi! Oh! Ehi! Oh, abbassa la musica, abbassa la musica! Ma non sento, non vi sento partecipi in regia, eh? Angelo Vicari, Anthony Lo Ponte. Vabbè. Sì, ormai, ciao. Buon pomeriggio amici, venerdì 7 di agosto 2026 e venerdì, quindi cosa vuol dire? Che a mezzogiorno il dado è tratto, sono chiuse le votazioni per la Power Hits Estate per quanto riguarda questa settimana. La settimana è la numero 10, un totale di 13, quindi amici siamo sempre più vicini al gran finale all'Arena di Verona il primo di settembre. Potete comunque continuare a votare su RTL 102.5 Play perché i voti espressi dopo il venerdì a mezzogiorno e fino a lunedì a mezzogiorno vanno tutti nella classifica generale, quella finale, dove veramente capiremo chi è il tormentone. Vi dicevo prima della scomparsa di William Orbit, che ha collaborato con le All Saints ma soprattutto con Madonna. Madonna è presente nella Power Hits Estate, tra l'altro è presente con due canzoni, poi staremo a vedere. Intanto questa è Danceteria.

0: Everybody get up and dance, dice Madonna. Danceteria, dedicato all'omonimo club di Manhattan. Si trova vicino a, non so, avete presente il Flatiron Building, quello un po' a punta, non so come descriverlo, comunque giù verso la fine di Manhattan, prima del Village. E quello era un locale negli anni 80 che andava non bene di più, era su 5 piani tipo, e ogni piano c'era un tipo di musica diversa, e Madonna lavorava lì, tant'è vero che poi la prima volta che hanno messo un suo pezzo è stato proprio all'interno del Danceteria, al quale ha voluto dedicare questa canzone dal suo Confessions 2, canzone che troverete sicuramente questo weekend anche nella Power Hits Estate 2026. Come vi dicevo, lei è fortunata perché ne ha ben due di canzoni. Staremo a vedere intanto Gabri Ponte e Giovanotti.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale

0: DNA, Gabri Ponte insieme a Jovanotti, e Jovanotti, come già detto anche per Madonna, anche lui è fortunato perché ha due canzoni all'interno delle 50 della Power Hits Estate. Vi ricordo che si è chiusa ufficialmente la 10ª settimana, ma lunedì comincia l'11ª, se voglio dire la matematica non è un'opinione. Lunedì Year One, che si occupa di monitorare tutte le radio d'Italia, ci fornirà la lista delle 50 canzoni che risultano essere le più programmate appunto da tutte le radio d'Italia, e voi naturalmente farete la differenza con i vostri voti su RTL 102.5 Play. Altro protagonista dell'edizione di quest'anno, lo troviamo anche lui presente in classifica, Sal Da Vinci, Poesia.
1: Che bello è che sei una donna così poetica anche nell'errore.

Vinci con poesia all'interno della Power Hits estate 2026. Ormai siamo vicinissimi a capire chi è il tormentone dell'estate 2026. È la decima edizione, anche per questo abbiamo voluto fare le cose in grande, abbiamo voluto esagerare. 13 settimane di classifica, uno show che abbiamo già fatto a Roma e poi il gran finale come tradizione ormai all'Arena di Verona il primo di settembre. Presto vi daremo dei dettagli, ovviamente, però sappiate che sarà un grande evento, giustamente in generale perché è sempre così, ma ancor di più perché è il decimo anniversario. Adesso c'è Samurai J.

Samurai J con la sua Flamenco Paranoia nella Power Hits estate 2026. Come detto, oggi non diamo le posizioni perché sono già definitive. Oggi a mezzogiorno si sono chiuse le votazioni di questa decima settimana, quindi le posizioni sono quelle e quelle rimarranno fino a lunedì, quando a mezzogiorno si riaprirà una nuova settimana, quindi una nuova possibilità per votare la classifica che, sottolineo, è settimanale. Mentre tutti i voti che arrivano nel corso del weekend, anche quelli che state esprimendo magari adesso su RTL 102.5 Play, vanno direttamente alla classifica finale generale, quella che con tutti i voti che sono pervenuti nel corso di queste settimane andranno a formare la classifica definitiva e quindi lì conosceremo il tormentone dell'estate, il vincitore della Power Hits Estate 2026. Avremo modo di parlarne in maniera più dettagliata e soprattutto vi aspetto domani e dopodomani tra le 15 e le 17. Domani ascolteremo le posizioni dalla numero 50 fino alla 26, domenica invece dalla numero 25 fino all'ascolto della numero 1. E chi ci sarà la numero 1?

0: 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: Chris in Bone, Chris in Bone, Chris in Bone.

0: C'è chi vede un viaggio come una tappa di un lungo percorso. Per Chef Express è l'occasione per portare qualità, varietà e accoglienza in ogni sosta. Il tuo viaggio, con noi, ha un nuovo sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.
1: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione solo in negozio con carta My Expert.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Quest'estate puoi fare la coda al casello oppure saltarla in un bip. Puoi perdere tempo per pagare il pieno oppure farlo in un click e risparmiare. Attiva Telepass Sempre. Hai un anno gratis e fino a 50 euro di cashback sui pedaggi e 150 sui rifornimenti. Hai tempo fino al 9 settembre. Attivala ora in app Telepass. E con Telepass Sempre raggiungi l'Arena di Verona il 1 settembre e ti godi la serata finale di RTL 102.5 Power Hits Estate 2026.

nostalgie. Manu Chao, abbiamo parlato prima del suo nuovo album uscito proprio oggi e tra l'altro c'è anche grande attesa perché tra meno di un anno si esibirà a San Siro, allo stadio San Siro, il 24 di luglio 2027. La cara Karol G, cara Karol, che è sicuramente molto amata in tutto il mondo, anche in Italia, ha dimostrato di tirar su dei numeri veramente incredibili anche nella Power Hits estate 2026. Sta andando molto molto bene, vedremo nel corso di questo weekend che cosa avrà accumulato dal punto di vista dei vostri voti. Il sound più o meno rimane quello, è quello latino di Fred De Palma insieme ad Anitta e Amy Schilla. Questa è La Testa Gira, 16:28 minuti su RTL 102.5 nella Power Hits estate 2026.

De Palma, che è riuscito a chiamare anche questa volta la sua amica Anitta, che vi ricordo è una stella di prima grandezza della musica brasiliana, ma che ha collaborato con un sacco di gente importante, da DJ Khaled a tantissimi, Drake, ha fatto anche, l'abbiamo vista all'apertura dei mondiali, insomma è una stella di prima grandezza. Però quando Fred chiama, Anitta risponde cantando in italiano, peraltro. E poi c'è un altro abitué di Fred De Palma e Mischilla all'interno della Testa Gira, canzone che, come abbiamo detto, è stata anche al comando della classifica Fini dei singoli più venduti in Italia. Tra l'altro, tra non molto conosceremo la classifica di questa settimana e siamo curiosi di sapere chi è che vende di più tra gli album e tra i singoli. Tra le canzoni più di recente entrata nel favore dei vostri voti nella Power Hits Estate c'è quella nuova di Peggy Gou, che ha chiamato Aira Star per questo nuovo progetto che si chiama Wo Man, scritto Wo, virgola, Man.

Corea del Sud e Nigeria si incontrano all'interno di questa nuova canzone di Peggy Goo e Ayra Starr. La canzone si intitola Woman, che sarebbe la parola donna, che include già la parola uomo all'interno, quindi woman diventa woman. Non so se lesson number one, the cup is on the table. Sono le 16:35 minuti, venerdì 7 di agosto 2026, l'appuntamento con la Power It's estate 2026 in full effect, perché abbiamo chiuso i giochi per questa settimana a mezzogiorno e sono chiuse le votazioni per la classifica settimanale, ma potete tranquillamente continuare a votare anche adesso se vi va, magari Gaia, Bossa Nostra.

0: Mi sono accorta solo adesso che un ascoltatore ha mandato una foto di lui a Ibiza con Peggy Goo che mette i dischi dietro di lui. Vedete? È quasi seduto sulla console di Peggy Goo. Grazie per il contributo, caro Vim. E grazie a tutti coloro che ci seguono anche da TikTok, ci seguono dalla social TV, da Twitch, che mandano messaggi al 378-378-1025. Vi ricordo soprattutto, ringraziamo per i voti che state esprimendo su RTL 1025 Play, è l'unico canale preferenziale per tutti i vostri voti, le vostre preferenze musicali, e siete voi a fare la differenza all'interno di questa classifica. È per questo che la chiamiamo la classifica ufficiale dell'estate, perché si parte, è vero, dalle 50 canzoni segnalate da Year One, che non hanno neanche una posizione, sono soltanto in ordine alfabetico, ma poi siete voi a far muovere tutto e a decidere chi è che vince la settimana, perché è soltanto una classifica provvisoria di ogni singola settimana, ma assolutamente, o meglio, definitiva della settimana, ma provvisoria nell'arco delle 13 settimane, perché lì mancano ancora i voti del weekend, capisci o me? A tra poco.
1: Questa settimana da Aldi tante offerte, come petto di pollo a fette XXL da 650 grammi, 100% carne italiana, a 4,49 euro, e melone liscio mantovano IGP a 1,99 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Corri da Tro.

0: Approfittane subito! Troni, non ci sono paragoni!
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano.

0: Rihanna con White Girl Wasted, alle 16:43 minuti nella Power Hits estate 2026, oggi privi di posizioni perché le posizioni a sorpresa le ascolterete domani tra le 15 e le 17. Domani ascolteremo le canzoni dalla posizione numero 50 fino alla 26, domenica invece dalla 25 fino all'ascolto della numero 1. Chissà chi sarà. Abbiamo avuto insomma un po' di avvicendamenti, a parte in quelle settimane in cui c'erano i pinguini, chissà che succederà.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova

ultimo con la sua romantica. Tra le cose particolari di questa edizione della Power Hits Estate ci sono state delle canzoni che sono entrate in classifica, poi sono uscite e a differenza degli altri anni non mi pare di ricordare che poi siano rientrate. Quest'anno invece è successo in più di un'occasione, così come è successo che alcuni artisti abbiano più di una canzone, sia magari loro personale ma anche come featuring, quindi stanno accadendo tutta una serie di cose inedite all'interno di questa che è sicuramente un'edizione diversa dalle altre, speciale perché siamo alla 10ª edizione di Power Hits Estate. E dicevo questo perché Romantica di Ultimo era già stato in classifica, poi era uscito ed è rientrato di recente, tra l'altro sta comportando anche molto molto bene. Tra le canzoni che vanno forti, beh, sicuramente questa di Another Talk to You.

presenza massiccia di produzioni dance all'interno della Power It's Estate di quest'anno, del 2026, e c'è per esempio il pezzo di Another, c'è il pezzo di The Bowser, ci sono le due canzoni di Madonna, c'è Peggy Goo, insomma, quindi c'è un bel movimento anche in generale proprio di vari generi musicali, si va dal flamenco, si va dalla bachata, si va anche al rock, c'è veramente di tutto, quindi questo vuol dire che i gusti sono molto variegati e ce n'è per tutti. Voi continuate a votare su RTL 102.5 Play, e tra gli artisti che hanno due canzoni per il momento all'interno della classifica c'è sicuramente Achille Lauro, una delle più recenti entrate in classifica, e questa, La città degli angeli.

Achille Lauro, la città degli angeli, alle 16:54 minuti su RTL 102.5, l'appuntamento con la Powerhits estate 2026, dove prendiamo a caso delle canzoni che sicuramente a questo punto troverete nel corso di questo weekend, quando ci occuperemo della classifica appunto che contiene le 50 canzoni che avete maggiormente votato. E come le avete votate lo scopriremo appunto questo fine settimana, quando vedremo i vari posizionamenti. Canzone che è presente già da un bel po' e tutto sommato si sta comportando bene, quella di Fulminacci, Maledetto me.

0: Maledetto me. Fulminacci, maledetto me, su RTL 102.5, l'ultima canzone per oggi per quanto riguarda la Power Hits estate. Ormai i giochi sono fatti, a mezzogiorno si è chiusa ufficialmente questa decima settimana di Power Hits estate 2026 e quindi il risultato lo potremo conoscere io lo so già, ma ovviamente non ve lo posso dire, domani e dopodomani tra le 15 e le 17 ascolteremo tutte e 50 le canzoni con tanto di posizioni, chi scende, chi sale, nuove entrate e tutto il resto, come d'altronde succede ogni fine settimana e per 13 settimane. Siamo solo alla 10, quindi ancora può tutto succedere. L'appuntamento con la classifica di oggi quindi termina qui. Ricordatevi di andare su RTL 102.5 Play non solo per votare ma anche per accedere al nostro store online dove c'è la collezione limitata per il decimo anniversario Power Hits estate, quindi fatevi trovare pronti perché l'outfit è a portata di click per il 1° di settembre, vogliamo belli precisi. Sentiamo domani, ciao.
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Fedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

0: Ringraziando Telepass, vi dico che a Cambiago, in provincia di Milano, sono le 17.
1: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
2: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico. Hummus Noah, fatto con amore.
3: RTL 102.5 giornale.
4: Venerdì 7 agosto, buon pomeriggio da Max Viggiani. Botta e risposta questo pomeriggio tra Spagna ed Italia sul caso Schengen-Ceuta. Ci racconta tutto in diretta Raffaella Coppola. Te.
5: L'Italia respinge l'ultimatum della Spagna affinché rimuova i controlli alle frontiere tra i due paesi entro 48 ore. Lo stop a Schengen resterà almeno fino al 15 agosto, scrive Palazzo Chigi, data in cui, come annunciato dalle stesse autorità spagnole, è attesa a Ceuta una nuova ondata migratoria. Poco prima era stato lo stesso ministro dell'Interno Matteo Piantedosi a sottolineare lo stesso alert degli 007 spagnoli. Sentiamo.
6: Gli stessi organi di intelligence e di sicurezza spagnoli hanno dichiarato che abbastanza fondato quell'appello che è stato fatto a ripetere questo tentativo di invasione il prossimo 15 agosto. Ci sono una serie di elementi che è difficile sostenere che non possono comporre, diciamo, un livello di attenzione, soprattutto per un paese come l'Italia che già affronta un grande impegno per il controllo della frontiera esterna.
5: La minaccia di contromisure da parte della Spagna alimenta le critiche al governo italiano. Per Maggi di Più Europa la sospensione di Schengen è un boomerang per Meloni. E Madrid insiste, non c'è nessun motivo per i controlli italiani alla frontiera con la Spagna, ma vogliamo risolvere la questione in modo diplomatico e amichevole.
4: Oggi un ragazzo di 16 anni, di origine straniera, residente a Como, è stato arrestato mentre era in vacanza nel Grossetano con l'accusa di terrorismo internazionale. Dall'analisi di alcune sue conversazioni online sono emersi particolari inquietanti. Massimiliano Mantiloni.
7: Se avessi 2 anni in più sarei uno di loro, così il 16enne arrestato per terrorismo internazionale, istigazione e propaganda jihadista e neonazista in una conversazione sull'app Discord riportata nell'ordinanza di custodia cautelare del GIP dei minori di Milano. Se fai saltare in aria i loro genitori aspettati che più persone radicali ti accolgano, avrebbe anche detto il 16enne italiano di origine straniera e residente nel Comasco, arrestato nel Grossetano dove il giovane era in vacanza con la famiglia. Nelle chat ha scoperto i contenuti multimediali di estrema violenza riconducibili alla propaganda dello Stato Islamico, tra cui video di decapitazioni, scene di esecuzioni, anche elementi di suprematismo e il saluto ad Hitler. Secondo il giudice per le indagini preliminari, il giovane arrestato era pronto ad unirsi alla Guerra Santa ed era pericoloso socialmente. Aveva contatti con persone che destano uno spiccato allarme.
4: Sarebbero morti forse per il caldo l'anziana donna e l'uomo i cui cadaveri sono stati trovati nelle scorse ore in avanzato stato di decomposizione in un appartamento di Portici in provincia di Napoli. Sui corpi identificati, che sono di una zia 82enne e del nipote di 44 anni, non sono stati trovati segni di violenza. La porta della casa non è stata forzata. E tutto, c'è il traffico.
3: Via Radio.
8: Un buon pomeriggio da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Confermate le previsioni di traffico da bollino rosso per quanti sono diretti verso le principali località turistiche. Partiamo dalla 14 Adriatica, dove segnaliamo code a tratti per il traffico sostenuto tra Pescara Sud e Lanciano verso Bari. Il tratto si percorre in 45 minuti. Trafficata anche la 1 Milano-Napoli, dove le code tra Fiorenzuola e Parma verso Bologna si percorrono in 30 minuti, 10 in più del normale. Situazione simile anche in Liguria, sulla 7 Serravalle Genova si formano code tra il bivio per la 12 e quello con la A10 Genova-Savona verso il capoluogo ligure. Qui i tempi sono di un quarto d'ora. Infine al traforo del Monte Bianco i tempi di attesa al piazzale italiano per chi viaggia verso la Francia sono di 3 ore e proprio per regolare i flussi intensi diretti al traforo è momentaneamente chiuso il tratto tra Morgé e la statale 26. È tutto, buon viaggio!
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
9: RTL 102.5 Power is estate 2026. Dall'Arena di Verona scopriremo il vero tormentone dell'estate. Chi sarà il vincitore di RTL 102.5 Power is estate 2026? Venite a scoprirlo. Raggiungete Verona con Telepass sempre. Avete un anno gratis e

0: fino a 200 euro di cashback sui pedaggi e rifornimenti. Attivatelo subito in app Telepass. Martedì 1 settembre dalle 21, in diretta ovunque. In radio su RTL 102.5, in TV canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play.
1: Cos'è questa la carica?
2: Weekend, il weekend, no? Inizia il weekend, il quasi weekend. Beh, insomma, siamo già venerdì, quindi di fatto inizia il weekend lungo per tutti coloro che avranno la possibilità di goderselo, ovviamente. Ovunque voi siate, sempre in compagnia di RTL 102.5.
1: Sai che pensavo stessi per dire il weekend de facto? E pensavo, mamma mia, che tono!
2: Ipse facto!
1: Certo, perché dovete sapere che ogni tanto la Cheyenne, Francesca Cheyenne, che è la voce che avete appena sentito e che vi accompagna fino alle 18 assieme a me, che sono la Ceci, butta lì dei detti
2: dei
1: latini.
2: Latinismi, sì, dei latinismi, così
1: fuori
2: obsoleti.
1: Luogo, fuori luogo, non a caso, ogni tanto
2: a
1: fa
2: casaccio.
1: Alea iacta est, così. Ma che cosa stai dicendo?
2: A casaccio, per far vedere che ho fatto degli studi classici, capito?
1: E meno male che ci sei, abbiamo detto fino alle 18 perché oggi è un Password Summer Edition in diretta dal Tourmaline di Lipari, un po' più ristretto, ma poi vi spiegheremo il perché. Prima facciamo un saluto speciale, sì, a tutti gli Eurospin d'Italia. A proposito, cara Franca, ma lo sai che sono 1300? Tanta roba!
2: E come? Appena entriamo in uno di questi 1300 diventiamo tutti dei piccoli geni, perché da Eurospin la spesa è intelligente.
1: E allora cercate l'Eurospin più vicino a voi su eurospin.it e scaricate l'app Eurospin Family per avere offerte e vantaggi dedicati.
2: Bene, allora cara la mia Ceci, possiamo iniziare? 378-378-1025 per i vostri messaggi. Sapete che ci potete seguire all over the world, ma iniziamo con il nostro Power It.

0: Che pezzo incredibile, trascinante, questo di Francesco Gabbani, Summer Funk alle 17.10 su Rete alle 102.5 all'interno di Password Summer Edition in questo venerdì 7 di agosto 2026 con la Ceci, la Cheyenne, ma con una graditissima ospite, un gradito ritorno.
1: Sì, perché non è Password e non è venerdì se non ci colleghiamo con la FIMI, con la Federazione Industria Musicale Italiana, e oggi lo facciamo con Rossella Loffaro. Ciao Rossella, come stai?
2: Hello guys, tutto bene, voi?
1: Benissimo, grazie. Allora, da dove partiamo? I 10 album della settimana?
2: 10, sì. Anche perché ci sono delle belle novità a tema proprio femminili, ma arriviamoci con calma. Perché la top 10 album di questa settimana, la 32 del 2026, si apre al decimo posto con Comuni Immortali di Achille Lauro, mentre in nona posizione troviamo Amatore di Samurai J. Con un salto molto importante, dalla 70esima all'8ª posizione, il duo Marrakesh e Guè piazza l'iconico album Santeria, mentre al 7° posto c'è Anna con Million Dollar Babe. Conferma poi la 6ª posizione Bresh con Mediterraneo dopo il mare e la 5ª posizione Shiva con Vangelo, mentre scivola fuori dal podio Bad Bunny, che questa settimana è 4° con The Beat Armas Photos, e in 3ª posizione troviamo Jolier con Tutto è possibile. Vitale di una posizione Holly, che questa settimana è 2° con Tutta vita sempre, mentre la regina della chart è Ariana Grande, che debutta con il nuovo album Petal direttamente in 1ª posizione.
1: Ross, invece per quanto riguarda i singoli e le copie fisiche, quindi vinili, CD e musicassette?
2: Anche per la chart fisica il dominio è firmato Ariana Grande, mentre in zona singoli si parla ancora di mondiali di calcio, perché al 1° posto c'è Dai Dai di Shakira e Burna Boy.
1: Grazie mille, Rossella Loffaro, grazie alla FIMI, e allora l'ascoltiamo qui su RTL, Ariana Grande.

0: così, non è Francesco Amelia alle 17:17. Guarda che bello, abbiamo beccato le 17:17. Se fosse stato anche i 17 secondi sarebbe stato perfetto.
1: Beh, però nel caso potete senti come mi è venuto milanese, però nel caso potete approfittare di questi 20 secondi che mancano per esprimere un desiderio, perché le ore e i minuti sono coincidenti, in teoria le energie sono più a nostro favore, quindi concentratevici sulle cose belle.
0: Esatto. E poi nessun numero porta sfiga, no, questo lo diciamo a vantaggio di tutti coloro che fossero nati il 17. Il 17 è una giornata come le altre.
1: Sai che i miei genitori sono nati entrambi il 17, per me è un numero super fortunato, cioè il 17 mi sono successe sempre cose belle. Quindi
0: a me
1: sono...
0: no, però devo dire che comunque non sono, diciamo, non avverso nessun numero, non ho queste credenze.
1: È soggettivo, ad esempio per me è un mese dove mi va sempre tutto sorto e maggio.
0: A me è luglio.
1: Vedi?
0: Però quest'anno devo dire che ci siamo dovute ricredere, perché dal 26 luglio siamo state qui in diretta da Lipari, dal meraviglioso
1: insieme
0: Tourmaline.
1: Insieme io e te.
0: Insieme. But you're surfing now.

0: Che belle queste collaborazioni, no? Ed Sheeran e Camila Cabello con Bam Bam alle 17:21. Chi avrebbe mai detto che avrebbero potuto incontrarsi i loro generi così diversi, no?
1: Sì, però sempre con quella vena pop presa bene che ci accompagna nel migliore dei modi in questo pomeriggio che poi vi farà ballare ancora di più. Ma prima di ricordarvi il perché, vi ricordo di continuare ad ascoltare RTL 102.5 e votare su RTL 102.5 Play il vostro power hit dell'estate. Potreste aggiudicarvi i biglietti per il grande evento del 1 settembre all'Arena di Verona e consegnare il premio RTL 102.5 Power Hits Estate 2026 al vincitore.
0: Chi è?
1: Perché dopo si balla?
0: Come dopo si balla? Si balla sempre, prima, durante, dopo.
1: Ma poi ci sono i 70, 80, 90 all'ora.
0: E allora?

0: 102.5 Play in streaming e on demand. Puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Ha fatto una scoperta elettrizzante, qui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
1: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99 euro. In negozio, app e sul sito.
3: Stai viaggiando in autostrada e vuoi fare un pieno con solo 5,95 euro? No, non è una bufala, è una focaccia. Basta fermarsi in un'area di servizio Sarni e gustare la proteica. La focaccia farcita con giusto. Lo squisito tacchino al forno di Cometa. Un pieno di proteine con solo l'1% di grassi. Ma soprattutto, un pieno di gusto. Solo con Cometa. Solo da Sarni.
4: E se a Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
5: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico. Ma autentico. Hummus Noah, fatto con amore.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
2: Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario.

0: Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione solo in negozio con carta My Expert.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Ogni giorno una grande scoperta. Albert ha scoperto che tutto non è relativo, ma semplicemente conveniente. E riempi il carrello. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
6: La spesa

0: Selena Gomez con Benny Blanco, Sunset Boulevard, alle 17:32 minuti c'è il nostro Francesco da Bologna che ha scritto che siamo adorabili.
1: Grazie Francesco, grazie naturalmente anche per tutti voi che ci scrivete al 378-378-1025.
0: Ancora c'è chi dice: ciao ragazze, 3 settimane fa è nata mia figlia Sole, di 17 ed era venerdì, divenuto il giorno più bello della mia vita, ovviamente. Un saluto da Leandro. Ciao Ale.
1: E Leandro e a Sole, benvenuta a Sole.
0: Venerdì 17 può essere un giorno, vedi, di inizi e di nascite.
1: Assolutamente.

0: ragazze per bene, Annalisa esibizionista, alle 17.40 su RTL 102.5.
1: Cara Francesca, sì? Stavo pensando che se Cristoforo Colombo non avesse scoperto l'America, il mondo sarebbe diverso. Certe scoperte cambiano davvero la vita.
0: E certe altre invece ti cambiano la spesa. Come andare da Eurospin, dove la spesa è intelligente, perché trovi tanta varietà.

0: di prodotti naturalmente esclusivi, di qualità e tanta freschezza, come per esempio nel reparto gastronomia.
1: Hai ragione, allora andate anche voi da Eurospin, trovate tutti i punti vendita su eurospin.it, ce ne sono 1300 in Italia. A fra poco.
2: Stai viaggiando in autostrada e vuoi fare un pieno con solo 5,95 euro? No, non è una bufala, è una focaccia. Basta fermarsi in un'area di servizio Sarli e gustare la proteica. La focaccia farcita con giusto, lo squisito tacchino al forno di Cometa. Un pieno di proteine con solo l'1% di grassi. Ma soprattutto, un pieno di gusto. Solo con Cometa, solo da Sarli.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon Pistacchio. È irresistibile.

0: Tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.
3: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione solo in negozio con carta My Expert.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa.

0: I Portugal Old Men con Live in the Moment alle 17:50 minuti, venerdì 7 di agosto, manca pochissimo allo spazio di 70-80-90, allora con Massimo Berry directly from wherever he comes from, e soprattutto facciamo un giro di saluti. Salutiamo la Barbara
1: che sta circumnavigando le Eolie, sì. E che abbiamo conosciuto oggi, insomma.

0: insomma, in una delle nostre tante tappe eoliane, Liparote, a bere un caffè freddo, l'abbiamo conosciuta e quindi è una guida che fa trekking, no? Fa una guida montana.
1: Bello,
0: e dalla montagna al mare, insomma.
1: Il passo è breve, dici?
2: Il passo è breve.
0: Il passo è quella roba lì d'estate.
1: Oltretutto, volete sapere come abbiamo fatto conoscere questa persona? Con il regionalismo della Cheyenne.
0: Certo.
1: Perché sarà Drio a parlare veneto.
0: Ah, ma ti sì, veneta. Sì, anche a ti. Sì, anche a me.
1: E poi mi ha detto anche tu. E io, no.
0: Io sono di Milano. Non vedi il panorama.
1: Non l'ho più detto.
0: Non l'hai più detto.
1: Ho tolto questa parola dal mio vocabolario perché sennò mi avresti presa in giro fino alla fine dei tempi. Allora, sì, noi vi facciamo ascoltare ancora due pezzi.
0: Sì.
1: Poi vi salutiamo, yes, e poi vi lasciamo in ottime mani. Mi raccomando, anche basta tenere il tempo con il piedino, non è che bisogna ballare per forza come i matti, ma se avete voglia fatelo.
3: Encore un dimanche, je dis à chère. Encore un dimanche.

0: anche se non trovi le parole, Elisa, quasi in chiusura di questa prima parte di Password Summer Edition, che continuerà con 70, 80, 90 all'ora,
1: allora,
0: con il DJ Massimo Alberti.
1: Yeah, directly from Bergamo. We heard. E vi farò ballare tutto il pomeriggio. Ma allora, l'importante come sempre è dirsi che tanto noi ci si risente domani.
0: Sì, è vero, è
1: a
0: vero.
1: A partire dalle
0: l'ultimo
1: 17.
0: Weekend in diretta da Lipari, dal Tourmaline.
1: Tourmaline di Lipari dalle 17 alle 19. E come sempre, grazie a Francesca Cheyenne.
0: Grazie alla Ceci.
1: Grazie ai nostri registi da Milano, Anthony Loponte e Angelo Vicari. Grazie a Piero che ha curato invece la regia.
0: Grazie Piero.
1: E a Lipari. E ovviamente, come siamo soliti fare in questo periodo, abbiamo anche dei doverosi ringraziamenti a Eurospin, quindi
0: brava.
1: grazie a Eurospin, dove la spesa è intelligente e tutti noi diventiamo insomma dei piccoli geni.
0: Già, perché da Eurospin scusate, la qualità, la convenienza e la freschezza si incontrano ogni giorno per darci il meglio. Se poi scarichiamo anche l'app Eurospin Family abbiamo tante offerte e vantaggi aggiuntivi.
1: Eurospin ci cambia la spesa, l'elenco di tutti i 1300 punti vendita su eurospin.it. che passiate un bellissimo venerdì sera, un buon weekend sempre in compagnia di RTL 102.5. a domani.
2: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con Grana Padano, un'emozione italiana.
3: E anche a Camogli, in provincia di Genova, sono le 6.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona serata, ben ritrovati da Andrea Salvati. In primo piano in questa edizione il botto e risposta di oggi fra Spagna e Italia sul caso Schengen e Ceuta. Sentiamo Raffaella Coppola.
4: L'Italia non accetta ultimatum o imposizioni dall'estero per ciò che riguarda la sicurezza nazionale e il controllo delle frontiere. È la risposta che Palazzo Chigi, in una nota ufficiale, oppone al governo di Madrid, che ha intimato entro 48 ore la riapertura dei confini o ci saranno conseguenze. La decisione presa dall'Italia dopo i fatti di Ceuta per la Spagna è ingiusta e indiscriminatoria nei confronti degli spagnoli, perché l'emergenza è finita e tutti i migranti hanno fatto rientro in Marocco. Tuttavia il nostro governo, sia nella nota che con l'intervento del ministro dell'interno Piantedosi, accredita la data di Ferragosto come possibile nuovo ingresso di massa a Ceuta, secondo l'alert lanciato dall'intelligence di Madrid, e quella diventa la data dopo la quale Roma farà le sue valutazioni. Fino ad allora, sottolinea Palazzo Chigi, i controlli aerei e marittimi resteranno in vigore.
3: Quattro giovani fra i 19 e i 23 anni residenti in provincia di Cesena sono stati fermati dai carabinieri della compagnia di Cervia, Milano Marittima, del nucleo investigativo di Ravenna, con l'accusa di essere gli autori del pestaggio nella notte fra il 18 e il 19 luglio scorso sul piazzale di Viale Tritone a Pinarella, sul litorale ravennato. Poi costato la vita al 54enne Nicola Musiani, dichiarato morto il mercoledì successivo. I quattro, è stato contestato l'omicidio in concorso aggravato dai futili motivi. Sentiamo ora come ha chiuso la Borsa di Milano la linea Stefano Ungarelli.
5: Buonasera agli ascoltatori. Chiusura di giornata sostanzialmente positiva per le borse europee. Nello specifico Piazza Affari chiude a più 0,13 con il FTSE MIB. Negativo invece il resto del mercato, con il FTSE Mid Cap a meno 0,31. I migliori della giornata sono ST Microelectronics, più 3,14, Diasorin, più 1,26 e Prismian, più 1,20. Mentre in fondo al listino abbiamo Brunello Cucinelli con meno 2,60 e Fincantieri, meno 2,57. Stabile lo spread BTP Bund, ora 76 punti. È tutto da Elseg Data Analytics. Buon weekend.
3: E siamo allo sport, parliamo di MotoGP con la prima giornata del Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone in diretta in Sottomborra.
6: Sì, buon pomeriggio, sono tutti in piedi a Silverstone per tributare un applauso sentito a Marco Bezzecchi che al rientro dopo un brutto infortunio ha timbrato il miglior tempo nelle prequalifiche con la sua Aprilia 1.56.280, il tempo di Bezzecchi, tre decimi più veloce di Raul Fernandez che a sua volta precede Jorge Martin e poi il giapponese Ogura. Davvero una prestazione maiuscola da parte di Bezzecchi, invece fuori dai primi 10, dunque domani dovrà conquistarsi in qualche modo l'accesso nella parte prestigiosa delle qualifiche. Bagnaia, complice una caduta. È tutto per il momento, linea allo studio.
3: Ed è tutto anche per noi, ora la viabilità.
2: Via Radio.
7: Grazie e un buon pomeriggio da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Confermate le previsioni di traffico da Bollino Rosso per quanti sono diretti verso le principali mete turistiche. Partiamo dalla 12 Genova Sestri Levante, dove ci sono 4 km di coda tra Genova Est e Recco verso Livorno per un incidente con una sola corsia al traffico. Sulla A30 Caserta Salerno segnaliamo code di 3 km per il traffico sostenuto tra Mercato San Severino ed il raccordo Salerno-Avellino verso Salerno. Il tratto si percorre in 15 minuti. Trafficata anche la 1 Milano-Napoli, dove si sono formati 3 km di coda tra Firenze Sud e Incisareggello per chi viaggia verso Roma per un furgone in fiamme spento. I tempi di percorrenza sono di mezz'ora. Infine al traforo del Monte Bianco i tempi di attesa al piazzale italiano sono di 3 ore. Proprio per regolare i flussi intensi diretti al traforo è stato chiuso il tratto tra Morgè e la statale 26.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
8: RTL 102.5.
2: 70, 80, 90. Allora.
9: Pronti anche oggi per un'ora di ricordi musicali qui su RTL 102.5. Io sono Massimo Alberti e vi invito come sempre a scrivermi al 378 378 102.5 i vostri messaggi.

questo pezzo dei Village People che era Do You Wanna Spend the Night, che hanno presentato proprio qui in Italia nel 1982 proprio al Festival di Sanremo. Village People, sempre grandi, sempre grandi. Ora però andiamo in Germania, colui che ha comandato la disco un po' degli anni 80. Sto parlando di Falco, questa è Der Kommissar. Check it out, ciao!

Così come piace a noi il venerdì dalle 18 alle 19 qui su RTL 102.5, un disco al minuto, minuto e mezzo e uno via l'altro, poi io dico sempre uno tira l'altro. Io sono Massimo Alberti e ora ascoltiamo Serrone con Supernature.

0: Beh, devo dire che oggi abbiamo pescato molto dalle colonne sonore, Febbre del sabato sera con i Bee Gees ovviamente, ma anche da La storia infinita con Lima, le Never Ending Story, ma anche Flashdance proprio con Irene Cara e What a Feeling. Abbiamo chiuso anche con Eruption e One Way Ticket. Io vorrei salutare anche Anthony Loponte, Simone Chiavegato, Angelo Vicari e Luigi Nino. Grazie come sempre. Io sono Massimo Alberti, come sempre vi ricordo, se volete l'esperimento lo ripetiamo venerdì prossimo alle 18 qui su RTL 102.5.
1: Anche a Napoli sono in questo momento le 19.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
3: RTL 102.5 giornale orario.
1: È venerdì 7 agosto, buona serata da Max Viggiani. Quella che sta per terminare è stata una giornata di scontro a distanza a livello diplomatico tra Spagna ed Italia. A dividere i due paesi le decisioni dopo l'esodo di migranti di Ceuta. Il servizio è di Raffaella Coppola.
4: Alla durissima nota ufficiale del governo di Madrid che chiede a quello di Roma di riaprire i confini risponde per le rime Palazzo Chigi. L'Italia non accetta ultimatum o imposizioni dall'estero su sicurezza nazionale e controllo delle frontiere. Il livello dello scontro tra i due paesi si è alzato sempre di più dopo la crisi migratoria a Ceuta. A ribadire la posizione dell'Italia sui controlli alle frontiere con la Spagna che resteranno in vigore fino a Ferragosto, il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Sentiamo.
5: Noi abbiamo dato subito la solidarietà alla Spagna e siamo pronti a darla in tutti i modi in cui concretamente questa si può dare tra paesi che compongono l'Unione Europea. Però tuteliamo ovviamente gli interessi della nostra nazione e anche quelli sono che gli interessi di sicurezza nazionale secondo canoni che sono previsti nei regolamenti europei. È una misura temporanea. Noi adesso vedremo dopo il 15 agosto.
4: Una deadline precisa. In quel giorno, come annunciato dall'intelligence spagnola, è attesa a Ceuta una nuova ondata migratoria. Madrid ha minacciato contromisure se non saranno revocati i controlli entro 48 ore. Perché non ci sono i motivi per farli? Insiste il ministro degli esteri spagnolo Albares che

0: più conciliante, ha aggiunto: vogliamo risolvere la questione in modo diplomatico e amichevole. Poco fa la premier Meloni ha affermato che in Europa non c'è spazio per chi alimenta l'immigrazione clandestina. Parole in un videomessaggio inviato all'evento di Fratelli d'Italia e CR alla vigilia della cerimonia di Marcinelli.
1: Oggi è stato arrestato mentre era in vacanza nel Grossetano un 16enne di origine straniera, residente a Como, con l'accusa di terrorismo internazionale. Dalle sue chat sono emersi contenuti davvero inquietanti. Alessandra Giannoli.
2: Se fai saltare in aria i loro genitori, aspettati che più persone radicali ti accolgano, così il 16enne, in una conversazione svoltasi su un'app riportata nell'ordinanza di custodia cautelare messa dalla GIP dei minori di Milano per terrorismo internazionale, propaganda e istigazione per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. Il giudice annota nel provvedimento che l'adolescente, chattando con un interlocutore, manifestava in maniera esplicita la propria adesione alla narrativa jihadista, oltre a un marcato orientamento di sostegno nei confronti dello Stato islamico, tant'è che ha dichiarato: se avessi 2 anni in più fare parte dell'ISIS. È stato acclarato, si legge inoltre nell'ordinanza, come il 16enne si sia inserito stabilmente in gruppi di condivisione di materiale di matrice jihadista, neonazista e antisemita, intrattenendo conversazioni con utenti di spiccato allarme sociale. La Digos ha prelevato il 16enne di origine straniera residente nel Comasco mentre era in vacanza con la famiglia Grosseto. Nel suo PC sono stati trovati vari filmati, tra cui quelli di sessioni di addestramento, esecuzioni di prigionieri e su come costruire ordigni esplosivi.
1: 4 giovani tra i 19 e i 23 anni, residenti in provincia di Cervia, Milano Marittima, sono stati fermati dai carabinieri con l'accusa di essere gli autori del pestaggio avvenuto nella notte tra il 18 e il 19 luglio scorso sul litorale Ravennate, nel quale perse la vita, lo ricordiamo, il 54enne Nicola Musiani. Cambiamo decisamente argomento. Secondo gli esperti del meteo, il caldo ci accompagnerà fino a domenica 16 agosto. Domani, intanto, milioni di italiani si sposteranno verso le località di vacanza e la mattina sarà bollino nero per il traffico. Massimiliano Mantiloni.
3: Sarà un fine settimana di grandi partenze per le vacanze. Elevati flussi di traffico verso le località turistiche sono attesi soprattutto domani mattina, contrassegnata dal bollino nero. 25 milioni di spostamenti, secondo ANAS. Le direttrici maggiormente interessate: la 1 Milano-Napoli, la 14 Adriatica, la 22 del Brennero. Sono quasi 20 milioni gli italiani che hanno programmato una vacanza ad agosto. Il mare guida le preferenze nazionali. Per il soggiorno svettano alberghi e affittacamere insieme alle seconde case e alle abitazioni di parenti e amici. Boom degli agriturismi. Intanto scendono a 19 sia domani che domenica le città da bollino rosso, mentre oggi sono 26. Le temperature comunque rimarranno elevate, anche perché sono previsti altri 10 giorni di gran caldo sull'Italia. L'estate 2026 può superare il record assoluto di caldo del 2003. Breve tregua al nord, dove sono in arrivo i temporali.
1: Siamo alla pagina delle notizie sportive con Andrea Salvati qui in diretta con me. Buonasera Andrea.
4: Buonasera, partiamo dagli europei di nuoto con Ginevra Tadeucci, che ha agguantato la terza medaglia. La campionessa azzurra Gioro nella 5, nella 10 km, nella Senna ha conquistato il bronzo nella 3 km knockout, gara vinta dalla tedesca Isabel Göse. Beffa invece per Gregorio Paltrinieri con l'azzurro, che si è piazzato al quarto posto nella 3 km knockout maschile, oro per l'ungherese David Bethlehem. Per la MotoGP invece Marco Bezzecchi ha ottenuto il miglior tempo al termine delle prequalifiche del Gran Premio della Gran Bretagna. Silverstone, il pilota Aprilia ha preceduto l'Aprilia tra caos di Raul Fernandez e Fabio Di Giannantonio sulla Ducati VR46. Quarto Jorge Martin con la seconda Aprilia ufficiale, solo 13esimo Francesco Bagnaia, ha scivolato a fine turno, che domani sarà costretto a passare da alcuno. A te.
1: Grazie, meteo e traffico.
5: Previsioni del tempo.
6: Buonasera da Vanessa Minotti. Nella giornata di sabato il contesto sarà assolato sul nostro territorio, eccetto qualche rovescio da segnalare su Alpi Prealpi e tratti anche in Appennino. Caldo davvero intenso al centro-sud con punte di 37-38 gradi, valori invece al nord in lieve flessione e che non andranno al di sopra dei 35 gradi. Per tutti i dettagli vi invito a rimanere aggiornati scaricando l'app di Trevi Meteo.
5: Via Radio.
7: Buonasera da Autostrade per l'Italia, da Delia La Sala. Vediamo dove si concentra il maggior traffico. In Liguria segnaliamo 3 km di coda conseguenti ad un incidente rimosso sulla 12 Genova Sestri Levante tra Genova Est e Genova Nervi in direzione di Livorno, e coda per incidente risolto anche sulla 8 Milano Varese tra Busto Arsizio e Castellanza verso Milano. Sulla 1 Milano Napoli flussi intensi verso il meridione tra il bivio della 24 Roma Teramo e Colleferro, con 40 minuti di percorrenza invece dei soliti 20 verso Napoli. E proseguendo nella stessa

0: direzione 2 km di coda per incidente tra Napoli centro direzionale e il bivio della 3 Napoli-Salerno. Inoltre per traffico sulla 30 Caserta-Salerno 2 km di coda da Castel San Giorgio fino alla barriera di Salerno e a seguire 3 km da Mercato San Severino a causa della viabilità congestionata sul raccordo Salerno-Avellino. E concludo con le code sulla 9 Lenate-Chiasso tra Como Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera e Torre di Attesa al traforo del Monte Bianco verso la Francia. È tutto, fate buon viaggio.
1: Grazie, buona serata ancora da Max Viggiani.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
4: In collaborazione con Art Bonus. Per scoprire come si può aiutare a salvare il patrimonio culturale in Italia, informati su artbonus.gov.it.
5: Eccoci qua amici e amiche, buona serata e bentornati dalla nostra praia di fronte all'isola di Dino,
6: meravigliosa isola. Allora buonasera a tutti, stasera vi portiamo a Conversano, per esempio. Dove si trova Conversano? 378 378 1025. Vediamo quanti ci seguono.
5: Ma
6: da
5: che
6: Conversano,
5: è un esame di geografia. Comunque cerchiamo,
6: sì,
5: il sindaco,
6: fa gli esami.
5: Cerchiamo il sindaco, diciamo,
6: sindaco.
5: Si chiama Lovascio.
6: Come?
5: Lovascio.
6: Ma perché, che è successo a Conversano?
5: Hanno praticamente, i vigili hanno multato l'auto dell'ufficio tecnico del comune.
6: Bravi, pietà per nessuno. E poi tornerà la rubrica molto attesa, il diavolo veste Praia, perché ci collegheremo con un'altra regina della moda di
5: la
6: Praia.
5: La nostra, come si chiama, Daniela?
6: Stefania.
5: Ecco. E poi andremo anche a parlare di sagre, le sagre scritture, insomma, una puntata.
6: A sagra gnocchetto, ma
5: imperdibile.
6: Intanto
5: domani.

0: 19:15 su RTL 102.5 Fabulous. E allora, cari amici e cari amiche, come sapete, questo è il programma dei sindaci.
1: Soprattutto, ma da qualche giorno anche dei preti d'Italia. Fatevi avanti. E allora, da Cologno la sigla, perché
0: sigla.
1: Abbiamo un sindaco, vai.
2: Oggi il nostro sindaco quotidiano.
0: Remix. Allora, la notizia è stata battuta da tutte le agenzie.
1: Conversano.
0: A Conversano i vigili hanno multato, pensate un po', l'auto dell'ufficio tecnico del comune.
1: L'auto di servizio è finita in divieto, è scattato il verbale. La domanda che si pongono tutti in Italia è: chi pagherà? Noi facciamo lo scoop, perché Francesco?
0: Abbiamo il sindaco di Conversano, Giuseppe Lovascio. È lui o non è lui? Sarà lui?
3: Sono
0: sarà
3: io,
0: Ferguson?
3: Io.
0: Eccolo!
3: Sindaco! Buonasera a tutti.
1: Buonasera sindaco. Allora, intanto
3: per diligenza.
1: Bravi, veramente bravi. Intanto

0: Sinteticamente, che è successo? Che a un certo punto la polizia municipale parcheggia in divieto di sosta.
1: Giusto? No, non la polizia municipale,
0: no. L'ufficio tecnico. L'ufficio.
1: Qualche giorno prima era l'episodio, è accaduto di sabato. Sì. Ed è stato il primo weekend in cui c'era un'ordinanza che prevedeva fuoriuscita di tutte le auto dal centro storico.
0: Bellissimo,
1: evidentemente,
0: tra l'altro,
1: evidentemente i dipendenti dell'ufficio tecnico che si trovano nel centro storico
2: non hanno letto,
1: non conoscevano l'ordinanza e hanno lasciato l'auto lì.
2: Ma i vigili immediatamente hanno multato, ma sapevano che era la macchina dell'ufficio tecnico o no?
1: I vigili sono questa stati sollecitati dai cittadini che avevano spostato le
0: però
1: loro
0: devo dire sì. Sindaco, devo dire che quando lei dice probabilmente quelli dell'ufficio tecnico non sapevano l'ordinanza, è un po' la scusa che troviamo noi automobilisti veri normal quando ci beccano, però vabbè, sono stati perdonati. Ma la domanda che Fredella le vuole porre è:
2: posso dire che innanzitutto hanno questi agenti l'occhio vigile, complimenti, ma chi paga questa multa? Chi paga la multa?
1: Questa multa adesso stiamo discutendo, secondo me la pagherò io alla fine, perché...
0: bravo sindaco.
2: Ma di tasca sua la paga? No, non mi dica.
0: Ma giusto, giusto per sapere, perché se vengo a conversare voglio parcheggiare anche io lì, quanto ammonta il danno più o meno?
1: Non so, io penso che sia la solita multa di 30
2: 32
1: di
2: 43, euro.
1: Sì, adesso non ricordo.
0: No, 30 è una cosa, 43 è un'altra.
2: Scusi, sindaco, se la paga entro 5 giorni, lei di sua spontanea volontà ha lo sconto credo del 25%.
0: Subito, se la paghi,
1: in quel caso si paga
2: 29. Io gli consiglierei di pagarla.
0: Però poi, Francesco, Fredella, c'è pure lo sconto sindaco, secondo me, quindi scende a 10.
1: Va bene. Lo sconto non si può fare.
2: Allora, vabbè, sindaco ha ruolato nella nostra squadra.
0: Cogliamo l'occasione per dirvi che
1: perché ogni tanto la fanno anche a me. E quindi
2: meno male,
0: giusto.
2: Meno male.
0: Lei è solo un sindaco. Forza. Allora, intanto ne approfittiamo per invitare tutti a visitare Conversano, che è molto bella.
2: Certo.
0: E io voglio fare una
1: bellissima manifestazione in questi giorni. Una manifestazione storica, si chiama Notti della Contea, da stasera fino a domenica.
2: Allora facciamo così, domenica lo richiamiamo.
0: La storia del Conte, poi te la facciamo raccontare al sindaco. Sì. Senta, sindaco, l'ultima cosa, mi saluti Antonello del Pascià, ho fatto una marchetta, grazie.
1: Ma
2: chi è? Ma chi è Antonello del Pascià?
0: Lo sappiamo.
2: La discoteca,
0: noi. No, è un ristorante dove si mangia benissimo.
2: Sindaco, noi la richiameremo anche domenica. Intanto poi l'ultima canzone.
0: Appena pagato la multa, deve mandarci la ricevuta.
2: Sì, vogliamo la ricevuta, vogliamo lo scontrino.
0: Lo scontrino, sindaco, vai.
2: Bene, bene, a tra poco.

0: l'ultima canzone alle 19:22 su RTL 102.5. Ascoltate RTL 102.5 e votate su RTL 102.5 Play il vostro Power Hits dell'estate. Ma perché?
1: Perché potreste aggiudicarvi i biglietti per il grande evento del 1° settembre all'Arena di Verona
0: e consegnare il premio RTL 102.5 Power Hits estate 2026 al vincitore. Ma che bello, che bello.
1: Attenzione, noi siamo anche il programma delle sacre scritture. Segnalateci sagre al 378 378 1025. Qualcuno l'ha già fatto,
0: di gnocchetti
1: ai frutti di mare, gnocchetti ai frutti di mare,
0: anche i frutti di terra ci sono. Però
1: è vero.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
4: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico. Ma autentico.
5: Prova anche tu il sapore unico di Hummus Noah e crea in un attimo piatti originali, freschi, sfiziosi. Hummus Noah, senza conservanti e senza glutine. Il gusto naturale che stavi aspettando. Scopri le ricette sul profilo Instagram Noah Vegetale. Hummus Noah, fatto con amore.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
7: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
6: Colombo, navigando sull'app Family,
8: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, solo con l'app Eurospin Family, arrosto di tacchino 100 grammi la bottega del gusto a 1,09€. Hai caricato le valigie?
9: No.
6: Hai controllato il traffico?
9: No.
6: Hai fatto il pieno?
9: No.
6: Perfetto, partiamo.
9: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
6: Ma hai prenotato?
9: No.
10: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM scontato del 20%, tuo a €679,20. Approfittane subito in negozio online. MediaWorld.
11: Perché?
12: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
13: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
14: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più €835 per 500 azioni TIM.
13: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande.
11: Perché?
13: Ecco perché.
14: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

0: Ed Sheeran su RTL 102.5. L'applauso che sentite arriva dal TH Resort di Praia Mare, dove abbiamo Simioli appena scattato la foto di gruppo.
1: Un momento che mi ricorda la gita del quinto anno, Fredella!
0: Professore, grazie!
1: Abbiamo fatto la foto!
0: Grazie, grazie! Sentite l'applauso del TH Resort, dei nostri colleghi di Radio Z, Radio Freccia, RTL 102.5.
1: Tutto il gruppo, abbiamo fatto la foto ricordo per immortalare questa estate meravigliosa che state vivendo insieme a noi in diretta da Praia Mare. Ma adesso
0: chiudiamo il track e riaccendiamo l'aria condizionata perché fa caldo. Aeroporto di Roma Fiumicino, dove c'è Federica, l'inviata amica. Ciao Federica.
2: Buonasera ragazzi, sono qui con
3: Salvatore.
0: Salvatore. Ben arrivato, ben arrivato.
1: Tanti auguri per ieri, Salvatore.
3: Grazie, grazie, grazie.
0: Auguri anche per Natale.
1: Ci troviamo
0: in anticipo.
3: Pasqua,
0: in anticipo.
3: Facciamo anche per Pasqua, dai.
2: Per tutto.
3: Sì.
0: Bene. Dove vai? Dove
2: Salvatore,
0: vai?
2: Dove vai? Anzi, dove stai tornando?
3: Allora, torno a casa dopo 3 giorni di tour de force qua a Roma per cercare casa a mio figlio con la sua amica che è andata positiva. Abbiamo trovato pure la casa. Siamo fatti
0: amica.
3: 50 km a piedi in 3 giorni.
0: 50 km a piedi ha fatto?
3: Sì, in 3 giorni. Siamo...
0: Ma perché, no, perché i mezzi non li prende, no?
3: No, mezzi
0: pubblici.
3: Mezzi l'abbiamo preso, però per fare qua, là, c'erano delle strade a piedi da fare per forza.
1: Oh, quello, quello che fai con i piedi non lo fai neanche col concordo del presidente.
0: Esatto,
3: bravissimo.
1: Bravo. Ecco.
0: Vabbè, ha trovato casa, quindi tu, ma scusi, è l'amica di suo figlio o la fidanzata?
3: No,
0: non
3: l'amica,
0: abbiamo capito.
3: L'amica. Penso l'amica.
0: Non l'amica. Sì. Penso. Penso.
3: No, ma quello non si sa mai, che ne so.
1: Vabbè, ma secondo me tu sei un padre un po' così possessivo. Non vuoi ammettere che tuo figlio abbia un altro amore a parte quello
0: neanche
1: che trova.
0: Neanche ossessivo?
3: Completamente. No. Non è nel mio
1: caso. Ecco, la tua amica ti sei sposato poi tu alla fine, tanti anni fa.
3: Non era amica mia, ci siamo conosciuti e ci siamo fidanzati.
1: Ah, non è mai stata.
0: E non vi siete sposati?
3: No, è sposati da solo 21 anni.
2: Solo.
0: Sembra strano amore stasera. Senti, ma che cosa fai nella vita?
3: Io gestisco un bar giù in Sicilia. Sono di Vittoria, provincia di Ragusa.
0: Bello.
1: Dai, come si chiama il bar e poi New It, vai.
3: Allora, il bar è Bar Cavour 2.0.
1: Bar Cavour 2.0.
0: Grazie mille.
3: Abbiamo fatto un upgrade.
1: Upgrade.
0: Vabbè, basta che non è un'app di incontri, va bene lo stesso. L'upgrade si può fare.
3: No. Ci sono sempre degli incontri al bar. Non si
0: ma
3: sa
0: perché
3: mai.
0: Lei è scritto una.
1: No, aspetta, ci sono degli incontri, ma sono tutti amici.
0: Ah,
1: ecco, grazie, grazie, New
0: Ed evviva gli upgrade.
1: New It.

0: Gramaro con Estate, la nostra estate che amiamo, anche ricca, caro il mio socio Simioli, di sagre, ce ne segnalano tante.
1: Ma hai notato che l'Italia è un paese pieno di sagre sulla dedicate alla patata?
0: Tubero però.
1: Poi io, allora mi domando, perché non fate la sagra del tubero? Anche perché sai che lo zenzero per esempio è un tubero. Poi ci sta il topinambur.
0: E beh, che è una cipolla un po'.
1: Sì, tu mangi il topinambur?
0: Sì, sì, è una specie di cipolla. Ma veramente? Un pezzotto della cipolla, diciamo così.
1: Mai sentito il topinambur?
0: Sai che cos'è? Una cipolla mixed by Harry. Un po' diversa, capito?
1: Allora, comunque, questa ennesima saga della patata che ci segnalano si svolge ad Oreno, frazione di Vimercate.
0: Vicino? Monza.
1: Vimercate. Monza, sì. Monza. E Fatima dice: chiamateci, lo faremo. 102.5.
2: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
3: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
4: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da €99,99. In negozio, app e sul sito.
5: Anche in vacanza guarda RTL 102.5 al canale 36 di TV Sat. Per vedere TV Sat, la TV via satellite con oltre 70 canali HD e 4K, bastano un decoder o una cam collegati alla propria TV. Per avere tutta la qualità del satellite non serve internet né un abbonamento mensile. Per maggiori informazioni vai su tvsat.tv.
6: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
7: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
8: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
9: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione solo in negozio con carta My Expert.
10: Expert, gli esperti sempre con voi.
11: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta ha fatto una scoperta elettrizzante. Qui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa.

0: Easy Love Marrakesh 19:52. Siamo, caro il mio collega Socio Simioli, quasi alla fine della nostra prima ora qui da Praia, ma tra poco
1: è anche quasi alla fine della nostra trasferta.
0: Mancano due giorni.
1: Meno due, e poi insomma ci
0: tolgono il permesso di soggiorno qui.
1: Ci cacciano, abbiamo fatto troppi danni, fratello, lo sai. Allora, intanto ancora una bella canzone
0: da ballare, anche perché c'è la coreografia di Maledetto Me, Fulminacci.

0: La Flaca su RTL 102.5. Che musica, posso dire, l'estate.
1: Mamma mia, ragazzi.
0: Vi accompagniamo ovunque.
1: Ovunque, ovunque. Partiamo dalla Sardegna con Angelo Baguini, che salutiamo, fino a Lipari con la Cheyenne, Ceci, Piccolillo.
0: Insomma, e poi tutti,
1: con,
0: dai.
1: Dai,
0: con e poi un, noi.
1: È vero, anche noi che siamo da Praia.
2: A Praia, proviamo
1: il
2: a chiamare.
1: Diavolo veste Praia. Praia.
2: Proviamo a chiamare Carmen.
1: Qualcuno ci ha detto che Carmen è la reginetta,
2: esatto,
1: della moda.
2: Però
1: di
2: non
1: Praia
2: ci risponde, non ci risponde. Carmen, sei tu?
3: Chi è?
2: RTL 102.5, tra poco ti chiamiamo, preparati, sei la regina della moda?
3: Assolutamente sì.
2: E allora tra poco! Bye.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
2: Anche a Selvazzano dentro sono le 20.
3: Eccolo, Exquisa! È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa! La bontà va condivisa.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buona serata da Raffaella Coppola. Nuovo scontro Italia-Spagna. Madrid intima a Roma di revocare entro domenica i controlli alle frontiere reintrodotti dopo la crisi migratoria a Ceuta e avverte che in caso contrario adotterà misure di risposta proporzionali. L'Italia non accetta ultimatum o imposizioni dall'estero su sicurezza nazionale e controllo delle frontiere, la secca replica di Palazzo Chigi. Lo stop resterà in vigore almeno fino al 15 agosto, quando si teme un nuovo assalto di migranti all'enclave in Marocco, aggiunge il governo. La Thailandia è sotto shock. Il 14enne della sparatoria in un liceo ha ucciso prima i nonni prima di recarsi armato fino ai denti a scuola. Sentiamo Massimiliano Mantiloni.
4: Bossoli sparsi sul pavimento in un liceo a nord di Bangkok in Thailandia mentre gli agenti della polizia scientifica lavorano sulla scena della sparatoria costata la vita a 6 tra studenti e insegnanti. Un adolescente di 14 anni ha ucciso anche i propri nonni di 73-74 anni prima di recarsi nella sua scuola e aprire il fuoco. Secondo le autorità il ragazzo si è poi suicidato. Il bilancio è dunque di 9 morti, aggressore compreso.

0: La polizia ha precisato che la pistola usata nella scuola apparteneva al nonno, esplosi 26 colpi, mentre altri 34 proiettili sono stati rinvenuti nell'edificio, oltre 30 feriti, 9 in gravi condizioni. Il giovane era sotto stress a causa dei suoi studi e aveva pianificato l'attacco, ha riferito il premier thailandese. Tutti si sono nascosti, ho sentito moltissimi spari, sono rimasta nascosta per molto tempo e la situazione non accennava a calmarsi, ha raccontato una studentessa.
1: È proseguito anche oggi in una sorta di processione laica il viavai di fan in via Paolo Fabbri 43 a Bologna per rendere omaggio a Francesco Guccini, che lì aveva abitato a lungo. Domani, nel giorno dei funerali del cantautore, in forma privata ha proclamato il lutto cittadino a Bologna e Modena. È stato un grande, ha tenuto alta la cultura popolare italiana in ricordo di Mogol. E chiudiamo con lo sport e gli europei di nuoto. Ginevra Tadeucci conquista la medaglia di bronzo nella finale della 3 km knockout sprint disputata nella Senna. Beffa invece per Gregorio Paltrinieri, solo quarto nella 3 km knockout maschile. E intanto Chiara Pellacani, di rientro dai campionati europei di nuoto a Parigi, dove ha vinto 5 medaglie d'oro nei tuffi, ha detto che deve ancora realizzare l'emozione immensa. È tutto.
2: Previsioni del tempo.
3: Una buona serata da Daniele Berlusconi. Continua a far caldo sull'Italia durante questo weekend, ma un lieve indebolimento dell'anticiclone permette qualche temporale in più al nord tra questa sera e questa notte. Poi domani nuovamente si sviluppano temporali al pomeriggio sui settori montuosi, sia Alpi che Appennini. Più soleggiato sul resto delle zone costiere, con temperature in lieve calo al nord e sul versante adriatico. Con questo è tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Via Radio.
4: Buonasera da Autostrade per l'Italia, da Deglie. La sala alla circolazione sta diminuendo, ma rileviamo ancora traffico in campagna, in particolare sulla 30 Caserna, dove segnaliamo 3 km di coda da Castel San Giorgio fino alla barriera di Salerno e 3 km da Mercato San Severino a causa della viabilità congestionata sul raccordo Salerno-Avellino. E registriamo flussi intensi anche nel versante italiano del traforo del Monte Bianco, dove registriamo 3 ore di attesa in ingresso in Francia. Sulla 1 Milano-Napoli traffico sostenuto tra Fiorenzuola al bivio della 15 Parma-La Spezia in direzione di Bologna. Inoltre, tra il bivio della 24 Roma Teramo e Colleferro, 50 minuti di percorrenza invece dei normali 20 verso Napoli. Un incidente in cui sono coinvolte 2 auto condiziona la viabilità sulla 14 Bologna-Taranto tra Canosa e Andria in direzione di Bari. E per un incidente avvenuto sulla viabilità esterna all'autostrada, conseguenti code sulla 9 Lenate Chiasso per uscire al lago di Como. In alternativa consigliamo di uscire a Como Montolimpino. È tutto.
1: Grazie da lei, tutto anche per noi. Buona serata.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
6: Cinque minuti dopo le 20, amici e amiche, in diretta da Praia Mare, buona serata, inizia Protagonisti, seconda ora. Simioli, sei pronto per il topinambur?
7: Sono prontissimo, tra l'altro ci scrivono con questo tubero, è un piatto tipico siciliano. Non me l'aspettavo.
6: Beh, ci scrivono anche che sono ridicolo con gli occhiali da sole in radiovisione. Ma diciamo al nostro amico o alla nostra amica, a cui vogliamo tanto bene, che io ce li ho perché ho la congiuntivite.
7: Ha un problema serio, quindi, non può affrontare le luci di questo studio, per cui quando scrivete questi messaggi pensate che potete ferire una persona.
6: Esatto.
7: Fatemi l'applauso.
6: Anche perché io non so usare il congiuntivo e quindi uso gli occhiali da sole.
7: Bravo. Anche perché... Allora, state con noi perché probabilmente parleremo di moda, il diavolo Veste Prada, ma anche delle federe, quelle per i cuscini.
6: Ma non solo moda, anche seta. Modena stasera.
7: In seta, federe in seta, in pura seta, poi vi spieghiamo perché.

0: Imagine Dragons 20 e 12 RTL 102.5 con la nostra super serie che devo dire Simioli sta avendo successo perché il diavolo veste Raya.
1: E allora la scoperta di usi, costumi, ma soprattutto outfit. Se venite a Praia dovete sapere come vestirvi, altrimenti fate una figura di niente. E noi invece ci teniamo. Chi abbiamo?
0: Carmen. No, no, anzi, non Carmen, scusate. Promise by Carmen.
1: Promise.
0: Uno, la regina dell'abbigliamento di Praia, la regina della moda. È lei o non è lei?
2: Assolutamente sì.
1: Oh, buonasera Carmen. Buonasera. Allora, che cosa suggerisce per il Ferragosto? Qual è l'outfit perfetto?
2: Beh, allora, dipende dalla location, però sicuramente consiglio un look summer chic, perché comunque abbiamo...
1: Summer chic?
0: Che significa? Sì.
1: Ci scusi, noi che siamo ignorantemente...
0: Summer chic.
1: Summer trash, possiamo sapere che è sto summer chic, per esempio?
2: Allora, il summer chic comunque è un look molto, ovviamente, estivo.
1: Certo, mica la pelliccia.
2: Esatto. In estate,
0: lino, dai.
2: Lino, cosa, ecco, tutti questi tessuti che comunque ci fanno, ecco,
0: respirare. Senta, ma lei è d'accordo con quei tessuti che però ci fanno respirare, ma sintetici, con il deodorante creano un mix di odori,
2: oddio,
0: a volte pericoloso sui mezzi pubblici.
1: Molto da passione.
2: Assolutamente,
1: ecco.
2: No, assolutamente no. No, infatti nel mio store non esistono questi tipi di tessuti. Qui sono
1: sono
0: naturali.
1: Summer fresh.
0: No. Summer fresh.
1: Senta, Carmen, sì. Ma lei che pensa dell'animalier? Indossato dagli uomini, però,
2: Beh, dipende, come tutte le cose non bisogna esagerare.
1: Sempre
2: però
1: dipende.
2: Non mi dispiace assolutamente, no, dipende.
0: A lei piace.
2: Allora, ogni cosa dipende da come viene portata. Secondo me se un uomo ha stile può anche portare l'animalier.
0: Bello, bello. Senta, e invece l'uomo, a proposito dell'uomo,
1: dimmi,
0: che non deve chiedere mai, in spiaggia, lei è d'accordo con l'uomo che va con l'asciugamano, con il telo da mare, diciamo a righe, quello classico da, oppure con un telo un po' animalier da mare?
2: Allora, quest'anno la moda ci dice che le righe sono tornate tantissimo, quindi assolutamente righe quest'anno.
1: Sì.
0: Anche perché dimagriscono, anche per il telo.
1: Quindi se io vengo a Praia e mi vesto animalier, sto bene sul viale principale meraviglioso.
2: Ma
1: tra l'altro, giusto?
2: Animalier dipende, se tu metti in un look, allora il look di solito è fatto da tre pezzi e anche da tre colorazioni che puoi mischiare insieme.
0: Sì.
2: Però se tu metti, che ne so, una t-shirt animalier su un jeans, mi piace.
1: Non tutto animalier, altrimenti ti portano allo zoo, capito?
0: Scusate, ma posso proporre una cosa? Blu.
1: Cioè, è scappato un leopardo.
0: Un semplice blu, e non sbagliamo mai, secondo me. Vabbè.
2: Blu navy non passa mai di moda, anzi quest'anno in autunno sarà super...
0: Blu navy. Navy. Che significa?
1: Navy.
0: Non è blu cina?
1: No, quella è un'altra roba. Poi te lo...
0: Vabbè, grazie mille.
1: Allora grazie.
0: Carmen.
2: Buona serata.
1: Grazie.
2: Ciao.
1: Grazie Carmen.
0: Posso dirtelo?
1: Non tutta animalier.
0: No, ti dico solo che con l'animalier la testa gira ancora di più.
1: Non tutta animalier, mi raccomando, eh.

0: Rose, Bruno Mars, 20 e 21 su RTL 102.5. Gianni, c'è un'amica che ci dice: è dalle 17.38 che vi seguo. Per cortesia, leggete le mie dediche. E siamo qui per te. Mandaci un altro messaggio e leggiamo quello che hai scritto.
1: Intanto, gli amici di Scalea, siamo qui a due passi da Praia, ci chiedono a che ora interverranno gli organizzatori della sagra dello gnocchetto ai frutti di mare. Purtroppo non rispondono. Grazie,
0: no, male,
1: per averci
0: molto
1: mandato
0: male,
1: il numero.
0: Però,
1: non ci rispondono.
0: Vabbè, andremo alla sagra della patata, quella vicino Vimercate.
1: È vero, però non abbiamo ancora il numero. Per piacere, Vimercate, qualcuno ci potete mandare il numero della sagra, di chi organizza la sagra della patata? Vogliamo parlare di voi.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Quest'estate puoi fare la coda al casello oppure saltarla in un bip. Puoi perdere tempo per pagare il pieno oppure farlo in un click e risparmiare. Attiva Telepass Sempre. Hai un anno gratis e fino a 50 euro di cashback sui pedaggi e 150 sui rifornimenti. Hai tempo fino al 9 settembre. Attivala ora in app Telepass. E con Telepass Sempre raggiungi l'Arena di Verona il 1 settembre e ti godi la serata finale di RTL 102.5 Power Hits Estate 2026.
4: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta pro ho prezzi riservati in negozio e online.
5: Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
8: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: Chris Simbon, Chris Simbon, Chris Simbon.

0: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
1: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione solo in negozio con carta My Expert.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.

0: Canzone d'amore, Giolie, 20 e 30 su RTL 102.5. Posso dire uno slogan? Vuoi volare? E yes. Allora voliamo, andiamo in aeroporto Roma Fiumicino, vai
1: ciao,
0: il nostro
1: ciao,
0: Terminal 1.
1: Sì.
0: Chi c'è?
1: Ciao, allora sono Alessandra Vatta, saluto tutti perché mi siete mancati tantissimo. Sono con
0: Alessandra,
1: Federica
0: ciao.
1: Che ovviamente saluto, ringrazio anche.
2: Ciao ragazzi.
1: Ma soprattutto ci sono dei ragazzi in viaggio.
3: Eccoci qui da Roma.
1: Un sacco di ragazzi in viaggio, tantissimi, che si chiamano
3: Alessandro
4: Francesco
5: Valerio,
1: che stanno andando a Santorini. Allora io glielo ho detto, Santorini.
0: A Santorini.
1: Sì, ma ragazzi single a Santorini è un posto per coppie. Cosa
3: sì,
1: andate
3: vabbè,
1: a fare?
3: Ma i due giorni, cioè così per scaldarsi, poi cambiamo, andiamo a vedere no, un po' la popolazione.
0: Ma chi l'ha detto? Ma perché è un posto per coppie?
1: Ma
0: chi l'ha detto?
1: Non ho capito. Ale, sì, è un posto per coppie, sì, secondo me è un posto
6: Ale,
1: per coppie.
6: Ale, ti voglio ricordare che esistono anche le coppie aperte,
3: È vero, insomma. È vero.
1: Io non l'ho
0: subito lui, è vero.
1: Anche un consiglio ai ragazzi magari.
0: Quindi no. Tu sei coppia aperta?
1: Chi? Io?
0: No, lui ah, che, no, no, tu Alessandra, lui che ha detto è vero.
3: Tocca vedere cosa mi trovo davanti, tocca valutare.
0: Attenzione a quello che dice che siamo in fascia protetta, attenzione.
6: Ma sono giovani.
3: Allora siamo family friendly.
0: No. Family friendly, bello. Open friendly, così siamo tutti.
6: Questa me la devo segnare. Grazie ragazzi, possiamo dire io e Francesco che Federica, ma anche la scorsa settimana
0: Lucia.
6: Brave, Federica, siete brave. State veramente bravissime.
2: Grazie.
6: Soprattutto perché non è il vostro lavoro principale.
0: Ma neanche il nostro, posso dire.
6: Neanche, no, vabbè, ma noi siamo noi siamo raccomandati da Andreotti, giusto? Ti ricordi?
0: Cioè, voglia. Ecco. E soprattutto
2: ma
0: posso dire
2: ragazzi,
0: complimenti.
2: Magari ritorno.
0: Ma magari ritorni, non sappiamo. Però complimenti a DR, all'aeroporto di Roma Fiumicino, perché insomma sono giorni di intensi per i viaggiatori e tutto funziona alla perfezione in questo aeroporto che è un gioiello in tutto il mondo. Complimenti.
6: Allora, grazie Federica, grazie Ale. E invece a voi volevo dire, ragazzi, mi sentite?
3: Sì, eccoci.
0: Non te ne frega nulla.
6: Avete l'età giusta, fatevi una famiglia, capisci a me? New
0: Bravi.
3: Va bene, giustissimo.
1: Ciao.

0: Che meraviglia, Pino Daniele, dubbi non ho. Gianni, posso dire un capolavoro, un capolavoro.
1: Vedi tu. Dai. Ciao Pinotto. Allora, intanto l'Italia che segue RTL 105 si divide sulla patata. Ma ecco, visto che siete in Calabria, non c'è bisogno di andare a Vimercate, perché in Calabria il 31 agosto c'è la grande sagra della patata della Sila.
0: La patata
1: ragazzi,
0: silana, la patata silana.
1: In questo paese, fratella, litighiamo veramente
0: per la patata.
1: Ma su tutto litighiamo.
0: Ma poi la patata di Margherita è buona e saporita.
1: Ma
0: Margherita
1: la patata di Avezzano,
0: di Altamura, c'è anche la patata Altamura.
1: Facciamo così, l'Italia sono gli Stati Uniti della patata.
0: Evviva la patata.
1: Vai. Oh.
2: C'è chi vede un viaggio come una tappa di un lungo percorso. Per Chef Express è l'occasione per portare qualità, varietà e accoglienza in ogni sosta. Il tuo viaggio, con noi, ha un nuovo sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.

0: tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione. Solo in negozio con carta My Expert.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.

0: Calvin Harris, Dua Lipa, alle 20:48 su RTL 102.5. Scendi in cantinetta, vai.
1: Vado in cantinetta aspettando Francesco Taranto. Allora, attenzione, 378-378-1025. Il nome dell'artista è Phil Collins.
0: Ragazzi, grande Phil Collins. Allora, ma diteci però che cosa volete ascoltare, no?
1: Quale pezzo vi piace di più? Vai.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Arriva la più bella di sempre, arriva lui, Nicolò Giustini, che è andato in cantinetta.
3: Sì. Ho contato i voti come fatale.
2: Quanti sono, Nica?
4: 16 oggi.
2: Ma 16, sei una brutta persona.
5: Ma che figura di merda facciamo,
2: ragazzi, scusate. Solo

0: One More Night, Phil Collins. Che pezzo, che brano scelto dal nostro Taranto, che oggi ha lasciato una delega ancora scritta a Nicolò Giustini.
1: Ancora con questa cosa che vuoi confondere.
0: Sì, sì.
1: Allora,
0: lui
1: Taranto
0: pescato,
1: fa la conta. Stasera, tra l'altro, l'ha fatta Giustini in via eccezionale.
0: Porto un notaio, se ne fa un altro.
1: Abbiamo dato 500 euro per fare sta cosa. Vabbè, comunque,
0: corrotto,
1: lasciamo stare.
0: Vabbè.
1: Allora, vabbè, prima di salutarvi, tra poco la suite, appunto, con Taranto e Giustini.
0: Vuoi ringraziare Giustini anche per lo splendido lavoro che ha fatto ai mondiali? Abbiamo fatto i mondiali insieme, diglielo, scusa.
1: Sei una chiavica. Scambia. Una volta che ho confuso. Allora, attenzione, dobbiamo fare tanti auguri a Santo, che tra poco compie 61 anni.
0: E allora,
1: Santo, tanti
0: subito,
1: auguri.
0: Santo subito, come si dice.
1: Ma
0: va
1: pure
0: bene
1: domani, perché quando uno festeggia il compleanno per 3 giorni va bene.
0: Vabbè, 20:58, GO, noi andiamo a cena. A domani.
2: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con Provolone Valpadana DOP.
3: A volte basta poco per cambiare una giornata. Se fai cheese, è Provolone Valpadana DOP.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Anche a Orzi Nuovi, nella provincia di Brescia, le 21 in punto.
2: RTL 102.5, giornale orario.
1: Buona serata e ben ritrovati da Andrea Salvati. Botta e risposta questo pomeriggio fra Spagna e Italia sul caso Schengen. Ceuta ci racconta tutto, Raffaella Coppola.
3: L'Italia non accetta ultimatum o imposizioni dall'estero per ciò che riguarda la sicurezza nazionale e il controllo delle frontiere. È la risposta che Palazzo Chigi, in una nota ufficiale, oppone al governo di Madrid, che ha intimato entro 48 ore la riapertura dei confini o ci saranno conseguenze. La decisione presa dall'Italia dopo i fatti di Ceuta per la Spagna è ingiusta e indiscriminatoria nei confronti degli spagnoli, perché l'emergenza è finita e tutti i migranti hanno fatto rientro in Marocco. Tuttavia il nostro governo, sia nella nota che con l'intervento del ministro dell'interno Piantedosi, accredita la data di Ferragosto come possibile nuovo ingresso di massa a Ceuta, secondo l'alert lanciato dall'intelligence di Madrid, e quella diventa la data dopo la quale Roma farà le sue valutazioni. Fino ad allora, sottolinea Palazzo Chigi, i controlli aerei e marittimi resteranno in vigore.
1: Quattro giovani fra i 19 e i 23 anni residenti in provincia di Forlì Cesena sono stati fermati dai carabinieri della compagnia di Cervia e del nucleo investigativo di Ravenna con l'accusa di essere gli autori del pestaggio nella notte fra il 18 e il 19 luglio scorso sul piazzale di Valle Tritone a Pinarella sul litorale ravennate, poi costato la vita al 54enne Nicola Musiani, dichiarato morto il mercoledì successivo. Ai quattro è stato contestato l'omicidio in concorso aggravato dai futili motivi. E siamo allo sport, parliamo di MotoGP con la prima giornata del Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone. Enzo Tambor.
4: Marco Bezzecchi, che al rientro dopo un brutto infortunio ha timbrato il miglior tempo nelle prequalifiche con la sua Aprilia, 1:56.280 il tempo di Bezzecchi, tre decimi più veloce di Raul Fernandez, che a sua volta precede Jorge Martin e poi il giapponese Ogura. Davvero una prestazione maiuscola da parte di Bezzecchi, invece fuori dai primi dieci, dunque domani dovrà conquistarsi in qualche modo accesso nella parte prestigiosa delle qualifiche, Bagnaia, complice una caduta.
1: È tutto, ora la viabilità.
5: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM, fresco, cremoso, buonissimo. Prova anche tu il formaggio spalmabile fresco cremoso Exquisa, buonissimo da solo e versatile e perfetto per tante ricette sfiziose, veloci e freschissime. Scoprile tutte su exquisa.it. Exquisa. Exquisa. La bontà va condivisa.
2: Via Radio.
6: Buonasera da Autostrade per l'Italia. Da Delia alla Sala la circolazione è tornata alla normalità su gran parte della rete, ma rileviamo ancora traffico e valichi di confine. In particolare sulla 9 Lenate-Chiasso, tra il lago di Como e Chiasso, ci sono code per attraversare la dogana verso la Svizzera. E nel versante italiano del traforo del Monte Bianco registriamo un'ora di attesa per quanti sono invece diretti in Francia. Da Autostrade è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio, a più tardi.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
7: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.

0: 7 di agosto è il terz'ultimo appuntamento della suite 102.5 fino alla mezzanotte in diretta dal TH Resort di Praia Mare in Calabria. Buonasera, mister carboidrato. No. Stasera l'ho abbandonato a cena. Francesco Taranto.
1: No, ci sono rimasto troppo male, caro Niccolò Giustini. Ci sono rimasto male, quindi niente, la puntata la faremo tutta con un tono molto
0: sommesso.
1: Molto sommesso.
0: Sì, molto triste.
1: Quest'oggi è terz'ultima puntata. No, siamo felici, siamo felici comunque di essere con voi fino a mezzanotte. Tutte le nostre tradizioni, abitudini e tutto quanto ci saranno anche quest'oggi, ovviamente. Quindi, tra pochissimo giocheremo insieme a voi con la canzone sbagliata.
0: Sì, di cui ricordiamo gli autori. Il gruppo di autori è composto da ingegneri della NASA, aerospaziali, aeronautici, aerocomputerici, eccetera, eccetera, eccetera. Inventiamoci tutte cose aeree stasera.
1: Sì, è vero. Aeree e amari anche. Amari.
0: Bello, aeree e amari, che per questo venerdì sera direi che le cose migliori non sono mai tutte in programma.
1: È giusto, per esempio, come uno shot, no? Improvvisato dopo la diretta. Quando qualcuno magari apre il freezer e trova Amaro del Capo già pronto.
0: Esatto, sarà anche fuori scaletta, ma è dentro il freezer. Ed ecco il momento ghiacciato. E allora, a proposito di cose belle, tra poco anche voi al 378-378-125, allo 02-25-15-15 per giocare alla canzone sbagliata. Ma Mungi, se sei d'accordo...

0: Rihanna con Kanye West e Paul McCartney in apertura della suite, 21 e 12 minuti questo venerdì 7 di agosto. E allora, lo dicevamo anche in apertura, caro Nick, non perdiamo le abitudini, vogliamo la canzone sbagliata, vogliamo giocare e giocheremo ovviamente anche domani e dopo, lo ricordiamo, sabato e domenica, diciamo, non, di solito non succede ciò, ma invece d'estate, nella versione estiva, accade. Comunque, oggi con quale canzone giocheremo? Chissà.
1: Intanto vi spieghiamo le regole, innanzitutto. Vi facciamo sentire un pezzettino di canzone al contrario, reverse. Okay. Voi ci chiamate allo 02 25 25, ok, 15.
0: Quindi è mezzo francese e mezzo spagnolo,
1: sì,
0: praticamente.
1: Sì, 15. Interessante. 15. 02 25 15 15 e ci dite chi la canta e soprattutto il titolo. Quindi, Mungi, per favore, screccia il reverse.
0: Vabbè, dai. Già da qui. Sì.
1: Com'è?
0: È uguale anche al contrario, com'è possibile?
1: Adoro Christian che mi segue nei miei movimenti in radiovisione al 36. Dai raga, è facile. 02 25 15 15, che canzone è? Titolo e chi la canta? Prima Melì, non è Francesco.

0: Pezzo clamoroso, Rag & Bone Man, Human, alle 21:19 su RTL 102.5 nel venerdì sera targato Suite, dove si gioca la canzone sbagliata allo 02:25:15:15. La prima sfidante di questa sera è Giuditta. Buonasera e benvenuta, Giudi.
1: Ciao, buonasera a voi, sono felicissima. Ciao.
2: Bello, che bella voce, bella squillante, bella allegra, ci piace.
0: E stacchi, oh, come stai, Giuditta?
1: Sto molto bene, voi come state?
2: Anche noi.
0: Scusami, una domanda. Ne vorrei approfittare, visto che hai una voce molto giovanile. Quanti anni hai? So che non si chiede di solito, però.
1: Infatti non si chiede.
0: Ma noi siamo i conduttori, non siamo anche my age.
1: Dai, ho 30 anni.
0: Lei è appena nata, Giuditta.
2: È super giovane. Complimenti, complimenti.
1: La gioventù.
0: Vabbè. Magari.
2: Ti presentiamo invece il tuo sfidante, che si chiama Francesco.
0: Buonasera, Francesco.
3: Ciao, buonasera a tutti.
2: Francesco, lui comunque bello carico.
0: Sì, bello carico, te lo chiedo subito. Secondo te sei meglio tu o è meglio Taranto, Francesco?
3: Sono nettamente meglio io.
2: Grande, numero uno. Di dove sei, Francesco?
3: Sono di Novara.
2: Ok.
0: Bello, cosa fai nella vita, nella life?
3: L'autista, guido il camion.
0: Sei sul camion adesso?
3: No, adesso sono in macchina.
0: Mannaggia.
2: Non a suonare il clacson.
0: Sì, io lo faccio sempre. È una cosa che mi piace da morire. Allora, ragazzi, è il momento di giocare. Vi facciamo risentire un pezzettino della canzone al contrario, poi giochiamo. Prego, Mungi. Grazie, Mungi. Partiamo da Giuditta.
2: Comunque si indovinava anche così, è quello il bello. Anche solo da sto pezzo.
0: Queste trombe sono iconiche. Allora, Giuditta, non puoi sbagliare. Così, per mettere un po' di pressione. Chi canta questa canzone famosissima? Solo il nome, vai.
1: 883.
2: Attenzione.
0: Francesco, confermi o ribalti?
3: Confermo.
0: Bravi, signori, bravi.
2: Bravissimi. A questo punto, Francesco, dici anche il titolo di questa canzone.
3: Nord, sud, ovest, est.
0: Giuditta, l'ho fatto con la testa. Giuditta?
1: Confermo.
0: Allora, noi andiamo al VAR. Mungi, è nord, sud, ovest, est degli 883. Nord-sud-ovest-est, come fa Jack Moore? Tutta Praia Mare qua davanti. Nord-sud-ovest-est, dai Giuditta. Io forse me.
2: Come fa?
0: Bravi. Sono spaccato il gomito per ballare. Bravi, bellissimo. Complimenti a Giuditta e Francesco, avete vinto un sombrero bello, regalato da Taranto.
2: Sì, adesso devo cercarlo e poi ve lo spedisco. Intanto vi ricordo anche questo: ascoltate RTL 105, votate su RTL 105 Play, il vostro favorito dell'estate. Potete aggiudicarvi i biglietti per il grande evento del 1 settembre all'Arena di Verona e consegnare il premio RTL 105 favorito estate 2026 al vincitore. Premio che non è un sombrero, sarebbe
0: non è un sombrero,
2: è un basco del Conte.
0: No, una ciabatta. Il premio di RTL 105 è una ciabatta. La mia, un infradito
2: utile per tante cose, per le zanzare, per tante cose.

0: del capo, il momento ghiacciato.
1: Stai viaggiando in autostrada e vuoi fare un pieno con solo 5,95 euro? No, non è una bufala, è una focaccia. Basta fermarsi in un'area di servizio Sarli e gustare la proteica. La focaccia farcita con giusto. Lo squisito tacchino al forno di Cometa. Un pieno di proteine con solo l'1% di grassi. Ma soprattutto, un pieno di gusto. Solo con Cometa. Solo da Sarli.
2: Eccolo, Exquisa! È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo! Scopri il tuo fresco cremoso Exquisa anche nelle versioni Fitline, Vitality, alle erbe e delicato alla capra. Con Exquisa il gusto è per tutti! Formaggio fresco cremoso Exquisa. Genuino, naturale, buonissimo! Exquisa! La bontà va condivisa.
3: Corri da Troni! Dal 30 luglio al 23 agosto trovi tantissimi prodotti in promozione e puoi pagare in 20 mesi a tasso zero. TAN 0 e TAI 0 salvo approvazione della finanziaria. Cosa aspetti? Approfittane subito! Troni! Non ci sono paragoni!
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
5: Hai caricato le valigie?
6: No.
5: Hai controllato il traffico?
6: No.
5: Hai fatto il pieno?
6: No.
5: Perfetto, partiamo.
6: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
5: Ma hai prenotato?
6: No!
7: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, Smart TV OLED LG 55 pollici, scontato del 15%. Tuo a 1248,65 euro. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
8: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi, un giorno ho sentito, per prima, Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
9: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
10: Christine Bone, Christine Bone, Christine Bone.

0: e aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
1: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
0: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
2: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
3: Perché?
1: Ecco perché.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
5: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

carezza veloce. Io vorrei avere gli occhi profondi e larghi, che ci si perde il mondo, per avere la certezza che presto o tardi.

0: non sprofondi mai.
1: Occhi profondi di Emma, 21 e 33 minuti della suite 102.5. Allora, come al solito lo sapete, cari amici, in questi giorni noi stiamo rigliando, cioè noi, io e Nick, le nostre compagne di, cioè no, compagne nata vicine di Ombrellone, che sono Gina e Geltrude, ormai sì, compagne, sì, praticamente, sì, che sono le nostre le migliori amiche di 81
2: e 79 anni, ricordiamo, sì.
1: E oggi di che parlavano? Una cosa curiosa, in effetti, interessante.
2: Sì, perché loro sono un libro aperto di, sì, frasi fatte, sì, da Ombrellone. È da spiaggia, no? Cioè,
1: incredibili, sì.
2: Ah, senti finalmente un po', esatto, d'aria.
1: Un po' d'aria. Oppure, ma certo che oggi è umido, eh.
2: Sì, tra
1: è
2: l'altro, umido. Dicendo quella cosa dell'aria, hanno, sì, detto anche un'altra cosa tipica. Sì. Zitta. Senti un po' d'aria.
1: Sì, perché è vero, quando c'è l'aria bisogna stare tutti in silenzio.
2: Si capisce
1: altrimenti
2: per quale motivo.
1: L'aria non riesci, capito, ad assorbirla con il tuo corpo, è vero. Allora, così, cose del genere, frasi fatte che sentite dire o che dite voi stessi sotto l'ombrellone, vi aspettiamo, giusto Nick?
2: 378 378 1025, anche con un vocale, prima novità.

0: Alicia Keys, Folly, 21:40 minuti, su Rete 125. Vi aspettiamo al 378-378-125. Frasi tipiche da ombrellone che sentite dire tutti i giorni, insomma, appunto, sotto il sole oppure all'ombra dell'ombrellone. Giustamente, caro Nick.
1: All'ombra dell'ultimo ombrellone.
0: Ma tu, caro, sei rassopito. Ecco, ma tu, caro Nick, avevi detto, perché io sì, mi sono segnato tutto, avevi detto dopo il programma vado subito a dormire.
1: Vabbè, io l'ho detto.
0: È
1: incredibile. Poi, però, ho visto la bottiglia ghiacciata di Amaro del Capo, ho cambiato idea. Lo sai che con il capo funziona così.
0: Ma per forza, un ice shot a meno 20 gradi ed è il momento ghiacciato. Anzi, chiamo anche gli altri a questo punto per un bel brindisi con il capo dopo la diretta in tutti i sensi, perché il nostro capo è qui.
1: Lo salutiamo e lo ringraziamo, il nostro presidente editore Lorenzo Suraci, che è arrivato qua in terra calabra abbiamo già fatto un bellissimo aperitivo tutti insieme.
0: Subito,
1: bellissimo,
0: così vedi, vedi. Bellissimo. Quindi faremo anche il dopo scena con proprio il capo ghiacciato. RTL 102.5.

0: Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon. Disco
2: Sound. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato LG, scontato del 20%. Tuo a 679,20 €. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.

0: Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: classifica di Power is Estate, se non mi ricordo male, venne vinta proprio da Gabbani tra le granite e le granate. Alle 21.50 RTL 102.5 la suite e le frasi da ombrellone che sentiamo pronunciare dai vicini di ombrellone, oppure che noi stessi diciamo al 378 378 102.5. Tanti messaggi, quindi prima di tutto grazie ovviamente.
1: Grazie mille, continuate a mandarli anche vocali se volete, così vi ascoltiamo, se no anche solo scritti, come questo che dice classica frase appunto da sotto l'ombrellone. Quest'anno prima Pirlo, poi Maldini. Ho già capito, no, come va a finire. Speriamo in Mancini, è vero, anche speriamo in Mancini, insomma l'abbiamo sentita o detta un po' tutti, ovviamente commentando la nazionale, chiaramente, no?
0: E poi si parla ovviamente spesso di cene organizzate, ci dicono, quindi stasera quanti siamo, dove prenotiamo, eccetera eccetera. Però noi vogliamo sapere anche se c'è qualcosa che ne so che riguarda la crema solare. Vedete che le cose lì, quelle non posso fare il bagno perché mamma mi ha detto che.
1: Esatto, quante ore devo aspettare?
0: Ore devo aspettare?
1: Ma non avete sete? Vado a prendere qualcosa.
0: Bellissimo,
1: avete
0: capito. Giovanotti e Alfa, allora, buon vento su RTL 102.5.

0: prima ora.
1: Mira, ha fatto un'altra di canzone, me l'ero persa io. Pensavo
0: cos'era l'altra? Era
1: fatta una sola.
0: Sherio, no?
1: Sì,
0: Sherio.
1: Sì.
0: È vero.
1: E abbiamo anche Follow Through, l'abbiamo recuperato felici così.
0: Kevin, fanne anche una terza, cioè ti va, perché comunque dai. Noi siamo
1: secondo
0: di
1: me comunque fa. Con Chariot ha campato bene, sì, e sì, campa sì. Bene, ragazzo. Tra poco la seconda ora e voi al 378-378-125, frasi fatte da sotto l'ombrellone. A tra poco.
2: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
3: Anche a Campo Rinaldo, in provincia di Pavia, sono le 22.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona serata da Sergio Gadda. Nuovo scontro Italia-Spagna su Schengen. Madrid intima Roma di revocare entro domenica i controlli alle frontiere. Il governo ribadisce la chiusura fino ad almeno Ferragosto. Raffaella Coppola.
4: Alla durissima nota ufficiale del governo di Madrid, che chiede a quello di Roma di riaprire i confini, risponde per le rime Palazzo Chigi. L'Italia non accetta ultimatum o imposizioni dall'estero su sicurezza nazionale e controllo delle frontiere. Il livello dello scontro tra i due paesi si è alzato sempre di più dopo la crisi migratoria a Ceuta. A ribadire la posizione dell'Italia sui controlli alle frontiere con la Spagna, che resteranno in vigore fino a Ferragosto, il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Sentiamo.
5: Noi abbiamo dato subito la solidarietà alla Spagna e siamo pronti a darla in tutti i modi in cui concretamente questa si può dare tra paesi che compongono l'Unione Europea. Però tuteliamo ovviamente gli interessi della nostra nazione e anche quelli sono che gli interessi di sicurezza nazionale secondo canoni che sono previsti nei regolamenti europei. È una misura temporanea. Noi adesso vedremo dopo il 15 agosto.
4: Una deadline precisa in quel giorno, come annunciato dall'intelligence spagnola, è attesa a Ceuta una nuova ondata migratoria. Madrid ha minacciato contromisure se non saranno revocati i controlli entro 48 ore. Perché non ci sono i motivi per farli, insiste il ministro degli esteri spagnolo Alvarez, che poi, più conciliante, ha aggiunto: vogliamo risolvere la questione in modo diplomatico e amichevole.
3: E proprio in questo istante apprendiamo la notizia che la Spagna impone controlli alle frontiere per l'Italia. Italia in una mossa di ritorsione, è quanto ha annunciato poco fa il governo di Madrid, e questi controlli entreranno in vigore alla mezzanotte di oggi e dureranno fino alla mezzanotte del 7 settembre. Voltiamo pagina. Un sedicenne residente in provincia di Como è stato arrestato oggi per terrorismo internazionale e istigazione alla propaganda jihadista. Alessandra Giannoli.
6: Il sedicenne di origine straniera è finito dietro le sbarre con l'accusa di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo internazionale, propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. Il ragazzo, nelle conversazioni intercettate, ha manifestato più volte la volontà di unirsi, una volta raggiunta la maggiorità, ai combattenti dell'ISIS, obiettivo a cui si stava preparando con la visione di video sul confezionamento di ordigni esplosivi. Si legge nell'ordinanza di custodia cautelare del GIP dei minori di Milano, eseguita stamani in provincia di Grosseto, dove l'adolescente, residente nel Comasco, era in vacanza. È stato acclarato, si legge nel provvedimento, come il sedicenne si sia inserito stabilmente in gruppi di condivisione di materiale di matrice jihadista, neonazista e antisemita, intrattenendo conversazioni con utenti di spiccato allarme sociale. Il GIP ha anche sottolineato, riguardo alla pericolosità dell'indagato, il fatto che l'adolescente abbia condiviso sulle chat contenuti via via sempre più violenti attinenti a una partecipazione attiva alla Guerra Santa.
3: Meteo e traffico.
2: Previsioni del tempo.
7: Una buona serata da Daniele Berlusconi. Continua a far caldo sull'Italia durante questo weekend, ma un lieve indebolimento dell'anticiclone permette qualche temporale in più al nord tra questa sera e questa notte. Poi domani nuovamente si sviluppano temporali al pomeriggio sui settori montuosi, sia Alpi che Appennini. Più soleggiato sul resto delle zone costiere, con temperature in lieve calo al nord e sul versante adriatico. Con questo è tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Il meteo è stato

0: Presentato da Noah.
1: E se Humus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
2: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico. Humus Noah, fatto con amore.
0: Via Radio.
3: Buona serata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete. Un'unica segnalazione che al momento interessa il Trafol del Monte Bianco, dove l'attesa prevista sul piazzale italiano per entrare in Francia è di circa 30 minuti. Prima di salutarvi vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.
0: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
4: L'estate addosso, la musica nel cuore. Fino al 22 agosto RTL 102.5 è la colonna sonora delle tue vacanze. Seguici in

0: 102.5 Play.
1: Cinque minuti dopo le 22 in questo venerdì 7 di agosto è la seconda ora della suite in diretta dal TH Resort di Praia Mare in Calabria con Francesco Taranto, con Nick Giustini, con voi al 378-378-125 le frasi fatte da ombrellone, però mister carboidrato ha qualcosa importante da dire.
2: Eccomi, grazie Nick per
1: prego,
2: la linea.
1: Allora,
2: il 2 settembre all'Arena di Verona torna il Future Hits Live, anche il 2 settembre il cast sarà veramente spettacolare, quindi acquisite. Attenzione, veramente acquisite subito il vostro biglietto perché poi volano.
1: Volano e noi ve l'avevamo detto.

0: nascondi dolore. Tu non ami, tu
1: ma la vita, come cose, 22:11 minuti, come fa Nick, come fa? Beh, bellissimo, bellissimo. Amici, 378-378-1025, tra poco poi anche con qualcuno al telefono. Parliamo delle frasi tipiche, no? Che sentiamo dire, ma anche che diciamo noi per primi, sotto l'ombrellone in questi giorni.
2: È vero, qualcuno dice, anche sotto gli ombrelloni, le frasi frequenti sono quanto consuma la tua macchina, certo, visto i rincari dei carburanti. Effettivamente gli argomenti sono dei più disparati ormai.
1: Certo, cioè, anche si politica parla internazionale.
2: Quello, quando stai provando a dormire, sì, e il tuo vicino parla di politica internazionale, ecco, quello è abbastanza peso.
1: Sei lì, esatto, cioè, con gli occhi chiusi, che ti concentri e senti, ma Hormuz ha riaperto, guarda, sinceramente non lo so.
2: Onesto, parli con l'altro, Gina e Geltrude non parlerebbero mai comunque,
1: no,
2: di,
1: ecco,
2: politica
1: Gina
2: internazionale.
1: Geltrude non, no, è vero, noi che le origliamo sempre, tra l'altro siamo, sì, dei pessimi vicini perché origliamo, anche quella anche sarebbe una domanda, ma voi origliate i vicini di ombrellone o no?
2: Beh, questo, vabbè, pure per forza, come quando sei in metropolitana e uno sta scrivendo su WhatsApp
1: e tu guardi di fianco, sì, io, certo, cioè, non si dovrebbe fare, però lo faccio sempre, sì. Va bene, ma da

0: Fire to the Rain, Adele alle 22:18 su RTL 102.5 nella suite venerdì sera.
1: Fuori onda succedono cose incredibili.
0: Sì.
1: Abbiamo appena scoperto che il nostro ospite, da cui tra poco andremo, è imparentato con il nostro Nicola Giustini.
0: Imparentato.
1: Parente.
0: Conosce la fidanzata di mio fratello per puro caso.

0: Quindi ma parente, dire... scusami, praticamente, no?
1: Beh, come se, come se. Quindi benvenuto in famiglia al nostro amico Luchino. Ciao, bello!
2: Eccoci, grazie, non vedevo l'ora. Ma certo, fanno, diciamo, conosco tutta la famiglia, non solo la fidanzata, ma anche il papà.
1: Ah, vedi?
2: Signor Paolo.
0: Incredibile.
1: Pazzesco, ma certo. Salutiamo, salutiamo la famiglia Birbaum.
0: Certo, li salutiamo tutti quanti.
1: Tutti, tutti.
0: Perché
1: tutti.
0: Tutto questo, perché fuori onda noi ti chiedevamo, caro Luchino, ma te lo chiediamo anche in onda. Tu dove, così ci fai anche un po' di invidia. Dove sei in questo momento?
2: In c'è invidia per le temperature, chiaramente. Diretto da Montecampione. Località di montagna in Val Camonica, in bassa Val Camonica, in provincia di Brescia, al 1200.
0: Quanti gradi
2: metri.
0: Ci sono?
2: Oggi è venuta la pioggia, è venuta temporale, adesso saremo siccome sui 17-18 gradi.
0: Meraviglioso.
1: Cioè, quindi c'è la felpina.
2: Il maglione, sì.
0: Che
2: sì,
0: bello.
1: Il maglione,
2: è una bellissima sensazione.
0: Io ho un sogno, infatti. Ogni
1: avere
0: volta...
1: un sogno.
0: Sì, io ho un sogno è che è mettere il maglione. Certo, forse non...
1: Ma,
0: scusate, non adesso. No,
1: possiamo
0: però...
1: un attimo parlare dei sogni di Francesco Taranto.
0: No, incredibile.
1: A mangiare la pasta a pranzo, cena e colazione
0: chiaro,
1: e indossare il maglione.
0: Il maglione è incredibile. Cioè, il maglione è lì, lo tocchi, poi tutto bello l'anno. Ma è meraviglioso.
1: Ma
0: io
1: scusami.
0: Lo tengo fino a primavera di solito il maglione, infatti.
1: Luchino...
0: Però ora col cambio di temperature è più difficile.
1: Certo, certo, perché tu c'hai quelli di là, hai solo quelli di là nell'armadio.
0: Ovviamente.
1: Volevo sapere da Luchino, visto che comunque è montagna, ma anche in montagna ogni tanto ci si può fermare, si prende sole, esistono gli ombrelloni,
0: certo,
1: anche
0: è vero,
1: in montagna,
0: è vero,
1: no?
0: Perché no?
1: Ma quali sono gli argomenti secondo te da sotto l'ombrellone in montagna, quelli di cui si chiama, cioè si parla sempre alla fine, no? Le frasi fatte, i luoghi comuni.
2: Ma allora vi dirò quello che non passa mai di moda, come ogni anno puntualmente questa stagione, è il calciomercato. È quello,
0: è vero.
2: In più questi giorni, complici anche le temperature in tutte le città da Bollino Rosso che si sono registrate in questi giorni e le notizie che sono sui giornali, si dice ormai sempre che rimpiangeremo quest'estate. Perché le prossime state saranno sempre più calde, quindi questo
0: è vero, è vero. Tutti quanti stanno dicendo questa cosa.
2: Come si stava fresca nel 2026.
0: Esatto, quasi che era da maglioncino nel 2026, diciamolo.
1: Diremoci. Pensa che ci lamentavamo nel 2026.
0: Pensa che ci lamentavamo.
1: È vero. Allora, Luchino, grazie mille ovviamente per aver partecipato, perché era importante. Comunque anche il calciomercato effettivamente è un argomento da ombrellone. Luchino, che squadra tifa? Scusami, mi sono dimenticato di chiedertelo.
0: La tua, tra l'altro.
1: Milanista.
2: Rossoneri, colore rossoneri.
1: Sei un fratello della AC Milan di Milano, 7 volte campione d'Europa. Grande, Luchino. Allora
0: sempre di trofei.
1: Sempre di più, giustamente. La AC Milan di Milano, 7 volte campione di Milano. Siamo noi, Oreo, Milan. No, vabbè, basta, si scherza che quest'anno non è andata bene. Grazie mille, Luchino, grazie. Grazie.
0: Ciao, grazie Luchino, perfetto.
1: Grazie Luchino.
0: Comunque, tuo parente, ti rendi conto, Nick?

0: Il momento ghiacciato.
1: Se hai bevuto alcolici, assicurati che qualcun altro ti riporti a casa. Quando non guidi dopo aver bevuto, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
2: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
3: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché?
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
5: Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live.

0: live@baraondaedizioni.it.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: Nico Santos, All Time High alle 22.30, RTL 102.5, la suite, le frasi che si dicono d'estate sotto l'ombrellone, che dite voi, che origliate dai vicini al 378-378-1025. Sentiamo cosa scrivete.
1: Questa è molto bella, eh. Allora, cioè, ci dice: amore, mi metti la crema, mi passi l'acqua, mi sposti il lettino.
0: Ma questo è Davide Guerra.
1: No, soprattutto,
0: Guerra.
1: Sono tutta al sole, cioè sono tutta al sole è bellissima, è geniale. Come sono potete... le frasi che dico io a mio marito.
0: Sono tutta al sole, toglimi il sole.
1: Aia, che male. No. No, perché se sei troppo al sole dopo un po' fa male. Cioè, comunque, ricordiamo,
0: sì, che
1: no,
0: capata.
1: Sole, ok, ma con moderazione.
0: È capata al sole.
1: Però poi ti prendi una capata.
0: Vabbè, ecco. C'è la novità di Nugenea.

0: Mojo con Lady, 22, 37 minuti all'interno della suite 102.5. Qui in studio accadono diverse cose, caro. Accadono cose, tra cui messaggi, soprattutto, che ci arrivano, giusto? Sulle frasi da ombrellone, tipiche, tipiche che noi origliamo sempre. Che dicono, per esempio?
1: Per esempio, ci ascoltano dall'Albania, quindi grazie. Vi ricordiamo che scaricando la nostra applicazione gratuita RTL 102.5 Play potete seguirci da tutto il mondo. L'argomento migliore sotto l'ombrellone è il budget delle persone a casa a prima vista. Allora, a casa a prima vista. Io vi garantisco che noi qui abbiamo una persona che l'ha fatto.
0: Non è che conosciamo qualcuno che per caso
1: lei si chiama Angela Gugliara, che l'ha fatto col suo fidanzato, siccome paterni,
0: certo.
1: E non hanno comprato la casa, però.
0: No,
1: loro no.

0: noia, quella che non manca mai nella suite di Angelina Mango alle 22.45, RTL 102.5, la suite, i vostri vocali al 378-378-1025. Mungi, per favore, metti il vocale.
1: Buonasera a tutta la suite.
0: Buonasera.
1: Io sento sempre l'ottantenne che critica il costume della sessantenne, la sessantenne che critica il costume della quarantenne e la quarantenne che critica il costume della ventenne.
2: Sì. Cioè, tutto quindi, giusto. Praticamente, esatto, la moda, diciamo, man mano che passano gli anni, cioè, diciamo,
0: criticare i costumi.
2: Sì, chi ha più anni, sì, no, a parte la moda è criticare i costumi, ma anche, dico, chi ha più anni, diciamo, non trova belle,
0: il confronto,
2: diciamo,
0: generazionale,
2: le abitudini di quelli che arrivano dopo, esatto.
0: Cioè, ai nostri tempi, la famosa frase, ai nostri tempi, che tra l'altro abbiamo già cominciato a dire anche noi,
2: sì, certo, come
0: in
2: no.
0: In acqua, noi, noi ai nostri tempi,
2: ci si divertiva di più in maniera diversa.
0: Facevamo
2: i castelli di sabbia, ti ricordi quando facevamo i castelli di sabbia?
0: Tu facevi i castelli di sabbia?
2: Io facevo i castelli di sabbia, sì, in Liguria ci sono solo sassi, però io provavo a fare i castelli di sabbia, diciamo.
0: Ingegnere
2: Taranto. Un po' difficile, diciamo, però comunque salutiamo la Liguria, ovviamente, regione bellissima.

0: Dark Horse di Katy Perry, 22:51 minuti. Comunque davvero, da questo tema che hanno lanciato le nostre Gina e Geltrude, peraltro che ringraziamo sempre, sono usciti un sacco di temi interessanti, devo dire, caro Nick, che ti distrai.
1: Sì, mi sono distratto
0: facilmente, molto facilmente.
1: Sì, scusatemi, mi sono
0: allora,
1: distratto.
0: Senti qua, una volta in spiaggia si parlava del trofeo Birra Moretti.
1: E come no?
0: Ma che bello era il trofeo Birra Moretti.
1: Milan Juve Inter
0: tipo che si giocava solo un tempo, se non ricordo male, per fare Brass and Brass.
1: Sì.
0: Bellissimo. E ti ricordi il trofeo Berlusconi, che era messo solo Juve Milan? C'era un altro, anche adesso non mi viene in mente. C'era un terzo.
1: C'erano diversi.
0: Non si fanno più queste cose.
1: No, e si leggeva, si commentava.
0: Il cuore. Cos'è? La partita del cuore. Ma no, quella è un'altra cosa.
1: Ah, cosa c'entra la partita? Ma Jack Moore. Allora, se fai il regista e non l'autore, Jack Moore, un motivo ci sarà.
0: No, si scherza. Questa è cattiva.
1: Tra l'altro, no, a scherzi a parte. Tra l'altro, ne approfitto per dire che alla partita del cuore, Zucchero, ieri credo, ha cantato una canzone in ricordo di Guccini, bellissimo. Quindi un bellissimo momento, e Jack Moore poi l'ha remixata.
0: L'ha già remixata, c'è già il remix pronto.
1: Quanto
0: come lavora? Come lavora?

0: 333-2688 RTL 1025. La suite lo avete tenuto tutti in macchina, in spiaggia, ovunque ci stiate seguendo.
1: Sì, anche qua lo tengono nel track. Sì, i nostri amici che sono venuti a trovarci lo stanno tenendo in maniere particolari, anche originali.
0: Con le mani.
1: Con le mani, con i puff.
0: A tra poco nella terza ora.
2: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango.

0: Fresh, Merck & Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
1: Anche a Roccastrada, in provincia di Grosseto, pochi secondi alle 23.
2: RTL 102.5, giornale orario.
1: Buona serata da Sergio Gadda. Subito una notizia appena battuta dalle agenzie: un ragazzo di 16 anni è in gravi condizioni dopo essere stato colpito da un fulmine sul Monte Livata. Il giovane, che faceva parte di un gruppo scout, stava trascorrendo una settimana in un campo attrezzato, è stato raggiunto dalla scarica mentre insieme ad altri due ragazzi stava recuperando l'attrezzatura rimasta vicino ad un albero. In quel momento nella zona era in corso un forte temporale. In ospedale attivi anche altri due giovani. Si infiamma la tensione tra Madrid e Roma sulla chiusura dello spazio Schengen. Poco più di un'ora fa il governo di Madrid ha imposto controlli alle frontiere per chi arriva dall'Italia. Si tratta di una mossa di ritorsione dopo che l'esecutivo Sanchez aveva chiesto a Roma di revocare i controlli per chi arriva in Italia dalla Spagna entro domenica. È un weekend di partenze intanto per le località di villeggiatura. Continua invece l'ondata di caldo torrido sull'Italia. Massimiliano Mantiloni.
3: Sarà un fine settimana di grandi partenze per le vacanze. Elevati flussi di traffico verso le località turistiche sono attesi soprattutto domani mattina, contrassegnata dal bollino nero. 25 milioni di spostamenti secondo ANAS. Le direttrici maggiormente interessate: la 1 Milano-Napoli, la 14 Adriatica, la 22 del Brennero. Sono quasi 20 milioni gli italiani che hanno programmato una vacanza ad agosto. Il mare guida le preferenze nazionali. Per il soggiorno svettano alberghi e affittacamere insieme alle seconde case e alle abitazioni di parenti e amici. Boom degli agriturismi. Intanto scendono a 19 sia domani che domenica le città da bollino rosso, mentre oggi sono 26. Le temperature comunque rimarranno elevate, anche perché sono previsti altri 10 giorni di gran caldo sull'Italia. L'estate 2026 può superare il record assoluto di caldo del 2003. Breve tregua al nord, dove sono in arrivo i temporali.
1: Lo sport con nuoto e moto mondiale. Andrea Salvati.
4: Ginevra Taddeucci conquista la terza medaglia agli europei di nuoto di Parigi. La campionessa azzurra, già oro nella 5, nella 10 km e nella Senna, conquista anche uno splendido bronzo nella 3 km knockout. La gara vinta dalla tedesca Isabelle Gosebeff invece per Gregorio Paltrinieri. L'azzurro si è piazzato al quarto posto nella 3 km knockout maschile. Oro indiscusso invece per l'ungherese David Bethlehem. Per la MotoGP Marco Bezzecchi ha ottenuto il miglior tempo al termine delle prequalifiche del Gran Premio della Gran Bretagna a Silverstone. Il pilota Aprilia ha preceduto Raul Fernandez e Fabio Di Giannantonio. Quarto Jorge Martin, con la seconda Aprilia ufficiale. Solo tredicesimo Francesco Bagnaia, scivolato a fine turno, che sarà costretto a passare dalla Q1.
1: Pochi secondi poi il traffico.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, scegli il melone retato coltivato in Italia a 1,09 € al chilo e permetterai a Eurospin di sostenere Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro. Info su eurospin.it.
2: Via Radio.
8: Buona serata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete, fatta eccezione per la 12 Genova-Sesti-Levante, dove tra Recco e Genova-Nervi verso Genova c'è 1 km di coda per un incidente. Al momento si transita su una sola corsia. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Buon viaggio e buon proseguimento di ascolto.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
9: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
10: Quattro minuti dopo le 23, la terza ora della suite in diretta dal TH Resort di Praia Mare in Calabria in questo venerdì 7 di agosto, e tra poco, ve lo dico già, ragazzi, torna la signora Bruna da Paderno d'Ognuno.
11: No, vabbè, attenzione, sì, sì, attenzione, sì, sarà sì. sarà un onore per me anche su.
10: Perché tu l'hai mai conosciuta.
11: Per la prima volta, diciamo, dal vivo, no? Per cui sarà un onore, ma chissà se anche con lei parleremo di frasi tipiche sotto l'ombrellone, magari no.
10: È un po' arrabbiata lei, ma tra poco ci dice. No. Sì, è molto arrabbiata. Tra poco però ci dice tutto lei. Prima però sigla.

0: discoteca.
1: Proprio così, piove in discoteca di Tommaso Paradiso, 23:12 minuti. È un po' un problema se piove in discoteca,
2: sì,
1: diciamo.
2: Sì, cioè, se sei magari uno di quelli che in discoteca sta sui divanetti, eccetera, eccetera.
1: Capito.
2: Discoteca al chiuso, si mette a piovere.
1: Non è bello. È vero, potrebbe essere una discoteca all'aperto, estiva magari, allora
2: peggio,
1: in quel caso.
2: Peggio.
1: No, certo, però dico, può già.
2: Non puoi ripararsi.
1: Può succedere, diciamo così. Ecco.
2: Perché io mi immagino proprio all'interno della situazione, io seduto su un divanetto. Piove, devo aprire l'ombrello dentro la discoteca.
1: Non
2: è il massimo.
1: No, non è bello.
2: Comunque abbiamo sentito anche dal giornale Orario che in realtà domani mattina, in realtà qualcuno è già in viaggio adesso, ci sarà un sacco di traffico.
1: Certo.
2: Quindi sicuramente RTL 105 accesa, perché vi può fare una grandissima compagnia. E salutiamo anche tutti quelli che stanno già viaggiando e ci stanno seguendo al 378-378-105. Salutiamo Simone, Ana, Damian e Elichelena. Non so se ho pronunciato giusto il nome. E ci stanno andando in viaggio verso la Puglia, Torre di San Giovanni dal Friuli, provincia di Porto.
1: Cavoli, è un bel pezzo dal Friuli fino in Puglia, però bello.
2: Quante ore saranno? 8, 9?
1: Mi sa almeno,
2: Parliamo a caso, quanti chilometri saranno? Facciamo test.
1: Saranno. No, sai che no, veramente potrebbe essere qualsiasi numero. Dimmi un numero e potrebbe essere quello.
2: 7.
1: 7, sì,
2: 700,
1: saranno
2: 800
1: chilometri,
2: non lo so quanti sono. Vabbè.
1: Però giuriamo e promettiamo che lo cerchiamo e ve lo diciamo.
2: Non è vero, ce lo dimenticheremo adesso. C'è Dracula Remix.

0: domani?
1: Vabbè, dai, stasera non lo so, ma domani sicuramente bagno a mezzanotte.
2: Domani sì, domani per
1: facciamo
2: forza.
1: Facciamo non con Elodie, perché Elodie non c'è, non ci sarà.
2: Anche perché però, non lo farebbe lei con noi più che altro. Questo, cioè, secondo me più che altro quello è il fatto. Però
1: dici, vabbè,
2: questo non lo so, immagino così,
1: non, è,
2: eh,
1: non è importante, posso dire. Non
2: no,
1: è importante. 23:20 siete su RTL 102.5 e la suite. Un bel caro ritorno. Era da un po' che non la sentivamo, quindi vogliamo sapere come sta allo 02:25:15:15 la signora Bruna da Paderno d'Ognuno. Buonasera.
3: Buonasera a tutti. Buonasera. Okay, okay.
1: Ma Bruna non parlava così l'ultima volta che l'abbiamo sentita.
3: Sto facendo un corso di dialetti regionali. Sto facendo la campagna.
2: Mi sembrava molto, molto di Paderno d'Ognuno.
1: Che zona della campagna sarebbe questa, signora Bruna?
3: Paderno d'Ognano va in direzione a
1: Come sta? Come sta, signora Bruna?
3: Bene, bene, sto facendo il mio corso di dialetti regionali e la vita mi sembra una pacchia. Poi da quando sono single ho iniziato, capito, a sperimentare.
2: È single?
1: Come single? Sì. Ma ci dà questa notizia così?
3: Ma l'avevo già detto alla Franca l'altra volta, dai, su. Sono tornata
1: la Franca...
3: single?
1: No, la dicevo, la Franca Cheyenne non l'ha riportata a noi, la signora... La signora Cheyenne non l'ha riportata a noi, l'Eco Fighter a Lipari che sta liberando le spiagge non l'ha riportata a noi.
3: Ma lei programma ora?
1: No, no, la Franca adesso lavora.
3: Tu, buona serata a tutti.
1: No, no, aspetti, perché vogliamo raccontarle con chi lavora la Franca, no? In questo momento sta facendo password.
2: Con, sì, vabbè,
1: come
2: con una,
1: si chiama?
2: Con una un po' così, sinceramente, posso dire.
1: Come
2: cioè,
1: si chiama?
2: Per carità,
1: non mi ricordo il nome.
2: No, non mi ricordo.
1: Dai, quella alta, alta.
3: Però... brillante signorina Songini, bravissima.
1: Ah, certo, ecco, sì, certo.
2: Vabbè, però delle due possiamo dire, si nota chiaramente proprio il livello. Cioè, sì, c'è una di livello incredibile e l'altra un po' così. Però vabbè,
1: signora Franca, al volo. Qual è la frase che lei dice spesso sotto l'ombrellone, diceva magari al suo ex fidanzato?
3: Statemi lontana, la sabbia mi fastidia.
1: Quindi lei preferisce i sassi alla sabbia, signora signora Bruna?
3: Io preferisco l'ombrellone lontano dagli altri. Sabbia o sassi poco cambia, meglio la sabbia che se lanci i sassi a qualcuno fanno male.
2: Beh, certo, questo è vero, questo, anche se anche la sabbia negli occhi può essere, però sì, però è vero, i sassi sono.
3: Ma voi cosa state facendo lì in Calabria? Fate i bravi?
2: Ecco.
1: Sì, sì,
2: sì, cioè, ma come no?
1: A Taranto, se vuole, Francesco, che lei magari non ha mai conosciuto,
2: no,
1: signora,
2: piacere,
1: Bruna,
2: signora Bruna,
1: lo
2: piacere.
1: Chiamiamo Mister Carboidrato perché mangia pasta, pizza, pasta e bruschetta. Questo di solito è il suo pranzo e la sua cena. Beh, solo carboidrati. È un uomo che potrebbe interessarla?
3: Signor Taranto, lei fa un corso di dialetti regionale?
2: No, non ancora. Dovrei iniziare, però.
3: Non mi interessa. A me solo
2: lei solo quello.
1: E lei è poliglottide. Sentito, poliglottide, certo.
2: No, hai ragione.
1: Grazie, signora Bruna. Può tornare alla sua splendida serata.
3: Parole crociate. Non mai più.
1: Va bene,
2: è un po' nervosa la signora Bruna.
1: Ma sempre,
2: non la conoscevo,
1: però è democratica. È una signora democratica.
2: Cioè, che insulta tutti allo stesso livello.
1: Lei odia tutti. Amava suo marito, ma adesso non c'è più.
3: Ma neanche lui, lascia perdere.
1: Non ti ancora Armando. Ha divorziato. Vabbè, grazie, signora Bruna. Grazie. Buone vacanze.
3: Anche a voi.
1: Mamma mia. Sempre bello ritrovare gli amici
2: della
1: suite.
2: Pensa alle vacanze con la signora Bruna.
1: Io le farei, però. Mamma mia.

0: del capo. Il momento ghiacciato. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
1: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
0: Colombo, navigando sull'app Family,
2: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto

0: Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Attenzione, prego. Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99 euro. In negozio, app e sul sito.

0: Offenbach, Be Mine, 23:30 su Rete 105 nella suite. A parte che, allora, prima, diciamo, noi l'idea delle proporzioni e della geografia italiana abbiamo un pochino così, però
1: sparate a caso, diciamo la verità.
0: Ho scoperto che da Pordenone a Torre San Giovanni, giusto, erano comunque 1099 chilometri.
1: Wow, quindi è lunghissimo il viaggio.
0: Molto più lungo di quello che pensavo.
1: Perché andiamo a impelagarci in
0: 11 ore circa, una roba del genere, 10-11 di macchina.
1: Spari 10-11. Comunque, salutiamo anche il nostro amico Leandro, che ci segue sempre da Stoccolma. Dice: i miei zii sono partiti ieri da Stoccarda in Sicilia in macchina, circa 2000 chilometri. Ogni anno fanno così il viaggio della speranza. 2000 chilometri sono tanti, eh?
0: Sono tanti. Se c'è 1099 erano tanti, quelli sono
1: ancora
0: un altro po'. Ecco, quando hai fatto quei 1099 ce ne sono ancora un po'.
1: Famoso, diciamo. Noaro, ci sono 16 gradi
0: e un po'.
1: Per essere precisi, 16 gradi e un po'. Beh, che ricordi, che ricordi. C'è la novità su RTL 102.5 di Artify, Swag Music.

0: e 36 minuti nella suite, anche i Maroon 5, Wake Up Call.
1: Attenzione, perché lo sapete che nell'ultima mezz'ora magari vi raccontiamo delle notizie che hanno a che fare con l'attualità, sport, cinema e chi più ne ha più ne metta. E parliamo di calciomercato, perché è sempre più vicino l'acquisto di Cristian Romero da parte dell'Atletico Madrid. Fa ridere perché fino a tre giorni fa
0: doveva andare all'Inter,
1: sembrava fatta per l'Inter. Diciamo che se c'è una squadra sfortunata in sfortunata, non lo so, beffata dalla sorte, sono sicuramente i nerazzurri, che già avevano preso Palestra, che adesso è giocatore del Chelsea.
0: È vero, cioè, ma Romero, sempre che... all'ultimo più che altro si inseriscono altre squadre, diciamo.
1: Non è che magari vogliono Leao.
0: Dici,
1: almeno lo prendono, lo portano via.
0: Poi
1: da lì,
0: anche se arriva un'altra, che comunque qualcuno la prega.
1: Sì.
0: Se volete, c'è anche Vlahovic. Possiamo offrirvi anche un Vlahovic, che comunque è lì in giro.
1: Il menù, dobbiamo fare un menù.
0: Ma più che Vlahovic, c'è un David. Che io, sinceramente, c'è
1: Jonathan David.
0: Se possiamo, lo daremmo anche volentieri.
1: Comunque, si scherza, ovviamente. Dispiace perché tanti tifosi nerazzurri cominciano a perdere un po' di speranza. No, voglio dire, però.
0: Vabbè, la squadra, però, è già forte, voglio dire, dai.
1: E poi contano solo Timone, chi ne dà di più vince. I cash America, Gianna Nannini e Marrakesh. Shake it up.

0: anche Mahmood. Barrio, 23 e 44 minuti. Salutiamo anche questa famiglia dalla Deutschland, dalla Germania, caro Nick.
1: Deutschland, Deutschland über alles. No, dovrebbe essere questo l'inno.
0: Sì, è vero. E li salutiamo perché no, perché ormai siamo esperti di chilometraggi anche, di distanze tra
1: chilometraggi e inni.
0: Tu
1: pensi che il programma è incredibile. Potremmo fare tre ore a parlare solo di quanti chilometri ci sono tra una città e un'altra.
0: Ognuno scrive una cosa e dice: ah, guarda, saranno circa 1000, sbagliandoli tutti, peraltro. Benissimo, benissimo.
1: Canzone perfetta per viaggiare, viajando por el mundo. Karol G e Manu Chao su RTL 102.5.
2: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: One Republic, I Am Worried, alle 23.51 RTL 125. Ogni tanto ci bugghiamo.
1: Io un pochino preoccupato invece lo sono. Un pochino sì. Di One Republic. Comunque, sì.
0: Allora, parliamo anche di cinema in chiusura, perché oggi è arrivata la notizia che le riprese del sequel di Michael, che quindi avrà, sappiamo, come abbiamo saputo dopo il grande successo di quest'anno, il suo sequel, dovrebbero cominciare già alla fine del 2026. Quindi, insomma, magari entro la fine del 2027, inizio alla fine inizio del 2028, potremmo avere Michael 2.
1: E così potremmo avere un altro film da record, già sappiamo probabilmente che lo sarà.
0: Beh,
1: sicuramente.
0: Sì, abbastanza. A meno che, sai che i sequel ogni tanto non ci beccano, però voglio dire, mancano delle cose da raccontare, tante canzoni da ascoltare, quindi sicuramente sarà un grande film. C'è J-Ax su RTL 102.5. 1, 2.

0: viaggia nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Alle 23.55 non rimane che una cosa da dire e da fare. Franco, a te.
3: Eccoci, Millennium Meet, caro Nico. Ho saputo, tra l'altro, che oggi sei uscito tu in cantinetta nel programma.
2: Sì, ci ho sbagliato a contare i voti, però.
3: Ah sì? Ai,
2: li ho contati la metà.
3: Noi senza cantinetta, però, scegliamo così. Peschiamo il status quo, whatever you want. Bellissima!

0: Status Quo, Whatever You Want, alle 23.58 in chiusura di questo appuntamento della Suite 102.5 di venerdì. Non vi preoccupate perché torniamo domani sempre puntuali dalle 21 alle 24, sempre dal TH Resort di Praia Mare.
1: Cominciamo sempre noi due, caro
0: sempre
1: Nick,
0: noi due, sempre Taranto,
1: tutto va insomma come così,
0: come dice Max Pezzali, tutto va come deve andare,
1: come deve
0: se
1: andare.
0: Ci siamo, ci siamo, se non,
1: non ci siamo, non ci siamo, pensate,
0: pazienza.
1: Questo è incredibile, ma può essere
0: ci
1: così,
0: sarà qualcun altro forse,
1: certo.
0: Perché voglio dire, chi lo fa?
1: No,
0: ma prima questo ringraziamo
1: niente.
0: Ringraziamo
1: sì.
0: Da qui il nostro Jack Moore, salvo la spina, della nostra squadra tecnica, e poi ringraziamo ovviamente Stefano Mungi e Cristian Alberto da Cologno.
1: Esattamente. E poi chi vogliamo ringraziare anche? Caronico,
0: certo.
1: Vuoi ringraziare qualcun altro?
0: Scusami,
1: oh,
0: hai
1: no,
0: totalmente ragione. Ringraziamo Amaro Del Capo, protagonista dei momenti più belli, soprattutto quelli non programmati.
1: Eh sì, tenete sempre bottiglie e bicchierini in freezer, eh? Anche i bicchierini, questo è importante, a meno 20 gradi.
0: La suite per stasera finisce, il momento ghiacciato comincia, perché io e Mister Carboidrato ora andiamo a darci alla pazza gioia.
1: Insieme a tutti gli altri che sicuramente, possiamo dirlo, sicuramente ci saranno aspettando tutti quanti svegli a mezzanotte.
0: Donna Maria sta giocando a burracco da 25 ore. Più
1: però almeno sarà sveglio o starà dormendo mentre gioca a burracco?
0: Sarà litigando con qualcuno, questo
1: essere,
0: è poco ma sicuro. A domani che,
1: domani.
0: Buonanotte che...
2: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso.

0: The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
1: Anche a Celenza sul Trigno, in provincia di Chieti, è la mezzanotte.
2: RTL 102.5, giornale orario.
1: Buona nottata da Sergio Gadda. Tensione altissima tra Roma e Madrid in serata come forma di ritorsione. La Spagna ha imposto controlli per chi proviene dall'Italia, lo ha annunciato il Ministero dell'Interno. I controlli che si inseriscono nel contesto della persistente pressione migratoria irregolare che l'Italia sta subendo dureranno fino al 7 settembre. La decisione arriva dopo la richiesta del governo spagnolo a Roma di revocare i controlli per chi arriva nel nostro paese dalla Spagna entro domenica. Non è mancata la risposta del ministro dell'Interno Piantedosi, allora sentiamo le sue parole.
3: Noi abbiamo dato subito la solidarietà alla Spagna e siamo pronti a darla non solo con dichiarazioni di principio, ma anche in tutti i contesti, in tutti i modi in cui concretamente questa si può dare tra paesi che compongono l'Unione Europea. Però tuteliamo ovviamente gli interessi della nostra nazione e anche quelli sono gli interessi di sicurezza nazionale secondo quelli che sono previsti i canoni che sono previsti nei regolamenti europei. È una misura temporanea, noi adesso vedremo dopo il 15 agosto.
1: Il Senato degli Stati Uniti ha approvato a larghissima maggioranza un provvedimento per imporre nuove sanzioni a Russia e Iran dopo un iter travagliato durato mesi. Le nuove norme colpiranno petrolio e gas di Mosca e l'energia di Teheran. Oggi a Pavana, una piccola frazione di Sambuca Pistoiese, verranno celebrati i funerali di Francesco Guccini, morto giovedì all'età di 86 anni. Le esequie del grande cantautore si svolgeranno in forma strettamente privata, come richiesto dalla famiglia. Sarà lutto cittadino a Bologna e Modena. Ed ora invece la pagina sportiva. Enzo Tamborra.
4: In apertura il calcio e vigilia di grandi amichevoli estive. Nel programma del sabato a Perth in Australia alle 13 il derby d'Italia tra Juventus e Inter, a Giacarta alle 14 il match tra Milan e Chelsea. Per il calciomercato da segnalare l'interessamento del Napoli per attaccante dell'Arsenal Gabriel Jesus, visite mediche poi firma per Daniel Maldini al Cagliari. Agli europei di nuoto a Parigi la 20ª medaglia per l'Italia e il bronzo di Ginevra Taddeucci, terza nella 3 km in lockdown in acque libere. Per il tennis agli ottavi di finale del Masters 1000 di Montreal resta solo Luciano Darderi, eliminato anche Matteo Arnaldi, sconfitto in rimonta in 3 set dall'olandese Griekspoor. Infine per la MotoGP rientra dopo un brutto infortunio e già un super Marco Bezzecchi, suo il miglior tempo nelle prequalifiche di Silverstone.
1: Grazie anche a Enzo Tamborra, è tutto per questa edizione, adesso diamo la linea ai colleghi di Autostrade per l'Italia per gli ultimi aggiornamenti sul traffico.
2: Via Radio.
5: Buona nottata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete, fatta eccezione per la 1 Milano-Napoli, dove tra Valdarno e Arezzo verso Roma c'è un chilometro di coda per un incidente tra tre auto. Inoltre, sempre sulla 1 tra Parma e Reggio Emilia in direzione Bologna, sono coda tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di circa 30 minuti. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia, vi auguro buon viaggio.
1: Al momento non ci sono altri aggiornamenti, per ora ci fermiamo qui.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.

0: Il momento ghiacciato. Vecchio Amaro del Capo vi invita all'ascolto della Discoteca Nazionale.
1: 31 seconds and we're gone for auto sequence start.
2: La Discoteca Nazionale di RTL 102.5. Al primo posto, la musica.
3: Yes, mezzanotte e 4 minuti, ben ritrovati su RTL 102.5. Dopo

102.5. Lo senti il ritmo, la senti l'estate, bello. Iniziamo latini, questa notte siamo calienti. Here we go.

ascoltare con noi live la discoteca nazionale. In console c'è Sao Topau, anche questa notte con voi sull'unica radio che conta, RTL 102.5. E si va. Salutiamo Laura Spenk da Torre San Giovanni, Salento. Gli amici della B

da lì. Music, don't stop. Music, don't stop. Live dal Turbali di Lipari su RTL 102.5, la discoteca nazionale.

ragazzi. 378 378 1025, and the rhythm continues. Salutiamo anche una squadra di calcio, Roncegno femminile. Ciao. Che bello. Live la discoteca nazionale. Ovunque siate, il vostro cuore batte al nostro ritmo, quello di RTL 1025. Ciao anche a Dina da Torino. Oh. Sì.

Davide da Eboli. Mamma sei, mamma sa how to fall. Anche questa notte non vi molliamo. Sentite questa onda fresca, questa voglia di divertimento che abbiamo come tutte le notti d'estate. Salutiamo da Calella, Spagna. Ci sono Ugo e Flo, però a quanto pare sono siciliani, perché hanno scritto anche Forza Palermo, Forza Palermo. C'è anche chi sta viaggiando, partiti dal Friuli, direzione Molise, Letizia, Emanuele, Luca. Buone vacanze.

po' di settimane, va. E continuano, sì. Ma il saluto più grande a quelli che non possono andare in vacanza, che stanno lavorando anche questa notte. Questo ritmo, questo programma è soprattutto per voi.

Vai. Butta quel cellulare. Mettiti a ballare, bello. 378 378 1025.

di Parotti. Però voi avete alzato entrambe le mani. Sai perché? Perché i Liparotti sono sempre in vacanza. È perché è una terra magica questa, meravigliosa.

musica, la musica. Ogni notte per tutto il mese di agosto, estate 2026, unica radio RTL 102.5. Live anche questa notte dal Tourmaline di Lipari Bello. Sau to Fau is in the house. Spingi, spingi, Sau to Fau. Spingi, spingi,

che stasera vi facciamo urlare, così diamo un po' di carica a tutti gli amici che stanno viaggiando, chi va in vacanza, chi ritorna, chi sta lavorando e non può essere qui con noi.

Ferragosto. Stiamo preparando cose esplosive per tutti voi. In console, Mr. DJ, Sautofau.

Dimmi. Dimmi quanti segreti

zone limitrofe, con un Etna in eruzione meraviglioso, quantomeno come spettacolo, nella speranza che non crei disagi naturalmente.

Vai, vai. Adesso tutti con le mani al cielo. Non l'ha mai fatto nessuno in discoteca. Dai, facciamolo noi per la prima volta.

0: La senti questa energia che parte da questa doppia terrazza sul mare? Viene, ti prende, ti porta via. Ogni notte, per tutta estate, per tutto agosto, live su RTL 102.5. È il ritmo che unisce l'Italia, la discoteca nazionale.
1: Dammi un motivo.

0: che questa notte, in questa notte d'agosto calda, calda, c'è l'onda fresca di RTL 102.5 da questa doppia terrazza meravigliosa sul mare delle isole Eolie, Turmali, Lipari, su RTL 102.5 è la discoteca nazionale Belli.
1: Five, four, three, two.

ritmo che unisce l'Italia da nord a sud, da est a ovest, l'unica, inconfondibile, inimitabile discoteca nazionale.

C'è un'altra ragazza che si chiede: ma è vero che c'è la gente lì a ballare con voi? Oh, non ci credo, ragazzi. Facciamogli un altro urlo al 3. 1, 2, 3. Capito, Francesca? Siamo live. La discoteca nazionale dal Turbani di Lipari. Andrea De Sabato al microfono in console, South Foul. E un sacco di bei ragazzi e belle ragazze stanno ballando con noi questa notte, come tutte le notti d'agosto. Spingi, spingi, South Foul. E vai, e vai. Le serate quelle belle, quelle con RTL,

I call her heavenly.

1.39 live su RTL 102.5, la discoteca nazionale. Salutiamo i poco ricchi che sono lì nelle barche posteggiati davanti alla terrazza del Tourmaline.